0: altri. E qui vediamo che Gesù è invitato a questa cena. Dice in versetto 1, erano a casa di uno dei capi dei farisei, giorno di sabato, e essi lo osservavano. Noi scopriamo in questa storia che in Gesù, anche se lo guardavano bene, non hanno trovato nessuno di ridire su di lui, perché Gesù era perfetto. Non potevano dire, ha sbagliato, questo non andava nella sua vita, perché lui era perfetto, ogni cosa che ha fatto era perfetto. Ma cari fratelli, se voi venite a casa mia, no? E mi osservate, e non ci vorrà tanto tempo di osservare la mia vita, sono sicuro al 100% che voi troverete qualcosa da dire sulla mia vita. Amen. Silvana non c'è qui per dire un forte amen. Ma io penso che ciascuno di voi, se io vengo a casa tua, no? Sì, ci troviamo qui domenica, pace, fratello, gloria al Signore, alleluia, no? No, ma sono convinto se vengo a casa tua, magari non solo per mangiare pranzo una domenica, ma se vengo a vivere con te per qualche giorno, no? Perché sai, per qualche ora, no? Ah, fratello, benvenuto in casa nostra, preghiamo. Ah, figliolo, piccolo, no? Ci comportiamo bene, no? C'è il pastore in casa. Ma se vengo a vivere qualche giorno a casa tua, no? Magari dopo un po' scivolerai un po', farai vedere. Magari litigherai un po' con la moglie, magari sgriderai i figli in modo che non dovresti. Magari guarderai qualcosa nella televisione che non dovresti guardare. E oh, guarda quello che ha fatto. No? E come questi farisei, se noi viviamo il cristianesimo così, saremo molto scontenti. Non avremo gioia e pace. Perché come credenti siamo chiamati di osservare solo una persona. Voi sapete chi è questa persona, no? Chi è? Gesù. Guardando l'autore e compitore della vostra fede. Solo in questo modo possiamo camminare in avanti. Se guardiamo indietro, se guardiamo gli altri, inciamperemo. Perché tutti abbiamo difetti. Amen. Se voi venite a casa mia, scoprirete tutti i miei difetti. Magari qualche fratello dice, ah, il pastore, no? E il pastore ha i suoi difetti come tutti gli altri. E a volte sbagliamo di fare un idolo di un uomo, no? Poi quando quella persona viene meno, no? Dalle, come dite voi, dalle stelle alle stalle, no? Perché noi abbiamo fatto un idolo di un uomo che Dio non vuole questo, mai. Sì, ci sono fratelli più maturi, fratelli meno immaturi, ma noi siamo chiamati a guardare Gesù non come loro lo guardavano, per accusarlo, ma guardarlo come il nostro esempio perfetto. Perché io non so come per voi, ma credo che è uguale per me, no? Come Isaia in capitolo 6, quando Isaia entrò nella presenza di Dio, quando lui ebbe questa visione dell'Eterno sul suo trono, cosa ha detto? Cosa ha detto? Guai a me! Perché sono un uomo di labbra impure e dimoro fra un popolo di labbra impure. Quando lui ha visto il Signore, lui non stava guardando gli altri, lui dice, guarda come sono sporco. Guarda quante mancanze ho. Ma i farisei non erano così. La loro religione consisteva nel guardare gli altri, trovare difetti negli altri, e così questo li faceva sentire bene, no? Perché se posso trovare difetti in voi, allora mi sento a posto nella mia religione. Ma questo non è il cristianesimo. Il cristianesimo è guardare Gesù e vedere la sua perfezione. E crescere e permettere allo Spirito Santo, per la grazia di Dio, di conformarci nell'immagine di suo figlio. Questo è l'obiettivo per ognuno di voi, ognuno di noi, che siamo conformati all'immagine di Cristo. E magari pensiamo è una cosa troppo alto, ma questo è l'obiettivo che Dio ha per la tua vita. E quindi questi farisei lo guardavano, volevano vedere Gesù sapendo i loro cuori. Fa questa domanda in versetto 3: è lecito guarire in giorno di sabato? Loro non potevano dire niente, quindi lui ha guarito questo uomo. E poi rispondendo in versetto 5, disse: chi di voi, se il suo asino e bue cade in un pozzo, non lo tira subito fuori in giorno di sabato? Ma essi non gli potevano rispondere nulla in merito a queste cose. Quindi Gesù subito doveva esporre la loro ipocrisia. E secondo me questo è il peccato che Dio odia più di ogni altro peccato, no? Magari noi pensiamo, qual è il peccato peggiore nel mondo, no? L'omosessualità, pedofilia, adulterio, stregoneria. Oh, questi sono terribili, no? Ma secondo me, secondo io penso la parola di Dio, il peccato più grave per Dio è l'ipocrisia, di pretendere di essere qualcosa che non sei. Questo è il peccato più schifoso, più terribile per Dio, il peccato dell'ipocrisia. E Gesù voleva tirar fuori: voi farisei credete di essere giusti, voi credete di essere qualcosa, ma adesso vi dimostrerò cosa siete veramente. Voi giudicate me, voi giudicate i miei discepoli perché non lavano le mani, ma voi, Gesù disse in poche parole, voi stimate più la vita di un asino che l'anima di un uomo. Gesù diceva a queste persone questo: voi stimate la vita di una bestia più della vita di un altro essere umano. E come credente noi dobbiamo trattare bene gli animali, ma anche nel mondo vediamo, no, queste persone che vanno a bruciare le pellicce davanti ai negozi, vanno a salvare le balene. Magari uno può dire, va bene, da apprezzare, salvare, però magari poi il loro essere umano vicino di casa non ci pensano neanche. E la religione dei farisei li ha portato al punto di stimare la vita di un animale più di un uomo. E loro avevano invitato questo uomo non perché ubbidivano poi questo altro parabolo che Gesù raccontava, no? Invitati i ciechi, i mendicanti. Loro avevano invitato questo uomo come esca. Invitiamo qualche malato, questo uomo idropico, così vedremo se Gesù lo guarisce o no. Così possiamo accusarlo che non sta ubbidendo la nostra religione. Ma Gesù alla fine dice: ma voi siete talmente lontano da Dio, avete innalzato le vostre regole, le vostre leggi così in alto che avete dimenticato di aver pietà su questo povero anima. E poi in versetto 7: ora, notando come essi sceglievano i primi posti a tavola, propose e invitati questa parabola dicendo: quando sei invitato a nozze da qualcuno, non mettiti al primo posto, perché quel tale potrebbe aver invitato un altro più importante di te. E chi è invitato a te e lui non venga a dirti: cedi il posto a questi, e allora tu, pieno di vergogna, non vada a occupare l'ultimo posto. Nella loro religione era tutto per essere vista, no? Ah, c'è l'agape, devo sedermi qui. Quando facciamo l'agape non c'è un primo posto, ma nei banchetti ebraiche c'era questa lunga tavola e a capo tavola c'era chi ospitava questa cena, e le persone più importanti erano lì vicino a lui. E quindi nella religione dei farisei, appena aprivano la porta, tutti correvano, no, per avere quel primo posto. Mi ricordo una volta quando dovevo volare da New Delhi in India. Come in India, quando tu devi prendere un autobus, se non ti metti prima in fila, a Bombay è molto affollato, no? In poche parole, è una specie di partita di rugby, no? Per entrare nell'autobus a Bombay, no? Perché l'autobus può contenere, cioè ci sono magari 60 posti di sedere, ma in India un autobus può contenere anche 120 persone. Schiacciati in ogni angolo, in piedi, sopra il tetto. Quindi tu stai lì a aspettare l'autobus e sono 200 persone che devono riempire quei 120 posti, no? Quindi c'è questa corsa, no? L'autobus ferma e tutti corrono e danno gomitate. C'è una cosa allucinante, no? E mi ricordo una volta dovevamo prendere l'aereo da New Delhi per venire qui in Italia. E secondo me molti di questi indiani era la prima volta che erano andati in un aereo. E quindi appena che hanno aperto la porta per uscire lì sulla pista dell'aereo, no? Correvano per la scala. E io, c'era un altro uomo inglese lì e guardavamo questa scena e abbiamo fatto una bella risata. Perché nell'aereo sono prenotati i posti, no? Non è che ti mettono sopra un'ale, no? Sulla coda, no? Che deve... Ma i farisei erano così, no? Appena apriva la porta loro sgomitate, io devo mettermi davanti, mi devo far vedere ai uomini che sono importante. Ma Gesù disse, la vera religione prende l'ultimo posto. Prende l'ultimo posto. Fai la pulizia della chiesa. Non importa se gli uomini ti vedono. Non importa se il pastore ti vede, perché Dio ti vede e Dio ti ricompenserà. Il cristianesimo è il contrario della religione. La religione dei farisei era una religione che bisognava farsi vedere per gli uomini, ma il cristianesimo dobbiamo farci vedere per il Signore e poi lasciare nelle sue mani che Lui sceglie il posto giusto per noi, se sia quel primo posto o quell'ultimo posto. E poi andando avanti, in versetto 13, ma quando fai un banchetto chiami i mendicanti, i mutilati, i zoppi, i ciechi, e sarai beato, perché essi non hanno modo di contraccambiarti, ma il controcambio ti sarà reso alla resurrezione dei giusti. Anche qui i farisei facevano una cena e chi invitavano? Il sindaco, il rabbino, l'uomo ricco, i pezzi grossi. Dai, venite voi, persone importanti, e sedetevi con me, mangiate con me, così io sarò importante. E Gesù disse, no, questa è la vostra religione, ma la vera religione davanti a Dio è invitare quelli che non possono darti niente, benedire quelli che non possono dare niente a te. Nel mondo è così, no? Se tu fai un favore a un vicino, il giorno dopo stai sicuro che poi, no, ti porti un piatto, un qualcosa, no? Anche l'altro giorno io e Silvana abbiamo fatto una cosa per qualche nostro vicino e il giorno dopo, come dovevano ripagarci? E abbiamo detto, guarda, l'abbiamo fatto senza, non è che pretendevamo niente, no? L'abbiamo fatto così. Ma nel mondo c'è questo, io l'ho dato, quello mi deve ripagare. E a volte anche noi fratelli abbiamo questo. Allora io ho montato la cucina di quei fratelli e non sono venuti a aiutarmi nella mia casa. No. No, Craig, sbagliato. Tu dovevi farlo e basta. Tu l'hai aiutato un fratello, gloria a Dio. Ma Gesù disse, quando fai una cena, invitati i mendicanti, i mutilati, i zoppi, i ciechi. sembra una descrizione di noi, no? A me pare una descrizione di me. Io ero un mendicante, un mutilato, un zoppo, un cieco, e Gesù mi ha invitato alla sua cena. Gesù mi disse: Craig, tu sei cieco, sei zoppo, sei mutilato, sei pieno di peccato, ma lo stesso io voglio invitarti a cenare con me. E voglio rivestirti con i miei vestiti, in modo che puoi presentarmi, puoi presentarti in modo giusto davanti a me. E poi in versetto 15, quando Gesù parla della resurrezione, uno dei commensali, udito questa cosa, gli disse: beato chi mangerà del pane del regno di Dio. Gli ebrei guardavano per questo: chi mangerà il pane con Abramo, Isacco e Giacobbe alla mensa di Dio? E Gesù disse, con questa parabola, Gesù in poche parole diceva a questo uomo: sei sicuro che mangerai il pane nel regno di Dio? Sei assolutamente sicuro che tu sarai uno che mangerai quel pane? E racconta questa storia di un uomo che ha fatto una grande cena e invitato molti. In versetto 17, all'ora della cena mandò i suoi servi e degli invitati: venite perché è già tutto pronto. Ma tutti allo stesso modo cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: ho comprato un podere e devo andare a vederlo, ti prego di scusarmi. Un altro: ho comprato 5 paia di bue e vado a provarli, ti prego di scusarmi. Un altro: ho preso moglie, perciò non posso venire. Vi sembrano scuse buone queste? A me no. Quello non sapevo che dovevo sposarsi? Certo che sapevo. Questo uomo dice: ho comprato 5 paia di bue e vado a provarli? Voi avete mai comprato una macchina senza provarlo prima? Qualcuno? Occhi chiusi? Solo Giovanni. Si prova le cose prima di comprarli, no? E penso che anche questo uomo ha provato questi bue prima di comprarli. Un altro: ho comprato un terreno, devo andare a vederlo. Ma uno compra un terreno senza vederlo prima? No, penso di no. Erano bugie. Erano scuse vane. Ah, io sono cattolico. Non posso venire. Io sono protestante. Gli uomini inventano tante scuse per non accettare l'invito di Dio. Ah, io ho la mia religione, ma non ti ho chiesto questo. Perciò io porto le persone subito in 1 Giovanni capitolo 5, 11, 12. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio non ha la vita. Ah, io sono cattolico, ma non ti ho chiesto questo. Hai la vita eterna. Sei sicuro che mangerai il pane nel regno di Dio? E Gesù in questa parabola dice: stai sicuro che tu mangerai questo pane? Perché proprio colui che aveva dato l'invito a Israele di diventare la sua sposa era lì davanti a loro. Il creatore dell'universo, Geova, l'Eterno, era lì davanti. Loro non vedevano. E in questa parabola vediamo: tutti hanno trovato scuse, ho la mia religione, devo andare in bici, non posso venire in chiesa perché è una cosa più importante. E quindi il padrone della cena dice: va bene, vai nelle piazze, chi trovi portali alla mia cena. E vediamo che i servi tornano e dice: Signore, è stato fatto come hai comandato, ma c'è ancora posto. E anche questa mattina c'è ancora posto. Se tu non hai accettato Gesù nella propria vita, c'è ancora posto. Magari frequenti questa chiesa anche un anno, anche 2 anni, ma l'invito di Dio l'hai accettato davvero? Perché solo questo tu sarai giudicato o condannato. Dio ti farà una domanda nel giorno di giudizio: cosa hai fatto con Gesù? Non ti chiederà se sei stato religioso, se sei cattolico, se sei protestante, se sei testimone di Genova, sei mormone, non ti chiederà queste cose. Ti chiederà cosa hai fatto con mio figlio. Cosa hai fatto con quell'invito che ti ho dato? E quindi il Signore in versetto 23 dice: va fuori per le vie lunghe e siepe e costringe di entrare affinché la mia casa sia piena. Perché io vi dico che nessuno di questi uomini che erano stati invitati gusterà la mia cena. Gesù qui sta pronunciando un giudizio su Israele. L'invito è stato fatto a loro e lui disse: va bene, voi non volete venire alla mia festa, non volete accettare il mio invito, volete trovare scuse, allora io adesso rivolgerò il mio piano verso i gentili, i zoppi, i ciechi, i mendicanti, quelle persone che voi disprezzate nella vostra religione, io adesso inviterò loro. E dice ai suoi servi: andate per le vie e costringeli di entrare. Anche noi come credenti abbiamo una chiamata urgente, fratelli, di predicare il Vangelo. Noi siamo ambasciatori di Dio e Dio ha dato a noi questa chiamata di costringerli, di andare dalle vicine di casa. Dio ti ama. Dio ha fatto questo invito a te. Lo accetterai? Voi credete che viviamo negli ultimi tempi? Tentati a destra e a sinistra? Anche quello nel mondo, no? Gesù ha detto: negli ultimi tempi i cuori dei uomini verranno meno per tutte le cose che vedono intorno. Gesù ha profetizzato questa ansietà che la gente ha in questi giorni. Ma io posso dirvi che non ho nessuna ansietà. Se vado a Londra e scoppia una bomba, io andrò col Signore. Quindi buono per me. Quella che la vita ha davanti è nelle mani di Dio. E un figlio di Dio non deve temere la morte. Anzi, per noi la morte è un rilascio, è una liberazione da questo corpo che deve grattare il cemento e fare tante altre cose.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Dopo la meravigliosa liberazione operata dal Signore in favore degli israeliti al Mar Rosso, Mosè ordinò che si rimettessero in marcia verso il deserto di Shur. Camminarono per 3 giorni senza trovare mai acqua. Nella calura del deserto l'acqua è un elemento vitale per chiunque. Si può quindi comprendere come la mancanza di essa diventasse insostenibile per un gruppo numeroso come quello guidato da Mosè, che comprendeva donne, bambini e molti capi di bestiame. Avvistarono finalmente delle sorgenti, corsero tutti a bere, ma che disappunto nello scoprire che l'acqua era imbevibile, perché di sapore amarissimo. Per questa ragione gli israeliti soprannominarono quel luogo Mara, che significa amarezza. Tuttavia non si fermarono a questo. Malgrado tutto ciò che il Signore aveva fatto per loro, liberandoli dalla schiavitù di Faraone dopo averli risparmiati dalle piaghe d'Egitto e conducendoli attraverso il Mar Rosso senza che nemmeno si bagnassero, cominciarono a mormorare contro il Signore e contro Mosè. «Che cosa berremo?» si lamentavano. Mosè allora invocò il Signore. Iddio gli mostrò un legno e gli disse di gettarlo in acqua. Mosè ubbidì e l'acqua divenne immediatamente dolce. Così il popolo poté dissetarsi. In quell'occasione Iddio ebbe a dire al popolo: «Se ascolterete la mia voce e farete ciò che io vi comando, vi risparmierò da tutti i mali che ho riversato sugli egiziani, perché io sono il Signore che vi guarisce». Dopo l'esperienza di Mara, gli israeliti giunsero a Elim, dove trovarono 12 sorgenti d'acqua e 70 alberi di palma. Là si accamparono e poterono prendersi un tempo di ristoro. Non molto tempo dopo, dovettero affrontare un'altra grave difficoltà. Erano un popolo numeroso e le provviste scarseggiavano. Oltretutto si trovavano in mezzo al deserto tra Elim e il monte Sinai, dove erano diretti. Di fronte alla minaccia della fame, dimenticarono quanto il Signore aveva operato in precedenza per loro e invece di chiedere il suo aiuto ripresero a mormorare contro Mosè ed Aronne. «O fossimo pur morti in Egitto», dicevano, «quando sedavamo davanti alle pentole di carne e mangiavamo del pane a sazietà, voi invece ci avete condotti in questo deserto per far morire di fame tutta questa gente». Il Signore però aveva già pensato a questa nuova necessità del suo popolo e disse a Mosè: «Ecco, io vi farò piovere del pane dal cielo e il popolo uscirà a raccoglierne giorno per giorno quanto gliene abbisognerà per la giornata». Con questo intendeva dire che non dovevano prendere più della quantità necessaria per un giorno. Infatti aggiunse: «Così lo metterò alla prova per vedere se obbedisce alle mie leggi o no». Più tardi il Signore parlò ancora a Mosè dalla nuvola dicendo: «Parla così al popolo che ho udito mormorare: questa sera mangerete carne e domani mattina vi sazierete di pane e conoscerete che io sono l'Eterno, l'Iddio vostro». Sull'imbrunire mandò una gran quantità di quaglie che vennero a cadere sospinte dal vento sopra tutta l'estensione dell'accampamento. E il mattino seguente, quando lo strato di rugiada fu scomparso, ecco, sulla superficie del deserto, qualcosa diminuto, rotondo, simile alla brina. Gli israeliti guardarono quella strana sostanza e si dissero l'un l'altro: «Manhu, manhu», che in lingua ebraica significa «che cos'è, che cos'è». Da questo fu tratto il nome di quel misterioso pane mandato dal Signore, che fu chiamato manna. «Questo è il pane che l'Eterno vi dà da mangiare», disse Mosè in risposta ai loro interrogativi. Ogni mattina il popolo raccoglieva la manna in ceste, ciascuno nella quantità necessaria al proprio sostentamento per una giornata, poi quando il sole si faceva più caldo, quella rimasta sul terreno si scioglieva. Il Signore aveva disposto che se ne raccogliesse solo quanta ne abbisognava ad ogni famiglia per un giorno, non se ne doveva prendere per i giorni seguenti. Non tutti, tuttavia, obbedirono a quest'ordine, qualcuno ne raccolse di più e la ripose per il giorno dopo, ma quando andò a prenderla per mangiarla, la trovò imputridita e piena di vermi. Quando Mosè lo venne a sapere, si adirò molto per questa aperta disubbidienza. Il Signore diede un altro ordine relativo alla manna. Egli aveva stabilito un giorno di riposo per il suo popolo, il sabato. Comandò perciò che il giorno precedente, cioè il venerdì, se ne raccogliesse una quantità doppia, per avere a sufficienza sia per il giorno di venerdì che per il giorno di sabato. Gli israeliti ubbidirono e questa volta la manna non andò a male, ma si conservò buona come il primo giorno.
Anche in questa occasione ci fu però chi disubbidì. Qualcuno che non ne aveva fatto doppia provvista il giorno prima uscì per raccoglierne il sabato mattina e naturalmente non trovò nulla. Coloro che avevano obbedito ebbero invece cibo a sazietà per entrambi i giorni. Il Signore continuò a mandar la manna al suo popolo per 40 anni di seguito, vale a dire per la durata di tutte le sue peregrinazioni nel deserto fino al raggiungimento di Canaan, la terra promessa. Il Dio diede a Mosè ancora un ordine da trasmettere a suo fratello Aaronne. Comandò di riempire un vaso di questa sostanza chiamata manna e di conservarlo per il futuro come ricordo del modo meraviglioso in cui il Signore aveva provveduto a nutrire il suo popolo durante i 40 anni nel deserto. E Aaronne fece come il Signore aveva detto. Questa manna, questo pane proveniente dal cielo, è una meravigliosa figura del pane di vita che scese dal cielo molti anni più tardi, il Signore Gesù.

L'acqua sgorga dalla roccia. Proseguendo il loro viaggio attraverso il deserto, gli israeliti giunsero ad una località chiamata Refidim, dove si accamparono. Non c'era però acqua da bere per il popolo, e questa era una difficoltà grave, perché uomini, donne, bambini ed animali non possono sopravvivere a lungo nel deserto senza acqua. Il Signore era sempre col suo popolo, in forma di colonna di nuvola di giorno e di colonna di fuoco di notte. Aveva già provveduto la manna ed in altre località aveva fornito anche l'acqua. Questo non impedì tuttavia che gli israeliti ricominciassero a lamentarsi e a protestare prendendosela con Mosè. «Dacci dell'acqua da bere», dicevano. «Perché ve la prendete con me?» rispondeva Mosè. «E perché provocate il Signore?» Ma il popolo assetato insisteva. «Perché ci hai condotti fuori d'Egitto per farci morire di sete con le nostre famiglie e il nostro bestiame?» E intanto si domandavano l'un l'altro. «L'Eterno è in mezzo a noi, sì o no?» Mosè invocò il Signore dicendo: «Che cosa devo fare io con questo popolo? Non passerà molto tempo che mi lapiderà». Il Signore allora istruì Mosè sul da farsi. Gli disse di prendere in mano il proprio bastone, lo stesso che aveva steso sul Mar Rosso per dividere le acque, e di farsi accompagnare da alcuni anziani del popolo fino ad una certa roccia tra le montagne di Horeb. Una volta sul posto doveva picchiare il bastone sulla roccia. Ne sarebbe scaturita dell'acqua e il popolo avrebbe potuto dissetarsi. Mosè eseguì con cura tutto ciò che il Signore gli aveva detto di fare e l'acqua sgorgò copiosamente dalla roccia. Così la sete degli uomini e degli animali poté essere pienamente soddisfatta. Mentre erano ancora accampati a Refidim, gli Amalechiti vennero contro di loro per combatterli. Questa popolazione discendeva da Esaù, fratello di Giacobbe. Mosè chiamò Giosuè e gli disse di scegliersi dei soldati per far fronte ai nemici, mentre egli stesso avrebbe assistito alla battaglia dall'alto di un colle, reggendo il bastone di Dio in mano per invocare il suo aiuto. Qui sentiamo parlare per la prima volta di Giosuè. In seguito sarebbe diventato un personaggio molto importante nella storia di Israele. Giosuè si preparò allo scontro, mentre Mosè saliva sul colle in compagnia di Aronne e di Hur. La battaglia ebbe inizio, e avvenne che quando Mosè teneva le mani alzate verso il cielo, le sorti del combattimento erano favorevoli a Giosuè e ai suoi. Ma non appena le lasciava cadere lungo i fianchi, Amalek riguadagnava terreno. Mosè si sforzò di resistere il più a lungo possibile con le braccia alzate, ma ad un certo punto non fu più in grado di reggere alla stanchezza. Allora Aronne e Hur lo fecero sedere sopra una pietra. Poi presero ciascuno un braccio di Mosè e glielo sostennero così, proteso verso il cielo, fino al tramonto del sole. In tal modo l'esercito di Amalek fu definitivamente sconfitto da Giosuè. Mosè aveva continuato ad invocare Dio protendendo le sue mani verso il cielo e Dio aveva concesso la vittoria ad Israele. Anche al giorno d'oggi il Signore opera in favore dei Suoi, in risposta alle preghiere. Egli gradisce che i Suoi figli lo invochino. Dopo questo fatto, il Signore preannunciò a Mosè che in seguito avrebbe distrutto gli Amalechiti per punirli di aver osato combattere contro Dio e gli ordinò di rivelarlo anche a Giosuè. Mosè edificò un altare a Refidim e lo chiamò «L'Eterno è la mia bandiera».

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Molti cristiani, non di nome, ma di fatto per mezzo di un'esperienza reale con il Signore Gesù, stanno aspettando il suo ritorno. Tu, amico ascoltatore, sei fra questi? O non sai neppure che Gesù ritornerà? Ebbene, ascolta quello che Stefano dirà a questo riguardo dopo questa canzone.

che ci sorprende, non avvisa quando viene, e così sarà del ritorno di Gesù. La gente

0: Il nostro secolo ha l'assoluto primato per la violenza e lo spargimento di sangue. Abbiamo avuto in esso due guerre mondiali, innumerevoli altre guerre minori, rivolte, rivoluzioni, colpi di Stato. Più sangue è stato sparso, più vite violentemente perdute negli ultimi 70 anni di questo secolo che nei precedenti 6.000 anni di storia. Sembra incredibile. L'uomo moderno, con tutti i suoi vantati progressi e successi, è lo stesso selvaggio dell'epoca della pietra, ma è più crudele e le conseguenze della sua violenza sono più gravi, perché uccide oggi non con una mazza, ma con strumenti di micidiale precisione con cui la nostra civiltà lo ha armato. Tutto questo era stato previsto da Gesù. L'ottimismo superficiale che caratterizzava la filosofia e gli insegnamenti dell'uomo moderno alla fine del secolo scorso e all'alba del nostro secolo non ha mai fatto parte degli insegnamenti di Gesù. Le sue profezie contenute nei Vangeli si stanno adempiendo ai nostri giorni con divina precisione. Non una parola di Gesù è caduta a terra. Lui stesso aveva affermato: «Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno». Sta avvenendo esattamente quello che aveva predetto. Negarlo è evidenza di ignoranza, o peggio, di voluta e cinica indifferenza. Tutte le circostanze che il Signore Gesù aveva detto sarebbero venute alla luce prima del suo ritorno si stanno manifestando nel nostro secolo e in modo particolare nella sua seconda metà. Nel capitolo 24 del Vangelo di Matteo, il Signore Gesù, in un grande discorso profetico, in cui aveva detto del Tempio di Erode che non sarebbe lasciata pietra sopra pietra, che non sarebbe diroccata, risponde alle domande dei suoi discepoli. Le domande erano state tre. Uno, quando sarebbe stato distrutto il Tempio maestoso che Erode il Grande aveva costruito? Due, quale sarebbe stato il segno della sua venuta? E tre, quale sarebbe stato il segno della fine dell'età presente? Il grande tempio di Erode, una delle meraviglie mondiali di quei tempi, fu distrutto da Tito e le sue legioni nell'anno 70 della nostra era, come il Signore aveva predetto 40 anni prima. Ma il Signore Gesù non è ancora ritornato. Qual è la sua risposta alla seconda domanda dei suoi discepoli? Quale sarebbe stato il segno della sua venuta? Dobbiamo ricordarci che le profezie furono pronunciate 19 secoli fa. Ricordiamoci pure che Israele, oppressa dall'impero romano, non era uno stato indipendente, ma una provincia dell'impero, e che in seguito alla rivolta che doveva seguire, alcune decadi dopo la crocifissione di Gesù, Gerusalemme fu completamente distrutta e i superstiti della guerra di annientamento furono dispersi in tutto il mondo, molti venduti come schiavi. Tutto questo era stato preveduto nel discorso di Gesù, ma con la sua visione divina che penetrava attraverso i secoli fino ai nostri giorni, Gesù descrisse pure le circostanze in cui doveva trovarsi il popolo di Israele e il mondo nei giorni che dovevano precedere la sua seconda venuta. Dico di nuovo, ricordiamoci che 19 secoli dovevano trascorrere prima che le profezie di Gesù potessero avverarsi. Oggi vediamo l'adempimento di queste profezie in modo così preciso e stupefacente che possiamo solo concludere che siamo nei giorni descritti da Gesù, i giorni che dovevano precedere la sua seconda venuta e che perciò la sua venuta è vicina. Ci manca il tempo per passare in rassegna tutti i segni che Gesù indicò ai suoi e che dovevano indicare ai credenti che la sua venuta era vicina. Eccone una, ad esempio. Udirete parlare di guerre e rumori di guerre. Come già abbiamo detto, ci sono state più guerre nel nostro ventesimo secolo che in qualsiasi altro. Gesù predisse: si leverà nazione contro nazione e regno contro regno. Per la prima volta nella storia dell'uomo, le nazioni coinvolte nell'ultimo conflitto mondiale si combattevano come tali. Non soldati soltanto, non le armate dei contendenti solamente, ma le nazioni stesse. Nell'ultima guerra più civili furono uccisi nei bombardamenti aerei, sui mari e nei conflitti terrestri che uomini in divisa. Veramente, come aveva previsto Gesù, nella seconda guerra mondiale si trattava di nazione che si levava contro nazione e non solo di un conflitto di armati. Ma c'era un altro segno che Gesù aveva indicato fra altri, forse il più convincente. Si tratta della rinascita di Israele. Questo popolo perseguitato e disperso lungo i secoli non ha mai perduto la sua identità. Non c'è nella storia umana un parallelo alla storia di Israele. Nazioni assai più grandi, contemporanee di Israele ai tempi di Davide e Salomone, sono scomparse senza lasciare traccia. Israele rimane monumento indistruttibile della volontà di Dio. Nei pochi minuti che ancora ci rimangono in questa trasmissione, non è possibile parlare delle numerose profezie del Vecchio Testamento che asserivano l'indistruttibilità del popolo di Israele. La Bibbia è disponibile a tutti oggi e lo studio delle profezie bibliche è uno studio interessante ed affascinante. Quello che desidero dire oggi è che il Signore Gesù, con una parabola profetica, ci dice quello che abbiamo visto avvenire in questo secolo. Ecco la sua parabola. Guardate il fico e tutti gli alberi. Quando cominciano a germogliare, voi, guardando, riconoscete da voi stessi che l'estate è ormai vicina. Così anche voi, quando vedrete avvenire queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità io vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Il fico di Israele che Gesù aveva maledetto e che si era seccato 19 secoli fa ha cominciato a germogliare nel nostro secolo. Dopo quasi 2000 anni di esilio, il popolo di Israele è tornato in patria. Dopo aver cessato di esistere come uno Stato per quasi 2 millenni, nel 1948 lo Stato di Israele è rinato, occupando solo una piccola parte del suolo che Dio aveva assegnato al suo popolo, è cominciato un nuovo, stupefacente periodo nella storia millenaria di Israele. Noi viviamo in giorni in cui si sta scrivendo uno dei capitoli più drammatici della storia di questo antico popolo, storia prevista, anticipata negli scritti profetici del Vecchio Testamento. Tutti questi avvenimenti hanno avuto luogo in questa generazione, la generazione che doveva vedere tutti i segni precursori della seconda venuta di Gesù. L'estate di Israele è vicina, la seconda venuta di Gesù è imminente. E tu, caro amico in ascolto, hai pensato a queste cose? Puoi anticipare il futuro serenamente? Conosci Dio e la sua salvezza in Cristo? Hai confessato a Dio il tuo peccato e hai messo la tua fede in Gesù ricevendolo nel tuo cuore come Salvatore e Signore? Ricordati che Gesù, crocifisso da un mondo iniquo, ora risorto e glorificato, ritorna dopo il lungo periodo della grazia di Dio, in cui la sua salvezza è stata offerta gratuitamente a tutti mediante la fede. Ritorna dopo la sua lunga assenza, prima a rapire la sua Chiesa e poi a giudicare il mondo. Le Sacre Scritture affermano che Dio ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia, per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, del che ha fatto fede a tutti, avendolo risuscitato dai morti. È per questo che Dio esorta tutti a ravvedersi prima di quel giorno, in cui coloro che hanno rifiutato di farlo e hanno respinto la sua offerta di grazia in Cristo verranno eternamente giudicati. Ravvediti, caro ascoltatore, e credi nel Signore Gesù. Ricordati la gloriosa affermazione contenuta nelle Sacre Scritture. Chi crede in Lui non è giudicato.
1: Ci auguriamo, amici, che quanto avete ascoltato vi dia motivo di essere in attesa del Signore Gesù per mezzo della fede in Lui, perché solo allora sarete certi di possedere la vita eterna. Ma se qualche cosa non vi è chiaro, non rimandate, ma rivolgetevi presso i responsabili dell'emittente che ha trasmesso questa trasmissione.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Apriamo le nostre Bibbie nel capitolo 9 degli Atti degli Apostoli. Quando Alessandro Magno ha conquistato il mondo, ha lasciato delle aree di cultura greca un po' in tutto il mondo. E così queste aree di cultura greca divennero molto influenti. E anche se l'impero romano ha conquistato l'impero greco, la cultura greca è rimasta come una caratteristica dominante nel mondo. E così il mondo era sotto la dominazione dell'impero romano, ma la cultura più importante era quella greca. Ora, la cultura greca era orientata maggiormente verso l'arte. Al contrario, invece, la cultura ebraica era molto legalista. E i farisei erano i rappresentanti della cultura ebraica, molto ristretti, molto legalisti, e tendevano sempre verso il lato legalista delle cose, mentre i greci erano più tendenti verso gli aspetti culturali, verso le forme d'arte. E quindi c'era un grande contrasto tra queste due culture. Ora, durante questo tempo, Israele era diviso, i giudei erano divisi tra gli ellenisti e i giudei in senso stretto. Tutti erano giudei, ma i sadducei tendevano verso la cultura greca, erano materialisti, mentre i farisei erano di cultura ebraica, erano seguaci della cultura ebraica. E di conseguenza, chiunque avesse voluto raggiungere i giudei doveva avere una buona conoscenza sia della cultura greca che della cultura ebraica. E così Dio ha scelto Paolo come suo strumento. Paolo è nato a Tarso, che era uno dei centri della cultura greca, e fino all'età di 14 anni, anche se era ebreo d'ebrei, cioè i suoi genitori erano di cultura ebraica, farisei molto afferrati, tutti i primi amici e compagni di Paolo erano tutti di cultura ellenista. E così lui ha conosciuto bene la cultura ellenista, ma i suoi genitori, per proteggerlo dalla cultura greca, all'età di 14 anni, invece di mandarlo alle scuole lì, alle università dell'Asia Minore, scelsero invece di mandarlo all'università ebraica, che si trovava a Gerusalemme, dove potesse sedere ai piedi di Gamaliele, uno dei più grandi insegnanti dell'epoca, tra i farisei. E così Paolo viene immerso completamente nella cultura ebraica, la cultura farisaica, ma nello stesso tempo non si è mai liberato completamente di quell'influenza che ha avuto da bambino, quel retroterra culturale ellenista, di cultura greca, uno strumento perfetto per il Signore, per andare nel mondo e per raggiungere quelli della cultura ellenista con la verità dell'Evangelo di Gesù Cristo. E così nel capitolo 9, a partire dal capitolo 9, abbiamo la cattura da parte di Dio di quest'uomo, di Paolo. Saulo, intanto, spirando ancora minacce e strage contro i discepoli del Signore, si recò dal sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco, affinché se avesse trovato alcun seguace della via, questa è un'interessante descrizione dei cristiani, uomini o donne, li potesse condurre legati a Gerusalemme. Ora avvenne che, mentre era in cammino e si avvicinava a Damasco, all'improvviso una luce dal cielo gli sfolgorò d'intorno, e caduto a terra udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Ed egli: «Chi sei, Signore?» E il Signore disse: «Io sono Gesù, che tu perseguiti, ti è duro recalcitrare contro i pungoli. E qui abbiamo la cattura di Paolo. Paolo viene preso, afferrato da Dio. E lo stesso Paolo dice: per cercare di afferrare ciò per cui sono stato anche afferrato da Cristo Gesù. E qui abbiamo in un certo senso la cattura di Paolo da parte di Dio. Qualcosa di radicale, di forte. Qui c'è un uomo che Dio prende e fa girare di 180 gradi. Ma ci sono delle indicazioni nel testo che ci fanno capire che Dio già stava in qualche modo operando nella vita di Paolo. Perché il Signore gli dice: ti è duro recalcitrare contro i pungoli. Ora, i pungoli erano quegli strumenti che mettevano davanti all'aratro, in modo che se il bue scalciava all'indietro colpiva questi pungoli e si faceva male, quindi era scoraggiato dal farlo. I pungoli quindi servivano per scoraggiarlo dal tirare calci indietro, e naturalmente servivano anche per proteggere colui che guidava l'aratro. Ti è duro recalcitrare contro i pungoli. Io credo che la morte di Stefano abbia lasciato un segno importante nella vita di Paolo. Io credo che mentre guardava Stefano morire, e Paolo dice: io ero d'accordo con la sua uccisione, il che significa che Paolo era un membro del Sinedrio e che aveva votato contro Stefano come membro del Sinedrio, e questo comporta alcune cose interessanti. Doveva essere sposato per essere membro del Sinedrio. E cosa sia successo a sua moglie, la Bibbia non ce lo dice. Ci sono storie, tradizioni della prima chiesa che dicono che sua moglie l'abbia lasciato quando è diventato cristiano, e che avevano due figli, e che uno è andato con Paolo e uno con lei quando si sono lasciati. Ma questa è solo tradizione, non lo sappiamo. Ma credo che osservando Stefano morire, ascoltare prima il suo messaggio, perché Paolo era là e quindi ha ascoltato prima il suo messaggio, ha visto la sua faccia, ha visto l'unzione dello Spirito di Dio, ma ancora era deciso come fariseo a perseguitare questa nuova setta che stava crescendo all'interno del giudaismo. E così andò dal sommo sacerdote. E più tardi, scrivendo la sua testimonianza nella lettera ai Filippesi, dice: riguardo allo zelo persecutore della Chiesa. E andò verso Damasco, ma all'improvviso Dio lo cattura sulla strada e disse: chi sei, Signore? E il Signore: io sono Gesù che tu perseguiti, ti è duro recalcitrare contro i pungoli. Ora, qui c'è una cosa interessante. Paolo stava perseguitando la Chiesa, ma notate come Gesù completamente identifica se stesso con la Chiesa. Ogni persecuzione che noi possiamo ricevere è direttamente rivolta a Lui. Gesù si identifica completamente con la sua Chiesa. Non dice: perché perseguiti la mia Chiesa? Gesù dice: perché perseguiti me? Allora egli, tutto tremante e spaventato, disse: Signore, che vuoi che io faccia? Una conversione istantanea, 180 gradi. E il Signore: alzati ed entra nella città, e ti sarà detto ciò che devi fare. Ora, il comando del Signore a Paolo è stato molto semplice, non è vero? Vi ricordate quando abbiamo parlato del fatto che Dio ci chiama a fare un passo alla volta? E quindi, invece di spiegare davanti a Paolo l'intero suo futuro, invece di fare questo, gli dice semplicemente: alzati e vai in città, e ti sarà detto ciò che devi fare. Or gli uomini che viaggiavano con lui si fermarono attoniti, perché udivano il suono della voce, ma non vedevano alcuno. E ci sono alcuni che vedono una contraddizione della scrittura qui, perché quando Paolo racconta questa storia nel capitolo 22 degli Atti, egli dice che quelli che erano con lui non udirono la voce. Ma là, in quel passo, usa un'altra preposizione in greco per dire che non riuscirono a comprendere quello che diceva la voce, quindi udirono il suono, ma non compresero le parole, perché Dio parlava direttamente a Paolo. Quindi udirono la voce, ma non riuscirono a comprendere il significato, le parole. E quindi questo è quello che dice Paolo nel capitolo 22 degli Atti, che udirono il suono, ma non riuscirono a comprendere le parole. E quindi non c'è nessuna contraddizione. Rimasero senza parole perché udirono la voce, ma non videro nessuno. Poi Saulo si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva alcuno. E quindi fu accecato momentaneamente da questa esperienza. Allora prendendolo per la mano lo condussero a Damasco. Ora l'entrata di Paolo a Damasco è stato qualcosa di assolutamente diverso rispetto a quello che Paolo si aspettava prima. Egli doveva entrare a Damasco con questo grande compito, con queste lettere da parte del sommo sacerdote, iniziare a gettare gente in prigione, a imprigionare quelli che invocavano il nome del Signore, ma invece di entrare in questo modo entra portato a mano, completamente cieco, condotto dai suoi compagni dentro la città. E rimase 3 giorni senza vedere, nei quali né mangiò né bevve. Credo che in questi 3 giorni ci siano stati tanti pensieri che giravano nella mente di Paolo. Dio in un qualche modo l'ha tagliato fuori da ogni tipo di distrazione, in modo da aiutarlo in qualche modo a rimanere concentrato su quello che gli stava accadendo, su quello che stava succedendo in quel momento. E così è rimasto senza vedere e non ha mangiato né bevuto per 3 giorni. Ed era quindi completamente concentrato su quello che stava accadendo nella sua vita in questo momento. Ora a Damasco vi era un discepolo. Notate, non era un apostolo, ma solo un discepolo, di nome Anania, al quale il Signore disse in visione: «Anania!» Ed egli rispose: «Eccomi, Signore!» E il Signore a lui: «Alzati e recati nella strada detta dritta», che è la strada principale di Damasco, «e cerca in casa di Giuda un uomo di Tarso, di nome Saulo, che sta pregando. Ed egli ha visto in visione un uomo di nome Anania entrare ed imporgli le mani perché recuperi la vista». Allora Anania rispose: «Signore, io ho sentito molti parlare di quest'uomo, di quanto male ha fatto ai tuoi santi in Gerusalemme, e qui all'autorizzazione dei capi dei sacerdoti di imprigionare tutti coloro che invocano il tuo nome». Ma il Signore gli disse: «Va, perché costui è uno strumento da me scelto per portare il mio nome davanti alle genti, ai re e ai figli di Israele». E quindi Dio aveva bisogno di un uomo con il background di Paolo, con il suo passato, con le sue esperienze. Un uomo che potesse parlare agli ebrei, ma anche un uomo che potesse parlare a quelli di cultura greca, un uomo che poteva parlare anche a dei re. E così è uno strumento scelto da Dio. E Paolo più tardi riconosce che la mano di Dio era su di lui fin dal grembo di sua madre, che anche nelle prime esperienze Dio era con lui, formandolo, addestrandolo, preparandolo per quel compito che Dio aveva per lui, che aveva preparato per lui. Ed è così con ogni servo di Dio. Possiamo guardare indietro nella nostra vita e vedere tutti quegli strumenti che Dio ha usato per svilupparci, per farci crescere, per prepararci a quel compito che Dio aveva in mente, che noi compissimo per Lui. Paolo, scrivendo agli Efesini al capitolo 2, versetto 10, dice: «Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato perché le compiamo». Dio sa quello che ha in mente per la tua vita. Dio conosce quel ministerio, quell'opera che ha in mente che tu faccia per il suo regno. E Dio nel frattempo opera nella tua vita affinché tu possa essere preparato per quel compito. E un giorno tu scoprirai che tutte queste esperienze nella tua vita fanno tutte parte del piano di Dio che ti stava preparando per fare l'opera sua. Ed è eccitante scoprire che Dio, anche nei momenti in cui non lo conoscevamo, anche nei momenti in cui eravamo lontani da Lui, ma Dio era là e preparava la nostra vita e operava dentro di noi e ci preparava per l'opera che Lui aveva in mente per noi. Uno strumento da me scelto per portare il mio nome davanti alle genti, davanti ai re e ai figli di Israele. E qui c'è un'interessante dichiarazione, perché Dio va avanti dicendo: poiché io gli mostrerò quante cose egli deve soffrire per il mio nome. Mi chiedo, se fossi stato nei suoi panni e Dio mi avesse dichiarato le cose che avrei sofferto nel mio ministero, se io avrei continuato, oppure non mi sarei inginocchiato dicendo: Signore, manda qualcun altro. Perché non chiami qualcun altro? Ammiro Paolo per questo. Dio gli ha mostrato quante cose avrebbe sofferto per il suo nome, ma Paolo era pronto. Quando ha piegato la sua vita dicendo: Signore, che vuoi che io faccia? Come vuoi che io ti serva? Paolo non si è mai spostato da là, non ha mai cambiato idea. Ha fatto un contratto con il Signore e non aveva intenzione di tornare indietro, perché si è reso conto che la mano di Dio era sulla sua vita e che lo aveva preparato fino a questo punto. E non importa quello che succederà, ma io andrò avanti. Anania dunque andò ed entrò in quella casa. Quando Dio gli aveva detto di andare da Paolo, era sicuro che Dio si stesse sbagliando. Signore, io so di quest'uomo, non puoi dire sul serio. Ma Anania andò dunque ed entrò in quella casa e, imponendogli le mani, disse: fratello Saulo, mi piace. Lo riconosce subito come un suo fratello. Lo riceve immediatamente nella famiglia in Cristo. Fratello Saulo, il Signore Gesù. Vi ricordate, Paolo aveva detto: chi sei, Signore? E il Signore aveva risposto: sono Gesù che tu perseguiti. E qui Anania specifica: il Signore Gesù, che ti è apparso sulla via per la quale venivi, mi ha mandato perché tu recuperi la vista e sii ripieno di Spirito Santo. E ricordatevi che Anania non era un apostolo, è un semplice discepolo della chiesa di Damasco, e di lui non sappiamo nulla di più, e non lo sentiremo più menzionato dopo questa occasione. Solo un semplice discepolo, che pure Dio ha usato come strumento per imporre le mani su Paolo, in modo che potesse essere guarito, che potesse recuperare la vista e ricevere lo Spirito Santo. E in quell'istante gli caddero dagli occhi come delle scaglie e riacquistò la vista. Poi si alzò e fu battezzato. E dopo aver preso cibo, egli recuperò le forze. Poi Saulo rimase alcuni giorni con i discepoli che erano a Damasco e subito si mise a predicare il Cristo nelle sinagoghe, proclamando che egli è il Figlio di Dio. Ora, Paolo conosceva bene le Scritture, e non appena scoprì che Gesù era il Signore, è stato in grado di usare la sua conoscenza della Scrittura e rendersi conto che Dio aveva promesso di mandare suo Figlio. Si rese conto: secondo la profezia in Isaia, la Vergine concepirà e darà luce a un figlio, e gli porrà nome Emanuele, che significa Dio con noi. Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, sulle sue spalle riposerà l'impero, e sarà chiamato Consigliere Ammirabile, Dio Potente, Padre Eterno, Principe della Pace. E tutte queste scritture hanno iniziato ad attraversare la mente di Paolo, e ora è in grado di vedere che Gesù è il Figlio di Dio, e così ha cominciato ad andare per le sinagoghe e a predicare ai giudei che Gesù è il Figlio di Dio. E tutti quelli che lo udivano stupivano e dicevano: non è costui quel tale che a Gerusalemme perseguitava tutti coloro che invocano questo nome? E non è venuto qui col preciso scopo di condurli prigionieri dai capi dei sacerdoti? rimasero stupiti della predicazione di Paolo. Ora, tra il versetto 21 e il versetto 22 c'è un lasso di tempo che non è specificato nel nostro testo, ma a questo punto, secondo la lettera ai Galati, Paolo lascia Damasco senza consultarsi con nessuno, con nessuna carne, ma solo per cercare il Signore e per ricevere piena istruzione, un pieno ammaestramento. È andato in una zona deserta del Sinai e là per 2 o 3 anni è stato ai piedi del Signore per essere ammaestrato dal Signore direttamente riguardo alla verità di Gesù Cristo. E così Paolo, scrivendo ai Galati, dice che dopo la sua conversione io non mi consultai subito con carne e sangue, con nessun uomo, ma me ne andai in Arabia e lì è stato ammaestrato direttamente da Gesù. L'Evangelo, la dottrina che lui ha proclamato. E poi da lì è ritornato a Damasco e poi a Gerusalemme per andare a vedere Pietro e rimanere con lui 15 giorni, ma non per essere ammaestrato da lui, ma solo per condividere con lui le cose che gli erano successe. E così 3 anni in Arabia, là vicino al Sinai, non viene specificato qui, ci si passa sopra. Ma se volete sapere dove viene collocato temporalmente, è tra i versetti 21 e 22. È qui che c'è questo soggiorno di 3 anni in Arabia. E leggiamo nel versetto 22: ma Saulo confondeva i giudei che abitavano a Damasco. O come dice un'altra versione, ma Saulo si fortificava sempre di più e confondeva i giudei residenti a Damasco. Quei 3 anni sono stati un tempo di crescita, in cui Paolo si è fortificato sempre di più, cercando il Signore, stando direttamente a contatto con il Signore. Mi arrabbio un po' quando qualcuno viene e mi dice: Chuck, voglio entrare nel ministerio. E io dico: perfetto, ma da quanto tempo sei un credente? Oh, sono quasi 2 mesi ormai, e già cercano un pulpito per iniziare a fare il pastore. Paolo era stato istruito bene nella scrittura, ma nonostante questo non è entrato subito nel ministerio, ma si è preso del tempo per prepararsi ed è stato là in Arabia per 3 anni per essere ammaestrato circa il Signore. Dio usa degli strumenti che lui ha preparato e questa preparazione è una parte necessaria per ogni ministerio efficace. Credo che ci sia un grande errore nella Chiesa e credo che sia imporre le mani troppo presto. E per anni nella Chiesa succede questo, qualcosa di veramente terribile. Non appena una celebrità di Hollywood dice di essersi convertita, immediatamente questa persona viene bombardata da chiese, conferenze, riunioni speciali per andare a quegli incontri. E vanno in giro dappertutto condividendo la loro testimonianza, settimana dopo settimana dopo settimana, qui e là, dando la loro testimonianza a folle di persone entusiaste. Ma purtroppo andando per tutti gli Stati Uniti, settimana dopo settimana, per condividere la loro testimonianza, quella testimonianza è l'unica cosa che sentono. E così non sono radicati e fondati sulla parola. Non ricevono mai un fondamento. E così molte di queste celebrità che vanno in giro a condividere le loro testimonianze, dopo un po' di tempo si sente dire: che ne è stato di quella celebrità? Beh, è tornata alla vecchia vita. Non è durata. E questo perché la Chiesa ha fatto un terribile errore di credere che perché una persona è brillante in un particolare campo, allora subito può essere un gran teologo o un grande insegnante della parola. Ma questo è qualcosa di sbagliato. Ci sono stati dei brillanti scienziati che hanno accettato il Signore e naturalmente tutti vengono e li vogliono per testimoniare della loro conversione. Ora, tu puoi essere un genio in biologia, ma questo non significa nulla rispetto alla parola di Dio. E così Paolo ha avuto bisogno che un fondamento fosse gettato nella sua vita. E così è andato in Arabia. E credo che questa sia una mossa saggia per tutti. Non avere fretta, ma accertati di essere andato a fondo nella parola e aver gettato il fondamento. Gesù ha parlato di due uomini che costruiscono una casa. E l'uomo saggio ha scavato a fondo e ha costruito sul fondamento della roccia, mentre lo stolto ha iniziato subito a costruire sulla sabbia. E purtroppo questo è quello che fanno molte persone. Vogliono subito fare qualcosa, vogliono subito vedere che qualcosa inizia, e iniziano a fremere ed agitarsi, ma non si prendono un tempo per gettare il fondamento. E quando viene la tempesta, la casa crolla. E così dobbiamo prenderci tempo per gettare il fondamento. Se Dio ti chiama, Dio non ha fretta. Noi abbiamo sempre fretta, ma Dio vuole preparare quegli strumenti che userà per l'opera sua. E così mentre era là, in Arabia, nel deserto, si fortificò sempre di più. E dopo che tornò a Damasco, dopo questi 3 anni, ora è veramente forte nel Signore e confondeva i giudei che abitavano in Damasco, dimostrando che Gesù è il Messia, che Gesù è il Cristo. E lui aveva questa grande preparazione nelle scritture e poteva prendere queste scritture e attraverso esse dimostrare che Gesù è il Messia. E questo non è un compito molto difficile. È molto semplice prendere l'Antico Testamento e dimostrare che Gesù è il Messia. Ma non c'è più cieco di chi non vuole vedere. Molti giorni dopo, i giudei si consultarono assieme per ucciderlo. Come vedete, nonostante egli avesse dimostrato loro che Gesù è il Messia, questo li ha solo fatti arrabbiare. Ma il complotto venne a conoscenza di Saulo. Ora essi facevano la guardia alle porte, giorno e notte, per poterlo uccidere. Allora i discepoli lo presero di notte e lo calarono giù dalle mura, dentro una cesta. E quindi Paolo non lascia Damasco in maniera trionfante, ma se ne va in un modo abbastanza umiliante, dentro una cesta giù per le mura, scappando da quei giudei che complottavano la sua morte. Ed è a questo punto che Paolo va a Gerusalemme ad incontrare gli apostoli. Giunto a Gerusalemme, Saulo cercava di unirsi ai discepoli, ma avevano tutti paura di lui, non potendo credere che egli fosse un discepolo. E questo è tragico. È stato rifiutato dalla Chiesa quando è tornato per la prima volta a Gerusalemme. Allora Barnaba, ricordate questo Barnaba? Aveva un altro nome, ma lo chiamavano Barnaba, che significa figlio di consolazione. E qui vedete perché ha avuto quel nome. Barnaba è un fratello che mette gli uomini insieme. Allora Barnaba lo prese e lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come egli lungo la strada aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come a Damasco aveva parlato con franchezza nel nome di Gesù. E così egli rimase con loro a Gerusalemme, andando e venendo, e parlava con franchezza nel nome del Signore Gesù. Egli parlava anche e discuteva con gli ellenisti, ma essi cercavano di ucciderlo. Il ministero di Paolo sembra avere questo effetto nella gente. Dovunque ha predicato, il risultato è stato o un risveglio o un tumulto. E le persone erano toccate da quello che diceva, in un modo o nell'altro, alcuni in modo favorevole, alcuni in modo ostile, ma Paolo aveva un modo per provocare una reazione nella gente. I fratelli però venuti a conoscenza di questo, che modo particolare per iniziare un ministero, non è vero? Nelle prime 2 città in cui predichi sei costretto ad andare via di nascosto perché complottano di ucciderti. I fratelli però, venuti a conoscenza di questo, lo condussero a Cesarea e di là lo mandarono a Tarso. Quindi vai un po' a casa, Paolo. E così lo mandarono a Tarso. Così le chiese in tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria avevano pace ed erano edificate. Non so se quella pace fosse salutare, fosse benefica, ma allora le chiese ebbero pace, quando si liberarono di Paolo. E io credo perché la loro testimonianza non era più tanto franca, tanto coraggiosa. Avevano iniziato a vivere in maniera più pacifica con quelli che stavano loro intorno. E io non so se questo è il segno di una chiesa benedetta, una chiesa in salute. Ora, Paolo rimase a Tarso per circa 10 anni. Non sappiamo con precisione quanto tempo, ma almeno per 10 anni. E molti studiosi dicono che quando Paolo è tornato a Tarso è rimasto in oscurità per almeno 10 anni. E senza dubbio questo è stato un tempo in cui il Signore ha continuato a operare nella vita di Paolo, a farlo crescere nella conoscenza e nella comprensione della grazia e della bontà di Dio. Ma sono stati anni di silenzio per quanto riguarda il ministero di Paolo. Così le chiese in tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria avevano pace ed erano edificate, e camminando nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo moltiplicavano. Ora lasciamo Paolo per un attimo e la storia di nuovo si concentra su Pietro. Ora avvenne che mentre Pietro percorreva tutto il paese, venne anche dai santi che abitavano a Lidda. Quindi Pietro decide di visitare le chiese che erano state fondate intorno alla Giudea, i credenti che erano stati dispersi per la Giudea e verso la costa, a Lidda, attualmente Lot, dove c'è l'aeroporto di Ben Gurion. Questa è l'area in cui Pietro è andato a visitare i credenti. Qui trovò un uomo di nome Enea, che già da 8 anni giaceva in un letto, perché era paralitico. Pietro gli disse: «Enea, Gesù il Cristo ti guarisce. Alzati e rifatti il letto». Ed egli subito si alzò, e tutti gli abitanti di Lidda e di Saron lo videro e si convertirono al Signore. Pietro ha parlato a lui con parole di fede, e c'è potenza nel pronunciare parole di fede. È importante, certo, che troviamo il giusto equilibrio, perché ci sono quelli che prendono questo insegnamento e lo portano ad un estremo. Tu puoi avere tutto quello che vuoi, tu puoi avere ogni cosa, e tutto quello che devi fare è semplicemente dirlo, pronunciare le parole. E parlano della rema, le parole pronunciate, la potenza creatrice delle parole pronunciate. E così tu pronunci per fede qualunque cosa tu voglia. Io voglio essere un milionario, io voglio guidare una Mercedes, io voglio avere una casa là sulla costa. E tu devi pronunciare parole di fede, visualizzare quello che desideri. Visualizza te stesso mentre guidi quella Porsche. Cerca di vedere te stesso mentre guidi nel traffico. E così tu metterai ad effetto queste parole dalla potenza creatrice e puoi avere tutto quello che desideri. Non ha Dio detto: date ordini circa l'opera delle mie mani? E parlano di pronunciare parole di fede, di visualizzare le cose che vuoi. Questa è metafisica. Troverete le stesse cose nei libri di Napoleon Hill, Pensa e arricchisciti, o Il 13° uomo più ricco di Babilonia. È parte della metafisica, e certo c'è un qualche tipo di potere nel subconscio. E così, se tu visualizzi qualcosa, se ti poni degli obiettivi e se li dichiari costantemente, tu poni queste cose nell'area del subconscio e il subconscio inizia a sviluppare capacità, a ideare metodi in modo che tu possa realizzare queste cose, usando quindi una grossa capacità del tuo subconscio. Naturalmente loro spiritualizzano tutto questo e dicono: tu stai usando la potenza dello spirito, la quarta dimensione, e metti quella potenza all'opera. Ma questo funziona anche senza lo spirito. funziona per le persone del mondo, per tutte quelle persone che vogliono seguire questi principi. E troverai tanti e tanti uomini che testimonieranno di aver avuto un grande successo negli affari. Ma tutto questo è legato ai principi di Napoleon Hill. Pensa e arricchisciti. Esattamente le stesse cose. Ora, a causa di questo, rischiamo di andare al lato opposto e quindi rinunciare. E perché temiamo di cadere in questa eresia, rischiamo di limitare quello che Dio vuole fare. E anche questo è sbagliato. E di non fare quindi più nessun passo di fede e non pronunciare più parole di fede. Ora, io sono sicuro che prima che Pietro pronunciasse queste parole ad Enea, il Signore aveva parlato al suo cuore e gli aveva detto di farlo. Vi ricordate quando Paolo era a Listra? Lui si rese conto, lui vide che quest'uomo aveva fede per essere guarito e disse: «Fratello, Gesù Cristo ti guarisce, alzati e cammina». E quell'uomo si è alzato e ha camminato perché Paolo ha pronunciato parole di fede a quell'uomo. Ma prima che Paolo pronunciasse queste parole, lo Spirito Santo gli aveva detto quello che intendeva fare. Io non dirigerò mai l'opera di Dio e neanche voglio farlo, dirigere e comandare l'opera di Dio. Sono parole di Dio e sempre iniziano da Lui, procedono da Lui. È importante che io realizzi quello che Dio vuole fare. È importante che io mi renda conto dell'opera di Dio e mi renda conto di quello che Dio vuole fare. E questa è la chiave di tutto. Sicuramente ci saranno dei momenti in cui Dio vuole che pronunceremo delle parole di fede a qualcuno e fare in modo che queste persone agiscano in base a queste parole di fede. Gesù spesso faceva questo. Sii forte. E vorrei anch'io pronunciare questa parola di fede oggi. Sii libero. Vivi una vita di vittoria in Gesù. Ora tu puoi prendere queste parole come parole di fede e dire: sì Signore, io sarò forte. Sì Signore, io avrò la vittoria. Sì Signore, io smetterò di fare questa cosa. E possono essere delle parole di fede in base alle quali tu agirai e troverai vittoria, troverai forza, troverai che Dio opera nella tua vita in modo potente. L'opera di Dio così si compie, parole di fede. È sbagliato portarlo agli estremi, come fanno le persone oggi, ma c'è bisogno anche di equilibrio, di non andare all'altro estremo. E così certe volte, perché cerchiamo l'equilibrio, quando parliamo contro il fanaticismo di tante persone, e così diciamo: oh, Chuck ha detto questo, è meglio che non facciamo queste cose. Ma bisogna essere equilibrati, ed è importante che noi manteniamo l'equilibrio. Dio opera oggi? Sì, Dio opera oggi. Sì, c'è potenza mediante la fede. Sì, possiamo vedere l'opera di Dio realizzata nella vita delle persone. E sì, noi possiamo pronunciare parole di fede alle persone, ed è importante che lo facciamo, ma è anche importante che non diventiamo estremisti e non andare in giro dicendo: ho scoperto una nuova potenza, una nuova dimensione di potenza.

nelle trappole della potenza. E dobbiamo stare attenti a questo, perché c'è qualcosa dentro di noi che ama il potere. E mi piace provare quel senso di potere, di forza, di potenza. Ed è così facile esaltarsi e cadere nella trappola del potere. Stavo leggendo del dio Thor, il dio del nord, e quando ha scoperto il suo potere era così eccitato che è saltato sul suo cavallo e ha iniziato a cavalcare per tutto il cielo, puntando il dito a terra, perché ogni volta che puntava il dito un fulmine usciva e si schiantava a terra, e ha scoperto questo suo potere di scagliare fulmini e saette, e così se n'è andato per tutto il cielo ed è stato tutto il giorno a lanciare fulmini e saette. E mentre se ne tornava nella regione del nord, con questo senso di potere, ha gridato: «Io sono Thor!» E il suo cavallo si è rigirato e gli ha detto: «Bene, allora perché non hai usato una sella, imbecille?» Così state attenti alla trappola del potere, agli inganni del potere. Pietro ha pronunciato parole di fede, e anche noi possiamo pronunciare parole di fede, e possiamo vedere che c'è potenza nel pronunciare parole di fede. Questo è un concetto corretto, legittimo, che noi possiamo utilizzare, ma che non dovremmo mai portare all'estremo. E così, come risultato della guarigione di Enea, tutti gli abitanti di quella regione, la valle di Saron, e tutti gli abitanti di Lidda e di Saron, lo videro e si convertirono al Signore. Ora a Ioppe, circa 12 chilometri da Lidda, ora a Ioppe c'era una discepola di nome Tabita, che significa gazzella. Ella faceva molte buone opere e molte elemosine. Ora avvenne in quei giorni che ella si ammalò e morì. Dopo averla lavata, fu posta in una stanza al piano superiore. E poiché Lidda era vicina a Ioppe, i discepoli, udito che Pietro si trovava là, gli mandarono due uomini per pregarlo di venire da loro, senza indugio. Pietro dunque si alzò e partì con loro. Appena giunse, lo condussero nella stanza di sopra. Tutte le vedove si presentarono a lui piangendo e gli mostrarono tutte le tuniche e le vesti che Gazzella faceva mentre era con loro. E così qui c'è questa donna, Tabita, che faceva questi vestiti per i poveri, una donna meravigliosa, speciale. Pietro allora, fatti uscire tutti, Pietro probabilmente prende spunto dalla vita di Gesù, perché lui era là quando Jairo era venuto a Gesù per sua figlia. E mentre andavano verso la casa di Jairo, sulla strada alcuni servi erano venuti a dire: «Non disturbare più il maestro, tua figlia è morta». E Gesù aveva detto a Jairo: «Non ti preoccupare, sta solo dormendo». E giunti alla casa, già era pieno di gente che faceva cordoglio, e tutti piangevano e facevano cordoglio per questa giovane, per la figlia di Jairo. E Gesù disse: «Non è morta, ma dorme». E tutti iniziarono a ridere e a prenderlo in giro. E così Gesù li ha fatti uscire tutti, disandate fuori, ma ha fatto rimanere Pietro, Giacomo e Giovanni. Poi l'ha presa per mano e ha detto: «Talità, fanciulla, alzati». E subito si è alzata e ha iniziato a camminare. E Gesù l'ha presa per mano e l'ha data ai genitori e ha detto loro: «Datele qualcosa da mangiare». Ma Pietro aveva visto che Gesù aveva messo fuori quelli che non credevano, quelli che dubitavano. E Pietro, visto che queste persone, forse cristiani, erano tutte concentrate nel piangere e fare cordoglio per questa donna che era morta, «Oh, guarda che belle cose faceva, oh», li ha fatti uscire tutti. Non so, forse quello che stava per fare era così particolare, così bizzarro, che se non succedeva niente, Pietro non voleva rimanere in imbarazzo. Io almeno l'avrei fatto. Si pose in ginocchio e pregò, poi rivoltosi al corpo disse: «Tabita, alzati». Ora, la chiama per nome, Tabita, e guardate quanto assomiglia a quello che ha detto Gesù: «Talita, fanciulla, Talita cumi, alzati». Ora stava parlando ad un morto, ad un cadavere,

0: E questo è piuttosto particolare, piuttosto bizzarro, parlare ad un cadavere. Poi, rivoltosi al corpo, disse: Tabita, alzati. Ed ella aprì gli occhi, e visto Pietro, si mise a sedere. Egli le diede la mano e l'aiutò ad alzarsi, e chiamati i santi e le vedove, la presentò loro in vita. La cosa fu risaputa per tutta Ioppe, e molti credettero nel Signore. E Pietro rimase a Ioppe parecchi giorni, in casa di un certo Simone, conciatore di pelli. Ora tutto questo ci ricorda delle parole di Gesù nel capitolo 14 del Vangelo di Giovanni, quando disse ai discepoli, dal versetto 12, in verità vi dico, chi crede in me farà anch'egli le opere che io faccio, anzi ne farà di più grandi di queste, perché io vado al Padre, e qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se chiedete qualcosa nel mio nome, io la farò. E qui c'è Pietro che fa lo stesso tipo di opere che aveva fatto Gesù. Qui in questo miracolo eccezionale della resurrezione di questa donna nella chiesa di Ioppe, Tabita, che Dio ha fatto ritornare dalla morte. E così vediamo che c'è ancora potenza là in quella chiesa, la chiesa delle origini. E questa è naturalmente una delle caratteristiche della Chiesa delle origini, quella potenza dinamica dello Spirito Santo che è all'opera nella Chiesa e attraverso la Chiesa. Dovremmo pensare che Dio non operi più in maniera così potente? Io credo di no. Non possiamo pensarlo. È sbagliato. Io credo che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E non credo che dovremmo incolpare Dio per la mancanza di potenza nella Chiesa. Credo che dovremmo incolpare la Chiesa, noi stessi. Io credo che questa potenza è ancora disponibile oggi. Io credo nella potenza di Dio che può trasformare le vite, che può far girare le persone di 180 gradi. Io credo nella potenza di Dio che può far alzare i malati dai loro letti di infermità, che può liberare la gente dai legami di cose che li stanno distruggendo. Io credo nella potenza di Dio che può risuscitare i morti. Non credo che Dio non abbia più la potenza, né credo che Dio non voglia usarla. Non credo che Dio non abbia più il desiderio di manifestarsi, ma credo seriamente che la mancanza riguarda noi. E credo che il problema principale è che non siamo in grado di gestire tutta la notorietà, la fama e l'attenzione che attira su di sé chiunque abbia una simile potenza da parte di Dio. Io so che personalmente non riuscirei a gestire quel tipo di potenza e la notorietà che ne deriverebbe. Non mi fido di me stesso. Temo che mi gonfierei di orgoglio. Temo che andrei a pubblicizzare grandi campagne di guarigione. E non riuscirei veramente a gestire tutta questa situazione, tutto quello che deriverebbe dall'avere quel tipo di ministerio. Ora ci sono stati anni in cui ho pregato e digiunato per questo tipo di potenza. Ho desiderato tanto questo tipo di potenza e alla fine il Signore mi ha parlato e mi ha detto: ti ho dato la via più eccellente, il sentiero dell'amore. Allora ho smesso di pregare per questi miracoli potenti. Ora, io ho visto miracoli. E chi può negare che il miracolo più potente e desiderabile è vedere la potenza di Dio che trasforma la vita di una persona? È molto meglio vedere la vita di una persona completamente trasformata dalla potenza dello Spirito di Dio, liberata dalla schiavitù del peccato, una nuova vita in Cristo. Questo è molto più importante che vedere che resuscita, e quando è resuscitata magari vederla che continua a vivere una vita di peccato, o che per quel miracolo tu diventi così pieno d'orgoglio che ormai sei inutilizzabile per il Signore. E così la mano di Dio non si era accorciata. Ma spesso in questi incontri di guarigione vediamo più spettacolo e finzione che veri miracoli. E quelli che dicono di avere questi doni sono uomini di cui non mi fido, perché li conosco. E questo non significa che non dovremmo più desiderare questa potenza, questi miracoli. Io non li desidero per me perché Dio mi ha parlato a riguardo. Ma questo non significa che Dio non può non volerlo per la tua vita. E se così fosse, glorificherei Dio e mi rallegrerei per questo, per l'opera che Dio farà per mezzo della tua vita. Non voglio certo essere nella posizione di quello che vuole limitare Dio, e non credo che questa debba essere mai la nostra posizione. Dio può fare smisuratamente al di là di quello che domandiamo o pensiamo. Per oggi ci fermiamo qui. Il prossimo capitolo, il capitolo 10, è molto importante, perché vedremo l'inizio dell'Evangelo predicato ai gentili, ai pagani.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

cari amici che siete in ascolto, vi vogliamo ringraziare per la vostra attenzione e vi vorrei pregare di ascoltare la lettura che Patrizia ci farà dal capitolo 5 del Vangelo di Giovanni, dal versetto 37 al versetto 40.

0: Il Padre che mi ha mandato, egli stesso ha reso testimonianza di me. La sua voce voi non l'avete mai udita, il suo volto non l'avete mai visto, e la sua parola non dimora in voi, perché non credete in colui che egli ha mandato. Voi investigate le scritture, perché pensate d'avere per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me, eppure non volete venire a me per avere la vita.
1: È chiaro che il Signore Gesù identificò le scritture, che allora naturalmente erano solo quelle dell'Antico Testamento, le identificò con la parola di Dio. Ai giudei che lo stavano ascoltando, Gesù riconobbe la loro naturale impossibilità di avere una comunicazione diretta con Dio. Chi avrebbe potuto ascoltare direttamente la sua voce? O chi sarebbe stato in grado di contemplare il volto divino? Gesù fece una semplice riflessione sui limiti umani a conoscere Dio e non intese muovere un rimprovero alla insensibilità religiosa dei giudei o alla loro negligenza nell'occuparsi delle cose relative a Dio, però mise in luce la loro superficialità. Essi studiavano le scritture. Pensavano giustamente di avere in esse delle preziose indicazioni per la vita eterna, ma la parola di Dio era relegata alla sfera religiosa della vita, conservata gelosamente nelle sinagoghe, studiata con fanatica devozione, ma non veniva incorporata per la fede, cioè non dimorava in loro, non influenzava i loro pensieri e non guidava le loro azioni. Malgrado l'apparente zelo, esisteva solo un approccio superficiale, un approccio generico, e la parola non poteva incidere nelle loro menti e nei loro cuori, testimoniando della persona e dell'opera del Signore Gesù. Il rifiuto di accogliere con fede la parola di Dio vivente e incarnata, cioè il Signore Gesù, era la prova evidente della loro ignoranza e della loro incredulità, ed era una macroscopica incoerenza fra la loro dichiarata religiosità e la loro reale spiritualità. La constatazione o l'imperativo, le due interpretazioni sono possibili, ha di investigare, a studiare, ad approfondire le scritture sante, deve condurci ad una sana riflessione. Se la nostra conoscenza della parola di Dio rimane un fatto teorico, intellettuale, speculativo, senza un apprezzabile riscontro nella vita pratica del quotidiano, se il cristianesimo della nostra esistenza è riservato a determinati periodi, a determinati giorni, date, o se siamo coinvolti saltuariamente in occasione di feste o riti, se ci rivolgiamo al Signore solo quando pensiamo di averne bisogno, se in altre parole c'è una drastica separazione fra la vita di tutti i giorni e la vita spirituale, allora possiamo essere definiti dei cristiani deformi, rachitici, handicappati, che sanno tutto o quasi tutto della dottrina, ma che sono privi dell'essenziale, la vita di Cristo nel quotidiano, nei diversi fatti che incontriamo ogni giorno, nelle scelte che siamo chiamati a fare. Grandi teste, ma sopra gracili gambe. Tanta teoria, ma senza pratica. tanto insegnamento ad altri, ma senza fornire un esempio. Tante chiacchiere oziosi e inutili, ma senza vita. Il Signore ci chiama a riflettere sulla sua parola, sui suoi interventi che tendono a modificare, a cambiare, a trasformare giorno dopo giorno sempre di più la nostra vita, il nostro rapporto con Dio.

0: Radio Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

miei cari amici, è una grande gioia per me essere nuovamente qua con voi e vi auguro davvero un buon ascolto del nostro studio odierno, studio biblico. Senz'altro ricorderete che stiamo studiando il Vangelo di Matteo. Siamo giunti a un punto in cui Gesù parla molto duramente. Infatti Gesù adesso maledice le città nelle quali ha compiuto la maggior parte delle sue potenti opere. Ma ora leggiamo quello che Gesù disse. Leggo allora Matteo capitolo 11 versetto 22. Gesù disse: «Io vi dichiaro che nel giorno del giudizio la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra». Bisogna dire che il Signore non aveva mai compiuto alcun miracolo né predicato a Tiro e Sidone e neppure vi aveva mai abitato, mentre aveva vissuto per un certo tempo nella zona di Corazin e di Betsaida e ora ritiene gli abitanti di quel territorio responsabili della conoscenza, della rivelazione che egli aveva fatto loro. Da queste parole di Gesù si può dedurre che ci saranno vari gradi di punizione come pure vari gradi di ricompensa quando Dio giudicherà. Perfino al giorno d'oggi ci sono molte persone che hanno grandi opportunità di ricevere Cristo, ma insistono a volergli voltare le spalle. Senza entrare in dettagli, vorrei dire questo però. Non so ciò che Dio farà con quell'indigeno di quella sperduta isoletta dell'oceano indiano che non ha mai sentito parlare del Vangelo e si inginocchia ad adorare un feticcio. Ma so bene ciò che Dio farà con quelle persone che siedono in chiesa domenica dopo domenica ascoltando il Vangelo ma non lo fanno proprio e non si convertono a Cristo. A questo punto il Signore parla di Cafarnao, sua città di residenza, dicendo: «E tu, o Cafarnao, sarai tu forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai nell'Hades, perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, ella sarebbe durata fino ad oggi». Gli abitanti di Cafarnao avevano avuto l'enorme privilegio di vivere, diciamo, spalla a spalla con Gesù, di assistere ai suoi potenti miracoli e ciò nonostante lo rifiutarono. Il Signore Gesù dice che se la stessa testimonianza fosse stata resa nella città malvagia di Sodoma, se in Sodoma fossero stati compiuti gli stessi potenti miracoli che lui aveva compiuto a Cafarnao, certamente, dice Gesù, quei peccatori si sarebbero pentiti e la città non sarebbe stata distrutta. E Gesù conclude il suo discorso contro le città impenitenti con le seguenti parole: «Io lo dichiaro, nel giorno del giudizio la sorte di Sodoma sarà più tollerabile della tua». Ciò è scritto in Matteo capitolo 11 versetto 24. Sì, amici miei, sono parole molto dure, soprattutto se ricordiamo che sono pronunciate da Gesù, sempre dolce, gentile, pieno d'amore. Ma qui Gesù parla da giudice, da re, e questo linguaggio così duro dovrebbe farci riflettere più di un attimo. Preferirei essere un cosiddetto barbaro della giungla nera, senza mai avere udito il Vangelo, anziché essere un individuo di questa società che ha goduto, sì, del privilegio di ascoltare il Vangelo, ma è investita anche di ben maggiore responsabilità e non avere mai accettato Cristo come Salvatore. Perciò, se non ti sei ancora convertito a Cristo, rifletti su quello che ti aspetta. Dalle parole di Gesù risulta chiaro che benché Sodoma e Gomorra fossero luoghi di perdizione, soggette a una grande punizione, nel giorno del giudizio riceveranno una punizione meno grave di quelle città che hanno udito parlare del Vangelo e che lo hanno rifiutato. Ed eccoci giunti ora alla preghiera di ringraziamento del Signore Gesù. Leggiamola. In quel tempo Gesù disse: «Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai saggi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto». Il termine Signore del Cielo ci riporta a Genesi capitolo 14, versetto 19, in cui Dio viene chiamato così: «Egli è il Signore del Cielo e della Terra», e molte persone reputate comunemente intelligenti non riescono ad afferrare fino in fondo questa verità, mentre vi riescono al contrario dei semplici bambini. Un noto predicatore disse diversi anni fa: «Porgete il vassoio in basso, così che anche i bambini possano servirsi». Con quelle parole intendeva dire di rendere le proprie prediche molto semplici, in modo che anche i piccoli potessero afferrarne il significato. E naturalmente, se lo potevano fare le persone più semplici, cioè capire,
allora anche quelle più intelligenti potevano capire. Ma troppo spesso sono i bambini, i semplici, che afferrano il vero significato del Vangelo, mentre gli adulti si perdono in complesse elucubrazioni che alla fine li distolgono dalla verità. Gesù poi continua dicendo: «Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce appieno il figliuolo se non il Padre, e nessuno conosce appieno il Padre se non il figliuolo e colui al quale il figliuolo avrà voluto rivelarlo». Questo versetto 27 è praticamente l'equivalente del versetto 6 del capitolo 14 di Giovanni, che dice: «Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Nei prossimi versetti troveremo un capovolgimento del messaggio del Signore. Fino a questo punto il Signore ha insegnato questo concetto: «Pentitevi perché il regno dei cieli è vicino». Poi ha presentato le proprie credenziali ed è stato rifiutato come Messia. Le città che sono state menzionate precedentemente gli hanno voltato le spalle, e non solo quelle, ma anche la sua amata Gerusalemme. Perciò ecco che il Signore a questo punto respinge a sua volta la nazione di Israele. Ormai egli è sulla via della croce ed ora presenta il suo invito all'individuo, non più a un popolo. Perciò ascoltate quello che egli dice. Gesù disse: «Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, e io vi darò riposo. Prendete su voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero». E così si conclude con questo meraviglioso invito alla salvezza il capitolo 11 di Matteo. Dobbiamo ammettere che questo linguaggio di Gesù è completamente in contrasto con quello che abbiamo trovato all'inizio di questo capitolo. È come un fulmine a ciel sereno, come il passaggio da una tempesta alla calma più completa, come un improvviso cambiamento dal buio alla luce. Questo è un nuovo messaggio di Gesù, e egli dà l'invito prima a un'intera nazione e ora passa all'individuo. E quindi queste parole sono estremamente valide anche per me, anche per te. A questo punto il suo non è più un annuncio a un popolo, ma un personale invito a trovare il riposo della salvezza. «Io vi darò riposo», dice Gesù. Questo significa: «vi farò riposare». E quando Gesù parla dei nostri pesi, si riferisce al peso del peccato. Infatti è la stessa immagine che ci descrive il profeta Isaia nel suo capitolo 1, versetto 4, e il salmista al capitolo 38, versetto 4. Leggiamo insieme questi brani. Isaia dice: «Ahi, nazione peccatrice, popolo carico di iniquità, razza di malvagi, figlioli corrotti, hanno abbandonato l'Eterno, hanno sprezzato il Santo di Israele, si sono volti e si sono ritratti indietro». E il salmista dice: «Poiché le mie iniquità sorpassano il mio capo, sono come un grave carico troppo pesante per me». Amico mio, che sei in ascolto, il peccato è un peso troppo grande da portare, qualcosa che è impossibile trasportare da soli senza rimanerne schiacciati. L'unico luogo al mondo su cui scaricare questo peccato è la croce di Cristo. Egli vuole portarli al posto tuo, i tuoi peccati, e ti invita a venire a Lui con tutto il tuo carico di peccato. Vedrai, Cristo ti perdonerà, ti salverà, perché ha accettato la morte sulla croce proprio per questo, per potersi caricare del tuo peccato. «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e carichi, e io vi darò riposo», disse Gesù. Queste parole si riferiscono alla salvezza del peccatore, cioè di me, di te, nella persona di Cristo Gesù. C'è questa salvezza. «Prendete su di voi il mio giogo, imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle vostre anime». Queste parole di Gesù si riferiscono praticamente alla santificazione del credente, e ovviamente questo avviene dopo la salvezza. C'è un riposo, amici, che solo Gesù può dare, ed è il riposo della redenzione. C'è anche un tipo di riposo che il credente sperimenta, una esperienza che può realizzarsi attraverso la propria consacrazione a Cristo. Se tu appartieni a Cristo e a Lui hai dedicato la tua vita, non devi preoccuparti di tante altre cose. Non devi preoccuparti della tua posizione sociale, del tuo successo.
Non devi preoccuparti dei riconoscimenti, delle soddisfazioni di questo mondo, perché confidando in Cristo saprai con certezza che Egli ti metterà nel punto esatto che ha scelto per te. Perciò non dovrai preoccuparti di nulla se ti sarai caricato del suo giogo, vale a dire quando sarà diventato Lui il padrone, il Signore della tua vita. E questo avviene nel momento che chiedi a Cristo di salvarti. E con questa speranza voglio salutarti. Ti auguro ogni bene in Cristo e ti do l'appuntamento al nostro prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Cari amici, grazie per la vostra sintonia. Quest'oggi abbiamo per voi un programma speciale su un soggetto speciale. Vi parleremo sulle beatitudini, o come da altri questa pericope è chiamata, il sermone sul monte, e costituisce il primo e più importante sermone predicato da Gesù. Certo, il soggetto è importante, controversiale, profondo, e noi, dopo aver parecchio studiato, siamo riusciti a sintetizzarlo in due meditazioni, di cui ora vi presenteremo la prima parte, e già da ora vi invitiamo ad ascoltare la seconda parte la prossima volta, e qui su questa stessa stazione, lo stesso giorno, la stessa ora.

E dato che il tempo scarseggia, noi vogliamo subito cominciare e lo faremo dopo il prossimo inno.

Negli ultimi anni migliaia di volumi sono stati scritti per dare all'umanità consigli su come ottenere la felicità. Tutti vorremmo essere contenti e nella Costituzione degli Stati Uniti troviamo dichiarato che tutti i loro cittadini hanno il diritto di ricercare la felicità. Tutti si danno da fare, tutti spendono soldi, tutti consultano specialisti, ma nello stesso tempo, se seguiamo le inchieste che periodicamente si fanno, queste rivelano che poche, molte poche, sono le persone su questa terra che si ritengano anche temporaneamente felici. Qui nelle Beatitudini, Gesù, ben conoscendo il cuore umano, ha pure voluto lasciarci insegnamenti su come essere beati. Così, amici, vi esortiamo ad aprire il Vangelo di Matteo al capitolo 5, di munirvi di penna e di carta per prendere appunti e quindi ascoltarci con la massima e completa attenzione. La prima beatitudine è formata da ciò che Martin Lloyd-Jones ci scrive nel suo articolo Beati i poveri in spirito. Nel Vangelo di Matteo, al 5° capitolo, troviamo Gesù che si è ritirato su un colle per insegnare ai suoi discepoli. La folla che ormai lo segue ovunque è giunta fino lì ed è tutta intorno a loro mentre Gesù enuncia quel suo sermone che va sotto il titolo de Il Sermone sul Monte o Le Beatitudini. Questo titolo deriva dal fatto che Gesù comincia i primi 9 paragrafi di questo suo discorso con l'aggettivo beati. La maggior parte delle persone pensa che questo sermone sia contenuto e termini col 12° versetto. In attualità esso comprende tutto il 5, il 6 e il 7° capitolo. Le beatitudini con le quali egli comincia questo sermone terminano invece col 12° versetto e sono come una scala di qualificazioni dalla minima alla massima per la quale coloro che cercano accesso alla salvezza devono passare. La prima delle beatitudini è: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Non si deve essere sorpresi che sia la prima, perché è la chiave di tutto ciò che seguirà. Senza dubbio c'è un ordine preciso nelle beatitudini. Il nostro Signore non le ha messe nella loro posizione a caso o senza motivo. Esse sono in una sequenza spirituale logica. Questa beatitudine è necessariamente la prima perché non c'è possibilità di entrare nel regno dei cieli o nel regno di Dio senza di essa. Non c'è nessuno nel regno di Dio che non sia povero in spirito. Questa è la caratteristica fondamentale del cristiano vero e del cittadino del regno dei cieli. Tutte le altre caratteristiche risultano da essa. Andando avanti nell'esposizione, vedremo che questa beatitudine deriva da uno svuotamento della nostra anima. Le altre sono una manifestazione di pienezza. Non possiamo essere pieni se prima non siamo vuoti. Non si può riempire con vino buono una bottiglia che contiene in parte vino vecchio, finché questo non è stato tolto. Ci sono sempre due aspetti nel Vangelo: l'abbassarsi e il rialzarsi. Ricordate le parole del vecchio Simeone sul nostro Signore Salvatore quando lo teneva bambino fra le braccia? Egli disse: questi è posto a caduta e a rialzamento di molti in Israele. Il cadere precede il rialzarsi. Nel Vangelo la convinzione di peccato deve sempre precedere la conversione. Il Vangelo di Cristo prima condanna, poi
perdona. Questo è fondamentale. Esprimendomi in una forma più teologica e dottrinale, dirò che non c'è nessuna affermazione della dottrina della giustificazione per fede più perfetta di questa beatitudine. Beati sono i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Ma non solo è fondamentale, è anche qualche cosa che scava profondamente dentro di noi quando ci confrontiamo con l'intero messaggio del sermone sul monte. Esso condanna subito ogni idea che lo consideri come qualche cosa che possiamo mettere in pratica noi stessi, annullandola sin dall'inizio. La Bibbia non dice in nessuna parte che la povertà in se stessa sia una cosa buona. L'uomo povero non è più vicino al regno dei cieli dell'uomo ricco. Non c'è nessun merito o vantaggio nell'essere poveri. La povertà non garantisce la spiritualità. Cosa significa allora questo versetto? Se si esamina l'intero paragrafo in Luca 6, appare perfettamente chiaro che il nostro Signore in quel contesto parlava di povero col significato di non essere posseduto dallo spirito del mondo, cioè di non confidare nelle ricchezze. Ciò che è condannato è il fare affidamento sulle ricchezze, in quanto queste possono aiutarci. Ovviamente ci sono molti poveri che vi fanno affidamento esattamente come molti ricchi. Essi dicono: oh, se io avessi questo, oh, se io avessi quello, e invidiano chi ce l'ha. Ora, se vivono in una simile condizione, non sono davvero beati? Così questo versetto non può parlare di questa povertà. Ho dovuto far risaltare questo punto perché la maggior parte dei commentatori cattolici e i loro imitatori nella Chiesa anglicana sono pronti ad interpretare la frase in questo senso. Essi la considerano come una parola autorevole per incoraggiare la povertà volontaria. Il loro patrono è Francesco d'Assisi e considerano lui e i suoi seguaci come i soli che si conformano all'insegnamento di questa beatitudine. Secondo loro, essa si riferisce a quelli che deliberatamente si sono resi poveri, voltando le spalle alle ricchezze. Ma ciò che il nostro Signore intende qui è lo spirito, è la povertà di spirito. In altre parole, in ultima analisi, è l'atteggiamento dell'uomo verso se stesso. Questa è la cosa che importa, non se egli sia ricco o se egli sia all'opposto povero. Certamente vediamo la povertà in spirito soprattutto nella vita del nostro Signor Gesù Cristo. Egli diventò uomo, prese su di sé la forma di un uomo peccatore e, anche se era uguale a Dio, non cercò di rimanere aggrappato alle prerogative della sua deità. Decise che, mentre era in terra, sarebbe vissuto come un uomo benché fosse Dio, e questo fu il risultato. Egli disse: io non posso far nulla da me stesso. È l'uomo Dio che parla: non posso far nulla da me stesso. Egli disse anche: le parole che vi ho detto non le dico di mio, ma è il Padre che dimora in me, fa le opere sue. Non posso far niente, sono completamente dipendente da Lui. E così è. Osservate la sua vita di preghiera. Quando lo vedete pregare e vi rendete conto di quante ore passò in preghiera, comprenderete la sua umiltà e la sua dipendenza da Dio. Questo, allora, è il significato di essere povero in spirito. Significa l'assenza totale dell'orgoglio, la mancanza totale di sicurezza di sé e di fiducia in se stessi. Significa la consapevolezza che non siamo nulla dinanzi a Dio, che non c'è niente che possiamo produrre o che possiamo fare da noi stessi. C'è soltanto questa schiacciante consapevolezza della nostra totale mancanza di valore quando stiamo davanti a Dio. Allora, se siamo veramente cristiani, non faremo affidamento su ciò che siamo per nascita naturale. Non confideremo nel fatto che apparteniamo a certe famiglie, non ci vanteremo di appartenere a una certa nazione o di avere una certa nazionalità
o di appartenere ad una certa chiesa. Non costruiremo sul nostro temperamento naturale, non crederemo nella nostra posizione sociale e non confideremo in essa o in qualsiasi potere che ci sia stato dato. Non confideremo nel denaro, nelle ricchezze che abbiamo, non ci vanteremo dell'educazione ricevuta né della scuola particolare in cui abbiamo studiato. No, tutto questo Paolo lo considerava spazzatura ed è un ostacolo al raggiungimento della povertà in spirito. Non faremo neppure affidamento su nessuna delle nostre qualità umane, come la personalità, l'intelligenza, la capacità. Non faremo affidamento sulla nostra moralità, sulla condotta del nostro buon comportamento. Non ci vanteremo della vita che abbiamo vissuto o che cerchiamo di vivere. Significa sperimentare in qualche modo quello che Isaia sperimentò quando, avendo visto la visione della gloria di Dio, disse: «Ahi, lasso me, che io sono perduto». Questa è povertà di spirito. Come si può diventare povero in spirito? La risposta è che tu distolga lo sguardo e l'attenzione da te stesso. Il grosso errore del monachesimo fu che quei poveri uomini, nel loro desiderio di far ciò, dissero: «Devo uscire dalla società, devo punire la mia carne e soffrire molto, devo mutilare il mio corpo». No, no. Più farai così e più sarai conscio di te stesso e meno sarai povero in spirito. Per diventare povero in spirito devi guardare a Dio, leggere il libro che parla di Lui, la sua legge, comprendere ciò che si aspetta da noi. Guardiamo a Lui, amici, e più guarderemo a Lui, più ci sentiremo senza speranza in noi stessi e più diventeremo poveri in spirito. La prima qualifica, quindi, è di riconoscersi poveri, di rendersi conto e fermamente credere che non abbiamo niente per poterci salvare, che siamo senza alcuna qualificazione, senza alcun merito spiritualmente, siamo poveri, non abbiamo alcun modo di poterci avvicinare a Dio, siamo così poveri che neppure possiamo alzare il nostro capo verso di Lui. No opere buone, quindi, non meriti, non intercessori, ma poveri spiritualmente destituti. Questo è il primo scalino. Beati coloro che possano vedersi in questa posizione. Quando uno si è visto così, può avanzare sopra il prossimo scalino sulla seconda beatitudine che legge: «Beati quelli che fanno cordoglio, perché saranno consolati». Come vedete, questo è il logico passo da fare. Quando uno si riconosce ed è convinto e persuaso di essere così povero, così destituto davanti a Dio, allora che fa? Qual è la sua naturale reazione? Farà cordoglio, dirà: «Povero me, guarda in che condizione mi trovo». Il figliol prodigo finì tutti i suoi soldi che aveva, ma questo non lo indusse a ritornare al padre. No, la sua superbia gli impediva di cercare in lui scampo dalla sua critica situazione. Così preferì andare a fare il guardiano di porci, piuttosto che tornare al padre. Era povero, sporco, affamato, ma ancora non poteva a sufficienza sentirsi povero spiritualmente. Fu solo quando si ravvide, quando cominciò a dire: «Povero me», quando cominciò a fare cordoglio, che tornò e trovò consolazione. L'apostolo Paolo, uomo religioso, un dottore della Chiesa, ricco in tradizioni e in meriti, come pensò di ottenere la salvezza? Non per mezzo della sua posizione religiosa, né per l'intercessione del capo sacerdote, ma fu solo quando, davanti alla sua perduta condizione, fece cordoglio e gridò: «Povero me uomo!» Quando davanti alla sua perduta condizione fece cordoglio e gridò: «Povero me! Chi mi libererà da questo corpo di morte?»
Caro amico ascoltatore, ti sei ancora visto sotto queste condizioni? Povero, senza mezzo di salvezza, disperatamente perduto sulla via dell'inferno? Hai ancora cominciato a fare cordoglio per te stesso, per la tua anima, che al prossimo battito di cuore potrebbe trovarsi per sempre separata, lontana da Dio? Hai tu ancora fatto questo secondo passo? Sei ancora sul secondo gradino che ti può portare alla suprema beatitudine? Ricordati che se lo sei, tu sarai consolato. Sarai consolato non dalla scienza moderna, né dalla pietà dei tuoi familiari, non dalla ricchezza, non dal tuo clero, ma sarai consolato da Dio. Nell'Apocalisse infatti leggiamo che i salvati si troveranno davanti alla presenza di Dio in paradiso, dove non ci sarà né lacrima né dolore, e dove il Salvatore stesso, con la sua mano, ci asciugherà le lacrime cadenti dalle nostre guance. La terza beatitudine dice: beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra. Io crebbi in Italia durante il periodo fascista e mi ricordo di aver sentito Mussolini proclamare che il mondo è per i solleciti e per coloro che si sanno affermare. Certo, è evidente che lui non aveva mai letto il Vangelo di Matteo, o se lo aveva letto non lo credeva, perché ecco che era messo in una posizione diametralmente opposta a quella di Gesù. Oh sì, è vero che tutt'oggi si crede come lui. Infatti un grande allenatore americano diceva che i mansueti, gli umili, i bravi, arrivano sempre gli ultimi. In questo mondo sembra che se uno non è aggressivo e prova di avanzare pestando i piedi a tutti e anche dando qualche gomitata, non arriverà mai a nulla. Gesù dice invece che dopo che uno si è riconosciuto povero di spirito, che ha fatto cordoglio di se stesso, avendo posto fede nella promessa di una consolazione che gli verrà da Dio, deve cessare di essere aggressivo. E ricordiamoci, si sta ancora parlando spiritualmente. Non occorre che questa persona ora si pensi indispensabile e che da essa dipenda la conquista del mondo per il Signore. Tanti sono quelli che vogliono aiutare Dio a far crociate, campagne, a mettersi aggressivamente in campo. Amici, Dio non ha bisogno di aiutanti, di guerrieri, di avvocati, ma ha solo bisogno di mansueti, di umili che volenterosi vanno per dare la loro testimonianza. E il loro esempio è trovato del resto in Gesù. Egli fu il più mansueto, egli amò i suoi nemici, pregò per i suoi angariatori, offeso non reagì, deriso, incompreso non protestò. La mansuetudine non è passivo servilismo, paura, ma è la prova del cambiamento interiore che il processo della salvezza porta in noi per mezzo della grazia. La quarta beatitudine ci porta ancora uno scalino più in su. Beati quelli che sono assetati ed affamati della giustizia, perché essi saranno saziati. E a questo punto noi tutti siamo portati ad un esame personale. Naturalmente qui non si parla di sete o di fame materiale, ma questi due bisogni fisici ci sono dati qui per farci capire quanto ognuno di noi deve ricercare la giustizia di Dio. Chi è arrivato a questo livello spirituale è ben convinto che è povero in spirito, destituto, e ha fatto cordoglio per questa sua situazione. Chi è a questo livello non è voluto andare a ricercare salvezza e giustificazione aggressivamente, non ha cercato di salvarsi, di fare qualche cosa, ma con mansuetudine aspetta e nell'attesa, oh, sente quanto ha bisogno della giustizia che viene da Dio. Lui sa che è a torto, sa che non può far nulla o dar nulla per apparire giusto e giustificato davanti a Dio, ma lo vuole, lo ricerca,
ricerca questa giustizia come uno che ha fame, come uno che ha sete, oh, tanta sete. Amici, finché voi non venite assetati ed affamati della parola di Dio, finché non sentite in voi questo desiderio che vi spinge a sfamare e a dissetare questa vostra anima, voi siete ancora perduti. Voi siete sì sulla via della salvezza, ma non vi siete ancora persuasi di quanto bisogno avete non della vostra giustizia, ma di quella di Cristo Gesù. Una volta conobbi una nostra ascoltatrice che mi scrisse e mi invitò a casa sua e mi disse quanto ammirava i nostri programmi e quanto bene noi facevamo, e poi mi disse: ma guardi, sa che anch'io faccio tanto per il Signore. Io sono terziaria francescana, sono membro dell'apostolato, io sostengo i missionari, io sono nella mia parrocchia una delle prime. Vedete, questa donna era pia e religiosa, ma non aveva né fame né sete, perché era sazia della sua propria giustizia, della giustizia che erroneamente la sua Chiesa insegna che si può ottenere da noi. Ma amici, come? Se siamo poveri in spirito. Date un'occhiata alla vostra anima. La sentite affamata di Cristo? Sentite quella sete che vi brucia nel cuore e che non si spenge se non quando vi trovate nella sua presenza? O il salmista l'aveva sperimentata e gridando all'Eterno diceva: «O Signore, come un cervo agogna le fresche fonti dell'acqua, io agogno te, o Signore!» Oh, quando per la grazia di Dio io venni a passare attraverso questa scala spirituale, quando mi resi conto che ero povero in spirito e che non potevo far nulla per salvarmi, oh sì, io sentivo questa sete e questa fame e mi davo a leggere le scritture continuamente, e quando d'un tratto arrivai alla fine della Bibbia, chiamai l'evangelista che mi aveva dato la Bibbia e gli dissi: ma mi dia qualche cosa altro, questo libro l'ho finito, voglio sapere ancora di più. E lui mi disse: non c'è altri libri, quella è tutta la Bibbia. Ed io avevo ancora sete e fame di giustizia, di conoscenza. E amici, ognuno di voi che mi ascoltate possiate pure sentirla ora in voi, e la promessa che Gesù vi fa è che sarete saziati. Oh sì, il suo Spirito Santo verrà in voi e tutti i dubbi e tutte le incertezze e tutte le domande svaniranno e sarete saziati dal pane della vita e dal puro latte della parola di Dio. E a questo punto terminiamo per oggi. Riprenderemo a questo punto la settimana prossima, quando torneremo a voi con la buona novella. Certo, non vorrete mancare la conclusione di questa meditazione, che continuerà la prossima volta presentandovi la miglior parte e più interessanti commenti. Così fatevi una nota sul calendario, parlatene ai vostri amici e conoscenti e tornate ad ascoltarci. Se c'è qualche punto con cui non siete d'accordo o non è troppo chiaro, noi gradiremo i vostri commenti. Qui Eros Pacocina, che vi ringrazia, vi saluta ed implora su voi e sui vostri cari la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Allora, siamo in Primo Re capitolo 21, però vi ho chiesto di aprire in Atti 17 perché vorrei parlare dell'argomento del ravvedimento. E come titolo del messaggio abbiamo ravvedimento senza confine, ravvedimento senza confine. E vogliamo riflettere su cosa vuol dire il ravvedimento. Abbiamo magari mai sentito di questa parola, ma non è sempre chiaro cosa significa. In Atti 17 c'è un bel discorso dell'Apostolo Paolo nella città di Atene. E lui parla con i filosofi e presenta la notizia di Gesù ad un gruppo di persone che non hanno mai sentito della morte e della resurrezione di Gesù, del bisogno di un pagamento per i peccati e della resurrezione per avere novità di vita. E Paolo parla ad un gruppo di persone curiose. E quindi Atti 17, dal versetto 22, allora Paolo, stando in piedi in mezzo all'Areopago, disse: Ateniesi, io vi trovo in ogni cosa fin troppo religiosi. Versetto 23, poiché passando in rassegna e osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sulla quale era scritto al Dio sconosciuto. No, buffo, nel caso che sbagliamo, mettiamo anche un altro idolo, un altro altare, un altro Dio, al Dio sconosciuto. Nel caso che, nell'approccio politeistico che avevano, nel caso che abbiamo dimenticato uno, mettiamo anche un Dio sconosciuto. Paolo dice a queste persone ad Atene: quello dunque, questo Dio sconosciuto vi, che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annunzio. L'Apostolo Paolo parla ai cuori di queste persone presumendo ciò che forse sappiamo che è vero per tutti noi. Bramiamo che ci sia davvero un Dio. Vediamo le stelle di notte, vediamo l'immensità dell'universo, vediamo l'esistenza di una legge morale in noi e sappiamo che tutti questi sono sussurri di un Dio che esiste, che ha scritto la sua legge sui nostri cuori. E Paolo dice: quel Dio che voi volete che esista, un Dio sconosciuto, se ci sia mai uno che abbiamo dimenticato, vogliamo adorarlo. Voi lo adorate, allora ve lo predico. Versetto 24, il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi fatti da mani d'uomo. L'approccio nell'antichità era che le divinità erano locali, il dio di questo monte, il dio di questa valle, o era una divinità in un settore della vita, dio della festa, dio della guerra, le varie divinità, no? E Paolo dice: c'è un dio che voi non conoscete, che non è un dio locale o limitato, ma è il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose. Lui è Signore di tutto quello che voi vedete. E non abita in templi fatti da mani d'uomo. È così importante, Chiesa, ricordarci che noi siamo la Chiesa. Non frequentiamo la Chiesa, non entriamo in Chiesa, questo è soltanto un edificio. Dio non dimora in edifici perché Dio dimora nei cieli. Dio è quello che la Bibbia dice, onnipresente. Dio è ovunque e sempre. A volte abbiamo questo senso di un Dio lontano, un Dio che non capisce la nostra situazione. E Paolo dice che lui è il Dio che permea tutto. È il Dio di tutto, che non è localizzato in un tempio. Non è l'abito che fa il monaco. E non è l'edificio che fa la chiesa. Versetto 25, non è servito dalle mani di uomini come se avesse bisogno di qualcosa. Dio non ha bisogno di niente da te. Dio non ha bisogno dei miei soldi, del mio tempo, del mio servizio, perché se Dio avesse bisogno vuol dire che Dio in qualche modo manca, che Dio in qualche modo viene meno, un Dio in crescita, un Dio che impara, un Dio che... No, Dio è Dio, Dio non cambia. Giacomo dice nelle sue epistole che Dio è senza mutamento, Dio in lui non c'è ombra, non c'è cambiamento. il nostro Dio non cambia, lui non ha bisogno di niente da voi. Non devi fare un pellegrinaggio, non devi dare soldi. Cosa potrebbe mai servire a Dio? Paolo dice. Non ha niente da voi, non ha bisogno di niente da voi. Essendo lui che dà a tutti la vita, il fiato e ogni cosa. Anzi, noi riceviamo da lui. Tutto quello che ho è un dono di Dio. Pensate adesso al cuore che batte nel tuo petto. Ogni battito del cuore, ogni respiro che respiriamo è un dono di Dio. Chiudete gli occhi un attimo, pensate. È Dio che ti dà fiato, è Dio che ti dà vita. Lui non vuole niente da voi, lui è qui per benedirti. Versetto 26, or egli ha tratto da uno solo, Adamo, tutte le stirpi degli uomini, perché abitassero sopra tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche prestabilite e i confini della loro abitazione. Credo che Dio ti ha fatto nascere nella casa in cui sei nato per volontà sua affinché, guardate quello che Paolo dice in versetto 27, affinché cercassero il Signore, affinché cercassimo Dio. Non è caso. Dio è un Dio di disegno, non di caso. Affinché cercassero il Signore, se mai riuscissero a trovarlo come a tastoni, benché, guardate, bellissimo, benché egli non sia lontano da ognuno di noi. Un Dio vicino. Prima della morte di Gesù in croce, Gesù aveva detto ai suoi discepoli che lo Spirito di Dio era con loro, ma fra poco sarà in loro. E dopo la risurrezione di Gesù nel Vangelo di Giovanni capitolo 20, Gesù risorto dalla morte soffia sui suoi discepoli e disse: ricevete lo Spirito Santo. E lo Spirito onnipresente di Dio entri nei suoi discepoli e gli dà vita. Che è la stessa medesima cosa che è successo nella Genesi con Adamo. Quando Dio creò l'uomo, dice che lui soffiò nelle sue narici e lo rese un'anima vivente. E per respiro di Dio, che abbiamo vita fisica, ma possiamo avere anche vita spirituale. Benché egli non sia lontano da ognuno di noi, Dio è vicino ad ogni uomo e ogni donna. E sussurra in ogni orecchio. Lo Spirito Santo fu mandato nel mondo per testimoniare di Gesù, di rivelare l'esistenza di Dio. E lo Spirito Santo è presente e interagisce con gli uomini e sussurra e lavora con la coscienza dell'uomo. E sappiamo che c'è un Dio. Sappiamo perché Lui non è lontano da noi. E versetto 28, Paolo continua parlando con questi filosofi ad Atene. Poiché in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo. Come persino alcuni dei vostri poeti hanno detto, perché siamo anche sua progenie. Noi tutti quanti, se vuoi ammetterlo o no, siamo stati creati con uno scopo e con intenzionalità, con amore dal nostro Creatore. Non siamo qui per caso. Non esisti senza motivo. Versetto 29, Paolo continua, essendo dunque noi progenie di Dio, non dobbiamo stimare che la dieta sia simile all'oro o all'argento o alla pietra o alla scultura d'arte o di invenzione umana. Lasciamo stare l'idolatria, idoli fisici o macchine forti o calciatori importanti. Gli uomini sono bravi a creare idoli che noi stimiamo, che guardiamo, che miriamo. Ma Paolo dice, dobbiamo guardare oltre tutte queste cose, al Dio che dà vita a tutto ciò. Versetto 30, ma ora, passando sopra ai tempi dell'ignoranza, Paolo sta dicendo, guarda, Dio ha chiuso un occhio. Dio ha guardato un po' di qua mentre peccavi, mentre facevi dei dispetti verso di Lui, per la sua misericordia Dio oltrepassava il vostro tempo di ignoranza. Però ora, passando sopra i tempi dell'ignoranza, Dio comanda a tutti gli uomini e dappertutto che si cosa? Che si ravvedano. Il ravvedimento è una parola bella nel linguaggio greco. il linguaggio del Nuovo Testamento. Ed è una parola che significa cambiare mente. Magari alcuni dicono che i cristiani hanno tutti quanti il cervello lavato, no? Piuttosto potremmo rispondere, no, io la mente è cambiata. E mi sono rivolto a Dio. Invece di guardare verso la direzione dove tutto il mondo va, verso il peccato, la morte, la distruzione, il caos totale, io piuttosto voglio rivolgermi al Dio della creazione, un Dio di ordine, di amore, di bellezza. Dio comanda tutti gli uomini e dappertutto che si ravvedano, poiché Egli ha stabilito un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia per mezzo di quell'uomo, Gesù, per mezzo di quell'uomo che Egli ha stabilito e ne ha dato prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Gesù è unico nella storia. E ognuno di noi dobbiamo decidere cosa credo in base all'uomo Gesù Cristo, Gesù di Nazareth. È soltanto un bravo insegnante della storia? Uno fra molti bravi e buoni? O è l'eccellente? O è l'esemplare? Lui è Dio incarnato, risorto dalla morte. L'unico risorto che la storia propone. In realtà, Salvatore vittorioso sulla tomba stessa. Dio comanda tutti gli uomini e dappertutto che si rivedano, che riflettono e decidono di cambiare mente. Di dire, no, io non vado nella direzione di tutti, io mi rivolgo piuttosto al pensiero di Dio, alla sua stessa presenza. Girate come in 2 Corinzi 7, 10. Parlando di ravvedimento, di rivolgere lo sguardo, Paolo parla del ravvedimento con altri termini. Secondo Corinzi 7, 10. La tristezza secondo Dio, infatti, Paolo dice, produce ravvedimento a salvezza. C'è una tristezza che posso sperimentare come frutto del mio peccato. E ci sono due tipologie di tristezza che Paolo elenca qui. Una tristezza secondo Dio, e poi uno che è secondo il mondo che produce la morte. Secondo Corinzi 7:10, la tristezza secondo Dio infatti produce il ravvedimento a salvezza, un cambiamento, una tristezza che porta un cambiamento. Però c'è una tristezza del mondo che produce la morte. E la differenza di un cristiano e un non cristiano. Un cristiano si rende conto che i suoi misfatti hanno ferito il cuore di Dio e cambia mente. Si rivolge, gira lo sguardo, il volto. Un non cristiano è triste semplicemente perché ha avuto qualche effetto negativo nella sua vita grazie al peccato. Siamo tristi per un breve tempo, dimentichiamo e rifacciamo di nuovo quello che facevamo. Ma quando capiamo che c'è un Dio di amore, che è morto in croce per noi, che è risorto da quella tomba, che il mio peccato ha messo Lui in croce e io mi sento rattristato per ciò che gli costò, allora lì mi avvicino al senso di ravvedimento biblico e non solo un momento di tristezza secondo l'uomo. E giusto, voi genitori, quanti hanno bambini? C'è una differenza con i vostri figli quando chiedono scusa perché c'è la punizione e la scusa quando capiscono che loro hanno ferito il vostro cuore? No? C'è una differenza, c'è l'amore in mezzo. E con questa idea in mente vi chiedo di andare nel libro di Primo Re 21. Dio comanda a tutti gli uomini, tutte le donne, tutti quanti di riflettere, di cambiare mente e di rivolgere, di girare il volto verso Dio. Primo Re 21, vogliamo vedere un episodio nella vita di Re Acab che è finora il re che abbiamo visto più cattivo della storia del territorio di Nord Israele. C'è Giuda e Israele. Acab finora è il re più cattivo che mai. Ha ammazzato anche profeti di Dio. Il maggiordomo di questo re Acab doveva nascondere 100 profeti per salvargli la vita. E Elia fuggì per 3 anni e mezzo nascondendosi da Acab per paura della sua stessa vita. E quindi Acab era un uomo piuttosto peccatore. Acab aveva anche stabilito un tempio per la divinità Baal e ha sorto anche di Asherah. Lui ha messo idolatria nel paese. Acab non era un bravo ragazzo, ma vediamo un momento bello nella sua vita, un momento di ravvedimento, che magari leggendo Acab superficialmente subito diciamo è un uomo da scartare totalmente. Però la storia di Primo Re 21 ci fa capire che non c'è nessuna donna, nessun uomo che è lontano da Dio. Perché come Paolo disse agli Atenesi, Dio è vicino ad ognuno di noi. Dio è vicino a noi, se lo vogliamo. Primo Re 21, versetto 1, dopo queste cose, avvenne che Nabot di Jezreel, Jezreel è questa valle di Jezreel, la valle di Armageddon, tra Megiddo e Nazareth, nord Israele. Nabot di Jezreel aveva in Jezreel una vigna vicina al palazzo di Acab, re di Samaria. Così Acab parlò a Nabot e gli disse, dammi la tua vigna per farne un orto, perché si trova vicina alla mia casa. In cambio ti darò una vigna migliore o se preferisci ti darò l'equivalente in denaro. Allora, questo Acab era re in Samaria, dove aveva il centro del suo regno. Stiamo parlando di un'altra città, magari una casa di vacanza, qualcosa di superfluo. E Acab dice, per quest'altra casa io voglio quell'altro pezzetto di terreno per fare un po' di orticello. E quindi forse era un italiano, non so. Cioè deve sempre fare l'orto, no? ogni marzo fare l'orto. Non vedo l'ora di essere nella fase di vita orticello, no? Non vedo l'ora che possiamo fare l'orto. E Acab, almeno qui, dimostra un minimo di umiltà, perché come re cattivo poteva facilmente dire me la prendo e basta. E chiede, posso averlo? Te lo pago, te lo compro pure. E Nabot, versetto 3, rispose ad Acab, mi guardi l'Eterno dal cederti l'eredità dei miei padri. Nabot è consapevole della legge di Dio, sapendo che in Israele, ai loro tempi, Dio aveva dato alle famiglie dei plotti di terreno. E se tu, perché scelta sbagliata, ti indebitavi, dovevi vendere un pezzo di terreno, il tuo padre ha fatto dei guai, tu sapevi che ogni 50 anni i terreni persi ritornavano in famiglia. E quindi magari passano 40 anni, tu sei nipote del nonno che ha fatto lo sbaglio, e tu sapevi fra 10 anni riprendiamo il terreno che è nostro. E così Dio risolveva le inequità che era nella società anche. C'era un momento di reset. E questo Nabot dice, io non posso neanche darti il terreno perché appartiene a casa nostra. E anche all'anno giubileo, è una cosa biblica, dovrebbe tornare a noi comunque. Ma quindi cosa cerchi, Acab? Non ti darò questo terreno. Versetto 4, perciò Acab tornò a casa sua triste e adirato per la risposta che Nabot di Jezreel gli aveva dato, dicendo, non ti cederò l'eredità dei miei padri. E parlando del comportamento di cuore di Acab, guardate, Acab si gettò sul suo letto, volse la faccia da un lato e non volle prendere cibo. Allora Jezebel, sua moglie, venne da lui e gli disse, perché hai lo spirito così contristato e non mangi? E depresso, lei nota un cambiamento in lui. Lui ha il volto rattristato, la faccia rivolta in una direzione. Perché non mangi? E egli le rispose, versetto 6, perché ho parlato a Nabot di Jezreel e gli ho detto, cedimi la tua vigna per denaro, se preferisci ti darò un'altra vigna in cambio. Ma egli mi ha risposto, non ti cederò la mia vigna. E in questo momento Acab sta sperimentando un momento di depressione. Perché lui nella vita voleva qualcosa in più che magari Dio non aveva assegnato a lui. E ci succede spesso, magari ci troviamo anche noi in momenti di depressione, dove noi ci domandiamo, ma Dio dove sei? Dio, come mai che io non ho potuto ottenere quello che io volevo? Vi è mai capitato? Quando le cose vanno bene nella vita, prendiamo la gloria, no? E vedi quello che ho fatto, sono bravo, no? E quando le cose vanno male, siamo subito pronti ad incolpevolizzare Dio. Dio perché? Dio come mai? E noi tendiamo in questi momenti di rivolgere la faccia da Dio verso la direzione opposta. Entriamo in depressione, non guardiamo più Dio, incolpabilizziamo Dio e guardiamo a noi stessi, entriamo in depressione, ci corecchiamo e non vogliamo più mangiare, abbassiamo le tapparelle, stiamo al buio, depressione. E Jezebel, una donna cattivissima, una moglie cattiva, guarda, come dice, perché sei triste? E lui è deluso. Chiesa, spesso la depressione nella nostra vita è collegata a qualche delusione subita. Spesso perché noi diciamo a Dio, tu sei stato mancante verso di me, nei miei riguardi, e quindi ce l'ho con te. Senza alzare le mani, ma alzi una mano nel cuore. Chi alzerebbe la manina del cuore direbbe, ce l'ho un po' qualcosa con Dio. Io sono deluso perché Dio non ha fatto X per me, che io pensavo, che speravo che facesse. Acabe in un momento del genere, ma non è solo. Se ricordatevi della Genesi 4, la storia del sacrificio di Abele e Caino. Genesi 4:4, Abele offerse anche egli dei primogeniti del suo gregge e il loro grasso. E l'Eterno riguardò Abele la sua offerta, ma non riguardò Caino e la sua offerta. Così Caino ne fu molto irritato e il suo viso ne fu abbattuto. Quando ce l'abbiamo con questo Dio d'amore che deve, ma se tu esisti, se tu sei un Dio di amore, dove sei? Mi hai deluso. Acab rivolge la faccia, si addormenta, non vuole mangiare. Caino anche fu irritato, il suo viso ne fu abbattuto. Allora, Genesi 4:6, l'Eterno disse a Caino, perché sei tu irritato? Perché ce l'hai con me? Cioè, non so, se io fossi Dio, cioè, ti schiaccerei, basta, no? Cioè, cioè non hai il potere, diritto, niente, cioè, tu non hai il diritto di essere arrabbiato con me. Però Dio è così buono che si mette lì a discutere con il suo creato. Perché sei tu irritato? E perché è il tuo volto abbattuto? Dove abbiamo rivolto il nostro cuore? Dove stiamo guardando? Siamo irritati, adirati, arrabbiati con Dio per qualche motivo? Lui è stato mancante verso di te, verso di me. Caino pensava. E Dio dice a Caino, se fai bene non sarai tu accettato. Ma se fai male, il peccato sta spiandoti alla porta. I suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare. Se noi non svolgiamo lo sguardo verso Dio, il peccato volgerà il suo sguardo verso di noi e ci distruggerà. O magari sempre nella Genesi abbiamo la storia di Esaù che fu rattristato anche lui. E a pianto, Ebrei 12 ci spiega che Esaù, che vende la primogenitura e cercò il ravvedimento, ma non lo cercò davvero. Piange, ma non si ravvede. O pensando alla vita del profeta Giona, il famoso Giona che fu inghiottito da un grande pesce. Giona, capitolo 4, anche lui fu adirato contro Dio per un motivo. Giona 4:9, Dio disse a Giona, ti pare giusto adirarti così per la pianta? Dio aveva mandato quest'uomo Giona verso Nineveh, nella Siria, per predicare a questa città di 120.000 abitanti. E Giona odiava quella città e voleva vedere la sua distruzione. E predicò un breve messaggio senza parlare di Dio, l'amore di Dio, il perdono. Ha pronunciato un breve messaggio di giudizio e 120.000 persone hanno deciso di ravvedersi. Un ravvedimento anche lì, oltre confine, fuori Israele. Per Giona era troppo fuori confine. E lui era arrabbiato con Dio perché Dio amava quelli. No, Dio, tu devi odiare quelli. E Giona fu adirato. E Dio ha fatto crescere una pianta per creare un po' di ombra, un po' di gioia per Giona. E poi la pianta morì. E Giona fu così arrabbiato perché la pianta morì. ma non rallegrava il ravvedimento di 120.000. Il versetto 10, ma l'Eterno disse, tu hai avuto compassione per la pianta per cui non hai faticato, né hai fatto crescere, e che in una notte è cresciuta, in una notte è perita. E io amo questo versetto 11 di Giona 4. Dio dice a Giona, non dovrei io avere compassione di Nineveh? Metti il tuo nome lì. Magari alcuni di noi potremmo pensare che Dio è un Dio di giudizio, è pronto per schiacciarci. Questo è Dio Davide, no? Ma Dio è ricco in misericordia, pronto a distribuire grazia. Dio dice, non dovrei io avere compassione di Nineveh? La grande città nella quale ci sono 120.000 persone che non sanno distinguere la loro destra dalla loro sinistra e una grande quantità di bestiame. Dio aveva amore anche per le bestiame di Nineveh. E non solo i Nineviti furono coperti di ravvedimento, ma anche la bestiame è ravveduta. È un'immagine bellissima. Una città piena di persone che non sanno distinguere la loro destra dalla loro sinistra. E cosa aveva detto Paolo agli Atenesi? Dio ha oltrepassato il tempo dell'ignoranza. E finora Dio ha oltrepassato la tua ignoranza perché ti ama. Ma ti chiama al ravvedimento. Ti chiama alla riflessione. Di smettere finalmente con quel peccato nella tua vita che ti sta distruggendo e di volgere il tuo sguardo verso di lui. O poco fa, in Primo Re 19, se volete sfogliare le pagine delle vostre Bibbie, Primo Re 19 abbiamo visto il nostro eroe Elia, il profeta Elia, che anche lui andò nel deserto una giornata di cammino, andò a sedersi sotto una ginestra, Primo Re 19:4, e chiese di poter morire, dicendo, ora basta, o Eterno, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. E Primo Re 19:5, poi si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Ma ecco un angelo lo toccò e gli disse, alzati e mangia. E Elia poi gira la testa e vede una focaccia cotta, volgendo lo sguardo, vede il pane quotidiano, volgendo dalla depressione e la volontà di morire, farla finita. Un angelo lo toccò, lui volge lo sguardo. Elia si è riveduto, ha cambiato direzione, ha cambiato mente in quell'incontro con Dio. Tornando alla storia di Primo Re, capitolo 21, allora la moglie di Acab, Jezebel, crea tutto un piano per poter uccidere Naboth affinché il suo marito può prendere la vigna. E lei crea una situazione, Primo Re 21:9, bandite un digiuno e fate sedere Naboth in prima fila davanti al popolo. E versetto 12, allora seguono le sue indicazioni, bandirono il digiuno e fecero sedere Naboth davanti. Un digiuno falsificato per creare pretesto e un onore falso mettendo Naboth davanti affinché possano ucciderlo. E Jezebel cattiva prende anche i sigilli di suo marito, versetto 8, e scrive alcune lettere a nome di Acab. E quindi Acab non ha scritto lui le lettere, ma magari aveva dato il sigillo, l'anello, aveva un po' dato il consenso, il permesso. Non sappiamo, Jezebel ha creato questo piano. E versetto 14, loro mandano a dire a Jezebel, Naboth è stato lapidato ed è morto. Hanno portato Naboth fuori dalla città, fuori dalle mura di Jezreel, e l'hanno lapidato affinché Acab può avere la sua vigna. A volte noi anche umanamente parlando, a tutti i costi io devo prendere quella cosa. La carne dell'uomo, l'occhio dell'uomo non è mai soddisfatto. Viviamo ormai in un momento di tali eccessi, la pornografia, il scrollare qui, il vedere questo, ottenere quello, più soldi, tagliare. E noi siamo disposti anche ad ammazzare qualcuno a volte per ottenere un orticello. Ma siamo anche così, no? A volte noi siamo pronti a fare grandi dispetti per guadagnare un like in più. Il versetto 17, allora la

che sta in Samaria, ecco, egli è nella vigna di Naboth, dove è sceso a prenderne possesso. Anche se Jezebel aveva fatto il piano, Dio rende Acab responsabile. E Dio ha la geolocalizzazione della posizione di Acab. Lui sa esattamente dove si trova, perché Dio è onnisciente. Dio ti vede in ogni momento dove vai in città, e questo potrebbe spaventarti o potrebbe consolarti, perché Dio ha cura di noi. Ed è di grande consolazione se crediamo nell'amore di Dio, è di grande spavento se crediamo solo nel castigo di Dio. E Dio dice: è nella vigna di Naboth. Versetto 19, li parlerà in questo modo, così dice l'Eterno: prima hai ucciso un uomo e poi ne hai usurpato la proprietà. Quindi li dirai, così dice l'Eterno, nel medesimo luogo dove i cani hanno leccato il sangue di Naboth, fuori le mura di Jezreel, i cani leccheranno anche il tuo stesso sangue. Versetto 20, Acab disse ad Elia: mi hai dunque trovato, o mio nemico? Qui Acab e Elia hanno diversi anni di battibecco. Acab che lo cerca, Elia che profetizza contro di lui. E qui abbiamo l'ultimo discorso tra Elia e Acab, ed è piuttosto forte. E Acab ha un po' di paura. Lui dice ad Elia: tu sei un mio nemico. Ed è importante questo, ricordatevi questo. Proverbi 27, versetto 6, c'è scritto che fedeli sono le ferite di un amico, ma ingannevoli sono i baci di un nemico. Acab percepisce da Elia questa correzione e dice: ma sembra che mi stai attaccando. Elia stava cercando di benedirlo, di riprenderlo per il suo bene. E tu sai che tu hai veramente buoni amici quando sono disposti ad offendervi. Perché fedeli sono le ferite di un nemico, ingannevoli i baci di un nemico. Elia rispose: sì, ti ho trovato, perché sei venduto per far ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Ecco, io farò venire su di te la sventura. Dio continua a parlare ad Acab tramite Elia: spazzerò via i tuoi discendenti e sterminerò dalla casa di Acab ogni maschio schiavo libero in Israele. Renderò la tua casa come la casa di Geroboamo, figlio di Nebat, o come la casa di Bascia, perché tu mi hai provocato ad ira e hai fatto peccare Israele. Anche riguardo a Jezebel, l'Eterno parla e dice: i cani divorano Jezebel sotto le mura di Jezreel, nello stesso posto di Naboth. E versetto 24, l'ultime parole di Elia verso Acab: quelli di Acab che moriranno in città saranno divorati dai cani, quelli invece che moriranno nei campi saranno divorati dagli uccelli del cielo. E Acab, a sentire questo, versetto 27, quando Acab udì queste parole, cosa succede? Si stracciò le vesti, si coperse il corpo con un sacco e digiunò, si coricava il volto nel sacco e camminava dimesso. E versetto 28 e 29, la risposta di Dio al ravvedimento, al cambiamento di Acab. Non so se Acab sarà in cielo, magari vedremo Acab in paradiso. Ma guardate il cuore di Dio. E versetto 28, allora la parola dell'Eterno fu rivolta ad Elia il Tishbite dicendo: hai visto come Acab si è umiliato davanti a me? E Dio riconosce il ravvedimento di Acab. E due elementi importanti: Dio vuole umiltà da tutti noi, umiliato e davanti a Dio. Paolo disse agli Atenesi che è davanti a lui che viviamo e ci muoviamo. E davanti a Dio, Re Davide scrisse nei Salmi che ho peccato. Davanti a te, Dio, non mi importa ciò che pensano gli altri, è davanti a Dio che viviamo. Ognuno di noi dovremmo rispondere al giudice dell'universo faccia a faccia davanti a lui. E o ci umiliamo in questa vita come Acab, dopo una lunga serie di vita peccaminosa, in fin di vita, ravvedimento. Bravo Acab. E Dio si meravigliò. Bravo. Anche in fin di vita. Bravo Acab. Umiliato davanti a me. Michea 6:8 c'è scritto:

0: O uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene. E che altro richiede da te l'Eterno? Paolo disse cosa? Dio non ha bisogno di niente da noi. Ma cosa richiede da te l'Eterno se non praticare la giustizia, amare la clemenza e camminare umilmente col tuo Dio? Preghiamo, Padre Celeste, grazie. Non vogliamo avere fretta di lasciare Terra Santa. Non vogliamo avere fretta nell'uscire. Padre, vogliamo cambiare mente. Non vogliamo volgere lo sguardo verso la depressione, la delusione, ma vogliamo volgere lo sguardo verso di te, Padre. Perché tu sei il creatore dell'universo che ci ami. Tu ci vedi anche nella vigna. Tu vedi dove siamo. Elia, vai da lui. E Acab si rivede. Padre, non c'è nessuno che è troppo lontano, neanche un re che ammazza i tuoi profeti. Non c'è nessuno troppo lontano da te, Padre, perché in realtà tu sei vicino ad ognuno di noi. Padre, aiutaci ad avere un ravvedimento oltre confine. Nel nome di Gesù preghiamo. Amen.
1: Mi hanno chiesto se il testo di Ebrei 10 è riconducibile alla bestemmia contro lo Spirito Santo, il cosiddetto peccato imperdonabile di cui Gesù parla nei Vangeli. Beh, cerchiamo allora di rispondere insieme. Leggendo Matteo capitolo 12 e eventualmente il brano parallelo in Marco 3, vediamo che Gesù aveva liberato un indemoniato e i farisei lo accusavano di scacciare i demoni per mezzo dell'aiuto di Satana e di essere lui stesso indemoniato. Gesù dimostrò l'assurdità della loro posizione perché presupponeva che Satana facesse guerra a se stesso, quindi che il regno di Satana fosse diviso. Al contrario, Gesù affermò che era lo Spirito Santo ad operare, non Satana. E questo confermava l'avanzata del regno di Dio nei confronti del regno delle tenebre. Gesù stava sostanzialmente scacciando il padrone di casa. Come poteva essere suo alleato? In quel momento storico, lo Spirito Santo stava agendo in maniera straordinaria, testimoniando l'arrivo del regno di Dio. E tale segno aveva fatto stupire la folla, che infatti cominciava a vedere in Gesù il Messia, il figlio di Davide. E i farisei invece continuavano ad opporsi a Gesù, negando di fatto l'avanzata del regno di Dio, negando i segni che il Messia stava facendo. E a quel punto Gesù fu molto duro. Allora leggiamo i versetti 30 a 32. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata. A chiunque parli contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma a chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né in questo mondo né in quello futuro. Gesù stava dimostrando di essere il Messia, ma la classe dirigente giudaica continuava a rifiutarlo. Il contesto in cui Gesù disse queste parole è piuttosto unico nel suo genere, unico dal punto di vista storico. Non si riferisce ad una generica incredulità che qualunque persona anche oggi può manifestare durante la sua vita, ma si riferisce ad una generazione che stava rigettando l'unico e solo Messia, figlio di Davide, che Dio avrebbe mandato loro. Stavano vivendo momenti straordinari, unici nella storia, e stavano perdendo il treno. Essi si opponevano direttamente allo Spirito di Dio, scambiando il bene con il male. Ecco perché Gesù parlò di bestemmia contro lo Spirito Santo, di peccato imperdonabile. Se qualcuno nega l'evidenza dell'azione di Dio, cos'altro avrebbe potuto fare Dio per loro? La bestemmia contro lo Spirito Santo è quindi associata da Gesù al rinnegamento dell'azione dello Spirito Santo che portava i suoi interlocutori a rifiutare tutta l'opera di Gesù. Però, Questo significa che quei farisei non avrebbero potuto ravvedersi in seguito? A mio avviso il testo non ci permette di dire questo. Il linguaggio usato da Gesù con i farisei in Matteo 12 e Marco 3 serviva a far comprendere ai suoi interlocutori la gravità della loro posizione in quel momento storico specifico. Loro lo avevano accusato di blasfemia e lui li stava ripagando con la stessa moneta e in sostanza stava dicendo loro: state negando l'opera di Dio in mezzo a voi, voi mi accusate di blasfemia, ma i blasfemi siete voi. Se vi mettete contro di me, voi vi mettete contro Dio, contro il regno di Dio. Se rigettate il Messia, come potrete essere membri del regno di Dio? Se continuate così, per voi non c'è alcuna speranza, rischiate di restare fuori per sempre. Ecco, Gesù li stava avvertendo. Se quei farisei persistevano in quella condizione di indurimento nei confronti dell'opera di Dio e continuavano a rifiutare Gesù, questo avrebbe avuto delle conseguenze anche nel mondo futuro, ovvero nel mondo a venire, nell'eternità. In sostanza, il loro destino era segnato. Non ci sarebbe stato un altro Messia per loro. E in tal senso sarebbe stato un peccato eterno, imperdonabile. Allora, comprendiamo che Gesù parlò di bestemmia contro lo Spirito Santo riferendosi non tanto ad un episodio, ad un dubbio momentaneo, ma piuttosto ad una presa di posizione nei confronti dell'azione dello Spirito di Dio che quella generazione stava prendendo e che li stava portando a rifiutare il Messia. Tuttavia, ciò non esclude che nella classe dirigente che si stava opponendo a Gesù in quel momento possano esserci state delle conversioni in seguito. Anzi, alla fine del Vangelo di Giovanni ritroviamo Nicodemo tra i discepoli di Gesù e sappiamo dal libro degli Atti, capitolo 6, versetto 7, che anche molti capi dei sacerdoti credettero a Gesù in seguito alla predicazione degli apostoli. E lo stesso Paolo, che era un fariseo, prima di convertirsi aveva disprezzato Gesù, aveva addirittura perseguitato i discepoli di Gesù. Non aveva egli allora bestemmiato contro lo Spirito Santo, come gli altri farisei? Allora, in conclusione, io non credo sia corretto trarre da quella frase di Gesù un insegnamento generale, perché si rischia di essere arbitrari. In quel caso, la bestemmia contro lo Spirito Santo faceva riferimento ad una situazione unica nella storia, in cui una generazione stava rifiutando la testimonianza stessa che lo Spirito Santo rendeva al Messia. Stavano rinnegando Gesù, stavano rinnegando ciò che Dio aveva preparato per la loro salvezza e testimoniato attraverso lo Spirito Santo. Il peccato imperdonabile non si riferisce ad una presa di posizione momentanea, ma ad un rifiuto definitivo, protratto nel tempo, anche perché, come abbiamo detto, grazie a Dio, molti di quella generazione divennero in seguito discepoli di Gesù. Allora, brani tipo quello di Ebrei 10 si riferiscono invece a persone che, pur conoscendo il Vangelo, lo rifiutano in modo volontario. Si può vedere una similitudine, nel senso che ci troviamo di fronte ad una presa di posizione volontaria contro Gesù che può avere conseguenze eterne, nel senso che se si conosce già ciò che occorre per la salvezza, ma si rifiuta in modo definitivo l'opera di Gesù, non ci sono soluzioni alternative per il peccato. Quindi se qualcuno considera la morte di Gesù come qualcosa di inutile, cos'altro può fare Dio per lui? La similitudine però finisce qui, perché il brano di Ebrei 10 non ci dice che quella è una bestemmia contro lo Spirito Santo. Al più potrebbe diventare un peccato imperdonabile se diventa una presa di posizione definitiva nei confronti di Gesù. Ma come possiamo sapere che quella persona non tornerà mai sui suoi passi? Alcuni pensano che ciò sia impossibile basandosi su un altro brano che troviamo in Ebrei capitolo 6. Per il momento, ascoltatemi, vi invito ad essere prudenti nell'utilizzare brani biblici per giudicare persone e situazioni che non potete conoscere fino in fondo. Io, nella mia vita, ho visto situazioni di tutti i tipi. Ho visto, grazie a Dio, tantissime persone fare una sincera confessione di fede e poi camminare per tutta la vita con Dio. Esattamente quello che ci si attenderebbe da un cristiano trasformato dallo Spirito Santo, nato di nuovo. Però ho visto anche persone avvicinarsi alla comunità cristiana, dire con la bocca che avevano creduto in Gesù e poi tornare sui loro passi e poi non li ho mai più visti. E poi ne ho visti altri essere ostili per tutta la vita a Dio e convertirsi poco prima di morire. E allo stesso modo ne ho visti altri allontanarsi dalla comunità cristiana, professarsi anche atei per un tempo e poi ritornare sui propri passi dopo molto tempo e proseguire da lì in poi la loro vita con il Signore. E allora, tutte le denominazioni cristiane hanno le loro teorie, i loro metodi per spiegare questo tipo di comportamenti e talvolta arrivano a conclusioni diverse utilizzando brani biblici presi qua e là per giustificare la propria posizione. Ma io preferisco ammettere che non possiamo sapere cosa capita nell'interiore di una persona, quale sia il suo rapporto con Dio. Noi possiamo solo basarci su quello che vediamo, ascoltare ciò che una persona dice, osservare ciò che una persona fa. E talvolta i segnali possono essere anche ingannevoli. Ognuno di noi conosce il proprio rapporto con Dio, non quello degli altri. Solo il Signore conosce davvero l'interiore di una persona. Ecco perché dico sempre che i conti si fanno alla fine. Io non conosco chi sono i salvati, chi sono i perduti, non so chi davvero ha una relazione duratura con Gesù, chi ha detto di credere ma in realtà non è fedele al Signore, oppure chi ha detto di non credere ma poi si convertirà. Beh, solo un giorno, quando saremo davanti a Dio, sapremo chi ha rinnegato Gesù in modo determinato fino alla fine della sua vita ed è quindi reo di un peccato che può avere conseguenze eterne. Non mettiamoci al posto del giusto giudice. Concludo quindi rivolgendomi a qualcuno che fino a questo momento ha rifiutato Gesù, a qualcuno che pensa di aver fatto qualcosa che possa averlo allontanato da Dio in modo definitivo. Non è così. Non devi pensare che la porta sia chiusa per te. Forse troverai religiosi che ti chiudono la porta in faccia, ma la porta di Gesù sarà sempre aperta a chi bussa. Dio non rifiuta un cuore pentito, non manda via nessun figlio che vuole tornare a casa. Io credo che sia davvero poco saggio accusare qualcuno di aver bestemmiato contro lo Spirito Santo e quindi aver commesso un peccato imperdonabile basandosi su brani che non ci autorizzano a farlo. Se qualcuno di voi si sente di farlo, vostra decisione, vostra responsabilità.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Ciao a tutti da Gianfranco e benvenuti o bentornati amici, a seconda dei casi, all'appuntamento con questo programma. Un sincero augurio di buon ascolto a ognuno di voi. Con il numero odierno di questo programma settimanale si apre una serie di puntate dedicate all'esame del buddismo. Il nostro scopo, come saprete, sarà quello di mettere il buddismo a confronto con la fede cristiana biblica. E cercheremo anche in questo caso, come abbiamo fatto col neoinduismo trattato fino alla settimana scorsa, cercheremo anche in questo caso, dicevo, di ragionare sulle caratteristiche e sulle pecche di questa religione o filosofia orientale, che dir si voglia. In ogni caso, chiamiamola religione per il momento. Nel numero precedente di questa trasmissione, il dottor Labanchi ha concluso, dicevo poco fa, le sue riflessioni e considerazioni su un movimento neoinduista, quello degli Hare Krishna, rivolgendo un caloroso appello agli aderenti o ai simpatizzanti di questo movimento, appello a rivedere la loro posizione e soprattutto a esaminare se ciò che opere come la Bhagavad Gita o lo Srimad Bhagavatam dicono di Krishna sia credibile, serio, storicamente valido, e nello stesso tempo vedere se non sia invece storicamente più credibile e spiritualmente più valida la persona e l'opera di Gesù Cristo, il quale si è certamente presentato e tuttora si presenta al mondo con delle credenziali infinitamente più in regola, infinitamente più accettabili di quelle di Krishna, semmai questi ne abbia. Gesù Cristo infatti è il figlio di Dio, e non è poco. Ma ora torniamo al nostro argomento di oggi, e cioè il buddismo. Penso che ne abbiamo tutti sentito parlare in un modo o in un altro, o se non altro conosciamo tutti questo nome. Però, a parte quelli che lo hanno studiato più o meno approfonditamente per darsi un'infarinatura oppure proprio per diventarne dei seguaci, credo che la prima domanda che si affaccia subito alla mente di tutti sia questa: che cos'è in pratica questo buddismo? La cosa migliore da farsi, a questo punto, a mio avviso, è di girare la domanda direttamente a lei, dottor Labanchi.
2: Tutto cominciò con alcuni eventi che, a mio avviso, devono avere un fondamento storico. Siamo nell'India del VI secolo a.C. Sulle pendici occidentali dell'Himalaya nacque Siddhartha Gautama, figlio del reggente di uno dei tanti regni locali, vicino al confine con il Nepal. Quanto a religione, già vi erano state delle reazioni al sacramentalismo sacerdotale vedico, detto anche brahmanesimo, soprattutto con la Bhagavad Gita, di cui abbiamo avuto già occasione di parlare in queste trasmissioni. Tuttavia sussisteva ancora il valore ascetico del sacrificio come tale, della religione, insomma, nei suoi vari aspetti.
1: Ora, se vi erano questi agganci, come li ha chiamati lei, dottor Labanchi, anche con il brahmanesimo, già considerato durante la trattazione delle dottrine degli Hare Krishna, se non altro per le reazioni al suo sacramentalismo sacerdotale, appunto come è stato da lei definito, è logico pensare che Buddha e Krishna fossero sullo stesso piano quanto a importanza e quanto a compiti? Per esempio, se Krishna era la manifestazione visibile del Brahman, Buddha era l'incarnazione di qualche altro dio o un'altra incarnazione dello stesso Brahman?
2: Il Buddha stesso non pretese mai di essere divino. Il Buddha era un essere umano, ha affermato Narada Thera nel suo interessante libretto Buddismo in sintesi. Il Buddha non è né l'incarnazione del dio indù Vishnu, come alcuni credono, né è un salvatore che liberamente salva altri, salvando se stesso. Tale affermazione è in netto contrasto con quella di Prabhupada, di cui abbiamo ampiamente parlato in queste trasmissioni, il quale, nella sua scienza della realizzazione spirituale, asserisce che i Veda, cioè i libri sacri indù, insegnano che Buddha era un avatar, cioè una manifestazione di Krishna investita di poteri per compiere una missione particolare. Ci troviamo di nuovo dinanzi alle contraddizioni e confusioni di chi vuole cercare di riconciliare in qualche modo l'inconciliabile.
1: Beh, penso che sarà molto interessante seguire questa serie di considerazioni sul buddismo da parte del dottor Labanchi. Ma prima di approfondire questo discorso, penso anche che sia il caso di fare un breve intervallo, amici ed amiche all'ascolto. Intanto, se volete, potete approfittarne ora per procurarvi carta e penna, così sarete pronti ad annotare più avanti il nostro indirizzo, così da porci tutte le domande e le richieste di chiarimenti che vorrete. Quindi gustiamoci adesso uno stacco musicale, dopodiché la parola ripasserà al dottor Labanchi.

Come ho annunziato la volta scorsa, cominciamo ora a parlare del buddismo. Non è raro, anche qui in Italia, sentir dire quello è un buddista, o addirittura quella è una famiglia buddista. Tempo fa fu visto aggirarsi nella sala di culto di una comunità evangelica un ragazzo che mostrava un certo interesse per quell'ambiente. Avvicinato da una credente con evidenti intenzioni evangelistiche, il ragazzo rispose che era entrato lì per semplice curiosità, perché lui era buddista, come suo padre, suo nonno e tutta la famiglia. È avvenuto a Grosseto, in Toscana, dove sembra che attecchisca specialmente il buddismo di tipo tibetano. Ne parleremo a suo tempo. Ma che cos'è questo buddismo? Tutto cominciò con alcuni eventi che, a mio avviso, devono avere un fondamento storico. Siamo nell'India del VI secolo a.C. Sulle pendici occidentali dell'Himalaya nacque Siddhartha Gautama, figlio del reggente di uno dei tanti regni locali, vicino al confine con il Nepal. Quanto a religione, già vi erano state delle reazioni al sacramentalismo sacerdotale vedico, detto anche brahmanesimo, soprattutto con la Bhagavad Gita, di cui abbiamo avuto già occasione di parlare in queste trasmissioni. Tuttavia sussisteva ancora il valore ascetico del sacrificio come tale, della religione insomma nei suoi vari aspetti. Suo padre, Suddhodana, cercò di tenerlo lontano dalle difficoltà di questa vita, circondandolo di ogni possibile agio, tra cui una bellissima moglie. Tuttavia la natura meditativa del giovane diede ben presto una svolta decisiva alla sua vita. In varie occasioni, andando a passeggio nei dintorni della reggia, Gautama vide un vecchio, un malato ed un morto. Si trovò così faccia a faccia con la sofferenza e la morte. Pieno di compassione per l'umanità, cercò di scoprire il modo di superare il dolore e la morte stessa. Fu così che all'età di 29 anni il giovane principe si allontanò da casa per vivere come un asceta. Si accorse però che quella non era la via per risolvere il suo problema. Ma un giorno, sotto un albero, mentre era in meditazione, fu illuminato e divenne appunto il Buddha, l'illuminato. Non fu però illuminato da qualche divinità, ma da se stesso comprese quella che sarebbe stata chiamata la via di mezzo, basata su quattro verità fondamentali. Riporto qui in una mia traduzione dal Pali, lingua affine al sanscrito ed in cui è composto il canone buddista, riporto qui il famoso discorso di Benares, detto discorso che cominciò a far girare la ruota della dottrina. Dopo essere stato illuminato, Gautama così si rivolse a cinque asceti che si erano uniti a lui nella ricerca della liberazione dalla sofferenza e dalla morte. O monaci, vi sono due estremi che uno che ha rinunziato al mondo deve evitare, cioè una vita completamente data ai piaceri sensuali, una vita da bruto, senza dignità, volgare, e d'altra parte una vita piena di penitenze eccessiva e che è anch'essa dolorosa, senza dignità. Però, o monaci, il Tathagata, avendo scoperto una via di mezzo, ha evitato questi due estremi. Egli ha scoperto una via che fa possedere una conoscenza profonda, sapienza, calma e che conduce al nirvana.
E come si può ottenere tutto questo? Camminando per l'ottuplice sentiero, che consiste in una vera conoscenza, in un corretto modo di pensare, in un corretto modo di parlare, in un corretto modo d'agire, in una vita onesta, in una sincera volontà di successo, nel perfetto controllo di se stessi, nel raccoglimento perfetto. Questa è dunque, o monaci, la via di mezzo scoperta dal Tathagata. Ora, questa è la prima nobile verità circa il dolore. Nascere significa soffrire. Invecchiare significa soffrire. Si soffre quando si è ammalati e anche quando uno muore. Si soffre quando si deve vivere con chi non ci piace e si soffre anche quando si è separati da chi si ama. Si soffre quando uno non ottiene quello che desidera. In breve, tutti i nostri cinque sensi ci fanno soffrire. Ora, questa è la nobile verità dell'origine del dolore. Ogni desiderio ci fa soffrire, ci fa rinascere, ci rende schiavi ora di una cosa, ora di un'altra. Ogni desiderio si può ridurre al desiderio di piaceri sensuali, al desiderio di esistere e a quello di cessare di esistere. Ora, questa è la nobile verità del modo di distruggere il dolore, cioè la distruzione completa, l'annientamento di ogni desiderio. Ora, questa è la nobile verità che conduce alla distruzione del dolore, cioè l'ottuplice sentiero. Vera conoscenza, un corretto modo di pensare, un corretto modo di parlare, un corretto modo d'agire, una vita onesta, una sincera volontà di successo, perfetto controllo di se stesso, raccoglimento perfetto. Fino al momento in cui la mia triplice conoscenza con le sue 12 divisioni non era purificata, nel mondo con i suoi dei, Brahma, i suoi asceti, bramini ed uomini, io non avevo ancora raggiunto la più alta conoscenza. Quando però per mezzo di queste quattro verità la mia triplice conoscenza con le sue 12 divisioni fu purificata, allora nel mondo con i suoi dei, Brahma, i suoi asceti, bramini ed uomini, io sono giunto alla più alta conoscenza. Io sono stato completamente illuminato. La mia mente ha ora acquistato una pace eterna. Questa è la mia ultima esistenza. Non vi è più rinascita per me. Questo dunque è il famoso discorso di Benares. In questa traduzione ho però eliminato alcune ripetizioni caratteristiche di questi discorsi per non annoiarvi. Ora entriamo nel vivo dell'argomento partendo proprio da questo discorso di Buddha.

0: Poco fa il dottor Labanchi ci ha letto alcuni stralci dal famoso discorso di Benares che l'illuminato Siddhartha Gautama pronunciò in favore di 5 asceti che si erano uniti a lui nella ricerca della liberazione dalla sofferenza, dal dolore, dalla morte. Un discorso molto interessante che però mise Siddhartha Gautama, cioè Buddha, per capirci meglio, lo mise in netta opposizione rispetto all'induismo tradizionale. Ma al dottor Labanchi il compito ora di illustrarcene il perché.
1: Questo manifesto del buddismo costituì senz'altro un punto di rottura con la religione tradizionale, anche se alcuni suoi concetti furono mantenuti, come ad esempio la reincarnazione e l'esistenza degli dèi o esseri superiori. Tuttavia, nel buddismo delle origini non c'è posto per Dio o divinità varie che possano aiutare l'uomo a raggiungere la liberazione totale o nirvana, cioè l'assenza completa di desiderio e quindi dell'elemento base che tiene in esistenza il continuo ciclo di nascite e rinascite dell'individuo. Il Buddha stesso non pretese mai di essere divino. Il Buddha era un essere umano, ha affermato Narada Thera nel suo interessante libretto Buddhismo in sintesi. Il Buddha non è né l'incarnazione del dio indù Vishnu, come alcuni credono, né è un salvatore che liberamente salva altri, salvando se stesso. Il Buddha esorta i suoi discepoli a dipendere da se stessi se vogliono essere liberi, perché la purezza e l'impurità dipendono da ciascun individuo. I Buddha indicano il sentiero e sta a noi seguire quel sentiero per ottenere la nostra purificazione. Tale affermazione è in netto contrasto con quella di Prabhupada, di cui abbiamo ampiamente parlato in queste trasmissioni, il quale, nella sua Scienza della realizzazione spirituale, asserisce che i Veda, cioè i libri sacri indù, insegnano che Buddha era un avatar, cioè una manifestazione di Krishna investita di poteri per compiere una missione particolare. Prima però Prabhupada aveva affermato che un certo Shankaracharya era apparso in questo mondo per svolgere una missione ben precisa. Doveva ristabilire l'autorità della cultura vedica e in questo modo porre fine all'influenza preponderante del buddismo. È poi molto interessante che lo stesso Prabhupada ammette che Buddha rinnegava l'autorità dei Veda. Come poi possa un avatar o manifestazione di Krishna rinnegare l'autorità dei testi sacri indù è incredibile, tenendo conto delle concezioni indù, appunto. Ci troviamo di nuovo dinanzi alle contraddizioni e confusioni di chi vuole cercare di riconciliare in qualche modo l'inconciliabile. Ma delle contraddizioni e delle assurdità dette da Prabhupada ne abbiamo già parlato abbastanza nelle trasmissioni precedenti e quindi torniamo subito al buddismo. Nella sua fase originaria, il buddismo si presenta dunque solo come una filosofia atea o agnostica per quanto riguarda l'esistenza di Dio, una filosofia morale più che una metafisica. Non manca però di un considerevole sostegno dottrinale rappresentato dal Tipitaka, che contiene l'essenza dell'insegnamento di Buddha. Fu redatto dai suoi discepoli perché il maestro non scrisse nulla. Tipitaka significa triplice canestro, il canestro della disciplina, Vinaya Pitaka, che riguarda l'ordine dei monaci o Sangha, il canestro dei discorsi, Sutta Pitaka, che contiene i vari discorsi di Buddha, il canestro della dottrina superiore, Abhidhamma Pitaka, che consiste nella dettagliata indagine e descrizione dei fenomeni mentali e delle sensazioni che devono essere tenute sotto controllo. Dottrinalmente parlando, dunque, Buddha può essere considerato un protestante rispetto all'induismo tradizionale nelle sue varie componenti. Infatti fu prima di tutto un agnostico per quanto riguarda l'esistenza della divinità, l'origine dell'universo e dell'umanità, e infine della storia umana. Il Buddha non si occupò quindi di questioni metafisiche, anzi vide un pericolo in esse, in quanto potevano distrarre gli uomini dal vero problema: come slegarsi dall'eterno ciclo di nascite e rinascite causato dall'energia karmica creata dal desiderio, e così entrare nel beato stato del nirvana. In uno dei suoi discorsi, e precisamente nel Pattapada Sutta, che consiste in un dialogo con un pio pellegrino, Pattapada appunto, Buddha afferma: ciò che non è profittevole non è connesso con la dottrina, non appartenente allo stato di purezza, non è conducente al disgusto, non all'impassibilità, non alla cessazione, non alla calma, non al sapere, non all'illuminazione, non all'estinzione. Questo è per me da non indagare. Ed avendogli chiesto il pellegrino: quali cose, o Signore, per il sublime sono da indagare? Buddha rispose: questo è il dolore, ciò per me è da indagare. Questo è l'origine del dolore, ciò per me è da indagare. Questa è la fine del dolore, ciò per me è da indagare. Questa è la via che porta alla fine del dolore, ciò per me è da indagare. La liberazione, secondo Buddha, non può venire seguendo una religione, facendo sacrifici alle divinità o semplicemente dandosi ad una vita di indiscriminate rinunzie e sacrifici, e neppure consacrandosi a qualche divinità considerata suprema, come nel Bhakti Yoga di cui abbiamo avuto occasione di parlare. Nel buddismo originario ogni uomo o donna è solo, nel senso che solo da lui o lei dipende la propria liberazione, anche se altri, a partire dallo stesso Buddha, possono indicare la via della salvezza. Ora, l'elemento che secondo Buddha bisogna eliminare per entrare nel nirvana è il desiderio, le cui espressioni Buddha ha sintetizzato nel desiderio del piacere in generale, nel desiderio di esistere e nel desiderio di non esistere. Si potrebbe anche parlare di attaccamento, passione. E nel buddismo non si fa distinzione tra desideri legittimi ed illegittimi, buoni o cattivi, ma ogni desiderio contribuisce ad alimentare la fiamma dell'esistenza, cioè l'energia karmica. Perfino il desiderio di non esistere in realtà genera esistenza, alimentando l'energia karmica. Ne segue che l'ascesi buddista consiste essenzialmente in un perfetto controllo dei propri pensieri, delle proprie sensazioni, delle proprie azioni. Solo chi ha raggiunto questo perfetto controllo di se stesso diviene candidato al nirvana. Chi, seppur gradualmente, riesce a controllare i suoi pensieri, le sue sensazioni, le sue azioni volontarie ed involontarie, senza provare alcun desiderio o attaccamento per niente e nessuno, già in questa vita può gustare il nirvana, che sarà però completo dopo la morte. Mi fermo qui, cari ascoltatori. La prossima volta approfondiremo il concetto di nirvana secondo il buddismo.

Eccoci, siamo ormai giunti ai momenti conclusivi della puntata odierna del programma Lente di Ingrandimento. Ciao a tutti da Gianfranco.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: passo dopo passo.
1: Ecco cosa dice il passo biblico sul quale ci soffermiamo oggi. E voi uscirete, salterete come vitelli di stalla. Sì, quando il sole splende, i malati lasciano le loro stanze e vanno fuori a respirare aria fresca. Quando il sole annuncia la primavera e quindi l'estate, i vitelli lasciano le loro stalle e raggiungono i pascoli sulle alture alpine. Allo stesso modo, quando siamo in comunione con il Signore, lasciamo la stalla dello scoraggiamento, percorrendo i sentieri di una santa fiducia. Saliamo sulle montagne della gioia e ci nutriamo sui dolci pascoli che crescono vicino al cielo, senza toccare il foraggio degli uomini carnali. Uscire e saltare sono una duplice promessa. Alzati e cammina in libertà, potremmo dire a questo punto alla nostra anima. Gesù dice che le sue pecore entreranno e usciranno e troveranno nutrimento. Esci quindi e cibati sui ricchi prati dell'immenso amore di Dio. Perché rimanere bambini nella grazia di Dio? Saltare offre l'idea della crescita. I vitelli crescono in fretta, specialmente se sono ingrassati nella stalla. Da parte nostra possiamo godere delle speciali cure del nostro Redentore. Cresciamo quindi nella grazia e nella conoscenza del Signore e Salvatore. Non indugiamo e non restiamo fermi. Il sole della giustizia è sorto su di noi. Rispondiamo ai suoi raggi come fanno i boccioli sotto l'impulso del sole naturale. Apriamo il cuore per maturare e crescere in Lui, in Dio, in ogni cosa.

prima del mio incidente, quando ero un adolescente che camminava con le proprie gambe, mi importava molto poco di essere resa più simile a Cristo. La più grande sofferenza che avevo sperimentato fino ad allora erano stati 25 giri del campo di hockey di corsa, oppure prendere un'insufficienza nel compito di matematica, o forse sentirmi esclusa da un paio di amici. La sofferenza sembrava avere poco a che fare con ciò che io chiamavo vita cristiana esuberante. Pensavo che vita abbondante significasse meno compiti, più popolarità e maggiore successo a scuola. Essere resa era qualcosa a cui pensare da grande. Le mie idee in proposito subirono una svolta netta dopo il mio incidente all'età di 17 anni. Improvvisamente cominciai a capire che la sofferenza era intrinsecamente collegata con l'essere resa più conforme a Cristo. L'impotenza di fronte a svariate situazioni aveva qualcosa a che fare con la santità. Il dolore era legato alla pietà. La mia scala di valori cominciò a cambiare. La vita abbondante in Cristo ora significava qualsiasi aspetto del carattere di Cristo che poteva essere trovato in me, come la pace, la pazienza, la sopportazione e la tolleranza, la gentilezza e la sensibilità. Mi fu improvvisamente chiaro che il vero successo e la vera bellezza spirituali consistono in questo: Gesù che vive in me e che si riflette attraverso di me. No, non sto esaltando la sofferenza. Non c'è niente di intrinsecamente buono nell'essere paralizzata. Non c'è niente di buono in sé nella cecità o nella sordità. Non c'è niente di buono nella guerra, nella violenza, nelle malformazioni o nel divorzio, nella bancarotta o nella povertà. Ma queste cose, per quanto siano brutte, possono coincidere in un piano meraviglioso per il nostro bene e la sua gloria. Ti ricordi la domanda del salmista? Eccola di nuovo. Perché nascondi la tua faccia e dimentichi la nostra afflizione e la nostra oppressione? Chi non avrebbe difficoltà ad essere rassicurato dell'incrollabile amore di Dio quando per amor suo siamo ogni giorno messi a morte e reputati come pecore da macello? Eppure, per quanto possa sembrare sorprendente, è proprio questa espressione riferita alle pecore sofferenti che Paolo utilizza in Romani 8:36 per proclamare l'amore di Dio. Guardala bene. Paolo dice: «Persino nel dolore, persino quando la nostra vita è appesa ad un filo, è proprio in quei momenti che siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amato». Perché io sono persuaso, dice Paolo, che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potestà, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Perché non aggiungi proprio in questo momento il tuo problema a questa lista? Persino queste cose, piccole o grandi, le cose con le quali stai lottando, non possono separarti dall'amore di Dio. Inoltre, ciò che più importa è che attraverso tutto questo Gesù viene formato nel tuo carattere. Questa è una risposta ai tuoi perché, una possibile ragione ai tuoi problemi.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Eccomi qua a raccontarvi qualche cosa successo a casa nostra molti anni fa, quando i nostri ragazzi erano ancora adolescenti e vivevano con noi. Certe domeniche sembravano una giostra. Andavamo a prendere due ragazzi senza papà all'orfanotrofio in un paese vicino a Roma, poi li portavamo con noi alle riunioni della chiesa, poi venivano a pranzo e così passavano la giornata con noi. E certe domeniche proprio erano in vena e non facevano altro che infilare una barzelletta dopo l'altra. Chiamavano me zia e mio marito zio. Allora, per esempio: zio, lo sai qual è il colmo per un falegname? No. Bene, portare a teatro la moglie scollata. Ha ha ha, tutti ridevamo. E poi, lo sai qual è la ragione per cui i carabinieri vanno due a due? No. Beh, uno legge e l'altro scrive. Come vedete, sono barzellette di altri tempi, però quei due ragazzini ne avevano un tale repertorio che probabilmente le stanno usando ancora. Quando venivano a trovarci questi due ragazzi, Oscar e Davide, erano proprio uno spasso. E una volta però la loro conversazione è diventata seria e abbiamo parlato di cose più importanti, tipo perdere e trovare dei soldi. E Oscar ci ha proprio raccontato: sapete cos'è successo a me l'altro giorno? Un bambino nell'istituto ha perso 1.000 lire. E allora 1.000 lire erano tanti, nel corridoio dell'istituto, e io l'ho visto. Allora mi sono detto: adesso gliele prendo e mi compro qualche cosa che mi piace. Però dopo ho pensato: però se lo faccio a Gesù dispiace. E così ho ridato i soldi al bambino che le aveva perse. Suo fratello Davidino ha soggiunto col fare di un vecchietto, e così sono stati contenti in due, Gesù e il bambino. Oscar ha continuato: e veramente ero contento pure io, perché ho fatto la cosa giusta. I soldi non sono così importanti. A volte, quando si ha a che fare coi bambini, ci si domanda quanto capiscono e quante delle parole di sapienza che cerchiamo di mettere nella loro mente veramente vanno a segno. Però quando si sente un discorso come questo, si vede che non tutto va perduto. La Bibbia dice: inculca al fanciullo la via che deve tenere, e quando sarà vecchio non se ne dipartirà, cioè non se ne allontanerà. E in un altro passo di Salomone dice: getta il tuo pane sulle acque e lo ritroverai molto tempo dopo. Sono promesse che i genitori e i maestri dovrebbero sempre ricordare e a cui dovrebbero sempre prestare fede. Adesso mi domanderete: che cosa ne è oggi di Oscar e Davide? Beh, purtroppo vivono lontani dal Signore, ma io ho fiducia che un giorno o l'altro torneranno a Lui. Dopotutto, abbiamo inculcato in loro la via del Signore.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Salmo 46, versetto 10. Fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Isaia capitolo 30, versetto 15. Nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza, ma voi non avete voluto. Il titolo del messaggio odierno è Fuga in avanti. Tecnologia, informazione, prodotti, tutto cambia sempre più velocemente e ognuno si dà da fare per non rimanere indietro. I dirigenti d'impresa ripetono senza tregua: maggior dinamismo, cambiamento di vedute, aumento della produzione, creatività, innovazione. Ci si domanda fin dove arriverà questa corsa forzata, questo folle ritmo. Si potrà sempre andare avanti senza sapere dove si arriverà, risentendo sempre più gli effetti negativi del tanto vantato progresso? Nessuno può fermare questa fuga in avanti nella quale siamo tutti trascinati? La Bibbia ci dice che un giorno non lontano Dio interverrà per giudicare il mondo, Atti capitolo 17 versetto 31, ma che oggi rivolge ancora la sua chiamata a tutti gli uomini: venite a me e voi vivrete. Queste parole le troviamo nel libro del profeta Isaia capitolo 55 versetto 3. La risposta non può essere che personale. Nel libro dei Proverbi al capitolo 1 versetto 33 troviamo: chi mi ascolta starà al sicuro, vivrà tranquillo, senza paura di nessun male. Bisogna fermarsi e prendersi il tempo per ascoltare Dio e leggere la sua parola. È Lui che ha fatto il primo passo e che bussa ancora alla porta del tuo cuore. Hai bisogno di calma e di silenzio per avvicinarti al Padre, che è nel segreto, come troviamo nell'Evangelo di Matteo capitolo 6 versetto 6. Gli risponderai con una preghiera sincera? Riceverai Gesù nella tua vita? Ricordati che Egli ha detto: colui che viene a me non lo caccerò fuori. Evangelo di Giovanni capitolo 6 versetto 37.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Matteo, capitolo 4. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito su nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo che ebbe digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame, e il tentatore, accostatosi, gli disse: «Se tu sei figliuolo di Dio, di che queste pietre divengan pani». Ma egli rispondendo disse: «Sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma d'ogni parola che procede dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo menò seco nella santa città e lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse: «Se tu sei figliuolo di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, egli darà ordine ai suoi angeli intorno a te, ed essi ti porteranno sulle loro mani, che talora tu non urti col piede contro una pietra». Gesù gli disse: «Egli è altresì scritto, non tentare il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo menò seco sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, e gli disse: «Tutte queste cose io te le darò se prostrandoti tu mi adorerai». Allora Gesù gli disse: «Va, Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo ed a Lui solo rendi il culto». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli vennero a lui e lo servivano. Or Gesù, avendo udito che Giovanni era stato messo in prigione, si ritirò in Galilea e, lasciata Nazaret, venne ad abitare in Capernaum, città sul mare, ai confini di Zabulon e di Neftali, affinché si adempisse quello che era stato detto dal profeta Isaia: «Il paese di Zabulon e il paese di Neftali, sulla via del mare, al di là del Giordano, la Galilea dei Gentili, il popolo che giaceva nelle tenebre ha veduto una gran luce, su quelli che giacevano nella contrada e nell'ombra della morte, una luce s'è levata». Da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: «Ravvedetevi, poiché il regno dei cieli è vicino». Or passeggiando lungo il mare della Galilea, egli vide due fratelli, Simone detto Pietro e Andrea suo fratello, i quali gettavano la rete in mare, perché erano pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me e vi farò pescatore d'uomini». Ed essi, lasciate prontamente le reti, lo seguirono. E passato più oltre, vide due altri fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, i quali nella barca con Zebedeo, loro padre, rassettavano le reti, e li chiamò. Ed essi, lasciata subito la barca e il padre loro, lo seguirono. E Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando l'Evangelo del Regno, sanando ogni malattia ed ogni infermità fra il popolo. E la sua fama si sparse per tutta la Siria, e gli recarono tutti i malati colpiti da varie infermità e da vari dolori, indemoniati, lunatici e paralitici, ed egli li guarì. E grandi folle lo seguirono nella Galilea, e dalla Decapoli e da Gerusalemme, e dalla Giudea ed oltre il Giordano.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
3: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Benvenuto, bentrovato, ancora una volta felicissimo di essere in tua compagnia. Maurizio è pronto ad accompagnarti per un'altra passeggiata, un altro passo avanti attraverso il libro dell'Esodo. Libro dell'Esodo che stiamo per concludere, a dir la verità. Ma naturalmente rimangono ancora diverse cose da dire e poi ci saranno altre passeggiate.

voglio dire grazie a chi scrive, a chi accoglie l'invito che faccio di volta in volta di prendere carta e penna, prendere nota dell'indirizzo e buttare giù due righe. E soprattutto grazie per la tua compagnia, il tuo cortese e paziente ascolto, il tuo interesse. Tutto questo naturalmente è motivo di incoraggiamento e di sprone a continuare, a procedere, andare avanti.

Come ben sai, siamo alle prese con il 37esimo capitolo del libro dell'Esodo, il libro dell'uscita. Ora, è passato un bel po' di tempo da quando abbiamo esaminato insieme l'episodio dell'uscita del popolo di Israele dalla terra d'Egitto. Non vorrei quindi ripetermi sicuramente. Siamo invece alle prese, come dicevo, con questo capitolo che in un certo senso ripete un po' quanto è stato già detto. Infatti, capitolo 37 si concentra sulla costruzione dei vari elementi del tabernacolo, elementi che abbiamo già considerato. Quindi, piuttosto che ripetermi, vorrei invece cercare di carpire, di spigolare altre cose, altri elementi. Innanzitutto vorrei leggerti alcuni brani di questo capitolo, brani che traggo qua e là. Non ti leggo l'intero resoconto perché prima di tutto l'abbiamo già letto e poi perché contiene tante misure che così per radio risultano un po' noiose. Bezalel costruì l'arca di legno d'acacia. Ora, chi è sto Bezalel? Bezalel era una persona scelta da Dio stesso per costruire, era un po' il capomastro, era colui che costruiva naturalmente con le proprie mani, ma era anche colui che teneva d'occhio un po' tutte le cose, l'aspetto pratico della costruzione del tabernacolo. Era una persona che, sai, una di quelle persone che così mettono le mani a qualsiasi cosa e riesce bene, al contrario del sottoscritto che non riesce neanche a battere un chiodo nel legno. E ogni volta che cerco di farlo il chiodo mi va sempre storto, quando quelle poche volte che va dritto, oltre al chiodo, colpisco anche il fatidico pollicione. Bezalel non era così. Bezalel è una persona che sapeva quello che faceva, in più aveva ricevuto una preparazione particolare da parte di Dio. Era stato riempito dello Spirito Santo, quindi in un modo molto vero e reale Dio gli stava accanto per portare avanti questo lavoro. Bezalel costruì l'arca di legno d'acacia, fuse per essa 4 anelli d'oro e li fissò ai 4 piedi, 2 da una parte, 2 dall'altra. Costruì 2 stanghe di legno di acacia e le rivestì d'oro. Introdusse le stanghe negli anelli ai 2 lati dell'arca. Questo perché? Beh, ovviamente, per trasportarla. Finito con l'arca e con le aste, costruì il coperchio. Il coperchio, a differenza della cassa vera e propria e delle aste, fu costruito d'oro puro. Alle due estremità del coperchio costruì 2 cherubini d'oro battuto con il martello. Cherubini sono 2 angeli. Essi formavano un solo pezzo con il coperchio, uno da una parte, uno dall'altra. Immagina, quindi usa un po' la tua fantasia, la tua immaginazione. Immagina questo coperchio di oro puro, di oro massiccio. Tanto per darti un'idea, era lungo 1,25 m e largo 75 cm. Quindi non stiamo parlando di un cosino piccolino, ma un bel pezzo di oro puro massiccio. Come se questo non bastasse, Bezalel costruì anche queste due figure d'angeli alle 2 estremità del coperchio. Formavano un solo pezzo con il coperchio, quindi un solo masso d'oro puro massiccio. I 2 cherubini, i 2 angeli, erano posti uno di fronte all'altro, con la faccia rivolta verso il coperchio, e le loro ali distese lo proteggevano. Cerca così di immaginare questo grosso coperchio e questi 2 angeli con così le ali distese un po' sopra le loro teste, che si guardavano, però lo sguardo era rivolto verso il coperchio, quindi tutta l'attenzione, lo sguardo, il fuoco un po' di tutta la questione era rivolto verso la cassa, verso l'arca. Le ali distese erano protese l'uno verso l'altro a mo' di protezione del tutto. Dopo la
Dopo l'arca, Bezalel costruì la tavola di legno di acacia lunga un metro. Anche questa fu rivestita d'oro puro e le fece attorno un bordo d'oro. Le fabbricò attorno anche una cornice larga 8 centimetri. Anche questa cornice applicò un bordo d'oro. Anche in questo caso furono fusi 4 anelli d'oro fissati agli angoli dei 4 piedi. Questo perché per la tavola dei pani, una tavola di legno anch'essa ricoperta d'oro, abbiamo visto. Fece in oro puro anche gli accessori della tavola, i piatti, le coppe, le anfore, le tazze per le offerte di vino. Poi procedette al prossimo elemento, cioè il candelabro. Ricordi, abbiamo già parlato in modo abbastanza ampio e diffuso di questo candelabro. Anch'esso fu costruito d'oro puro, massiccio, battuto con il martello. Il suo fusto, i suoi bracci, i suoi calici, i suoi bulbi e le sue corolle erano tutti d'un pezzo. Dal fusto partivano 6 bracci, 3 da una parte e 3 dall'altra. Ogni braccio aveva 3 calici in forma di fiore di mandorlo con bulbo e corolla. Così era per tutti i 6 bracci del candelabro. Il suo fusto, il fusto centrale, l'elemento centrale, aveva 4 calici in forma di fiore di mandorlo, con i loro bulbi e le loro corolle. Sotto ogni coppia di bracci che uscivano dal fusto del candelabro c'era un bulbo. Ora, i bulbi e i relativi bracci formavano un solo pezzo con il resto. Il tutto era d'oro puro, battuto con il martello. D'oro puro costruì le sue 7 lampade, i suoi smoccolatoi e i suoi portacenere. Ascolta, per il candeliere impiegò 35 chili di oro puro. Deve essere stata un'opera d'arte veramente straordinaria. A parte il valore monetario, ma già proprio come lavoro di per sé, come arte, come atto creativo da parte di Bezalel, deve essere stata qualcosa di magnifico. In più, oltre alla sua maestria, alla sua preparazione naturale, come abbiamo detto, Bezalel apportava anche una preparazione straordinaria, perché lo Spirito di Dio era con lui, lo aiutava. Poi procedette all'altare per l'incenso e i profumi. Per bruciare l'incenso costruì l'altare di legno di acacia. Questo altare era quadrato, i suoi angoli superiori erano rialzati a forma di corno ed erano un pezzo solo con l'altare. Rivestì d'oro puro il suo piano, i suoi lati, i suoi angoli rialzati e gli costruì attorno un bordo d'oro, un po' come la tavola dei pani che abbiamo visto. Anche in questo caso costruì 2 anelli d'oro e li fissò sotto il bordo, da una parte e dall'altra dell'altare, per infilarvi le stanghe per trasportarlo. Costruì le stanghe in legno d'acacia e le rivestì d'oro. Secondo l'arte del profumiere, preparò l'olio per le consacrazioni e l'incenso profumato da bruciare. Quindi qui vediamo che Bezalel non si limitò soltanto a costruire l'arca, la tavola, il candelabro e l'altare, ma anche quegli elementi che andavano poi a servire, che sarebbero serviti per le cerimonie e i riti stessi. E qui mi fermo per una pausa che penso ci siamo meritati. Nel frattempo ripensa a tutti questi elementi e se ti chiedi il perché di questi anelli e delle stanghe, beh, rifletti al fatto che il popolo di Israele non si è stabilito ancora, è ancora in cammino. Quindi questo tabernacolo e tutto ciò in esso contenuto doveva in qualche modo essere adatto al trasporto. Ecco il perché degli anelli e delle stanghe. Ma adesso concediamoci una meritata pausa musicale, dopodiché ritorneremo a vedere questi elementi uno per uno e vediamo un po' cosa possiamo imparare noi oggi da tutto questo. Che senso ha parlare di tutto questo così alle soglie del XXI secolo? Lo vedremo fra poco.

Come sempre, a quest'ora ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto, una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. Stiamo esaminando questo libro già da diverso tempo, un libro pieno zeppo di lezioni anche per noi oggi. Nonostante gli eventi narrati in questo libro siano accaduti tanti secoli fa, direi millenni, proprio perché troviamo questi resoconti nel libro più letto, nella Bibbia, la parola di Dio, possiamo trarre da questi resoconti qualcosa di prezioso, di importante anche per noi oggi. E penso di averti dato prova tante volte che Dio è ancora un Dio che parla, un Dio che agisce al giorno d'oggi. Vuole farlo nella mia vita, vuole farlo nella tua, a condizione naturalmente che gli concediamo tale libertà. Dio è un gentiluomo, se mi permetti questa espressione, e non forza la sua volontà su nessuno. Aspetta che noi gli concediamo tale libertà.

detto tante volte, noi qui in redazione siamo pronti a ricevere un tuo scritto nel caso tu volessi intessere un dialogo su queste tematiche, nel caso tu avessi domande, quesiti, le tue riflessioni, critiche, perché no? Critiche costruttive sono sempre benvenute. Avremo sicuramente piacere di ricevere una tua lettera, un tuo biglietto.

Ricorderai senz'altro, e qui torniamo al testo del 37° capitolo del libro dell'Esodo, ricorderai senz'altro che quando abbiamo esaminato capitoli precedenti abbiamo detto che il tabernacolo, questa grande tenda, grossa tenda, era divisa in varie sezioni. C'era il luogo santissimo, un luogo particolare dove soltanto il sacerdote sarebbe potuto entrare, e poi solo una volta l'anno. C'era poi invece il luogo santo e c'era il cortile esterno. Più tardi, quando il tabernacolo trasportabile sarà rimpiazzato dal tempio vero e proprio, ci saranno anche altre stanze, altri spazi dedicati ad altre funzioni. Ma per adesso rimaniamo al tabernacolo così come viene descritto nel libro dell'Esodo. Nel cortile esterno c'erano l'altare di rame e la conca. Dentro al luogo santo c'erano il candelabro d'oro, la tavola per i pani della presentazione, l'altare dei profumi. Nel santo dei santi, o nel luogo santissimo, quel posto, quel luogo particolare, c'erano soltanto l'arca del patto ed il coperchio chiamato propiziatorio. Il tabernacolo, dunque, così come viene presentato nel libro dell'Esodo, era costituito da tre parti. Aveva tre entrate. C'era una porta sul recinto di lino che circondava il tabernacolo, un'entrata che portava nel luogo santo e un'altra entrata che portava nel luogo santissimo, quella stanza più interna, chiamiamola stanza, per così, tanto per capirci. Ora, tutti gli oggetti descritti fin qui erano disposti in modo tale da offrire un'immagine molto bella ed armoniosa del tabernacolo. L'altare di rame, per esempio, ci parla della croce di Cristo, dove riceviamo il perdono dei peccati. La conca d'acqua ci dice che Cristo lava e purifica coloro che credono in Lui, coloro che sono disposti a seguirlo, ad essere riconosciuti come Suoi discepoli. Qui si confessano i propri peccati, qui si riceve il perdono dei peccati e si viene purificati, si viene lavati. Il luogo santo è dove si adora il Signore. In questo luogo, in questo spazio, troviamo il candelabro. Il candelabro d'oro, ancora una volta, vediamo che rappresenta Cristo come la luce del mondo. Anche la tavola dei pani rappresenta Cristo quale pane della vita di cui ci nutriamo. Troviamo poi l'altare dei profumi. Lì è dove si prega, lì è dove si offre le proprie preghiere. Esso ci dice che Cristo è il nostro intercessore, colui che intercede, come viene ampiamente spiegato in un passo, in un testo molto bello, nella lettera agli Ebrei, nel Nuovo Testamento. Per quanto ci riguarda, l'altare dei profumi sta ancora nel luogo santo, lì dove noi possiamo stare oggi. Infatti, quando i credenti, i discepoli di Cristo, vogliono adorare, in un certo senso entrano nel luogo santo. L'adorazione è composta da confessione, da lode, da ringraziamento, da intercessione, da richieste. Ecco, questa è preghiera. La preghiera non è soltanto presentare a Dio la lista della spesa. Io voglio questo, voglio quell'altro, per piacere dammi questo, per piacere dammi quell'altro. Innanzitutto, la preghiera va vista come un dialogo fra due persone che si vogliono bene, fra due persone che hanno intessuto un rapporto personale di intima amicizia. E con il mio amico del cuore io non parlo soltanto delle cose che voglio io, dei miei desideri, delle mie aspirazioni. Prendo anche del tempo per ascoltare. Prendo del tempo per ammirare ciò che egli ha fatto, per esempio. Prendo del tempo per ascoltare le sue aspirazioni, le sue frustrazioni. Ora, nel caso di Dio, naturalmente, non dobbiamo ascoltare le sue frustrazioni, perché non ne ha. Possiamo però adorarlo per ciò che egli è. Possiamo riconoscere la sua persona, la sua natura, la sua fedeltà nei nostri confronti, la sua pazienza nei nostri confronti, il suo amore nei nostri confronti.
possiamo adorarlo appunto per queste sue caratteristiche, possiamo ringraziarlo per le sue opere grandi e meravigliose, per il creato che ci circonda. E poi possiamo anche presentargli le nostre richieste. C'è un momento anche per quello. Dio è molto più pronto a dare di quanto noi non siamo a chiedere. Il problema sta quando la nostra preghiera si riduce solo alle richieste. Ecco, tutto questo avviene in modo così figurato nel luogo santo. Se vogliamo la luce che dà il mondo, dobbiamo uscire dal tabernacolo. Ma se vogliamo la luce del candelabro, dobbiamo allora fare ingresso nel luogo santo. La vera luce la troveremo solo lì. Il vero splendore si trova soltanto alla presenza di Dio. La luce che troviamo nel mondo è una luce artificiale, riflessa, che non illumina veramente. Non la sfera spirituale. Quella sfera, quella realtà, può essere illuminata soltanto dalla presenza di Cristo. Quella stanza, quel reparto così unico, così particolare, chiamato luogo santissimo, rappresenta Gesù Cristo che sta alla presenza di Dio Padre. Ora, a quei tempi, soltanto il sommo sacerdote, una volta l'anno, poteva fare ingresso in quel particolare spazio. Nella lettera agli Ebrei ci viene detto di entrare, di andare al trono della grazia. Ecco, il coperchio dell'arca, il coperchio di quella cassa di legno di acacia ricoperta d'oro, rappresenta proprio questo trono, ed è qui che troviamo grazia, aiuto, misericordia quando ne abbiamo bisogno. Grazia cosa significa? Né più né meno quello che viene inteso correntemente quando un prigioniero riceve la grazia dal Presidente della Repubblica, riceve un favore immeritato, riceve un perdono che non merita. Anche noi riceviamo un perdono che non meritiamo. Dio ci perdona non perché, non perché lo meritiamo, ma grazie all'opera di Cristo, grazie alla persona di Cristo. Ecco, questo avviene in senso figurato nel luogo santissimo. Quando Cristo venne sulla terra, non solo realizzò ciò che il tabernacolo rappresentava, ma fece anche qualcosa di insolito. Il tabernacolo nel deserto si trovava in una posizione orizzontale rispetto al terreno. Quando però venne Cristo per pagare il prezzo del nostro riscatto, in altre parole, quando Cristo morì al mio posto e al tuo posto, costruì un tabernacolo perpendicolare rispetto al terreno. La croce, infatti, fu quell'altare unico, particolare, dove l'agnello di Dio si offrì per te e per me. E tutto questo per permetterci di entrare alla presenza dell'Iddio tre volte santo. Tutto questo possiamo esaminarlo più a fondo per corrispondenza, se lo desideri. Purtroppo è arrivato il momento di separarci. Ti lascio con un'affermazione di Gesù, il Figlio di Dio. Io sono la luce del mondo. La luce, naturalmente, dilegua le tenebre, il buio. Dove c'è luce, non può esserci buio. Se vuoi

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Certi di voi stavate aspettando. Per le ultime due trasmissioni io vi ho tenuto in sospeso dicendovi che in questa trasmissione vi avrei detto ciò che Filippesi 2:12 in realtà ci dice. Ma permettetemi ora di rileggere questo versetto, specie per coloro che ci ascoltano per la prima volta. Così, cari miei, come sempre siete stati ubbidienti, non solo come se io fossi presente, ma molto più adesso che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore. Nelle ultime due trasmissioni abbiamo notato che questo non può in alcun modo insegnare che noi siamo salvati per le nostre buone opere, perché Paolo, nello scrivere l'epistola, ha identificato i suoi lettori come persone già salvate, così che egli non può qui dire a persone che sono salvate, che egli chiama santi, come essere salvate. Erano salvate e per certo non trattava qui di quello. Pure notammo che tale versetto ci additava qualche cosa detto precedentemente nel contesto e dicemmo che quando un passaggio comincia con un dunque o con un così, questo non è altro che la conclusione di una cosa già detta. E così noi, tornando indietro, dicemmo che tale contesto cominciava col versetto 27 del primo capitolo, dove Paolo scrive che vuole che quei credenti si conducessero in una maniera degna dell'Evangelo di Cristo, stando fermi in uno stesso spirito, combattendo assieme per un medesimo, con un medesimo animo per la fede del Vangelo. Pure notammo che nel secondo capitolo, nel secondo versetto, egli continua ad enfatizzare l'unità dicendo: rendete perfetta la mia allegrezza, avendo un medesimo sentimento, un medesimo amore ed essendo d'un medesimo animo e di un unico sentire. Notiamo anche che nel quarto versetto del quarto capitolo egli parla di due donne, Evodia e Sintiche, che lavorarono con lui in armonia, ma che per qualche ragione si erano trovate divise da qualche inimicizia che le faceva disputare su qualche cosa che Paolo non menziona. Questo ci dà a capire che c'era divisione nella chiesa di Filippi e che queste due donne capeggiavano le opposte fazioni, per cui Paolo qui le esorta all'unità per lavorare in armonia per il Signore, per la causa del Signore, invece che per i loro opposti desideri. Al termine dell'ultima trasmissione noi stavamo discutendo Filippesi 2, 3 e 4, dove sono esposti in una maniera molto pratica due principi che portano all'unità. Il primo di questi è nel terzo versetto, che dice: non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascun di voi con umiltà stimi altrui da più di se stesso. E l'ultima volta appena ce la feci a leggervi questo versetto, così ora esaminiamolo brevemente. Se noi per egoismo o per ambizione personale vogliamo imporre le nostre vedute e indurre la gente a fare quello che noi vogliamo, pensandoci superiori a tutti gli altri, questo automaticamente crea divisioni, afflizioni e guai per la Chiesa di Cristo. Quando due donne asseriscono che la propria idea circa il colore che la tovaglia della mensa della Chiesa è la migliore, quando ambedue insistono che

accettino le loro individuali ottime idee ed un eccellente gusto, ed una è pronta ad accettare l'idea dell'altra ed a cooperare con lei e dice: io penso che le tovaglie erano meglio violetta, ma se Maria dice che sono meglio arancione, va bene, allora io preferisco arancione perché voglio mettere le sue vedute prima delle mie. Tale spirito crea armonia. Il secondo di questi principi è nel versetto 4, che dice: avendo ciascun di voi riguardo non alle cose proprie, ma anche a quelle degli altri. Vedete, quando questo non è usato come una scappatoia per disfarsi delle proprie responsabilità, ma è usato appropriatamente per considerare gli altri e i loro interessi e le loro preoccupazioni, al punto che noi preghiamo per loro e li aiutiamo e li sosteniamo e li spingiamo avanti in ogni modo possibile, anche questo porta armonia. D'altra parte, se una persona pensa solo a se stessa e si cura solo dei propri tornaconti e fa così costantemente, questo porterà disarmonia e divisione nella Chiesa. Ebbene, Paolo enuncia tali principi di unità perché è interessato nel riportare unità in quella Chiesa che sta per essere divisa da due donne che la vogliono a modo loro e che si pensano di essere l'una più importante dell'altra e che vogliono le cose secondo le proprie egoistiche vedute. E così egli continua e dà loro la più forte esortazione di tutti, dicendo loro nel quinto versetto: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. Egli dice: quello che io voglio è che mettiate gli altri prima di voi e i loro interessi prima dei vostri, considerando gli altri più importanti di voi, come fece Gesù. Questa è l'attitudine che dovete avere, la stessa che lui ebbe. Poi precede e spiega questa attitudine, il quale, Paolo dice di Gesù, avendo forma di Dio, non riputò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini, ed essendo trovato all'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, divenendo simile agli uomini, ed essendo trovato all'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Ed è perciò che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli e sulla terra e sotto la terra, ed ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, della gloria di Dio Padre. Cosa ci sta dicendo Paolo in questo passaggio? Ci dice che Gesù, avendo la completa ammirazione dei cieli prima che venisse sulla terra, che Gesù era ammirato da tutti, tutti gli angeli del cielo lodavano e magnificavano il suo nome, ed egli esisteva in una maniera manifestata come Dio, avendo in se stesso la deità che era sua propria. Ebbene, egli mise da una parte tale deità, si umiliò per noi, egli ci vide più importanti di se stesso, e mettendo da una parte anche i suoi propri interessi, egli venne e morì su una croce per i nostri peccati. Quindi Paolo continua dicendoci che a causa di questo Dio lo esaltò, e quindi procede col versetto che noi cerchiamo di interpretare, il dodicesimo, e dice: così, miei cari, come siete stati ubbidienti, non solo come se io fossi presente, ma molto più adesso che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore. Di che cosa mai gli sta parlando? Il problema è nella frase «la vostra salvezza». Ebbene, ricordate che quando la parola salvezza è usata in riguardo a un cristiano, non vuole significare la salvezza eterna in paradiso, ma significa la vostra propria soluzione, la risposta, la via di fuori delle vostre difficoltà in cui vi siete messi. Sta dicendo: avete divisione nella Chiesa, avete bisogno di unità? Se seguite questi miei insegnamenti e li osserverete, voi riallaccerete questa divisione e mettervi fuori da queste difficoltà che affliggono la Chiesa. Del resto, nel 19° versetto del primo capitolo, egli ha già usato la parola salvezza in un'altra maniera, che non significa salvezza eterna. Egli dice che per le loro preghiere, egli, mentre si trovava davanti a Nerone per essere esaminato dal più potente uomo del mondo, egli avrà
per le loro preghiere nello Spirito di Dio, che lo supplirà con le parole e la maniera, di modo che egli non porti disgrazia al nome di Gesù Cristo, e che lo aiuterà invece a portare una buona testimonianza all'imperatore del Signore Gesù, e che egli sarà quindi per le loro preghiere salvato dal fare qualche cosa di male. Esattamente, qui egli sta dicendo nella stessa maniera come essere salvato da una difficile situazione. Del resto anche Davide spesso parla di come fu salvato dalle mani dei suoi nemici. Qui Paolo dice: voi sarete salvati dalla vostra difficoltà. Questo è un punto estremamente importante, cioè che se noi obbediamo alla parola di Dio, anche se non c'è un pastore per aiutarci, noi possiamo lo stesso attraversare tale situazione. Noi possiamo essere salvati da qualsiasi situazione perché, come il 13° versetto ci dice, perché è Dio quel che opera in voi il volere e l'operare per la sua benevolenza. E così, anche quando siamo soli, anche quando non abbiamo un Paolo con noi, anche quando non abbiamo un predicatore che ci possa aiutare, noi mai siamo davvero soli se conosciamo il Signore. Perché per mezzo del suo Spirito che opera in noi, noi avremo sia la volontà e poi anche l'abilità di fare quello che la sua parola ci insegna di fare. La prossima volta che vi sentirete soli, ricordatevi di questo versetto e mettetevi fuori dalle vostre difficoltà per mezzo della potenza di Dio e gli insegnamenti della sua parola. O Signore, aiutici a far questo, ti preghiamo, per l'amore di Cristo. Amen.

Leggiamo nel libro dei Proverbi, capitolo 5, dal verso 7. Or dunque, figliuoli, ascoltatemi, e non vi dipartite dalle parole della mia bocca. Tieni lontana da lei la tua via, e non t'accostare alla porta della sua casa, per non dare ad altri il fiore della tua gioventù, e i tuoi anni al tiranno crudele, perché degli stranieri non si sazino dei tuoi beni, e le tue fatiche non vadano in casa d'altri, perché tu non abbia a gemere quando verrà la tua fine, quando la tua carne e il tuo corpo saranno consumati, e tu non dica: come ho fatto a odiare la correzione, e come ha potuto il cuor mio sprezzare la riprensione, come ho fatto a non ascoltare la voce di chi m'ammaestrava e a non porger l'orecchio a chi mi insegnava. Dopo aver introdotto solennemente l'argomento, che è l'esortazione a fuggire la donna corrotta, quindi a allontanarsi dall'immoralità, Salomone ricorda che non bisogna essere attratti dall'adulazione di questo peccato, ma non dobbiamo neanche accostarci ai confini dove questo peccato è commesso. E il verso 7 dice: ora dunque, figliuoli, ascoltatemi. È un invito rinnovato a chi legge e chi ascolta queste parole, perché possano rendersi conto del pericolo e delle conseguenze di intraprendere la via dell'immoralità. E l'esortazione diventa un avvertimento molto vivace. Infatti è detto al verso 8: tieni lontana da lei la tua via e non t'accostare alla porta della sua casa. Cerca di preservare la tua purezza, evitando perfino di avvicinarti all'immoralità. E l'argomento per evitare l'immoralità viene qui rinforzato da una serie di considerazioni. Non dare ad altri il fiore della tua gioventù. È bella questa frase e vorremmo che fosse conosciuta dalla gioventù di ogni nazione, perché in realtà la via dell'immoralità è la via della distruzione, è la via della debolezza, è la via che conduce soltanto alla morte. Non è solo tempo perduto, non sono soltanto gli anni perduti, ma in realtà è perdere la parte più bella della giovinezza, che è come un fiore che sboccia.

verso 9 continua e non dare i tuoi anni al tiranno crudele. Questo peccato dell'immoralità è un tiranno tanto crudele che riduce in polvere i migliori giovani. Non permettere neanche che degli estranei si sazino dei tuoi beni e che le tue fatiche vadano a casa d'altri, perché tu non abbia gemere quando verrà la fine, quando la tua carne e il tuo corpo saranno consumati. Non solo l'immoralità sfrutterà la tua gioventù, non solo gli anni diventeranno difficili e l'immoralità ti schiavizzerà e sarà per te una signora crudele, ma anche perché i tuoi beni e le tue fatiche vanno a finire a degli stranieri e il tuo corpo stesso sarà consumato dal peccato. È una descrizione precisa di quello che l'immoralità può fare. Non passa giorno che sui nostri quotidiani non si abbia notizia di giovani consumati dalla droga, che hanno consumato la loro esistenza in un batter d'occhio, essi schiavizzati dal vizio e dal peccato. Hanno offerto sull'altare dell'immoralità le loro energie e la loro stessa esistenza. Ma come credenti invece possiamo ben dire con le parole d'un famoso poeta cristiano: Signore, a te l'ardore di giovinezza, a te degli anni il pien vigor, a te il seren della vecchiezza, a te soltanto, o mio Signore. Verrà il tempo, poi dice lo scrittore sacro, che tu dirai a te stesso: come ho fatto ad odiare la correzione, come ha potuto il mio cuore sprezzare la riprensione, come ho fatto a non ascoltare la voce di chi mi ammaestrava e a non porger l'orecchio a chi mi insegnava. C'è in queste parole tutto un senso di rimpianto per delle occasioni perdute, un ricordo delle correzioni e delle riprensioni e delle lezioni che c'erano state date, lezioni e istruzioni, riprensioni e correzioni che gli uomini molto spesso non apprezzano e dimenticano. Ma viene il giorno quando, trovandosi a faccia con la triste realtà della conseguenza del peccato, un giorno che però purtroppo è troppo tardi, allora gli uomini riconosceranno le occasioni perdute. Il mio cuore ha sprezzato la riprensione. Quanto frequentemente l'abitudine e il vizio del peccato ci allontana dalla saggezza. Ma Dio aiuti tutti coloro che ascoltano queste parole a guardarsi dall'immoralità, dall'impurità, perché l'immoralità rode non solo l'anima e lo spirito, ma perfino il corpo come un verme, abbrevia la vita, e quando viene la fine non ci sono altro che gemiti e rimpianti per una vita che è stata spesa invano, offerta sull'altare del vizio e del peccato, ma che non ha dato né soddisfazione né felicità. Per questo la parola di Dio ci ammaestra, e questa parola viene da un uomo di tanti secoli fa, grande conoscitore del mondo, che richiama
giovani e vecchi, a dare in offerta la propria vita a Dio, che ci dona salvezza, grazia e gioia. Il Signore ci benedica.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati con Maria e il libro più letto. Cominciamo con un nuovo capitolo di questo libro. Parlo di Matteo, ci sarà l'introduzione oggi. E se hai voglia e desiderio di contattarci, noi siamo pronti ad ascoltarti. Ed ecco Enzo che introdurrà l'Evangelo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia. Bentornati carissimi amici ascoltatori, quindi eccoci qua nel nostro primo appuntamento della settimana. Iniziamo lo studio di un nuovo libro della Bibbia, il Vangelo di Matteo, il primo libro del Nuovo Testamento. Naturalmente per prima cosa facciamo una introduzione. Il Vangelo di Matteo, sebbene sia lungo solo 28 capitoli, è un libro molto importante. Genesi e Matteo sono i due libri chiave della Bibbia. Matteo è infatti il ponte fra il Vecchio e il Nuovo Testamento. Prima di passare a questo Vangelo, vorrei colmare la lacuna storica esistente tra il Vecchio e il Nuovo Testamento per poter apprezzare e avere la giusta comprensione del Nuovo Testamento. È quasi essenziale conoscere qualcosa di questo periodo che è approssimativamente di 400 anni. Questo è un lasso di tempo che va dai giorni di Neemia e Malachia alla nascita di Gesù Cristo a Betlemme. Sapete, dopo che il profeta Malachia ebbe parlato, il cielo divenne silenzioso. La stazione radio di Dio smise di trasmettere e non ci furono più programmi per 400 anni. Poi un giorno l'angelo dell'Eterno apparve a un sacerdote di nome Zaccaria, sacerdote che pregava davanti all'altare nel Tempio di Gerusalemme. L'angelo gli diede l'annuncio della nascita di un figlio che sarebbe poi stato Giovanni il Battista, che è il precursore del Signore Gesù. Vedremo più avanti quanto egli sia importante nel Vangelo di Matteo. Sappiamo che avvennero grandi cose in questo intervallo di 400 anni, anche se questo è un periodo silenzioso per quanto riguarda la scrittura. Questo periodo della storia del popolo di Israele fu molto eccitante e allo stesso tempo molto tragico. La condizione interna di Giuda fu trasformata radicalmente. Una nuova cultura, diverse istituzioni e diverse organizzazioni sconosciute sorsero in quel periodo e molte di queste novità si trovano nel Vangelo di Marco.

La storia mondiale aveva fatto grandi passi nell'intervallo tra il Nuovo Testamento e l'Antico Testamento. Quest'ultimo si chiude con l'impero medio-persiano come potenza dominante e anche l'Egitto non era da sottovalutare. Durante questo periodo entrambi uscirono di scena. Il potere passò dall'est all'ovest, dall'oriente all'occidente, dall'Asia all'Europa, dalla Medo-Persia alla Grecia. Quando si apre il Nuovo Testamento, una nuova potenza mondiale, Roma, governa il mondo. Considerare alcuni avvenimenti storici salienti ci darà una visione più completa di questo periodo, poiché gli storici non sono concordi sulle date, queste sono da ritenersi approssimative. Nel 400 avanti Cristo, Serse, il persiano, vinse contro i greci alle Termopili, ma fu sconfitto da un temporale, a dire il vero, nella battaglia di Salamina. Questo fu l'ultimo tentativo da parte dell'Est di dominare il mondo. Nel 333 avanti Cristo, dall'Ovest venne Alessandro il Grande, chiamato il Caprone col Grande Corno, così viene descritto nell'ottavo capitolo del libro del profeta Daniele. Alessandro guidò le forze unite della Grecia alla vittoria sui persiani a Issus. Nel 332 avanti Cristo, Alessandro il Grande, o Alessandro Magno, arrivò a Gerusalemme, dove venne a conoscenza della profezia che lo riguardava, perciò risparmiò la città. Gerusalemme fu una delle poche città che furono risparmiate. Nel 323 avanti Cristo, Alessandro Magno morì sulla via per la Persia, dove pare avesse intenzione di trasferire il centro del suo impero, che fu diviso tra i suoi quattro generali.

proseguiamo con la nostra, possiamo chiamarla, lezione di storia. E nel 320 avanti Cristo la Giudea fu annessa all'Egitto da Tolemeo Soter. Nel 312 avanti Cristo Seleuco fondò la Seleucidia, che è la Siria. Cercò anche di occupare la Giudea, che si trasformò così in un campo di battaglia tra la Siria e l'Egitto. Questa piccola regione divenne uno stato cuscinetto, in quanto queste due nazioni andavano su e giù per la terra di Giudea nelle loro incursioni belliche. Nel 203 avanti Cristo Antioco il Grande prese Gerusalemme e la Giudea passò sotto il dominio della Siria. Nel 170 avanti Cristo Antioco Epifane prese Gerusalemme e profanò il Tempio. Daniele aveva parlato di lui definendolo il piccolo corno, Daniele 8:9. Egli venne chiamato il Nerone della storia ebrea. Nel 166 avanti Cristo Mattatia, un sacerdote giudeo, sollevò una rivolta contro la Siria. Questo fu l'inizio dell'era maccabeica. Forse Israele non soffrì mai così tanto e non fu mai così eroico. Giuda Maccabeo, il cui nome significa il martello, fu il leader che guidò la rivolta. Nel 63 avanti Cristo il romano Pompeo prese Gerusalemme e il popolo di Israele passò sotto il dominio di una nuova potenza mondiale. Alla nascita di Gesù e durante tutto il tempo del Nuovo Testamento Israele fu governato dall'impero romano. Nel 40 avanti Cristo il senato romano elesse Erode come re di Giudea. Non ci fu mai una famiglia o un uomo più malvagio. Nel 37 avanti Cristo Erode prese Gerusalemme e uccise Antigone, l'ultimo dei sacerdoti maccabei. Nel 31 avanti Cristo Cesare Augusto divenne imperatore di Roma e nel 19 avanti Cristo si diede inizio alla costruzione del Tempio di Erode. I lavori durarono per molto tempo durante il Nuovo Testamento. E infine, nel 4 avanti Cristo, il nostro Signore Gesù nacque a Betlemme. Può sembrare strano dire che Gesù nacque nel 4 avanti Cristo, ma è l'incertezza di data di cui parlavamo all'inizio.

A seguito degli eventi storici di cui abbiamo parlato prima, ci furono dei cambiamenti radicali nella nazione di Giudea. Dopo la cattività babilonese, Israele passò dall'idolatria a una lotta frenetica per la santità legale. La legge divenne il loro idolo. L'ebraico classico lasciò il posto all'aramaico come lingua di tutti i giorni, ma rimase nelle sinagoghe che divennero il centro della vita giudaica. Sorsero anche gruppi e partiti che non erano mai stati menzionati prima nell'Antico Testamento. Il primo gruppo che incontriamo sono i farisei. I farisei erano il partito dominante. Nacquero per tutelare la cultura ebraica contro le influenze straniere. Erano stretti legalisti che credevano profondamente nell'Antico Testamento. Erano nazionalisti e volevano ristabilire il regno della stirpe di Davide. Per questo erano un partito politico-religioso. Oggi li definiremmo fondamentalisti dal punto di vista teologico e dell'estrema destra, forse dal punto di vista politico. Poi c'erano i Sadducei. I Sadducei erano costituiti da gente ricca e ben disposta socialmente che cercavano di liberarsi della tradizione. I Sadducei erano liberali nella loro teologia e rigettavano il soprannaturale. Così si opponevano ai farisei. I Sadducei erano vicini ai greci epicurei, la cui filosofia era mangia, bevi e sii allegro perché domani morrai. Possiamo avere un'idea sbagliata dei Sadducei. Essi tentavano di raggiungere la buona vita. Pensavano di poter vincere i loro appetiti carnali, soddisfacendoli. Ai nostri giorni, molta gente segue ancora questa filosofia.

0: Dopo i farisei e i sadducei troviamo gli scribi, che formano il terzo gruppo. Gli scribi erano un gruppo di esponenti professionali della legge. Erano più interessati alla lettera che allo spirito della legge. Quando Erode ha chiamato gli scribi e ha domandato dove Gesù avrebbe dovuto nascere, essi sapevano che era in Betlemme. Forse pensi che a questo punto si sarebbero affrettati ad andare a vederlo, ma non erano interessati. Sono stati assorbiti dalla lettera della legge. È pericoloso volere l'informazione e la conoscenza della Bibbia senza renderla parte integrante delle nostre vite. È importante conoscere la parola di Dio, è un desiderio lodevole, ma dobbiamo anche applicare questa conoscenza alla nostra vita e passarla così agli altri. Quarto gruppo, gli erodiani. Erano un partito dei tempi di Gesù ed erano degli opportunisti politici. Volevano garantire la presenza di Erode sul trono per restare al potere. Questo è stato un periodo di grande attività letteraria, anche se non c'era nessuna rivelazione da Dio. L'Antico Testamento è stato tradotto in greco da Alessandria d'Egitto durante il periodo dal 285 al 247 avanti Cristo. È stato tradotto da 6 membri di ciascuna delle 12 tribù, da qui il nome della traduzione Septuaginta, che significa dei 70. Questa traduzione è stata usata da Paolo e Gesù sembra abbia fatto citazioni da questa versione. Sebbene questo fosse un periodo di silenzio da parte di Dio, era evidente che egli stava preparando il mondo per la venuta di Cristo. I giudei, i greci, i romani e le moltitudini dell'Oriente dovevano tutti essere preparati per la venuta del Salvatore. I 4 Vangeli sono diretti alle 4 principali categorie di persone di quel tempo.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

Matteo è stato scritto per la nazione di Israele, è stato scritto in ebraico ed è stato diretto alle persone religiose. Marco ha scritto per i romani. Il romano era un uomo di azione che credeva che governo, legge e ordine erano il modo con cui avrebbe potuto controllare il mondo. Molta gente oggi pensa lo stesso. È vero che ci devono essere legge e ordine, ma i romani presto capirono che non potevano regnare solo con quelle cose. Il mondo aveva bisogno di sentire di una persona che credeva nella legge e nell'ordine, ma che offriva anche il perdono dei peccati e la grazia, la misericordia di Dio. Questo è il Dio che Matteo presenta ai romani. Il Vangelo di Luca è stato scritto ai greci, all'uomo pensante, all'uomo intellettuale. Il quarto Vangelo, quello di Giovanni, è stato scritto direttamente per chi crede, ma indirettamente per l'Oriente, dove c'erano i misteriosi milioni che aspettavano un giorno di liberazione. C'è ancora oggi gente come loro. L'uomo religioso ha bisogno di Cristo, non della religione. L'uomo di potere ha bisogno di un salvatore che abbia il potere di salvarlo. L'uomo pensante ha bisogno di uno che possa andare incontro alle sue necessità mentali e spirituali. E certamente ogni uomo ha bisogno di conoscere un salvatore che può non solo salvarlo, ma anche risollevarlo così che possa vivere per Dio.

Parliamo ora dello scrittore. Il Vangelo di Matteo è stato scritto da un pubblicano che Gesù chiamò in un modo deciso. Possiamo leggere questa chiamata in Matteo capitolo 9, versetto 9. Matteo era un seguace del Signore Gesù, un apostolo. Abbiamo la conferma che ha scritto il suo Vangelo in ebraico per la nazione di Israele, un popolo religioso. Abbiamo detto che questo è un libro chiave, un libro straordinario, perché attinge dall'Antico Testamento e riporta più profezie di qualsiasi altro libro. Matteo è il solo Vangelo che menziona la Chiesa per nome. Matteo 16:18. Su questa roccia costruirò la mia Chiesa. Il Vangelo di Matteo presenta il programma di Dio. Il regno del cielo è un'espressione particolare di questo Vangelo. Ricorre 32 volte. La parola regno 50 volte. Il regno e la Chiesa non sono la stessa cosa, non sono sinonimi. Benché la Chiesa sia nel regno, c'è molta differenza. Per esempio, Roma è in Italia, ma non è l'Italia. Allo stesso modo, la Chiesa è nel regno, ma il regno del cielo è il regno dei cieli sopra la terra. La Chiesa è in questo regno.

0: Il regno del cielo è il tema di questo Vangelo. Chi stabilirà quel regno sulla terra è il Signore Gesù. Il Vangelo di Matteo contiene le tre maggiori dissertazioni riguardo al regno: il sermone sul monte, che potremmo chiamare la legge del regno, le parabole del regno, queste parabole sono in Matteo 13, il discorso nell'uliveto, desiderio che il regno sia stabilito qui, sulla terra. Per concludere questa introduzione sul Vangelo di Matteo e concludere anche il nostro appuntamento, voglio darvi un modo per suddividere il Vangelo di Matteo. Io ne userò uno diverso, ma questo vi aiuterà a capirlo meglio. Potremmo intitolarlo «Contempla il tuo re». La persona del re, nei capitoli 1 e 2, la preparazione del re, nei capitoli dal 2 al 4, la propaganda del re, capitolo 4 a 9, il programma del re, capitoli dal 9 al 16, la passione del re, capitoli dal 16 al 27, e infine l'ultimo capitolo, il 28, quello che parla del potere del re. Bene, domani, se ci seguirete, mi auguro proprio di sì, quando ci risentiremo potremo parlare quindi del primo capitolo di questo nuovo libro, il Vangelo di Matteo. A risentirci a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.

cari amici che siete in ascolto, vi vogliamo ringraziare per la vostra attenzione e vi vorrei pregare di ascoltare la lettura che Patrizia ci farà dal capitolo 5 del Vangelo di Giovanni, dal versetto 37 al versetto 40.

0: Il Padre che mi ha mandato, egli stesso ha reso testimonianza di me. La sua voce voi non l'avete mai udita, il suo volto non l'avete mai visto, e la sua parola non dimora in voi, perché non credete in colui che egli ha mandato. Voi investigate le scritture, perché pensate d'avere per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me, eppure non volete venire a me per avere la vita.
1: È chiaro che il Signore Gesù identificò le scritture, che allora naturalmente erano solo quelle dell'Antico Testamento, le identificò con la parola di Dio. Ai giudei che lo stavano ascoltando, Gesù riconobbe la loro naturale impossibilità di avere una comunicazione diretta con Dio. Chi avrebbe potuto ascoltare direttamente la sua voce? O chi sarebbe stato in grado di contemplare il volto divino? Gesù fece una semplice riflessione sui limiti umani a conoscere Dio e non intese muovere un rimprovero alla insensibilità religiosa dei giudei o alla loro negligenza nell'occuparsi delle cose relative a Dio, però mise in luce la loro superficialità. Essi studiavano le scritture. Pensavano giustamente di avere in esse delle preziose indicazioni per la vita eterna, ma la parola di Dio era relegata alla sfera religiosa della vita, conservata gelosamente nelle sinagoghe, studiata con fanatica devozione, ma non veniva incorporata per la fede, cioè non dimorava in loro, non influenzava i loro pensieri e non guidava le loro azioni. Malgrado l'apparente zelo, esisteva solo un approccio superficiale, un approccio generico, e la parola non poteva incidere nelle loro menti e nei loro cuori, testimoniando della persona e dell'opera del Signore Gesù. Il rifiuto di accogliere con fede la parola di Dio vivente e incarnata, cioè il Signore Gesù, era la prova evidente della loro ignoranza e della loro incredulità, ed era una macroscopica incoerenza fra la loro dichiarata religiosità e la loro reale spiritualità. La constatazione o l'imperativo, le due interpretazioni sono possibili, ha di investigare, a studiare, ad approfondire le scritture sante, deve condurci ad una sana riflessione. Se la nostra conoscenza della parola di Dio rimane un fatto teorico, intellettuale, speculativo, senza un apprezzabile riscontro nella vita pratica del quotidiano, se il cristianesimo della nostra esistenza è riservato a determinati periodi, a determinati giorni, date, o se siamo coinvolti saltuariamente in occasione di feste o riti, se ci rivolgiamo al Signore solo quando pensiamo di averne bisogno, se in altre parole c'è una drastica separazione fra la vita di tutti i giorni e la vita spirituale, allora possiamo essere definiti dei cristiani deformi, rachitici, handicappati, che sanno tutto o quasi tutto della dottrina, ma che sono privi dell'essenziale, la vita di Cristo nel quotidiano, nei diversi fatti che incontriamo ogni giorno, nelle scelte che siamo chiamati a fare. Grandi teste, ma sopra gracili gambe. Tanta teoria, ma senza pratica. tanto insegnamento ad altri, ma senza fornire un esempio. Tante chiacchiere oziosi e inutili, ma senza vita. Il Signore ci chiama a riflettere sulla sua parola, sui suoi interventi che tendono a modificare, a cambiare, a trasformare giorno dopo giorno sempre di più la nostra vita, il nostro rapporto.

Siete sintonizzati su Radio Evangelo, emittente radiofonica delle chiese cristiane evangeliche, dai nostri microfoni, buona giornata a tutti. Prima di iniziare la nostra programmazione, come di consueto, leggiamo e meditiamo la parola di Dio. Oggi leggerò dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 23, verso 37, ripeto, Evangelo secondo Matteo, capitolo 23, versetto 37. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta. Infatti vi dico che d'ora in avanti non mi vedrete più, finché non direte: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Su queste parole ci soffermeremo per condividere qualche semplice riflessione dopo aver ascoltato un inno cristiano.

Gesù disse: quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. La Bibbia, la parola di Dio, mette in evidenza che Dio parla agli uomini ripetutamente e in molti modi, e parla con un unico fine, un unico scopo: attirarli a sé. Egli prima di tutto parla per mezzo delle sacre scritture, che indicano ad ogni persona la propria condizione di peccato, la via da percorrere per essere liberati dal peccato e dai suoi effetti deleteri. Egli parla attraverso le scritture, indicando che solo attraverso la fede in Cristo c'è salvezza. In secondo luogo, egli parla al cuore degli uomini per mezzo di afflizioni e di difficoltà di vario genere. A volte il Signore permette nella vita di ognuno problemi, situazioni difficili, difficoltà, affinché ognuno riconosca la propria debolezza, sia consapevole della propria fragilità e ricorra a Dio con tutto il cuore per chiedere il suo soccorso e sperimentare la sua potente liberazione. Il Signore inoltre parla anche attraverso i benefici, attraverso le benedizioni che concede alla nostra vita, benedizioni che sono espressioni della sua grazia, del suo amore, grazie e amore che egli è pronto a riservare ad ogni persona. Dio parla ripetutamente, in molti modi. Qual è la risposta del nostro cuore all'appello che ci rivolge? Cogliamo le opportunità che il Signore ci offre per andare a Lui? Molti purtroppo ignorano gli inviti di Dio, molti purtroppo proseguono il corso della loro esistenza terrena senza preoccuparsi di prestargli ascolto, senza preoccuparsi di credere in Lui. E costoro purtroppo un giorno, a causa della loro incredulità, andranno incontro al giusto giudizio di Dio, a cui seguirà la separazione eterna da Lui. Quanti invece accolgono i suoi appelli e gli aprono il cuore, trovano salvezza, sperimentano la gioia di vivere in comunione con Lui, realizzano preziose benedizioni che scaturiscono dallo stare vicino al Signore e hanno la certezza, la sicurezza di appartenergli per l'eternità. Caro amico, anche questa mattina attraverso

queste semplici riflessioni, il Signore parla al tuo cuore e sta cercando di accoglierti a sé. Non indurirti, non chiudere il tuo cuore all'appello amorevole del Signore. Ascolta la sua voce.

Vogliamo pregare il Signore. Padre Celeste, ti siamo grati e riconoscenti perché tu amorevolmente, in molti modi, parli alla nostra vita. Signore, tu desideri che ognuno si rivolga a te. Tu desideri che ognuno, dalla propria condizione di peccato, si volga a te per trovare salvezza, speranza, vita eterna, riconciliazione. Ti preghiamo per i nostri amici che ci ascoltano. Rendi il loro cuore sensibile, rendi il loro cuore attento alla tua voce, attento alla tua parola, affinché non possano ignorare il tuo appello e possano decidersi, possano con determinazione volgersi a te per trovare la vera vita, il perdono, la pace del cuore. Signore, grazie perché un giorno tu hai fatto cose grandi in noi. Quando ci siamo volti a te, quando abbiamo accolto il tuo invito, tu sei entrato nella nostra vita, ci hai trasformato, ci hai liberato, hai messo pace nei nostri cuori. Non possiamo non lodarti, non ringraziarti. E queste semplici richieste le presentiamo a te nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno.

Anche questa mattina il tempo a nostra disposizione è terminato. Rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze per gli altri programmi di Radio Evangelo. Dio vi benedica.

Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Cari amici, grazie per la vostra sintonia. Quest'oggi abbiamo per voi un programma speciale su un soggetto speciale. Vi parleremo sulle beatitudini, o come da altri questa pericope è chiamata, il sermone sul monte, e costituisce il primo e più importante sermone predicato da Gesù. Certo, il soggetto è importante, controversiale, profondo, e noi, dopo aver parecchio studiato, siamo riusciti a sintetizzarlo in due meditazioni, di cui ora vi presenteremo la prima parte. E già da ora vi invitiamo ad ascoltare la seconda parte la prossima volta, e qui su questa stessa stazione, lo stesso giorno, la stessa ora. E dato che il tempo scarseggia, noi vogliamo subito cominciare, e lo faremo dopo il prossimo inno.

Negli ultimi anni migliaia di volumi sono stati scritti per dare all'umanità consigli su come ottenere la felicità. Tutti vorremmo essere contenti e nella Costituzione degli Stati Uniti troviamo dichiarato che tutti i loro cittadini hanno il diritto di ricercare la felicità. Tutti si danno da fare, tutti spendono soldi, tutti consultano specialisti, ma nello stesso tempo, se seguiamo le inchieste che periodicamente si fanno, queste rivelano che poche, molte poche, sono le persone su questa terra che si ritengano anche temporaneamente felici. Qui nelle Beatitudini, Gesù, ben conoscendo il cuore umano, ha pure voluto lasciarci insegnamenti su come essere beati. Così, amici, vi esortiamo ad aprire il Vangelo di Matteo al capitolo 5, di munirvi di penna e di carta per prendere appunti e quindi ascoltarci con la massima e completa attenzione. La prima beatitudine è formata da ciò che Martin Lloyd-Jones ci scrive nel suo articolo Beati i poveri in spirito. Nel Vangelo di Matteo, al 5° capitolo, troviamo Gesù che si è ritirato su un colle per insegnare ai suoi discepoli. La folla che ormai lo segue ovunque è giunta fino lì ed è tutta intorno a loro mentre Gesù enuncia quel suo sermone che va sotto il titolo del Sermone sul Monte o le Beatitudini. Questo titolo deriva dal fatto che Gesù comincia i primi 9 paragrafi di questo suo discorso con l'aggettivo beati. La maggior parte delle persone pensa che questo sermone sia contenuto e termini col 12° versetto. In attualità esso comprende tutto il 5, il 6 e il 7° capitolo. Le beatitudini con le quali egli comincia questo sermone terminano invece col 12° versetto e sono come una scala di qualificazioni dalla minima alla massima per la quale coloro che cercano accesso alla salvezza devono passare. La prima delle beatitudini è: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Non si deve essere sorpresi che sia la prima, perché è la chiave di tutto ciò che seguirà. Senza dubbio c'è un ordine preciso nelle beatitudini. Il nostro Signore non le ha messe nella loro posizione a caso o senza motivo. Esse sono in una sequenza spirituale logica. Questa beatitudine è necessariamente la prima perché non c'è possibilità di entrare nel regno dei cieli o nel regno di Dio senza di essa. Non c'è nessuno nel regno di Dio che non sia povero in spirito. Questa è la caratteristica fondamentale del cristiano vero e del cittadino del regno dei cieli. Tutte le altre caratteristiche risultano da essa. Andando avanti nell'esposizione, vedremo che questa beatitudine deriva da uno svuotamento della nostra anima. Le altre sono una manifestazione di pienezza. Non possiamo essere pieni se prima non siamo vuoti. Non si può riempire con vino buono una bottiglia che contiene in parte vino vecchio finché questo non è stato tolto. Ci sono sempre due aspetti nel Vangelo: l'abbassarsi e il rialzarsi. Ricordate le parole del vecchio Simeone sul nostro Signore Salvatore quando lo teneva bambino fra le braccia? Egli disse: questi è posto a caduta e a rialzamento di molti in Israele. Il cadere precede il rialzarsi. Nel Vangelo la convinzione di peccato deve sempre precedere la conversione. Il Vangelo di Cristo prima condanna, poi
perdona. Questo è fondamentale. Esprimendomi in una forma più teologica e dottrinale, dirò che non c'è nessuna affermazione della dottrina della giustificazione per fede più perfetta di questa beatitudine. Beati sono i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Ma non solo è fondamentale, è anche qualche cosa che scava profondamente dentro di noi quando ci confrontiamo con l'intero messaggio del sermone sul monte. Esso condanna subito ogni idea che lo consideri come qualche cosa che possiamo mettere in pratica noi stessi, annullandola sin dall'inizio. La Bibbia non dice in nessuna parte che la povertà in se stessa sia una cosa buona. L'uomo povero non è più vicino al regno dei cieli dell'uomo ricco. Non c'è nessun merito o vantaggio nell'essere poveri. La povertà non garantisce la spiritualità. Cosa significa allora questo versetto? Se si esamina l'intero paragrafo in Luca 6, appare perfettamente chiaro che il nostro Signore in quel contesto parlava di povero col significato di non essere posseduto dallo spirito del mondo, cioè di non confidare nelle ricchezze. Ciò che è condannato è il fare affidamento sulle ricchezze, in quanto queste possono aiutarci. Ovviamente ci sono molti poveri che vi fanno affidamento esattamente come molti ricchi. Essi dicono: oh, se io avessi questo, oh, se io avessi quello, e invidiano chi ce l'ha. Ora, se vivono in una simile condizione, non sono davvero beati? Così questo versetto non può parlare di questa povertà. Ho dovuto far risaltare questo punto perché la maggior parte dei commentatori cattolici e i loro imitatori nella Chiesa anglicana sono pronti ad interpretare la frase in questo senso. Essi la considerano come una parola autorevole per incoraggiare la povertà volontaria. Il loro patrono è Francesco d'Assisi e considerano lui e i suoi seguaci come i soli che si conformano all'insegnamento di questa beatitudine. Secondo loro, essa si riferisce a quelli che deliberatamente si sono resi poveri, voltando le spalle alle ricchezze. Ma ciò che il nostro Signore intende qui è lo spirito, è la povertà di spirito. In altre parole, in ultima analisi, è l'atteggiamento dell'uomo verso se stesso. Questa è la cosa che importa, non se egli sia ricco o se egli sia all'opposto povero. Certamente vediamo la povertà in spirito soprattutto nella vita del nostro Signor Gesù Cristo. Egli diventò uomo, prese su di sé la forma di un uomo peccatore e, anche se era uguale a Dio, non cercò di rimanere aggrappato alle prerogative della sua deità. Decise che, mentre era in terra, sarebbe vissuto come un uomo benché fosse Dio, e questo fu il risultato. Egli disse: io non posso far nulla da me stesso. È l'uomo Dio che parla: non posso far nulla da me stesso. Egli disse anche: le parole che vi ho detto non le dico di mio, ma è il Padre che dimora in me fa le opere sue. Non posso far niente, sono completamente dipendente da Lui. E così è. Osservate la sua vita di preghiera. Quando lo vedete pregare e vi rendete conto di quante ore passò in preghiera, comprenderete la sua umiltà e la sua dipendenza da Dio. Questo, allora, è il significato di essere povero in spirito. Significa l'assenza totale dell'orgoglio, la mancanza totale di sicurezza di sé e di fiducia in se stessi. Significa la consapevolezza che non siamo nulla dinanzi a Dio, che non c'è niente che possiamo produrre o che possiamo fare da noi stessi. C'è soltanto questa schiacciante consapevolezza della nostra totale mancanza di valore quando stiamo davanti a Dio. Allora, se siamo veramente cristiani, non faremo affidamento su ciò che siamo per nascita naturale. Non confideremo nel fatto che apparteniamo a certe famiglie, non ci vanteremo di appartenere a una certa nazione o di avere una certa nazionalità
o di appartenere ad una certa chiesa. Non costruiremo sul nostro temperamento naturale, non crederemo nella nostra posizione sociale e non confideremo in essa o in qualsiasi potere che ci sia stato dato. Non confideremo nel denaro, nelle ricchezze che abbiamo, non ci vanteremo dell'educazione ricevuta né della scuola particolare in cui abbiamo studiato. No, tutto questo Paolo lo considerava spazzatura ed è un ostacolo al raggiungimento della povertà in spirito. Non faremo neppure affidamento su nessuna delle nostre qualità umane, come la personalità, l'intelligenza, la capacità. Non faremo affidamento sulla nostra moralità, sulla condotta del nostro buon comportamento. Non ci vanteremo della vita che abbiamo vissuto o che cerchiamo di vivere. Significa sperimentare in qualche modo quello che Isaia sperimentò quando, avendo visto la visione della gloria di Dio, disse: «Ai lasso me che io sono perduto». Questa è povertà di spirito. Come si può diventare povero in spirito? La risposta è che tu distolga lo sguardo e l'attenzione da te stesso. Il grosso errore del monachesimo fu che quei poveri uomini, nel loro desiderio di far ciò, dissero: «Devo uscire dalla società, devo punire la mia carne e soffrire molto, devo mutilare il mio corpo». No, no. Più farai così e più sarai conscio di te stesso e meno sarai povero in spirito. Per diventare povero in spirito devi guardare a Dio, leggere il libro che parla di Lui, la sua legge, comprendere ciò che si aspetta da noi. Guardiamo a Lui, amici, e più guarderemo a Lui, più ci sentiremo senza speranza in noi stessi e più diventeremo poveri in spirito. La prima qualifica, quindi, è di riconoscersi poveri, di rendersi conto e fermamente credere che non abbiamo niente per poterci salvare, che siamo senza alcuna qualificazione, senza alcun merito spiritualmente, siamo poveri, non abbiamo alcun modo di poterci avvicinare a Dio, siamo così poveri che neppure possiamo alzare il nostro capo verso di Lui. No opere buone, quindi, non meriti, non intercessori, ma poveri spiritualmente destituti. Questo è il primo scalino. Beati coloro che possano vedersi in questa posizione. Quando uno si è visto così, può avanzare sopra il prossimo scalino sulla seconda beatitudine che legge: «Beati quelli che fanno cordoglio, perché saranno consolati». Come vedete, questo è il logico passo da fare. Quando uno si riconosce ed è convinto e persuaso di essere così povero, così destituto davanti a Dio, allora che fa? Qual è la sua naturale reazione? Farà cordoglio. Dirà: «Povero me, guarda in che condizione mi trovo». Il figliol prodigo finì tutti i suoi soldi che aveva, ma questo non lo indusse a ritornare al padre. No, la sua superbia gli impediva di cercare in lui scampo dalla sua critica situazione. Così preferì andare a fare il guardiano di porci, piuttosto che tornare al padre. Era povero, sporco, affamato, ma ancora non poteva a sufficienza sentirsi povero spiritualmente. Fu solo quando si ravvide, quando cominciò a dire: «Povero me», quando cominciò a fare cordoglio, che tornò e trovò consolazione. L'apostolo Paolo, uomo religioso, un dottore della Chiesa, ricco in tradizioni e in meriti, come pensò di ottenere la salvezza? Non per mezzo della sua posizione religiosa, né per l'intercessione del capo sacerdote, ma fu solo quando, davanti alla sua perduta condizione, fece cordoglio e gridò: «Povero me uomo!» Quando davanti alla sua perduta condizione fece cordoglio e gridò: «Povero me, chi mi libererà da questo corpo di morte?»
Caro amico ascoltatore, ti sei ancora visto sotto queste condizioni? Povero, senza mezzo di salvezza, disperatamente perduto sulla via dell'inferno? Hai ancora cominciato a fare cordoglio per te stesso, per la tua anima, che al prossimo battito di cuore potrebbe trovarsi per sempre separata, lontana da Dio? Hai tu ancora fatto questo secondo passo? Sei ancora sul secondo gradino che ti può portare alla suprema beatitudine? Ricordati che se lo sei, tu sarai consolato. Sarai consolato non dalla scienza moderna, né dalla pietà dei tuoi familiari, non dalla ricchezza, non dal tuo clero, ma sarai consolato da Dio. Nell'Apocalisse infatti leggiamo che i salvati si troveranno davanti alla presenza di Dio in paradiso, dove non ci sarà né lacrima né dolore, e dove il Salvatore stesso, con la sua mano, ci asciugherà le lacrime cadenti dalle nostre guance. La terza beatitudine dice: beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra. Io crebbi in Italia durante il periodo fascista e mi ricordo di aver sentito Mussolini proclamare che il mondo è per i solleciti e per coloro che si sanno affermare. Certo, è evidente che lui non aveva mai letto il Vangelo di Matteo, o se lo aveva letto non lo credeva, perché ecco che era messo in una posizione diametricalmente opposta a quella di Gesù. Oh sì, è vero che tutt'oggi si crede come lui. Infatti un grande allenatore americano diceva che i mansueti, gli umili, i bravi, arrivano sempre gli ultimi. In questo mondo sembra che se uno non è aggressivo e prova di avanzare pestando i piedi a tutti e anche dando qualche gomitata, non arriverà mai a nulla. Gesù dice invece che dopo che uno si è riconosciuto povero di spirito, che ha fatto cordoglio di se stesso, avendo posto fede nella promessa di una consolazione che gli verrà da Dio, deve cessare di essere aggressivo. E ricordiamoci, si sta ancora parlando spiritualmente. Non occorre che questa persona ora si pensi indispensabile e che essa, da essa dipenda la conquista del mondo per il Signore. Tanti sono quelli che vogliono aiutare Dio a far crociate, campagne, a mettersi aggressivamente in campo. Amici, Dio non ha bisogno di aiutanti, di guerrieri, di avvocati, ma ha solo bisogno di mansueti, di umili che volenterosi vanno per dare la loro testimonianza. E il loro esempio è trovato del resto in Gesù. Egli fu il più mansueto, egli amò i suoi nemici, pregò per i suoi angariatori, offeso non reagì, deriso, incompreso non protestò. La mansuetudine non è passivo servilismo, paura, ma è la prova del cambiamento interiore che il processo della salvezza porta in noi per mezzo della grazia. La quarta beatitudine ci porta ancora uno scalino più in su. Beati quelli che sono assetati ed affamati della giustizia, perché essi saranno saziati. E a questo punto noi tutti siamo portati ad un esame personale. Naturalmente qui non si parla di sete o di fame materiale. Ma questi due bisogni fisici ci sono dati qui per farci capire quanto ognuno di noi deve ricercare la giustizia di Dio. Chi è arrivato a questo livello spirituale è ben convinto che è povero in spirito, destituto, e ha fatto cordoglio per questa sua situazione. Chi è a questo livello non è voluto andare a ricercare salvezza e giustificazione aggressivamente, non ha cercato di salvarsi, di fare qualche cosa, ma con mansuetudine aspetta e nell'attesa, oh, sente quanto ha bisogno della giustizia che viene da Dio. Lui sa che è a torto, sa che non può far nulla o dar nulla per apparire giusto e giustificato davanti a Dio, ma lo vuole, lo ricerca,
ricerca questa giustizia come uno che ha fame, come uno che ha sete, oh, tanta sete. Amici, finché voi non venite assetati ed affamati della parola di Dio, finché non sentite in voi questo desiderio che vi spinge a sfamare e a dissetare questa vostra anima, voi siete ancora perduti. Voi siete sì sulla via della salvezza, ma non vi siete ancora persuasi di quanto bisogno avete non della vostra giustizia, ma di quella di Cristo Gesù. Una volta conobbi una nostra ascoltatrice che mi scrisse e mi invitò a casa sua e mi disse quanto ammirava i nostri programmi e quanto bene noi facevamo, e poi mi disse: ma guardi, sa che anch'io faccio tanto per il Signore. Io sono terziaria francescana, sono membro dell'apostolato, io sostengo i missionari, io sono nella mia parrocchia una delle prime. Vedete, questa donna era pia e religiosa, ma non aveva né fame né sete, perché era sazia della sua propria giustizia, della giustizia che erroneamente la sua Chiesa insegna che si può ottenere da noi. Ma amici, come? Se siamo poveri in spirito. Date un'occhiata alla vostra anima. La sentite affamata di Cristo? Sentite quella sete che vi brucia nel cuore e che non si spenge se non quando vi trovate nella sua presenza? O il salmista l'aveva sperimentata e gridando all'Eterno diceva: «O Signore, come un cervo agogna le fresche fonti dell'acqua, io agogno te, o Signore!» Oh, quando per la grazia di Dio io venni a passare attraverso questa scala spirituale, quando mi resi conto che ero povero in spirito e che non potevo far nulla per salvarmi, oh sì, io sentivo questa sete e questa fame e mi davo a leggere le scritture continuamente, e quando d'un tratto arrivai alla fine della Bibbia, chiamai l'evangelista che mi aveva dato la Bibbia e gli dissi: ma mi dia qualche cosa altro, questo libro l'ho finito, voglio sapere ancora di più. E lui mi disse: non c'è altri libri, quella è tutta la Bibbia. Ed io avevo ancora sete e fame di giustizia, di conoscenza. E amici, ognuno di voi che mi ascoltate possiate pure sentirla ora in voi, e la promessa che Gesù vi fa è che sarete saziati. Oh sì, il suo Spirito Santo verrà in voi e tutti i dubbi e tutte le incertezze e tutte le domande svaniranno e sarete saziati dal pane della vita e dal puro latte della parola di Dio. E a questo punto terminiamo per oggi. Riprenderemo a questo punto la settimana prossima, quando torneremo a voi con la buona novella. Certo, non vorrete mancare la conclusione di questa meditazione, che continuerà la prossima volta presentandovi la miglior parte e più interessanti commenti. Così fatevi una nota sul calendario, parlatene ai vostri amici e conoscenti e tornate ad ascoltarci. Se c'è qualche punto con cui non siete d'accordo o non è troppo chiaro, noi gradiremo i vostri commenti. Qui Eros Bacoccina che vi ringrazia, vi saluta ed implora su voi e sui vostri cari la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

0: situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Bene, e rieccomi con voi, amici in ascolto, Mario Pieri ancora una volta a questo microfono, al microfono di Contrappunti, per tenervi compagnia per un'altra mezz'oretta. La trascorreremo insieme parlando di varie cose e ascoltando come sempre della buona musica, la musica gospel, la musica cristiana contemporanea. E cominciamo oggi con questa bella canzone di Ginny Owens e Brent Burgess intitolata One Thing, cioè una cosa. Prima però vediamo insieme cosa dicono le parole. Sto cercando l'oro, ma l'oro non è che una pietra. La pietra fu rotolata via ed egli se n'era andato, come è andata via anche la paura che è nei miei occhi, occhi che non vedono altro che oro. Ecco, l'uomo è destinato a fallire e io fallirò da solo e devo ammettere di avere paura. Paura di essere solo, solo nei miei pensieri. E sono diretto verso una caduta senza ali, e senza le ali falliremo. Ma una cosa so, c'è fede sotto la paura. E una cosa vedo, ti vedo attraverso le lacrime. Una cosa ancora sento, tu sei nel mio cuore. Ma io credo ancora che siamo ceneri nel vento, come il vento sul viso, e noi affrontiamo la verità. La verità è una parola che viene da Dio, e Dio è vivo, e a questo io credo ancora. In tanti modi che oltrepassano la nostra capacità di vedere, siamo come dei minuscoli granelli di sabbia. Eppure ognuno è prezioso e amato, indipendentemente da quello che facciamo o da quante volte, Signore, ti voltiamo le spalle. Una cosa so, c'è grazia che permette all'uomo di fallire. E una cosa vedo, c'è la pace dietro al velo. E una cosa ancora sento, sono valorizzato, amato. Una cosa so, c'è un modo per essere innalzato. C'è una via per liberarci. E una cosa ancora sento, la serenità. Ecco, queste le parole di One Thing, una cosa. E adesso l'ascoltiamo insieme. Amici, buon ascolto, restate con me e mi raccomando, non allontanatevi dalla nostra frequenza.

0: State ascoltando
1: Contrappunti.
0: Al microfono
1: Mario Pieri.
2: È soltanto il mio orgoglio che mi aiuta ad andare avanti, disse la persona che aveva appena finito di asciugare il pavimento della cucina dopo la terza alluvione in altrettante settimane. Ecco, sicuramente mezz'ora non basterebbe, c'è tanto da dire, comunque affronteremo un piccolo aspetto di questo argomento, l'orgoglio, qui a Contrappunti. Ecco, invece di classificare l'orgoglio di queste persone come un peccato, li ammiriamo per la loro audacia, per la loro determinazione. Ma se quello stesso orgoglio invece impedisce loro di fare richiesta di aiuto e sostegno agli altri, ecco, allora diventa un peccato. In genere i genitori sono orgogliosi dei propri figli. Se non lo sono, c'è qualcosa che non va. Ecco, prova a dire a un bambino, ecco, sono così orgoglioso di te, e lo vedrai crescere davanti ai tuoi occhi. I bambini che sanno che i genitori sono fieri di loro crescono con un senso di autostima. Ma anche questo tipo di orgoglio può diventare un peccato quando diventiamo orgogliosi soltanto di quello che i nostri figli compiono invece di essere orgogliosi per quello che sono, o forse siamo troppo fieri di uno e meno dell'altro. Alcuni di noi possono essere orgogliosi di ciò che sono e di ciò che sono riusciti a compiere, come imparare a fare qualcosa di nuovo, imparare a giocare a scacchi, casomai fare una maratona, smettere di fumare. Ma è un peccato, può essere un peccato, se guardiamo dall'alto in basso gli altri che per un motivo o per l'altro, ecco, non sono riusciti a raggiungere queste stesse mete. Il problema è che la parola orgoglio è a volte troppo usata. È usata per descrivere il rispetto di sé, un senso di compimento, la soddisfazione giustificata, oltre al senso di superiorità e di vanità. Il tipo di orgoglio verso il quale dobbiamo stare in guardia è il peccato più vecchio, potremmo dire, della Bibbia, quello di cui si legge nel libro della Genesi. Dio voleva che Adamo ed Eva, che rappresentano tutti noi, avessero una completa fiducia in Lui, ma sono caduti nella trappola di credere che potevano essere pari a Lui, se non superiori. Ecco, pensavano di non avere più bisogno di Dio. E anche le persone della generazione dopo si consideravano superiori gli uni agli altri. E questo ha avuto delle conseguenze molto gravi, come sappiamo, fino ad arrivare all'omicidio. Se abbiamo la temerarietà di considerarci come Dio, ne consegue che potremmo anche considerarci superiori agli altri. La verità è che Dio ci considera tutti uguali, e siccome ha creato ognuno di noi come un essere unico, non ci può essere alcun paragone, ecco, che possiamo fare con gli altri. L'orgoglio diventa peccato quando ci separa da Dio e quando ci isola gli uni dagli altri. Invece di vivere in relazioni amorevoli, reciproche, ecco, andiamo per la nostra strada solitaria. Crediamo che per avere una vita di successo non abbiamo bisogno di Dio o di altre persone. Ma la realtà è che una vita così è, possiamo dire, una vita vuota. L'orgoglio allora ci impedisce anche di vedere la verità riguardo a noi stessi. Ed è questa la tragedia di questo particolare peccato.

Motivi e note non solo musicali, amici, questo è Contrappunti. Fra poco, vi ricordo, saremo in compagnia di Carlo Bertinelli con un'altra delle sue interessanti considerazioni. Prima però un altro brano musicale, Giuseppe De Chirico, Strade di Fango.

0: Giuseppe De Chirico, Strade di Fango. E adesso, come dicevo prima, vi lascio in compagnia del nostro amico Carlo Bertinelli. Carlo ci parlerà di un argomento quanto mai attuale, e cioè della pace, della vera pace. Ecco, ascoltiamo queste sue considerazioni insieme.
1: Un giorno Gesù Cristo disse ai suoi: «Io vi lascio pace, vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà». Queste parole, sappiamo, vengono riportate dall'Evangelista Giovanni e assumono oggi un particolare valore. Proprio in questo tempo, noi possiamo vedere nel mondo una totale assenza di pace. In verità, si parla molto della pace, si fanno da ogni parte auspici di pace, trattati di pace. Purtuttavia sappiamo che è senz'altro impossibile fare il conto del sangue sparso, delle lacrime che sono state versate. È inoltre triste ricordare che questo è avvenuto nel nome della pace, in vista, come dire, di un mondo migliore. Questa assenza di pace non è solo caratterizzata dall'uso delle armi, ma la possiamo vedere ogni giorno attorno a noi, nella società, nella famiglia. Abbiamo il dovere di chiederci il perché di tutto questo. Molto spesso ricerchiamo la causa nelle strutture sociali, nel sistema, ma in realtà sono convinto, e credo che siate d'accordo, che questa carenza di pace sia l'espressione della mancanza di pace interiore che esiste nell'uomo, nell'individuo. L'uomo non possiede la pace e la va cercando al di fuori di sé, dal suo simile che al par di lui non la possiede, invocandola da mezzi che non la possono dare. Ma che cos'è in realtà la pace? Per avere una risposta chiara, una risposta soddisfacente, dobbiamo rivolgerci alla parola del Signore. Egli dice che il frutto della giustizia sarà la pace e l'effetto della giustizia tranquillità e sicurezza per sempre. La pace è dunque l'effetto di una causa e questa è la giustizia. Solamente Dio poteva rivelarci questo. Mi sembra chiaro. L'uomo non ha pace intorno a sé perché non la possiede in sé, e non ha pace in sé perché l'uomo è un essere peccatore che non conosce la vera giustizia. Da qui tutto il male che ne deriva. Conclusione: l'uomo ha bisogno di essere giusto, e poiché non è giusto in quanto peccatore, ha bisogno di qualcuno che lo aiuti, Dio. Dio che tende la mano all'uomo nella persona di Gesù Cristo, adempiendo l'opera della nostra giustificazione. Notate cosa dice il Signore del suo figliuolo: egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è stato sopra di lui. È la visione della croce che si schiude alla nostra attenzione. Se l'uomo crede nel valore di quel sacrificio, accetta quanto Dio gli dona e riconosce in Gesù il Salvatore e Signore della propria vita, allora per lui saranno reali le parole dell'Apostolo Paolo: giustificati per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Io vi lascio pace. Io vi do la mia pace, ha detto Gesù. Lo ha detto a coloro che credono in Lui ed ha precisato: io non vi do come il mondo dà. Quale abisso divide questa cosiddetta pace che il mondo offre e che non soddisfa nessuno dalla vera pace, pace con Dio e pace di Dio che dona Gesù. Se l'uomo vuole possederla, sa chi rivolgersi: al Cristo. Mediante l'unico mezzo a sua disposizione, la fede nell'opera sua.

Grandi parti che abbiamo appena ascoltato, Child of Peace, cioè figlio della pace. Ecco, spero siate riusciti a cogliere l'invito, l'esortazione di Carlo Bertinelli poco fa, e cioè quella di guardare in modo particolare alla croce, al sacrificio di Cristo. È proprio in virtù di questo sacrificio che possiamo trovare la pace, la vera pace. Ecco, e del figlio della pace, della venuta del figlio della pace su questa terra ci parlava alla canzone che abbiamo appena ascoltato dalla voce di Sandy Patti. Vediamo insieme cosa dicevano le parole. Nella notte della promessa, tanto tempo fa, una stella annunciò la luce della speranza a un mondo che non conosceva la pace prima che nascesse il santo figlio della pace. Egli soddisfece i loro desideri più nascosti, perché il suo regno non aveva mai fine. Da un luogo eterno di lassù, il figlio meraviglioso della pace era venuto. Figlio di consolazione, figlio della pace, la speranza che caccia via la notte. Ecco, tocca le nostre vite. Figlio della pace, abbiamo bisogno del tuo amore in un mondo in cui la pace ci sfugge ancora, dove il cuore esalta la sua volontà in un momento in cui le parole non bastano. Figlio della pace, abbiamo bisogno del tuo amore. Uomo della pace, abbiamo bisogno del tuo amore. Tu che sei l'unico Dio a conoscere il nostro bisogno, vieni a noi.

Ed erano queste le parole di questa bella canzone di Santi Patti, Child of Peace, che abbiamo appena ascoltato. E vi lascio allora adesso sulle note di Presenza di Albino Montisci. Amici, buon proseguimento, restate con noi, mi raccomando.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.
3: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Lente d'ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Ciao a tutti da Gianfranco e benvenuti o bentornati amici, a seconda dei casi, all'appuntamento con questo programma. Un sincero augurio di buon ascolto a ognuno di voi. Con il numero odierno di questo programma settimanale si apre una serie di puntate dedicate all'esame del buddismo. Il nostro scopo, come saprete, sarà quello di mettere il buddismo a confronto con la fede cristiana biblica. E cercheremo anche in questo caso, come abbiamo fatto col neoinduismo trattato fino alla settimana scorsa, cercheremo anche in questo caso, dicevo, di ragionare sulle caratteristiche e sulle pecche di questa religione o filosofia orientale, che dir si voglia. In ogni caso, chiamiamola religione per il momento. Nel numero precedente di questa trasmissione, il dottor Labanchi ha concluso, dicevo poco fa, le sue riflessioni e considerazioni su un movimento neoinduista, quello degli Hare Krishna, rivolgendo un caloroso appello agli aderenti o ai simpatizzanti di questo movimento, appello a rivedere la loro posizione e soprattutto a esaminare se ciò che opere come la Bhagavad Gita o lo Srimad Bhagavatam dicono di Krishna sia credibile, serio, storicamente valido, e nello stesso tempo vedere se non sia invece storicamente più credibile e spiritualmente più valida la persona e l'opera di Gesù Cristo, il quale si è certamente presentato e tuttora si presenta al mondo con delle credenziali infinitamente più in regola, infinitamente più accettabili di quelle di Krishna, semmai questi ne abbia. Gesù Cristo infatti è il figlio di Dio, e non è poco. Ma ora torniamo al nostro argomento di oggi, e cioè il buddismo. Penso che ne abbiamo tutti sentito parlare in un modo o in un altro, o se non altro conosciamo tutti questo nome. Però, a parte quelli che lo hanno studiato più o meno approfonditamente per darsi un'infarinatura oppure proprio per diventarne dei seguaci, credo che la prima domanda che si affaccia subito alla mente di tutti sia questa: che cos'è in pratica questo buddismo? La cosa migliore da farsi, a questo punto, a mio avviso, è di girare la domanda direttamente a lei, dottor Labanchi.
2: Tutto cominciò con alcuni eventi che, a mio avviso, devono avere un fondamento storico. Siamo nell'India del VI secolo a.C. Sulle pendici occidentali dell'Himalaya nacque Siddhartha Gautama, figlio del reggente di uno dei tanti regni locali vicino al confine con il Nepal. Quanto a religione, già vi erano state delle reazioni al sacramentalismo sacerdotale vedico, detto anche brahmanesimo, soprattutto con la Bhagavad Gita, di cui abbiamo avuto già occasione di parlare in queste trasmissioni. Tuttavia sussisteva ancora il valore ascetico del sacrificio come tale, della religione, insomma, nei suoi vari aspetti.
1: Ora, se vi erano questi agganci, come li ha chiamati lei, dottor Labanchi, anche con il brahmanesimo, già considerato durante la trattazione delle dottrine degli Hare Krishna, se non altro per le reazioni al suo sacramentalismo sacerdotale, appunto come è stato da lei definito, è logico pensare che Buddha e Krishna fossero sullo stesso piano quanto a importanza e quanto a compiti? Per esempio, se Krishna era la manifestazione visibile del Brahman, Buddha era l'incarnazione di qualche altro dio o un'altra incarnazione dello stesso Brahman?
2: Il Buddha stesso non pretese mai di essere divino. Il Buddha era un essere umano, ha affermato Narada Thera nel suo interessante libretto Buddhismo in sintesi. Il Buddha non è né l'incarnazione del dio indù Vishnu, come alcuni credono, né è un salvatore che liberamente salva altri, salvando se stesso. Tale affermazione è in netto contrasto con quella di Prabhupada, di cui abbiamo ampiamente parlato in queste trasmissioni, il quale, nella sua scienza della realizzazione spirituale, asserisce che i Veda, cioè i libri sacri indù, insegnano che Buddha era un avatar, cioè una manifestazione di Krishna investita di poteri per compiere una missione particolare. Ci troviamo di nuovo dinanzi alle contraddizioni e confusioni di chi vuole cercare di riconciliare in qualche modo l'inconciliabile.
1: Beh, penso che sarà molto interessante seguire questa serie di considerazioni sul buddismo da parte del dottor Labanchi. Ma prima di approfondire questo discorso, penso anche che sia il caso di fare un breve intervallo, amici ed amiche all'ascolto. Intanto, se volete, potete approfittarne ora per procurarvi carta e penna, così sarete pronti ad annotare più avanti il nostro indirizzo, così da porci tutte le domande e le richieste di chiarimenti che vorrete. Quindi gustiamoci adesso uno stacco musicale, dopodiché la parola ripasserà al dottor Labanchi.

Come ho annunziato la volta scorsa, cominciamo ora a parlare del buddismo. Non è raro, anche qui in Italia, sentir dire quello è un buddista, o addirittura quella è una famiglia buddista. Tempo fa fu visto aggirarsi nella sala di culto di una comunità evangelica un ragazzo che mostrava un certo interesse per quell'ambiente. Avvicinato da una credente con evidenti intenzioni evangelistiche, il ragazzo rispose che era entrato lì per semplice curiosità, perché lui era buddista, come suo padre, suo nonno e tutta la famiglia. È avvenuto a Grosseto, in Toscana, dove sembra che attecchisca specialmente il buddismo di tipo tibetano. Ne parleremo a suo tempo. Ma che cos'è questo buddismo? Tutto cominciò con alcuni eventi che, a mio avviso, devono avere un fondamento storico. Siamo nell'India del VI secolo a.C. Sulle pendici occidentali dell'Himalaya nacque Siddhartha Gautama, figlio del reggente di uno dei tanti regni locali, vicino al confine con il Nepal. Quanto a religione, già vi erano state delle reazioni al sacramentalismo sacerdotale vedico, detto anche brahmanesimo, soprattutto con la Bhagavad Gita, di cui abbiamo avuto già occasione di parlare in queste trasmissioni. Tuttavia sussisteva ancora il valore ascetico del sacrificio come tale, della religione, insomma, nei suoi vari aspetti. Suo padre, Suddhodana, cercò di tenerlo lontano dalle difficoltà di questa vita, circondandolo di ogni possibile agio, tra cui una bellissima moglie. Tuttavia la natura meditativa del giovane diede ben presto una svolta decisiva alla sua vita. In varie occasioni, andando a passeggio nei dintorni della reggia, Gautama vide un vecchio, un malato ed un morto. Si trovò così faccia a faccia con la sofferenza e la morte. Pieno di compassione per l'umanità, cercò di scoprire il modo di superare il dolore e la morte stessa. Fu così che all'età di 29 anni il giovane principe si allontanò da casa per vivere come un asceta. Si accorse però che quella non era la via per risolvere il suo problema. Ma un giorno, sotto un albero, mentre era in meditazione, fu illuminato e divenne appunto il Buddha, l'illuminato. Non fu però illuminato da qualche divinità, ma da se stesso comprese quella che sarebbe stata chiamata la via di mezzo, basata su quattro verità fondamentali. Riporto qui in una mia traduzione dal Pali, lingua affine al sanscrito ed in cui è composto il canone buddista, riporto qui il famoso discorso di Benares, detto discorso che cominciò a far girare la ruota della dottrina. Dopo essere stato illuminato, Gautama così si rivolse a cinque asceti che si erano uniti a lui nella ricerca della liberazione dalla sofferenza e dalla morte. O monaci, vi sono due estremi che uno che ha rinunziato al mondo deve evitare, cioè una vita completamente data ai piaceri sensuali, una vita da bruto, senza dignità, volgare, e d'altra parte una vita piena di penitenze eccessiva e che è anch'essa dolorosa, senza dignità. Però, o monaci, il Tathagata, avendo scoperto una via di mezzo, ha evitato questi due estremi. Egli ha scoperto una via che fa possedere una conoscenza profonda, sapienza, calma e che conduce al nirvana.
E come si può ottenere tutto questo? Camminando per l'ottuplice sentiero, che consiste in una vera conoscenza, in un corretto modo di pensare, in un corretto modo di parlare, in un corretto modo d'agire, in una vita onesta, in una sincera volontà di successo, nel perfetto controllo di se stessi, nel raccoglimento perfetto. Questa è dunque, o monaci, la via di mezzo scoperta dal Tathagata. Ora, questa è la prima nobile verità circa il dolore. Nascere significa soffrire. Invecchiare significa soffrire. Si soffre quando si è ammalati e anche quando uno muore. Si soffre quando si deve vivere con chi non ci piace e si soffre anche quando si è separati da chi si ama. Si soffre quando uno non ottiene quello che desidera. In breve, tutti i nostri cinque sensi ci fanno soffrire. Ora, questa è la nobile verità dell'origine del dolore. Ogni desiderio ci fa soffrire, ci fa rinascere, ci rende schiavi ora di una cosa, ora di un'altra. Ogni desiderio si può ridurre al desiderio di piaceri sensuali, al desiderio di esistere e a quello di cessare di esistere. Ora, questa è la nobile verità del modo di distruggere il dolore, cioè la distruzione completa, l'annientamento di ogni desiderio. Ora, questa è la nobile verità che conduce alla distruzione del dolore, cioè l'ottuplice sentiero. Vera conoscenza, un corretto modo di pensare, un corretto modo di parlare, un corretto modo d'agire, una vita onesta, una sincera volontà di successo, perfetto controllo di se stesso, raccoglimento perfetto. Fino al momento in cui la mia triplice conoscenza con le sue 12 divisioni non era purificata, nel mondo con i suoi dei, Brahma, i suoi asceti, bramini ed uomini, io non avevo ancora raggiunto la più alta conoscenza. Quando però per mezzo di queste quattro verità la mia triplice conoscenza con le sue 12 divisioni fu purificata, allora nel mondo con i suoi dei, Brahma, i suoi asceti, bramini ed uomini, io sono giunto alla più alta conoscenza. Io sono stato completamente illuminato. La mia mente ha ora acquistato una pace eterna. Questa è la mia ultima esistenza. Non vi è più rinascita per me. Questo dunque è il famoso discorso di Benares. In questa traduzione ho però eliminato alcune ripetizioni caratteristiche di questi discorsi per non annoiarvi. Ora entriamo nel vivo dell'argomento partendo proprio da questo discorso di Buddha.

0: Poco fa il dottor Labanchi ci ha letto alcuni stralci dal famoso discorso di Benares che l'illuminato Siddhartha Gautama pronunciò in favore di 5 asceti che si erano uniti a lui nella ricerca della liberazione dalla sofferenza, dal dolore, dalla morte. Un discorso molto interessante che però mise Siddhartha Gautama, cioè Buddha, per capirci meglio, lo mise in netta opposizione rispetto all'induismo tradizionale. Ma al dottor Labanchi il compito ora di illustrarcene il perché.
1: Questo manifesto del buddismo costituì senz'altro un punto di rottura con la religione tradizionale, anche se alcuni suoi concetti furono mantenuti, come ad esempio la reincarnazione e l'esistenza degli dèi o esseri superiori. Tuttavia, nel buddismo delle origini non c'è posto per Dio o divinità varie che possano aiutare l'uomo a raggiungere la liberazione totale o nirvana, cioè l'assenza completa di desiderio e quindi dell'elemento base che tiene in esistenza il continuo ciclo di nascite e rinascite dell'individuo. Il Buddha stesso non pretese mai di essere divino. Il Buddha era un essere umano, ha affermato Narada Thera nel suo interessante libretto Buddhismo in sintesi. Il Buddha non è né l'incarnazione del dio indù Vishnu, come alcuni credono, né è un salvatore che liberamente salva altri, salvando se stesso. Il Buddha esorta i suoi discepoli a dipendere da se stessi se vogliono essere liberi, perché la purezza e l'impurità dipendono da ciascun individuo. I Buddha indicano il sentiero e sta a noi seguire quel sentiero per ottenere la nostra purificazione. Tale affermazione è in netto contrasto con quella di Prabhupada, di cui abbiamo ampiamente parlato in queste trasmissioni, il quale, nella sua Scienza della realizzazione spirituale, asserisce che i Veda, cioè i libri sacri indù, insegnano che Buddha era un avatar, cioè una manifestazione di Krishna investita di poteri per compiere una missione particolare. Prima però Prabhupada aveva affermato che un certo Shankaracharya era apparso in questo mondo per svolgere una missione ben precisa. Doveva ristabilire l'autorità della cultura vedica e in questo modo porre fine all'influenza preponderante del buddismo. È poi molto interessante che lo stesso Prabhupada ammette che Buddha rinnegava l'autorità dei Veda. Come poi possa un avatar o manifestazione di Krishna rinnegare l'autorità dei testi sacri indù è incredibile, tenendo conto delle concezioni indù, appunto. Ci troviamo di nuovo dinanzi alle contraddizioni e confusioni di chi vuole cercare di riconciliare in qualche modo l'inconciliabile. Ma delle contraddizioni e delle assurdità dette da Prabhupada ne abbiamo già parlato abbastanza nelle trasmissioni precedenti e quindi torniamo subito al buddismo. Nella sua fase originaria il buddismo si presenta dunque solo come una filosofia atea o agnostica per quanto riguarda l'esistenza di Dio, una filosofia morale più che una metafisica. Non manca però di un considerevole sostegno dottrinale rappresentato dal Tipitaka, che contiene l'essenza dell'insegnamento di Buddha. Fu redatto dai suoi discepoli perché il maestro non scrisse nulla. Tipitaka significa triplice canestro, il canestro della disciplina, Vinaya Pitaka, che riguarda l'ordine dei monaci o Sangha, il canestro dei discorsi, Sutta Pitaka, che contiene i vari discorsi di Buddha, il canestro della dottrina superiore, Abhidhamma Pitaka, che consiste nella dettagliata indagine e descrizione dei fenomeni mentali e delle sensazioni che devono essere tenute sotto controllo. Dottrinalmente parlando, dunque, Buddha può essere considerato un protestante rispetto all'induismo tradizionale nelle sue varie componenti. Infatti fu prima di tutto un agnostico per quanto riguarda l'esistenza della divinità, l'origine dell'universo e dell'umanità, e infine della storia umana. Il Buddha non si occupò quindi di questioni metafisiche, anzi vide un pericolo in esse, in quanto potevano distrarre gli uomini dal vero problema: come slegarsi dall'eterno ciclo di nascite e rinascite causato dall'energia karmica creata dal desiderio, e così entrare nel beato stato del nirvana. In uno dei suoi discorsi, e precisamente nel Pattapada Sutta, che consiste in un dialogo con un pio pellegrino, Pattapada appunto, Buddha afferma: ciò che non è profittevole non è connesso con la dottrina, non appartenente allo stato di purezza, non è conducente al disgusto, non all'impassibilità, non alla cessazione, non alla calma, non al sapere, non all'illuminazione, non all'estinzione. Questo è per me da non indagare. Ed avendogli chiesto il pellegrino: quali cose, o Signore, per il sublime sono da indagare? Buddha rispose: questo è il dolore, ciò per me è da indagare. Questo è l'origine del dolore, ciò per me è da indagare. Questa è la fine del dolore, ciò per me è da indagare. Questa è la via che porta alla fine del dolore, ciò per me è da indagare. La liberazione, secondo Buddha, non può venire seguendo una religione, facendo sacrifici alle divinità o semplicemente dandosi ad una vita di indiscriminate rinunzie e sacrifici, e neppure consacrandosi a qualche divinità considerata suprema, come nel Bhakti Yoga di cui abbiamo avuto occasione di parlare. Nel buddismo originario ogni uomo o donna è solo, nel senso che solo da lui o lei dipende la propria liberazione, anche se altri, a partire dallo stesso Buddha, possono indicare la via della salvezza. Ora, l'elemento che secondo Buddha bisogna eliminare per entrare nel nirvana è il desiderio, le cui espressioni Buddha ha sintetizzato nel desiderio del piacere in generale, nel desiderio di esistere e nel desiderio di non esistere. Si potrebbe anche parlare di attaccamento, passione. E nel buddismo non si fa distinzione tra desideri legittimi ed illegittimi, buoni o cattivi, ma ogni desiderio contribuisce ad alimentare la fiamma dell'esistenza, cioè l'energia karmica. Perfino il desiderio di non esistere in realtà genera esistenza, alimentando l'energia karmica. Ne segue che l'ascesi buddista consiste essenzialmente in un perfetto controllo dei propri pensieri, delle proprie sensazioni, delle proprie azioni. Solo chi ha raggiunto questo perfetto controllo di se stesso diviene candidato al nirvana. Chi, seppur gradualmente, riesce a controllare i suoi pensieri, le sue sensazioni, le sue azioni volontarie ed involontarie, senza provare alcun desiderio o attaccamento per niente e nessuno, già in questa vita può gustare il nirvana, che sarà però completo dopo la morte. Mi fermo qui, cari ascoltatori. La prossima volta approfondiremo il concetto di nirvana secondo il buddismo.

Eccoci, siamo ormai giunti ai momenti conclusivi della puntata odierna del programma Lente di Ingrandimento. Ciao a tutti da Gianfranco.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Mi hanno chiesto se il testo di Ebrei 10 è riconducibile alla bestemmia contro lo Spirito Santo, il cosiddetto peccato imperdonabile di cui Gesù parla nei Vangeli. Beh, cerchiamo allora di rispondere insieme. Leggendo Matteo capitolo 12 e eventualmente il brano parallelo in Marco 3, vediamo che Gesù aveva liberato un indemoniato e i farisei lo accusavano di scacciare i demoni per mezzo dell'aiuto di Satana e di essere lui stesso indemoniato. Gesù dimostrò l'assurdità della loro posizione perché presupponeva che Satana facesse guerra a se stesso, quindi che il regno di Satana fosse diviso. Al contrario, Gesù affermò che era lo Spirito Santo ad operare, non Satana. E questo confermava l'avanzata del regno di Dio nei confronti del regno delle tenebre. Gesù stava sostanzialmente scacciando il padrone di casa. Come poteva essere suo alleato? In quel momento storico, lo Spirito Santo stava agendo in maniera straordinaria, testimoniando l'arrivo del regno di Dio. E tale segno aveva fatto stupire la folla, che infatti cominciava a vedere in Gesù il Messia, il figlio di Davide. E i farisei invece continuavano ad opporsi a Gesù, negando di fatto l'avanzata del regno di Dio, negando i segni che il Messia stava facendo. E a quel punto Gesù fu molto duro. Allora leggiamo i versetti 30 a 32. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata. A chiunque parli contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma a chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né in questo mondo né in quello futuro. Gesù stava dimostrando di essere il Messia, ma la classe dirigente giudaica continuava a rifiutarlo. Il contesto in cui Gesù disse queste parole è piuttosto unico nel suo genere, unico dal punto di vista storico. Non si riferisce ad una generica incredulità che qualunque persona anche oggi può manifestare durante la sua vita, ma si riferisce ad una generazione che stava rigettando l'unico e solo Messia, figlio di Davide, che Dio avrebbe mandato loro. Stavano vivendo momenti straordinari, unici nella storia, e stavano perdendo il treno, essi si opponevano direttamente allo Spirito di Dio, scambiando il bene con il male. Ecco perché Gesù parlò di bestemmia contro lo Spirito Santo, di peccato imperdonabile. Se qualcuno nega l'evidenza dell'azione di Dio, cos'altro avrebbe potuto fare Dio per loro? La bestemmia contro lo Spirito Santo è quindi associata da Gesù al rinnegamento dell'azione dello Spirito Santo che portava i suoi interlocutori a rifiutare tutta l'opera di Gesù. Però questo significa che quei farisei non avrebbero potuto ravvedersi in seguito? A mio avviso il testo non ci permette di dire questo. Il linguaggio usato da Gesù con i farisei in Matteo 12 e Marco 3 serviva a far comprendere ai suoi interlocutori la gravità della loro posizione in quel momento storico specifico. Loro lo avevano accusato di blasfemia e lui li stava ripagando con la stessa moneta e in sostanza stava dicendo loro: state negando l'opera di Dio in mezzo a voi, voi mi accusate di blasfemia, ma i blasfemi siete voi. Se vi mettete contro di me, voi vi mettete contro Dio, contro il regno di Dio. Se rigettate il Messia, come potrete essere membri del regno di Dio? Se continuate così, per voi non c'è alcuna speranza, rischiate di restare fuori per sempre. Ecco, Gesù li stava avvertendo. Se quei farisei persistevano in quella condizione di indurimento nei confronti dell'opera di Dio e continuavano a rifiutare Gesù, questo avrebbe avuto delle conseguenze anche nel mondo futuro, ovvero nel mondo a venire, nell'eternità. In sostanza, il loro destino era segnato. Non ci sarebbe stato un altro Messia per loro. E in tal senso sarebbe stato un peccato eterno, imperdonabile. Allora, comprendiamo che Gesù parlò di bestemmia contro lo Spirito Santo riferendosi non tanto ad un episodio, ad un dubbio momentaneo, ma piuttosto ad una presa di posizione nei confronti dell'azione dello Spirito di Dio che quella generazione stava prendendo e che li stava portando a rifiutare il Messia. Tuttavia, ciò non esclude che nella classe dirigente che si stava opponendo a Gesù in quel momento possano esserci state delle conversioni in seguito. Anzi, alla fine del Vangelo di Giovanni ritroviamo Nicodemo tra i discepoli di Gesù e sappiamo dal Libro degli Atti, capitolo 6, versetto 7, che anche molti capi dei sacerdoti credettero a Gesù in seguito alla predicazione degli apostoli. E lo stesso Paolo, che era un fariseo, prima di convertirsi aveva disprezzato Gesù, aveva addirittura perseguitato i discepoli di Gesù. Non aveva egli allora bestemmiato contro lo Spirito Santo, come gli altri farisei? Allora, in conclusione, io non credo sia corretto trarre da quella frase di Gesù un insegnamento generale, perché si rischia di essere arbitrari. In quel caso, la bestemmia contro lo Spirito Santo faceva riferimento ad una situazione unica nella storia, in cui una generazione stava rifiutando la testimonianza stessa che lo Spirito Santo rendeva al Messia. Stavano rinnegando Gesù, stavano rinnegando ciò che Dio aveva preparato per la loro salvezza e testimoniato attraverso lo Spirito Santo. Il peccato imperdonabile non si riferisce ad una presa di posizione momentanea, ma ad un rifiuto definitivo, protratto nel tempo, anche perché, come abbiamo detto, grazie a Dio, molti di quella generazione divennero in seguito discepoli di Gesù. Allora, brani tipo quello di Ebrei 10 si riferiscono invece a persone che, pur conoscendo il Vangelo, lo rifiutano in modo volontario. Si può vedere una similitudine, nel senso che ci troviamo di fronte ad una presa di posizione volontaria contro Gesù che può avere conseguenze eterne, nel senso che se si conosce già ciò che occorre per la salvezza, ma si rifiuta in modo definitivo l'opera di Gesù, non ci sono soluzioni alternative per il peccato. Quindi se qualcuno considera la morte di Gesù come qualcosa di inutile, cos'altro può fare Dio per lui? La similitudine però finisce qui, perché il brano di Ebrei 10 non ci dice che quella è una bestemmia contro lo Spirito Santo. Al più potrebbe diventare un peccato imperdonabile se diventa una presa di posizione definitiva nei confronti di Gesù. Ma come possiamo sapere che quella persona non tornerà mai sui suoi passi? Alcuni pensano che ciò sia impossibile basandosi su un altro brano che troviamo in Ebrei capitolo 6. Per il momento, ascoltatemi, vi invito ad essere prudenti nell'utilizzare brani biblici per giudicare persone e situazioni che non potete conoscere fino in fondo. Io, nella mia vita, ho visto situazioni di tutti i tipi. Ho visto, grazie a Dio, tantissime persone fare una sincera confessione di fede e poi camminare per tutta la vita con Dio. Esattamente quello che ci si attenderebbe da un cristiano trasformato dallo Spirito Santo, nato di nuovo. Però ho visto anche persone avvicinarsi alla comunità cristiana, dire con la bocca che avevano creduto in Gesù e poi tornare sui loro passi e poi non li ho mai più visti. E poi ne ho visti altri essere ostili per tutta la vita a Dio e convertirsi poco prima di morire. E allo stesso modo ne ho visti altri allontanarsi dalla comunità cristiana, professarsi anche atei per un tempo e poi ritornare sui propri passi dopo molto tempo e proseguire da lì in poi la loro vita con il Signore. E allora, tutte le denominazioni cristiane hanno le loro teorie, i loro metodi per spiegare questo tipo di comportamenti e talvolta arrivano a conclusioni diverse utilizzando brani biblici presi qua e là per giustificare la propria posizione. Ma io preferisco ammettere che non possiamo sapere cosa capita nell'interiore di una persona, quale sia il suo rapporto con Dio. Noi possiamo solo basarci su quello che vediamo, ascoltare ciò che una persona dice, osservare ciò che una persona fa. E talvolta i segnali possono essere anche ingannevoli. Ognuno di noi conosce il proprio rapporto con Dio, non quello degli altri. Solo il Signore conosce davvero l'interiore di una persona. Ecco perché dico sempre che i conti si fanno alla fine. Io non conosco chi sono i salvati, chi sono i perduti, non so chi davvero ha una relazione duratura con Gesù, chi ha detto di credere ma in realtà non è fedele al Signore, oppure chi ha detto di non credere ma poi si convertirà. Beh, solo un giorno, quando saremo davanti a Dio, sapremo chi ha rinnegato Gesù in modo determinato fino alla fine della sua vita ed è quindi reo di un peccato che può avere conseguenze eterne. Non mettiamoci al posto del giusto giudice. Concludo quindi rivolgendomi a qualcuno che fino a questo momento ha rifiutato Gesù, a qualcuno che pensa di aver fatto qualcosa che possa averlo allontanato da Dio in modo definitivo. Non è così. Non devi pensare che la porta sia chiusa per te. Forse troverai religiosi che ti chiudono la porta in faccia, ma la porta di Gesù sarà sempre aperta a chi bussa. Dio non rifiuta un cuore pentito, non manda via nessun figlio che vuole tornare a casa. Io credo che sia davvero poco saggio accusare qualcuno di aver bestemmiato contro lo Spirito Santo e quindi aver commesso un peccato imperdonabile basandosi su brani che non ci autorizzano a farlo. Se qualcuno di voi si sente di farlo, vostra decisione, vostra responsabilità.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Eccomi qua a raccontarvi qualche cosa successo a casa nostra molti anni fa, quando i nostri ragazzi erano ancora adolescenti e vivevano con noi. Certe domeniche sembravano una giostra. Andavamo a prendere due ragazzi senza papà all'orfanotrofio in un paese vicino a Roma, poi li portavamo con noi alle riunioni della chiesa, poi venivano a pranzo e così passavano la giornata con noi. E certe domeniche proprio erano in vena e non facevano altro che infilare una barzelletta dopo l'altra. Chiamavano me zia e mio marito zio. Allora, per esempio, zio, lo sai qual è il colmo per un falegname? No. Bene, portare a teatro la moglie scollata. Ha ha ha, tutti ridevamo. E poi, lo sai qual è la ragione per cui i carabinieri vanno due a due? No. Beh, uno legge e l'altro scrive. Come vedete sono barzellette di altri tempi, però quei due ragazzini ne avevano un tale repertorio che probabilmente le stanno usando ancora. Quando venivano a trovarci questi due ragazzi, Oscar e Davide, erano proprio uno spasso. E una volta però la loro conversazione è diventata seria e abbiamo parlato di cose più importanti, tipo perdere e trovare dei soldi. E Oscar ci ha proprio raccontato: sapete cos'è successo a me l'altro giorno? Un bambino nell'istituto ha perso 1.000 lire, e allora 1.000 lire erano tanti, nel corridoio dell'istituto, e io l'ho visto. Allora mi sono detto: adesso gliele prendo e mi compro qualche cosa che mi piace. Però dopo ho pensato: però se lo faccio a Gesù dispiace. E così ho ridato i soldi al bambino che le aveva perse. Suo fratello Davidino ha soggiunto col fare di un vecchietto. E così sono stati contenti in due, Gesù e il bambino. Oscar ha continuato: e veramente ero contento pure io, perché ho fatto la cosa giusta. I soldi non sono così importanti. A volte, quando si ha a che fare coi bambini, ci si domanda quanto capiscono e quante delle parole di sapienza che cerchiamo di mettere nella loro mente veramente vanno a segno. Però, quando si sente un discorso come questo, si vede che non tutto va perduto. La Bibbia dice: inculca al fanciullo la via che deve tenere e quando sarà vecchio non se ne dipartirà, cioè non se ne allontanerà.

E in un altro passo di Salomone dice: getta il tuo pane sulle acque e lo ritroverai molto tempo dopo. Sono promesse che i genitori e i maestri dovrebbero sempre ricordare e a cui dovrebbero sempre prestare fede. Adesso mi domanderete: che cosa ne è oggi di Oscar e Davide? Beh, purtroppo vivono lontani dal Signore, ma io ho fiducia che un giorno o l'altro torneranno a Lui. Dopotutto, abbiamo inculcato in loro la via del Signore.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Amici, benvenuti all'appuntamento adesso con la rubrica Controluce. Mario Pieri al microfono, assieme dall'altra parte del vetro chi c'è?
3: Nino Ciniello.
2: Nino Ciniello, benvenuto fra noi.
3: Grazie Mario.
2: Allora Nino, di che cosa ci parlerai oggi?
3: Ma di un tema che non è la prima volta che affrontiamo, perché l'abbiamo già affrontato per diversi altri aspetti, ecco. Il titolo che ho tentato di dare, spero accattivante, è Chiesa o istituzione? Punto di domanda.
2: Va bene, allora lascio subito a te il microfono. Noi come sempre, amici, ci risentiremo al termine. Nino, a te la linea.
3: Grazie Mario. Allora, come dicevo, ci siamo già occupati altre volte di luoghi comuni o frasi fatte riguardo alla riforma protestante o agli evangelici in generale. Allora, uno di questi luoghi comuni di cui desidero parlare oggi riguarda il gran numero di chiese sorte dal tempo della riforma sino ad oggi. Molti, anche a ragione, si sono e si chiedono, e spesso mi trovo davanti a questa domanda, perché non esiste un'unica chiesa protestante. Perché invece ci sono tante diverse chiese e denominazioni che si costituiscono e vivono in modo indipendente e autonome le une dalle altre? Ora, alla luce di questa varietà e apparente disunità, molti studiosi, credo di più cattolici, hanno dedotto che la riforma protestante non ha un sufficiente senso della Chiesa. In parole povere, la riforma protestante, creando un'altra Chiesa o altre Chiese, ha perso di vista l'importanza della liturgia o dei sacramenti, del riferimento che rappresenta il clero e quindi di un ordine. Tutto questo avrebbe portato di conseguenza a quell'individualismo della fede e all'estrema libertà di leggere e capire la Bibbia come a ciascuno pare e piace. Questo detto molto in termini semplici. La libera interpretazione avrebbe quindi portato alla nascita di questa galassia di chiese difficili da capire e da identificare. Per non parlare poi del fatto che spesso, in particolar modo in Italia, gli evangelici vengono accomunati molte volte a tutti quei movimenti religiosi e settari in voga oggi, cito non so, i testimoni di Geova, i mormoni e tanti altri gruppi di vario genere, fino ad arrivare a quei fenomeni di cieco settarismo che trovano fin troppo spazio sui giornali, specialmente notizie di cronaca. Allora, davanti a questa situazione, come possiamo rispondere a critiche di questo genere, spesso non del tutto infondate, ecco, devo ammettere? Risponderei sottolineando essenzialmente due cose. La prima più di ordine teologico, la seconda di ordine storico. Riguardo alla prima, parto col dire che per gli evangelici la Chiesa è una realtà essenziale ed esercita una funzione indispensabile. Ciò nonostante, essa è e resta subordinata al Vangelo. Più che una istituzione, la Chiesa è un organismo vivente. Cosa voglio dire in termini pratici? Ecco. I riformatori affermavano che la Chiesa sorge ed esiste quando la parola di Dio è predicata, creduta e gli ordinamenti, che per gli evangelici sono due, cioè il battesimo e la cena del Signore, sono correttamente amministrati. La Chiesa quindi, formata da persone che hanno personalmente aderito al messaggio biblico, può crearsi in qualsiasi luogo, in qualsiasi momento. La Chiesa nasce e vive anche in assenza di un, non so, un pastore o di un qualche rappresentante ecclesiastico preposto, anche in assenza di recitazione di credi o di liturgie, anche in assenza di edifici religiosi ben visibili. Infatti, per esempio, nei paesi dove la fede cristiana è dichiarata illegale, la Chiesa è comunque una realtà ben viva, anche se le persone che la compongono, non so, si incontrano in case private o in luoghi segreti, spesso senza la presenza di pastori o predicatori, eccetera. Tutto questo per dire che cosa? Che la Chiesa è un miracolo che Dio suscita attraverso la predicazione della sua parola, toccando uomini e donne, salvandoli e trasformandoli. Ciò però non significa che la Chiesa è e rimane una realtà impalpabile, invisibile, vaga, ecco, socialmente non identificabile. Coloro che sono stati toccati, ripeto, dal Vangelo, si riuniscono con i loro fratelli nella fede e formano una comunità che occorre certamente organizzare e strutturare. I riformatori protestanti a loro tempo e gli evangelici di oggi, quindi, non ignorano né trascurano o disprezzano l'istituzione in sé per sé, né la necessità di strutture o opere che rendono la loro fede pratica e visibile. Essi però non invertono l'ordine di cui parlavo prima di queste due cose, Chiesa e Vangelo, non mettono Chiesa e Vangelo sullo stesso piano. Il Vangelo e la predicazione vengono e dovranno venire sempre prima della Chiesa, mai il contrario. Questo perché la parola annunciata e creduta dipende unicamente dall'azione dello Spirito Santo. La Chiesa quindi non potrà che dipendere da questo evento e sarà sempre la conseguenza di questo evento, il frutto della predicazione della parola di Dio. In questo gli evangelici si differenziano nettamente dal cattolicesimo. La Chiesa di Roma, a mio avviso, ha invertito da secoli questo ordine. Per essa è l'istituzione che crea la Chiesa. Infatti, detto molto semplicemente, consacrando l'ostia, il sacerdote renderebbe il Cristo presente. Distribuendo l'ostia provoca l'incontro con Cristo. Quindi solo attraverso la Chiesa istituzione nella persona del sacerdote, che sarebbe, secondo la teologia cattolica, un alter Christus, cioè fa le veci di Cristo, le persone possono avere una relazione completa, direi autorizzata, con Cristo. Per gli evangelici invece si è in presenza di una vera Chiesa solo lì dove esistono persone che hanno una relazione personale e autentica con Dio, senza bisogno di mediatori terreni, perché la mediazione di Gesù è sufficiente e completa. L'istituzione, qualunque essa sia, non ha il potere di mettere le persone in comunione con Dio, ma la comunione che già esiste con Dio ha il potere di suscitare la Chiesa. La Chiesa quindi non dispone del Vangelo a suo piacimento, non determina la fede, ma ne dipende. Essa non è fonte della fede, ma ne è piuttosto il frutto della fede. Quando si capisce questa verità essenziale, a mio avviso, non si può più parlare di individualismo della fede, ma piuttosto del bisogno di una scelta personale. Quando non si è in presenza di egoismo o di un ripiegamento su se stessi, oppure di un rifiuto di stare con altri credenti, l'individualità è un fatto positivo, perché fa riferimento ad un legame personale con Dio, nasce da questo legame e alla necessità di una responsabilità personale. Chi sceglie quindi la fede cristiana deve necessariamente trovarsi da solo davanti a Dio e alla sua parola. La Chiesa non può frapporsi fra lui e Dio, né può gestire o avere il potere sul legame che lo unisce a Dio. Il secondo motivo, che ha più una valenza storica di questa varietà e diversità di chiese che troviamo nell'ambito evangelico, è più legato ai fatti storici. Ecco. Molto in breve, va ricordato che alla Riforma protestante fu innanzitutto un movimento. Cosa voglio dire? Sappiamo che nel 1500 in diverse città dell'Europa, a opera di teologi, umanisti, uomini di legge, eccetera, iniziò una riflessione sulla fede e sulla Chiesa con motivazioni e tratti simili e omogenei, ma del tutto indipendente, poiché non c'erano i moderni mezzi di oggi di comunicazione, eccetera. Ecco, ognuno nel suo posto cominciò questa ricerca. All'inizio ognuno rifletteva e studiava individualmente. Non so, Lutero a Wittenberg, Calvino a Ginevra, Zwingli a Zurigo, ma anche Bucero a Strasburgo, John Knox a Edimburgo e tanti altri in altri posti. E molti altri svilupparono riflessioni convergenti, ma ripeto, ognuno nella propria autonomia di pensiero e di azione. nessuno di loro pensò mai di poter costituire una nuova chiesa, quindi non c'era un progetto a monte che voleva sostituire la chiesa esistente, anzi da parte di queste persone c'era la speranza di una riforma all'interno della chiesa esistente, una riforma basata però su una fede cristiana più radicata nella Bibbia e a partire dalla Bibbia e non dall'istituzione. Queste persone desideravano una chiesa che, in altre parole, rimettesse la scrittura al centro della sua vita e del suo credere, che quindi si spogliasse di tutti quegli aspetti legati ai riti, alle liturgie, a quegli scopi, alleanze politiche, sociali, che allontanavano la chiesa dall'insegnamento biblico e dallo spirito della chiesa apostolica. Solo quando fu chiaro che questa riforma non ci sarebbe stata, e a fronte di scomuniche ufficiali, queste esperienze diverse che ho appena citato cominciarono a strutturarsi in chiese, formando famiglie confessionali in base alla loro minore o maggiore omogeneità teologica. Però, naturalmente, concludo, in questa galassia di chiese, pur capendo le ragioni della loro genesi, come ho tentato di fare, mettendomi nei panni di un esterno, non è facile orientarsi, questo lo capisco bene. Tuttavia, dico questo, chi desidera capire e conoscere questo vasto e significativo mondo ecclesiale, qual è quello evangelico, e quindi non fermarsi solo ai luoghi comuni, questo mondo così diverso, variegato, questa apparente disunità, può rivenire, può capire alcuni tratti caratterizzanti che accomunano tutte le sue componenti. Queste caratteristiche comuni sono ritenute così importanti dagli evangelici che esse non solo superano le loro diversità interne, ma sono anche essenziali per essere evangelici, cioè senza le quali non si può essere tali. In sintesi, questi tratti comuni sono, cito molto velocemente, la centralità e l'autorità della scrittura, la totale depravazione dell'uomo che lo rende incapace di salvarsi con le proprie forze, il valore unico e insostituibile della persona e dell'opera di Gesù, la necessità dell'esperienza personale della conversione, il dono della salvezza eterna che si riceve solo per grazia mediante la sola fede e non per opere. Ecco, questi sono i tratti essenziali in cui ogni evangelico non avrà nessuna difficoltà a riconoscersi. In definitiva, credo che alla domanda dalla quale siamo partiti ci sia una risposta. Ma come per tutte le risposte che valgono e che convincono, è necessario scegliere di voler capire. E per noi evangelici è necessario che questa scelta sia accompagnata e ispirata dalla lettura personale della Bibbia.
2: Bene, Nino, ti ringrazio per il tuo intervento di quest'oggi e appuntamento al prossimo numero.
3: Grazie a te Mario, un caro saluto a tutti.
1: Controluce è una produzione Voce della Bibbia. Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: Riassunto delle puntate precedenti.
1: Giorgio Müller, dopo una vita dissoluta, si converte a Dio e comincia a sperimentare una nuova vita in Cristo. Scopre la gioia profonda di appartenere a Dio per l'eternità e la comunione con Lui nella preghiera e nella meditazione della Bibbia. Un'improvvisa e grave malattia lo costringe a rinviare i suoi progetti di andare missionario e gli fa temere per la sua vita, nonostante che egli sia sereno e contento all'idea di andare a incontrare il suo meraviglioso Signore. Alla fine guarisce, ma il periodo della malattia è stato molto proficuo perché è servito ad acuire in lui il senso delle cose di Dio.
0: Nel leggere il diario di Giorgio Müller si è di continuo portati a ricordare che egli era un uomo di uguali debolezze a quelle degli altri. Il mattino di Pasqua di quell'anno, dopo un periodo di speciale gioia, si risvegliò come nel pantano della disperazione, senza alcun godimento, e la preghiera gli pareva infruttuosa, come gli sforzi di uno che si sente affondare nel fango di una palude. Quella mattina, alla consueta riunione di preghiera, fu consigliato da un fratello di perseverare nella preghiera, nonostante il suo abbattimento, fino a che non si sentisse come annichilito davanti al Signore. Saggio consiglio per ognuno quando la presenza di Dio sembra ritratta. La perseveranza nella preghiera non dovrebbe mai essere impedita dalla mancanza di gioia. Anzi, meno v'è gioia e più vi è bisogno. L'interruzione della comunione con Dio per qualsiasi causa non fa che rendere sempre più difficile il recupero dell'abitudine alla preghiera, mentre invece una persistente supplica, accompagnata da una continua attività nel servizio di Dio, richiama la perduta gioia. Se invece si cede alla depressione spirituale, abbandonando la comunione col Signore, Satana trionfa. La perseveranza nella preghiera gli fece così rapidamente vincere quella depressione morale, al punto che la sera stessa di quel giorno di Pasqua poté meditare e spiegare la parola di Dio in una famiglia presso cui era stato invitato a pranzo, e lo fece con una tale spiritualità che due domestiche furono profondamente convinte di peccato e gli chiesero di essere aiutate. E qui arriviamo ad un'altra pietra miliare del suo cammino. Era la fine del 1820 e fin qui Giorgio Müller era stato condotto dal Signore in modo veramente meraviglioso. Da circa 4 anni aveva trovato la via stretta e cominciato a camminare in essa. Ora era un giovanotto di 25 anni. Aveva già imparato alcune grandi verità e i segreti per una vita santa, felice, utile, che divennero poi la base di tutto il suo ministero. Mentre si trovava a Tegnmouth, predicava su invito e un giorno gli fu chiesto di prendere il posto di un pastore che lasciava la carica. Müller rispose che non si sentiva chiamato da Dio ad una carica stabile, ma piuttosto ad un servizio itinerante di evangelizzazione. Durante quel tempo ebbe occasione di predicare a Sheldon al posto di Henry Craik, mettendosi così in più intimo contatto con questo fratello, al quale il suo cuore si attaccò con legami d'amore e di simpatia che divennero sempre più forti nella misura in cui la mutua conoscenza si faceva più intima. A Tegnmouth i suoi sermoni non piacquero né a una parte dell'uditorio né ad alcuni predicatori che lo ascoltavano. Volle riflettere su questo fatto e considerare se la causa non dipendesse da lui stesso. Probabilmente si attendevano un'arte oratoria che abbellisse maggiormente il sermone. Egli sapeva di non possederla. Inoltre non poteva usare con facilità la lingua inglese, della quale non era del tutto padrone. Però egli sentiva con certezza che la causa dello scontento era più profonda. Ricordava che nell'estate precedente, quando egli predicava senza avere molta conoscenza delle verità divine, quelle stesse persone che ora gli facevano opposizione erano contente di lui. Il Signore voleva adoperarlo nella sua opera a Tegnmouth, ma Satana opponeva degli ostacoli, spingendo perfino dei fratelli a mettersi contro la verità. Fra le due correnti ebbe il sopravvento quella che desiderava che Müller continuasse la sua predicazione. Così egli decise di rimanere ancora, almeno fino a quando non fosse stato apertamente respinto o il Signore non gli indicasse un altro campo d'azione. Nell'annunciare questo suo proposito, dichiarò che si sentiva al servizio di Dio e dipendente da lui e non dall'uomo. se avessero voluto togliergli il salario, confidava che Dio stesso avrebbe provveduto ai suoi bisogni. Nello stesso tempo ricordò loro che dovevano ritenere come un privilegio il provvedere ai bisogni temporali di chi li serviva nelle necessità dello spirito. Non chiedeva in cambio altro che i frutti della fede, ridondanti a loro vantaggio. Queste prime esperienze a Teignmouth furono per lui molto importanti. Alcuni credevano nelle cose che erano dette, altri no. Vi fu chi lo abbandonò e chi rimase, chi ostentava una fredda indifferenza e chi addirittura ostilità. Ma il Signore lo fortificò, gli fu accanto, ponendo il suo suggello su quella fedele testimonianza. Due fratelli spontaneamente vollero supplire ai bisogni materiali di George Müller. Erano soltanto 18 i membri di quella piccola chiesa. Questi due fratelli gli offrirono uno stipendio di 50 sterline all'anno, che aumentò a mano che cresceva il numero dei membri. Egli accettò, senza però abbandonare il pensiero di andare di luogo in luogo, come il Signore lo avrebbe sospinto. E così lo studente universitario di Halle occupò il suo primo pulpito come pastore.

Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie nel capitolo 9 degli Atti degli Apostoli. Quando Alessandro Magno ha conquistato il mondo, ha lasciato delle aree di cultura greca un po' in tutto il mondo. E così queste aree di cultura greca divennero molto influenti. E anche se l'impero romano ha conquistato l'impero greco, la cultura greca è rimasta come una caratteristica dominante nel mondo. E così il mondo era sotto la dominazione dell'impero romano, ma la cultura più importante era quella greca. Ora, la cultura greca era orientata maggiormente verso l'arte, al contrario

tendenti verso gli aspetti culturali, verso le forme d'arte. E quindi c'era un grande contrasto tra queste due culture. Ora, durante questo tempo, Israele era diviso. I giudei erano divisi tra gli ellenisti e i giudei in senso stretto. Tutti erano giudei, ma i sadducei tendevano verso la cultura greca, erano materialisti, mentre i farisei erano di cultura ebraica, erano seguaci della cultura ebraica. E di conseguenza, chiunque avesse voluto raggiungere i giudei doveva avere una buona conoscenza sia della cultura greca che della cultura ebraica. E così Dio ha scelto Paolo come suo strumento. Paolo è nato a Tarso, che era uno dei centri della cultura greca, e fino all'età di 14 anni, anche se era ebreo di ebrei, cioè i suoi genitori erano di cultura ebraica, farisei molto afferrati, tutti i primi amici e compagni di Paolo erano tutti di cultura ellenista, e così lui ha conosciuto bene la cultura ellenista, ma i suoi genitori, per proteggerlo dalla cultura greca, all'età di 14 anni, invece di mandarlo alle scuole lì, alle università dell'Asia Minore, scelsero invece di mandarlo all'università ebraica, che si trovava a Gerusalemme, dove potesse sedere ai piedi di Gamaliele, uno dei più grandi insegnanti dell'epoca, tra i farisei. E così Paolo viene immerso completamente nella cultura ebraica, la cultura farisaica, ma nello stesso tempo non si è mai liberato completamente di quell'influenza che ha avuto da bambino, quel retroterra culturale ellenista, di cultura greca, uno strumento perfetto per il Signore, per andare nel mondo e per raggiungere quelli della cultura ellenista, con la verità dell'Evangelo di Gesù Cristo. E così nel capitolo 9, a partire dal capitolo 9, abbiamo la cattura da parte di Dio di quest'uomo, di Paolo. Saulo, intanto, spirando ancora minacce e strage contro i discepoli del Signore, si recò dal sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco, affinché se avesse trovato alcun seguace della via, questa è un'interessante descrizione dei cristiani, uomini o donne, li potesse condurre legati a Gerusalemme. Ora avvenne che, mentre era in cammino e si avvicinava a Damasco, all'improvviso una luce dal cielo gli sfolgorò d'intorno, e caduto a terra udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Ed egli: «Chi sei, Signore?» E il Signore disse: «Io sono Gesù, che tu perseguiti. Ti è duro recalcitrare contro i pungoli». E qui abbiamo la cattura di Paolo. Paolo viene preso, afferrato da Dio. E lo stesso Paolo dice: «Per cercare di afferrare ciò per cui sono stato anche afferrato da Cristo Gesù». E qui abbiamo, in un certo senso, la cattura di Paolo da parte di Dio. Qualcosa di radicale, di forte. Qui c'è un uomo che Dio prende e fa girare di 180 gradi. Ma ci sono delle indicazioni nel testo che ci fanno capire che Dio già stava in qualche modo operando nella vita di Paolo. Perché il Signore gli dice: «Ti è duro recalcitrare contro i pungoli». Ora, i pungoli erano quegli strumenti che mettevano davanti all'aratro, in modo che se il bue scalciava all'indietro colpiva questi pungoli e si faceva male, quindi era scoraggiato dal farlo. I pungoli quindi servivano per scoraggiarlo dal tirare calci indietro, e naturalmente servivano anche per proteggere colui che guidava l'aratro. «Ti è duro recalcitrare contro i pungoli». Io credo che la morte di Stefano abbia lasciato un segno importante nella vita di Paolo. Io credo che mentre guardava Stefano morire, e Paolo dice: «Io ero d'accordo

0: la sua uccisione. Il che significa che Paolo era un membro del Sinedrio e che aveva votato contro Stefano come membro del Sinedrio. E questo comporta alcune cose interessanti. Doveva essere sposato per essere membro del Sinedrio. E cosa sia successo a sua moglie, la Bibbia non ce lo dice. Ci sono storie, tradizioni della prima chiesa che dicono che sua moglie l'abbia lasciato quando è diventato cristiano e che avevano due figli e che uno è andato con Paolo e uno con lei quando si sono lasciati. Ma questa è solo tradizione, non lo sappiamo. Ma credo che osservando Stefano morire, ascoltare prima il suo messaggio, perché Paolo era là e quindi ha ascoltato prima il suo messaggio, ha visto la sua faccia, ha visto l'unzione dello Spirito di Dio, ma ancora era deciso come fariseo a perseguitare questa nuova setta che stava crescendo all'interno del giudaismo. E così andò dal sommo sacerdote e più tardi, scrivendo la sua testimonianza nella lettera ai Filippesi, dice: riguardo allo zelo persecutore della Chiesa, e andò verso Damasco, ma all'improvviso Dio lo cattura sulla strada e disse: chi sei, Signore? E il Signore: io sono Gesù che tu perseguiti, ti è duro recalcitrare contro i pungoli. Ora, qui c'è una cosa interessante. Paolo stava perseguitando la Chiesa, ma notate come Gesù completamente identifica se stesso con la Chiesa. Ogni persecuzione che noi possiamo ricevere è direttamente rivolta a Lui. Gesù si identifica completamente con la sua Chiesa. Non dice: perché perseguiti la mia Chiesa? Gesù dice: perché perseguiti me? Allora egli, tutto tremante e spaventato, disse: Signore, che vuoi che io faccia? Una conversione istantanea, 180 gradi. E il Signore: alzati ed entra nella città, e ti sarà detto ciò che devi fare. Ora il comando del Signore a Paolo è stato molto semplice, non è vero? Vi ricordate quando abbiamo parlato del fatto che Dio ci chiama a fare un passo alla volta? E quindi, invece di spiegare davanti a Paolo l'intero suo futuro, invece di fare questo, gli dice semplicemente: alzati e vai in città e ti sarà detto ciò che devi fare. Or gli uomini che viaggiavano con lui si fermarono attoniti, perché udivano il suono della voce, ma non vedevano alcuno. E ci sono alcuni che vedono una contraddizione della scrittura qui, perché quando Paolo racconta questa storia nel capitolo 22 degli Atti, egli dice che quelli che erano con lui non udirono la voce. Ma là, in quel passo, usa un'altra preposizione in greco per dire che non riuscirono a comprendere quello che diceva la voce. Quindi udirono il suono, ma non compresero le parole, perché Dio parlava direttamente a Paolo. Quindi udirono la voce, ma non riuscirono a comprendere il significato, le parole. E quindi questo è quello che dice Paolo nel capitolo 22 degli Atti, che udirono il suono, ma non riuscirono a comprendere le parole. E quindi non c'è nessuna contraddizione. Rimasero senza parole perché udirono la voce, ma non videro nessuno. Poi Saulo si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva alcuno. E quindi fu accecato momentaneamente da questa esperienza. Allora, prendendolo per la mano, lo condussero a Damasco. Ora, l'entrata di Paolo a Damasco è stato qualcosa di assolutamente diverso rispetto a quello che Paolo si aspettava prima. Egli doveva entrare a Damasco con questo grande compito, con queste lettere da parte del sommo sacerdote, iniziare a gettare gente in prigione, a imprigionare quelli che invocavano il nome del Signore. Ma invece di entrare in questo modo, entra portato a mano, completamente cieco, condotto dai suoi compagni dentro la città. E rimase 3 giorni senza vedere, nei quali né mangiò né bevve. Credo che in questi 3 giorni ci siano stati tanti pensieri che giravano nella mente di Paolo. Dio in un qualche modo l'ha tagliato fuori da ogni tipo di distrazione, in modo da aiutarlo in qualche modo a rimanere concentrato su quello che gli stava accadendo, su quello che stava succedendo in quel momento. E così è rimasto senza vedere e non ha mangiato né bevuto per 3 giorni. Ed era quindi completamente concentrato su quello che stava accadendo nella sua vita in questo momento. Ora a Damasco vi era un discepolo. Notate, non era un apostolo, ma solo un discepolo, di nome Anania, al quale il Signore disse in visione: «Anania!» Ed egli rispose: «Eccomi, Signore!» E il Signore a lui: «Alzati e recati nella strada detta dritta, che è la strada principale di Damasco, e cerca in casa di Giuda un uomo di Tarso, di nome Saulo, che sta pregando. Ed egli ha visto in visione un uomo di nome Anania entrare ed imporgli le mani, perché recuperi la vista». Allora Anania rispose: «Signore, io ho sentito molti parlare di quest'uomo, di quanto male ha fatto ai tuoi santi in Gerusalemme, e qui all'autorizzazione dei capi dei sacerdoti di imprigionare tutti coloro che invocano il tuo nome». Ma il Signore gli disse: «Va, perché costui è uno strumento da me scelto per portare il mio nome davanti alle genti, ai re e ai figli di Israele». E quindi Dio aveva bisogno di un uomo con il background di Paolo, con il suo passato, con le sue esperienze. Un uomo che potesse parlare agli ebrei, ma anche un uomo che potesse parlare a quelli di cultura greca, un uomo che poteva parlare anche a dei re. E così è uno strumento scelto da Dio. E Paolo più tardi riconosce che la mano di Dio era su di lui fin dal grembo di sua madre, che anche nelle prime esperienze Dio era con lui, formandolo, addestrandolo, preparandolo per quel compito che Dio aveva per lui, che aveva preparato per lui. Ed è così con ogni servo di Dio. Possiamo guardare indietro nella nostra vita e vedere tutti quegli strumenti che Dio ha usato per svilupparci, per farci crescere, per prepararci a quel compito che Dio aveva in mente che noi compissimo per Lui. Paolo, scrivendo agli Efesini al capitolo 2 versetto 10, dice: «Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato perché le compiamo». Dio sa quello che hai in mente per la tua vita. Dio conosce quel ministerio, quell'opera che hai in mente che tu faccia per il suo regno. E Dio nel frattempo opera nella tua vita affinché tu possa essere preparato per quel compito. E un giorno tu scoprirai che tutte queste esperienze nella tua vita fanno tutte parte del piano di Dio che ti stava preparando per fare l'opera sua. Ed è eccitante scoprire che Dio, anche nei momenti in cui non lo conoscevamo, anche nei momenti in cui eravamo lontani da Lui, ma Dio era là e preparava la nostra vita e operava dentro di noi e ci preparava per l'opera che Lui aveva in mente per noi. Uno strumento da me scelto per portare il mio nome davanti alle genti, davanti ai re e ai figli di Israele. E qui c'è un'interessante dichiarazione, perché Dio va avanti dicendo: «Poiché io gli mostrerò quante cose egli deve soffrire per il mio nome». Mi chiedo, se fossi stato nei suoi panni e Dio mi avesse dichiarato le cose che avrei sofferto nel mio ministero, se io avrei continuato. Oppure non mi sarei inginocchiato dicendo: «Signore, manda qualcun altro. Perché non chiami qualcun altro?» Ammiro Paolo per questo. Dio gli ha mostrato quante cose avrebbe sofferto per il suo nome, ma Paolo era pronto. Quando ha piegato la sua vita dicendo: «Signore, che vuoi che io faccia? Come vuoi che io ti serva?» Paolo non si è mai spostato da là. Non ha mai cambiato idea. ha fatto un contratto con il Signore e non aveva intenzione di tornare indietro, perché si è reso conto che la mano di Dio era sulla sua vita e che lo aveva preparato fino a questo punto. E non importa quello che succederà, ma io andrò avanti. Anania dunque andò ed entrò in quella casa. Quando Dio gli aveva detto di andare da Paolo, era sicuro che Dio si stesse sbagliando. Signore, io so di quest'uomo, non puoi dire sul serio. Ma Anania andò dunque ed entrò in quella casa, e imponendogli le mani disse: «Fratello Saulo, mi piace». Lo riconosce subito come un suo fratello. Lo riceve immediatamente nella famiglia in Cristo. «Fratello Saulo, il Signore Gesù». Vi ricordate, Paolo aveva detto: «Chi sei, Signore?» E il Signore aveva risposto: «Sono Gesù che tu perseguiti». E qui Anania specifica: «Il Signore Gesù, che ti è apparso sulla via per la quale venivi, mi ha mandato perché tu recuperi la vista e sii ripieno di Spirito Santo». E ricordatevi che Anania non era un apostolo, è un semplice discepolo della chiesa di Damasco, e di lui non sappiamo nulla di più, e non lo sentiremo più menzionato dopo questa occasione. Solo un semplice discepolo, che pure Dio ha usato come strumento per imporre le mani su Paolo in modo che potesse essere guarito, che potesse recuperare la vista e ricevere lo Spirito Santo. E in quell'istante gli caddero dagli occhi come delle scaglie e riacquistò la vista. Poi si alzò e fu battezzato. E dopo aver preso cibo, egli recuperò le forze. Poi Saulo rimase alcuni giorni con i discepoli che erano a Damasco, e subito si mise a predicare il Cristo nelle sinagoghe, proclamando che egli è il Figlio di Dio. Ora, Paolo conosceva bene le Scritture, e non appena scoprì che Gesù era il Signore, è stato in grado di usare la sua conoscenza della Scrittura e rendersi conto che Dio aveva promesso di mandare suo Figlio. Si rese conto: secondo la profezia in Isaia, la Vergine concepirà e darà luce a un figlio, e gli porrà nome Emanuele, che significa Dio con noi. Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, sulle sue spalle riposerà l'impero e sarà chiamato Consigliere Ammirabile, Dio Potente, Padre Eterno, Principe della Pace. E tutte queste scritture hanno iniziato ad attraversare la mente di Paolo, e ora è in grado di vedere che Gesù è il Figlio di Dio, e così ha cominciato ad andare per le sinagoghe e a predicare ai giudei che Gesù è il Figlio di Dio. E tutti quelli che lo udivano stupivano e dicevano: «Non è costui quel tale che a Gerusalemme perseguitava tutti coloro che invocano questo nome? E non è venuto qui col preciso scopo di condurli prigionieri dai capi dei sacerdoti?» Rimasero stupiti della predicazione di Paolo. Ora, tra il versetto 21 e il versetto 22 c'è un lasso di tempo che non è specificato nel nostro testo, ma a questo punto, secondo la lettera ai Galati, Paolo lascia Damasco senza consultarsi con nessuno, con nessuna carne, ma solo per cercare il Signore e per ricevere piena istruzione, un pieno ammaestramento. È andato in una zona deserta del Sinai, e là per 2 o 3 anni è stato ai piedi del Signore, per essere ammaestrato dal Signore direttamente riguardo alla verità di Gesù Cristo. E così Paolo, scrivendo ai Galati, dice che dopo la sua conversione: «Io non mi consultai subito con carne e sangue, con nessun uomo, ma me ne andai in Arabia, e lì è stato ammaestrato direttamente da Gesù, l'Evangelo, la dottrina che lui ha proclamato. E poi da lì è ritornato a Damasco, e poi a Gerusalemme per andare a vedere Pietro e rimanere con lui 15 giorni, ma non per essere ammaestrato da lui, ma solo per condividere con lui le cose che gli erano successe. E così 3 anni in Arabia, là vicino al Sinai, non viene specificato qui, ci si passa sopra, Ma se volete sapere dove viene collocato temporalmente, è tra i versetti 21 e 22. È qui che c'è questo soggiorno di 3 anni in Arabia. E leggiamo nel versetto 22: ma Saulo confondeva i giudei che abitavano a Damasco. O come dice un'altra versione, ma Saulo si fortificava sempre di più e confondeva i giudei residenti a Damasco. Quei 3 anni sono stati un tempo di crescita, in cui Paolo si è fortificato sempre di più, cercando il Signore, stando direttamente a contatto con il Signore. Mi arrabbio un po' quando qualcuno viene e mi dice: Chuck, voglio entrare nel ministero. E io dico: perfetto, ma da quanto tempo sei un credente? Oh, sono quasi 2 mesi ormai. E già cercano un pulpito per iniziare a fare il pastore. Paolo era stato istruito bene nella scrittura, ma nonostante questo non è entrato subito nel ministero, ma si è preso del tempo per prepararsi ed è stato là in Arabia per 3 anni per essere ammaestrato circa il Signore. Dio usa degli strumenti che lui ha preparato e questa preparazione è una parte necessaria per ogni ministero efficace. Credo che ci sia un grande errore nella Chiesa e credo che sia imporre le mani troppo presto. E per anni nella Chiesa succede questo, qualcosa di veramente terribile. Non appena una celebrità di Hollywood dice di essersi convertita, immediatamente questa persona viene bombardata da chiese, conferenze, riunioni speciali per andare a quegli incontri. E vanno in giro dappertutto condividendo la loro testimonianza, settimana dopo settimana dopo settimana, qui e là, dando la loro testimonianza a folle di persone entusiaste. Ma purtroppo andando per tutti gli Stati Uniti, settimana dopo settimana, per condividere la loro testimonianza, quella testimonianza è l'unica cosa che sentono. E così non sono radicati e fondati sulla parola. Non ricevono mai un fondamento. E così molte di queste celebrità che vanno in giro a condividere le loro testimonianze, dopo un po' di tempo si sente dire: che ne è stato di quella celebrità? Beh, è tornata alla vecchia vita. Non è durata. E questo perché la Chiesa ha fatto un terribile errore di credere che perché una persona è brillante in un particolare campo, allora subito può essere un gran teologo o un grande insegnante della parola. Ma questo è qualcosa di sbagliato. Ci sono stati dei brillanti scienziati che hanno accettato il Signore e naturalmente tutti vengono e li vogliono per testimoniare della loro conversione. Ora, tu puoi essere un genio in biologia, ma questo non significa nulla rispetto alla parola di Dio. E così Paolo ha avuto bisogno che un fondamento fosse gettato nella sua vita. E così è andato in Arabia. E credo che questa sia una mossa saggia per tutti. Non avere fretta, ma accertati di essere andato a fondo nella parola e aver gettato il fondamento. Gesù ha parlato di 2 uomini che costruiscono una casa. E l'uomo saggio ha scavato a fondo e ha costruito sul fondamento della roccia, mentre lo stolto ha iniziato subito a costruire sulla sabbia. E purtroppo questo è quello che fanno molte persone. Vogliono subito fare qualcosa, vogliono subito vedere che qualcosa inizia, e iniziano a fremere ed agitarsi, ma non si prendono un tempo per gettare il fondamento. E quando viene la tempesta, la casa crolla. E così dobbiamo prenderci tempo per gettare il fondamento. Se Dio ti chiama, Dio non ha fretta. Noi abbiamo sempre fretta, ma Dio vuole preparare quegli strumenti che userà per l'opera sua. E così mentre era là, in Arabia, nel deserto, si fortificò sempre di più. E dopo che tornò a Damasco, dopo questi 3 anni, ora è veramente forte nel Signore e confondeva i giudei che abitavano in Damasco, dimostrando che Gesù è il Messia, che Gesù è il Cristo. E lui aveva questa grande preparazione nelle scritture e poteva prendere queste scritture e attraverso esse dimostrare che Gesù è il Messia. E questo non è un compito molto difficile. È molto semplice prendere l'Antico Testamento e dimostrare che Gesù è il Messia. Ma non c'è più cieco di chi non vuole vedere. Molti giorni dopo, i giudei si consultarono assieme per ucciderlo. Come vedete, nonostante egli avesse dimostrato loro che Gesù è il Messia, questo li ha solo fatti arrabbiare. Ma il complotto venne a conoscenza di Saulo. Ora essi facevano la guardia alle porte, giorno e notte, per poterlo uccidere. Allora i discepoli lo presero di notte e lo calarono giù dalle mura, dentro una cesta. E quindi Paolo non lascia Damasco in maniera trionfante, ma se ne va in un modo abbastanza umiliante, dentro una cesta giù per le mura, scappando da quei giudei che complottavano la sua morte. Ed è a questo punto che Paolo va a Gerusalemme ad incontrare gli apostoli. Giunto a Gerusalemme, Saulo cercava di unirsi ai discepoli, ma avevano tutti paura di lui, non potendo credere che egli fosse un discepolo. E questo è tragico. È stato rifiutato dalla Chiesa quando è tornato per la prima volta a Gerusalemme. Allora Barnaba, ricordate questo Barnaba? Aveva un altro nome, ma lo chiamavano Barnaba, che significa figlio di consolazione. E qui vedete perché ha avuto quel nome. Barnaba è un fratello che mette gli uomini insieme. Allora Barnaba lo prese e lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come egli lungo la strada aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come a Damasco aveva parlato con franchezza nel nome di Gesù. E così egli rimase con loro a Gerusalemme, andando e venendo, e parlava con franchezza nel nome del Signore Gesù. Egli parlava anche e discuteva con gli ellenisti, ma essi cercavano di ucciderlo. Il ministero di Paolo sembra avere questo effetto nella gente. Dovunque ha predicato, il risultato è stato o un risveglio o un tumulto, e le persone erano toccate da quello che diceva, in un modo o nell'altro, alcuni in modo favorevole, alcuni in modo ostile, ma Paolo aveva un modo per provocare una reazione nella gente. I fratelli però, venuti a conoscenza di questo, che modo particolare per iniziare un ministero, non è vero? Nelle prime due città in cui predichi, sei costretto ad andare via di nascosto perché complottano di ucciderti. I fratelli però, venuti a conoscenza di questo, lo condussero a Cesarea e di là lo mandarono a Tarso. Quindi vai un po' a casa, Paolo, e così lo mandarono a Tarso. Così le chiese in tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria avevano pace ed erano edificate. Non so se quella pace fosse salutare, fosse benefica, ma allora le chiese ebbero pace quando si liberarono di Paolo. E io credo perché la loro testimonianza non era più tanto franca, tanto coraggiosa. Avevano iniziato a vivere in maniera più pacifica con quelli che stavano loro intorno. E io non so se questo è il segno di una chiesa benedetta, una chiesa in salute. Ora, Paolo rimase a Tarso per circa 10 anni. Non sappiamo con precisione quanto tempo, ma almeno per 10 anni. E molti studiosi dicono che quando Paolo è tornato a Tarso è rimasto in oscurità per almeno 10 anni. E senza dubbio questo è stato un tempo in cui il Signore ha continuato a operare nella vita di Paolo, a farlo crescere nella conoscenza e nella comprensione della grazia e della bontà di Dio. Ma sono stati anni di silenzio per quanto riguarda il ministero di Paolo. Così le chiese in tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria avevano pace ed erano edificate, e camminando nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo moltiplicavano. Ora lasciamo Paolo per un attimo e la storia di nuovo si concentra su Pietro. Ora avvenne che mentre Pietro percorreva tutto il paese, venne anche dai santi che abitavano a Lidda. Quindi Pietro decide di visitare le chiese che erano state fondate intorno alla Giudea, i credenti che erano stati dispersi per la Giudea e verso la costa, a Lidda, attualmente Lot, dove c'è l'aeroporto di Ben Gurion. Questa è l'area in cui Pietro è andato a visitare i credenti. Qui trovò un uomo di nome Enea, che già da 8 anni giaceva in un letto, perché era paralitico. Pietro gli disse: «Enea, Gesù il Cristo ti guarisce. Alzati e rifatti il letto». Ed egli subito si alzò, e tutti gli abitanti di Lidda e di Saron lo videro e si convertirono al Signore. Pietro ha parlato a lui con parole di fede, e c'è potenza nel pronunciare parole di fede. È importante, certo, che troviamo il giusto equilibrio, perché ci sono quelli che prendono questo insegnamento e lo portano ad un estremo. Tu puoi avere tutto quello che vuoi, tu puoi avere ogni cosa, e tutto quello che devi fare è semplicemente dirlo, pronunciare le parole. E parlano della rema, le parole pronunciate, la potenza creatrice delle parole pronunciate. E così tu pronunci per fede qualunque cosa tu voglia. Io voglio essere un milionario. Io voglio guidare una Mercedes. Io voglio avere una casa là sulla costa. E tu devi pronunciare parole di fede. Visualizzare quello che desideri. Visualizza te stesso mentre guidi quella Porsche. Cerca di vedere te stesso mentre guidi nel traffico. E così tu metterai ad effetto queste parole dalla potenza creatrice e puoi avere tutto quello che desideri. Non ha Dio detto: date ordini circa l'opera delle mie mani? E parlano di pronunciare parole di fede, di visualizzare le cose che vuoi. Questa è metafisica. Troverete le stesse cose nei libri di Napoleon Hill, Pensa e arricchisciti, o Il 13° uomo più ricco di Babilonia. È parte della metafisica, e certo c'è un qualche tipo di potere nel subconscio. E così, se tu visualizzi qualcosa, se ti poni degli obiettivi e se li dichiari costantemente, tu poni queste cose nell'area del subconscio e il subconscio inizia a sviluppare capacità, a ideare metodi in modo che tu possa realizzare queste cose, usando quindi una grossa capacità del tuo subconscio. Naturalmente loro spiritualizzano tutto questo e dicono: tu stai usando la potenza dello spirito, la quarta dimensione, e metti quella potenza all'opera. Ma questo funziona anche senza lo spirito, funziona per le persone del mondo, per tutte quelle persone che vogliono seguire questi principi. E troverai tanti e tanti uomini che testimonieranno di aver avuto un grande successo negli affari. Ma tutto questo è legato ai principi di Napoleon Hill, Pensa e arricchisciti. Esattamente le stesse cose. Ora, a causa di questo, rischiamo di andare al lato opposto e quindi rinunciare. E perché temiamo di cadere in questa eresia, rischiamo di limitare quello che Dio vuole fare, e anche questo è sbagliato, e di non fare quindi più nessun passo di fede e non pronunciare più parole di fede. Ora, io sono sicuro che prima che Pietro pronunciasse queste parole ad Enea, il Signore aveva parlato al suo cuore e gli aveva detto di farlo. Vi ricordate quando Paolo era a Listra? Lui si rese conto, lui vide che quest'uomo aveva fede per essere guarito e disse: fratello, Gesù Cristo ti guarisce, alzati e cammina. E quell'uomo si è alzato e ha camminato perché Paolo ha pronunciato parole di fede a quell'uomo. Ma prima che Paolo pronunciasse queste parole, lo Spirito Santo gli aveva detto quello che intendeva fare. Io non dirigerò mai l'opera di Dio. e neanche voglio farlo, dirigere e comandare l'opera di Dio. Sono parole di Dio e sempre iniziano da Lui, procedono da Lui. È importante che io realizzi quello che Dio vuole fare. È importante che io mi renda conto dell'opera di Dio e mi renda conto di quello che Dio vuole fare. E questa è la chiave di tutto. Sicuramente ci saranno dei momenti in cui Dio vuole che pronunceremo delle parole di fede a qualcuno e fare in modo che queste persone agiscano in base a queste parole di fede. Gesù spesso faceva questo. Sii forte. E vorrei anch'io pronunciare questa parola di fede oggi. Sii libero. Vivi una vita di vittoria in Gesù. Ora tu puoi prendere queste parole come parole di fede e dire: sì Signore, io sarò forte. Sì Signore, io avrò la vittoria. Sì Signore, io smetterò di fare questa cosa. E possono essere delle parole di fede in base alle quali tu agirai e troverai vittoria, troverai forza, troverai che Dio opera nella tua vita in modo potente. L'opera di Dio così si compie. Parole di fede. È sbagliato portarlo agli estremi, come fanno le persone oggi. Ma c'è bisogno anche di equilibrio, di non andare all'altro estremo. E così certe volte, perché cerchiamo l'equilibrio, quando parliamo contro il fanaticismo di tante persone, e così diciamo: oh, Chuck ha detto questo, è meglio che non facciamo queste cose. Ma bisogna essere equilibrati, ed è importante che noi manteniamo l'equilibrio. Dio opera oggi? Sì, Dio opera oggi. Sì, c'è potenza mediante la fede. Sì, possiamo vedere l'opera di Dio realizzata nella vita delle persone. E sì, noi possiamo pronunciare parole di fede alle persone. Ed è importante che lo facciamo. Ma è anche importante che non diventiamo estremisti e non andare in giro dicendo: ho scoperto una nuova potenza, una nuova dimensione di potenza. Ora ho il controllo di tutto ed ora questo è quello che voglio. Dio, laggiù subito! E così metto da parte la sovranità di Dio e dico: io sono sovrano, io ho il potere e io domanderò quello che voglio. E io comanderò l'opera di Dio. È così facile cadere nelle trappole della potenza. E dobbiamo stare attenti a questo, perché c'è qualcosa dentro di noi che ama il potere. E mi piace provare quel senso di potere, di forza, di potenza. Ed è così facile esaltarsi e cadere nella trappola del potere. Stavo leggendo del dio Thor, il dio del nord, e quando ha scoperto il suo potere era così eccitato che è saltato sul suo cavallo e ha iniziato a cavalcare per tutto il cielo puntando il dito a terra, perché ogni volta che puntava il dito un fulmine usciva e si schiantava a terra. E ha scoperto questo suo potere di scagliare fulmini e saette, e così se n'è andato per tutto il cielo ed è stato tutto il giorno a lanciare fulmini e saette. E mentre se ne tornava nella regione del nord, con questo senso di potere, ha gridato: «Io sono Thor!» E il suo cavallo si è rigirato e gli ha detto: «Bene, allora perché non hai usato una sella, imbecille?» Così state attenti alla trappola del potere, agli inganni del potere. Pietro ha pronunciato parole di fede, e anche noi possiamo pronunciare parole di fede, e possiamo vedere che c'è potenza nel pronunciare parole di fede. Questo è un concetto corretto, legittimo, che noi possiamo utilizzare, ma che non dovremmo mai portare all'estremo. E così, come risultato della guarigione di Enea, tutti gli abitanti di quella regione, la valle di Saron, e tutti gli abitanti di Lidda e di Saron, lo videro e si convertirono al Signore. Ora a Ioppe, circa 12 chilometri da Lidda, ora a Ioppe c'era una discepola di nome Tabita, che significa gazzella. Ella faceva molte buone opere e molte elemosine, Ora avvenne in quei giorni che ella si ammalò e morì. Dopo averla lavata, fu posta in una stanza al piano superiore. E poiché Lidda era vicina a Ioppe, i discepoli, udito che Pietro si trovava là, gli mandarono due uomini per pregarlo di venire da loro, senza indugio. Pietro dunque si alzò e partì con loro. Appena giunse lo condussero nella stanza di sopra. Tutte le vedove si presentarono a lui piangendo e gli mostrarono tutte le tuniche e le vesti che Gazzella faceva mentre era con loro. E così qui c'è questa donna, Tabita, che faceva questi vestiti per i poveri. Una donna meravigliosa, speciale. Pietro allora, fatti uscire tutti, Pietro probabilmente prende spunto dalla vita di Gesù, perché lui era là quando Jairo era venuto a Gesù per sua figlia. E mentre andavano verso la casa di Jairo, sulla strada alcuni servi erano venuti a dire: «Non disturbare più il maestro, tua figlia è morta». E Gesù aveva detto a Jairo: «Non ti preoccupare, sta solo dormendo». E giunti alla casa, già era pieno di gente che faceva cordoglio. E tutti piangevano e facevano cordoglio per questa giovane, per la figlia di Jairo. E Gesù disse: «Non è morta, ma dorme». E tutti iniziarono a ridere e a prenderlo in giro. E così Gesù li ha fatti uscire tutti, disse: «Andate fuori». Ma ha fatto rimanere Pietro, Giacomo e Giovanni. Poi l'ha presa per mano e ha detto: «Talità, fanciulla, alzati». E subito si è alzata e ha iniziato a camminare. E Gesù l'ha presa per mano e l'ha data ai genitori e ha detto loro: «Datele qualcosa da mangiare». Ma Pietro aveva visto che Gesù aveva messo fuori quelli che non credevano, quelli che dubitavano. E Pietro, visto che queste persone, forse cristiani, erano tutte concentrate nel piangere e fare cordoglio per questa donna che era morta. «Oh, guarda che belle cose faceva! Oh!» Li ha fatti uscire tutti. Non so, forse quello che stava per fare era così particolare, così bizzarro, che se non succedeva niente, Pietro non voleva rimanere in imbarazzo. Io almeno l'avrei fatto. Si pose in ginocchio e pregò. Poi, rivoltosi al corpo, disse: «Tabita, alzati». Ora, la chiama per nome, Tabita. E guardate quanto assomiglia a quello che ha detto Gesù: «Talita, fanciulla, Talita Kumi, alzati». Ora stava parlando ad un morto, ad un cadavere, e questo è piuttosto particolare, piuttosto bizzarro, parlare ad un cadavere. Poi, rivoltosi al corpo, disse: «Tabita, alzati». Ed ella aprì gli occhi e, visto Pietro, si mise a sedere. Egli le diede la mano e l'aiutò ad alzarsi, e chiamati i santi e le vedove, la presentò loro in vita. La cosa fu risaputa per tutta Ioppe, e molti credettero nel Signore. E Pietro rimase a Ioppe parecchi giorni, in casa di un certo Simone, conciatore di pelli. Ora tutto questo ci ricorda delle parole di Gesù nel capitolo 14 del Vangelo di Giovanni, quando disse ai discepoli, dal versetto 12: in verità vi dico, chi crede in me farà anch'egli le opere che io faccio, anzi ne farà di più grandi di queste, perché io vado al Padre, e qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se chiedete qualcosa nel mio nome, io la farò». E qui c'è Pietro che fa lo stesso tipo di opere che aveva fatto Gesù. Qui, in questo miracolo eccezionale della resurrezione di questa donna nella chiesa di Ioppe, Tabita, che Dio ha fatto ritornare dalla morte. E così vediamo che c'è ancora potenza là in quella chiesa, la chiesa delle origini. E questa è naturalmente una delle caratteristiche della chiesa delle origini, quella potenza dinamica dello Spirito Santo che è all'opera nella chiesa e attraverso la Chiesa. Dovremmo pensare che Dio non operi più in maniera così potente? Io credo di no. Non possiamo pensarlo, è sbagliato. Io credo che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, E non credo che dovremmo incolpare Dio per la mancanza di potenza nella Chiesa. Credo che dovremmo incolpare la Chiesa, noi stessi. Io credo che questa potenza è ancora disponibile oggi. Io credo nella potenza di Dio che può trasformare le vite, che può far girare le persone di 180 gradi. Io credo nella potenza di Dio che può far alzare i malati dai loro letti di infermità, che può liberare la gente dai legami di cose che li stanno distruggendo. Io credo nella potenza di Dio che può risuscitare i morti. Non credo che Dio non abbia più la potenza, né credo che Dio non voglia usarla. Non credo che Dio non abbia più il desiderio di manifestarsi, ma credo seriamente che la mancanza riguarda noi. E credo che il problema principale è che non siamo in grado di gestire tutta la notorietà, la fama e l'attenzione che attira su di sé chiunque abbia una simile potenza da parte di Dio. Io so che personalmente non riuscirei a gestire quel tipo di potenza e la notorietà che ne deriverebbe. Non mi fido di me stesso. Temo che mi gonfierei di orgoglio. Temo che andrei a pubblicizzare grandi campagne di guarigione e non riuscirei veramente a gestire tutta questa situazione, tutto quello che deriverebbe dall'avere quel tipo di ministerio. Ora, ci sono stati anni in cui ho pregato e digiunato per questo tipo di potenza. Ho desiderato tanto questo tipo di potenza e alla fine il Signore mi ha parlato e mi ha detto: ti ho dato la via più eccellente, il sentiero dell'amore. Allora ho smesso di pregare per questi miracoli potenti. Ora, io ho visto miracoli. E chi può negare che il miracolo più potente e desiderabile è vedere la potenza di Dio che trasforma la vita di una persona? È molto meglio vedere la vita di una persona completamente trasformata dalla potenza dello Spirito di Dio, liberata dalla schiavitù del peccato, una nuova vita in Cristo. Questo è molto più importante che vedere che resuscita. E quando è resuscitata, magari vederla che continua a vivere una vita di peccato. O che per quel miracolo tu diventi così pieno d'orgoglio che ormai sei inutilizzabile per il Signore. E così la mano di Dio non si era accorciata. Ma spesso in questi incontri di guarigione vediamo più spettacolo e finzione che veri miracoli. E quelli che dicono di avere questi doni sono uomini di cui non mi fido, perché li conosco. E questo non significa che non dovremmo più desiderare questa potenza, questi miracoli. Io non li desidero per me perché Dio mi ha parlato a riguardo. Ma questo non significa che Dio non può non volerlo per la tua vita. E se così fosse, glorificherei Dio e mi rallegrerei per questo, per l'opera che Dio farà per mezzo della tua vita. Non voglio certo essere nella posizione di quello che vuole limitare Dio, e non credo che questa debba essere mai la nostra posizione. Dio può fare smisuratamente al di là di quello che domandiamo o pensiamo. Per oggi ci fermiamo qui. Il prossimo capitolo, il capitolo 10, è molto importante, perché vedremo l'inizio dell'Evangelo predicato ai gentili, ai pagani.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Molti cristiani, non di nome, ma di fatto per mezzo di un'esperienza reale con il Signore Gesù, stanno aspettando il suo ritorno. Tu, amico ascoltatore, sei fra questi? O non sai neppure che Gesù ritornerà? Ebbene, ascolta quello che Stefano dirà a questo riguardo dopo questa canzone.

nostro secolo ha l'assoluto primato per la violenza e lo spargimento di sangue. Abbiamo avuto in esso due guerre mondiali, innumerevoli altre guerre minori, rivolte, rivoluzioni, colpi di Stato. Più sangue è stato sparso, più vite violentemente perdute negli ultimi 70 anni di questo secolo che nei precedenti 6.000 anni di storia. Sembra incredibile. L'uomo moderno, con tutti i suoi vantati progressi e successi, è lo stesso selvaggio dell'epoca della pietra, ma è più crudele e le conseguenze della sua violenza sono più gravi, perché uccide oggi non con una mazza, ma con strumenti di micidiale precisione con cui la nostra civiltà lo ha armato. Tutto questo era stato previsto da Gesù. L'ottimismo superficiale che caratterizzava la filosofia e gli insegnamenti dell'uomo moderno alla fine del secolo scorso e all'alba del nostro secolo non ha mai fatto parte degli insegnamenti di Gesù. Le sue profezie contenute nei Vangeli si stanno adempiendo ai nostri giorni con divina precisione. Non una parola di Gesù è caduta a terra. Lui stesso aveva affermato: «Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno». Sta avvenendo esattamente quello che aveva predetto. Negarlo è evidenza di ignoranza, o peggio, di voluta e cinica indifferenza. Tutte le circostanze che il Signore Gesù aveva detto sarebbero venute alla luce prima del suo ritorno si stanno manifestando nel nostro secolo e in modo particolare nella sua seconda metà. Nel capitolo 24 del Vangelo di Matteo, il Signore Gesù, in un grande discorso profetico in cui aveva detto del Tempio di Erode che non sarebbe lasciata pietra sopra pietra, che non sarebbe diroccata, risponde alle domande dei suoi discepoli. Le domande erano state tre. Uno, quando sarebbe stato distrutto il tempio maestoso che Erode il Grande aveva costruito? Due, quale sarebbe stato il segno della sua venuta? E tre, quale sarebbe stato il segno della fine dell'età presente? Il grande tempio di Erode, una delle meraviglie mondiali di quei tempi, fu distrutto da Tito e le sue legioni nell'anno 70 della nostra era, come il Signore aveva predetto 40 anni prima. Ma il Signore Gesù non è ancora ritornato. Qual è la sua risposta alla seconda domanda dei suoi discepoli? Quale sarebbe stato il segno della sua venuta? Dobbiamo ricordarci che le profezie furono pronunciate 19 secoli fa. Ricordiamoci pure che Israele, oppressa dall'impero romano, non era uno stato indipendente, ma una provincia dell'impero, e che in seguito alla rivolta che doveva seguire, alcune decadi dopo la crocifissione di Gesù, Gerusalemme fu completamente distrutta e i superstiti della guerra di annientamento furono dispersi in tutto il mondo, molti venduti come schiavi. Tutto questo era stato preveduto nel discorso di Gesù, ma con la sua visione divina che penetrava attraverso i secoli fino ai nostri giorni, Gesù descrisse pure le circostanze in cui doveva trovarsi il popolo di Israele e il mondo nei giorni che dovevano precedere la sua seconda venuta. Dico di nuovo, ricordiamoci che 19 secoli dovevano trascorrere prima che le profezie di Gesù potessero avverarsi. Oggi vediamo l'adempimento di queste profezie in modo così preciso e stupefacente che possiamo solo concludere che siamo nei giorni descritti da Gesù, i giorni che dovevano precedere la sua seconda venuta e che perciò la sua venuta è vicina. Ci manca il tempo per passare in rassegna tutti i segni che Gesù indicò ai suoi e che dovevano indicare ai credenti che la sua venuta era vicina. Eccone una, ad esempio. Udirete parlare di guerre e rumori di guerre. Come già abbiamo detto, ci sono state più guerre nel nostro ventesimo secolo che in qualsiasi altro. Gesù predisse: si leverà nazione contro nazione e regno contro regno.
Per la prima volta nella storia dell'uomo, le nazioni coinvolte nell'ultimo conflitto mondiale si combattevano come tali. Non soldati soltanto, non le armate dei contendenti solamente, ma le nazioni stesse. Nell'ultima guerra più civili furono uccisi nei bombardamenti aerei, sui mari e nei conflitti terrestri che uomini in divisa. Veramente, come aveva previsto Gesù, nella seconda guerra mondiale si trattava di nazione che si levava contro nazione e non solo di un conflitto di armati. Ma c'era un altro segno che Gesù aveva indicato, fra altri, forse il più convincente. Si tratta della rinascita di Israele. Questo popolo perseguitato e disperso lungo i secoli non ha mai perduto la sua identità. Non c'è nella storia umana un parallelo alla storia di Israele. Nazioni assai più grandi, contemporanee di Israele ai tempi di Davide e Salomone, sono scomparse senza lasciare traccia. Israele rimane monumento indistruttibile della volontà di Dio. Nei pochi minuti che ancora ci rimangono in questa trasmissione, non è possibile parlare delle numerose profezie del Vecchio Testamento che asserivano l'indistruttibilità del popolo di Israele. La Bibbia è disponibile a tutti oggi e lo studio delle profezie bibliche è uno studio interessante ed affascinante. Quello che desidero dire oggi è che il Signore Gesù, con una parabola profetica, ci dice quello che abbiamo visto avvenire in questo secolo. Ecco la sua parabola. Guardate il fico e tutti gli alberi. Quando cominciano a germogliare, voi, guardando, riconoscete da voi stessi che l'estate è ormai vicina. Così anche voi, quando vedrete avvenire queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità io vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Il fico di Israele che Gesù aveva maledetto e che si era seccato 19 secoli fa ha cominciato a germogliare nel nostro secolo. Dopo quasi 2000 anni di esilio, il popolo di Israele è tornato in patria. Dopo aver cessato di esistere come uno Stato per quasi 2 millenni, nel 1948 lo Stato di Israele è rinato, occupando solo una piccola parte del suolo che Dio aveva assegnato al suo popolo, è cominciato un nuovo, stupefacente periodo nella storia millenaria di Israele. Noi viviamo in giorni in cui si sta scrivendo uno dei capitoli più drammatici della storia di questo antico popolo, storia prevista, anticipata negli scritti profetici del Vecchio Testamento.

0: E tu, caro amico in ascolto, hai pensato a queste cose? Puoi anticipare il futuro serenamente? Conosci Dio e la sua salvezza in Cristo? Hai confessato a Dio il tuo peccato e hai messo la tua fede in Gesù ricevendolo nel tuo cuore come Salvatore e Signore? Ricordati che Gesù, crocifisso da un mondo iniquo, ora risorto e glorificato, ritorna dopo il lungo periodo della grazia di Dio, in cui la sua salvezza è stata offerta gratuitamente a tutti mediante la fede. Ritorna dopo la sua lunga assenza, prima a rapire la sua Chiesa e poi a giudicare il mondo. Le Sacre Scritture affermano che Dio ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia, per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, del che ha fatto fede a tutti, avendolo risuscitato dai morti. È per questo che Dio esorta tutti a ravvedersi prima di quel giorno, in cui coloro che hanno rifiutato di farlo e hanno respinto la sua offerta di grazia in Cristo, verranno eternamente giudicati. Ravvediti, caro ascoltatore, e credi nel Signore Gesù. Ricordati la gloriosa affermazione contenuta nelle Sacre Scritture. Chi crede in Lui non è giudicato.
1: Ci auguriamo, amici, che quanto avete ascoltato vi dia motivo di essere in attesa del Signore Gesù per mezzo della fede in Lui, perché solo allora sarete certi di possedere la vita eterna. Ma se qualche cosa non vi è chiaro, non rimandate, ma rivolgetevi presso i responsabili dell'emittente che ha trasmesso questa trasmissione.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Radio. Minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.
1: Sessantesima trasmissione di Punto Radio, di nuovo un forte abbraccio e un grosso benvenuto all'ascolto a chi come te ha scelto questa frequenza anche oggi e questa trasmissione che arriva per l'appunto al suo sessantesimo numero. Sessantesimo numero che, come il 58esimo, il 59esimo e poi anche il 61esimo,

è dedicato al mistero dell'aldilà. Un mistero che affascina e interessa un pochino tutti quanti e che stiamo cercando di sviscerare in queste quattro puntate da un punto di vista meramente cristiano e biblico. Allora mettiti comodo, andiamo a incominciare.

Abbiamo visto insieme precedentemente, nelle altre due puntate riservate a questo tema, che l'anima credente lascia il suo corpo in punta di morte alla polvere della terra, portata immediatamente nel paradiso, pienamente cosciente della presenza del Signore e senza alcun contatto con il mondo terreno, essa fruisce di un riposo perfetto che la ristora in attesa del ritorno glorioso di Cristo. Con il ritorno di Gesù, essa finalmente risorge, rivestendo un corpo nuovo, incorruttibile, glorioso, in vista della sua esistenza celeste. Questo è il consiglio di Dio, ma, diciamolo subito, il consiglio di Dio va annunciato per intero, senza nulla tacerne. Saremmo colpevoli davanti a Lui e davanti al nostro prossimo se volessimo nasconderne una parte qualsiasi. Ora, l'altra parte del consiglio di Dio concerne appunto le anime ribelli al Vangelo e al loro eterno destino. E quanto stiamo per vedere. Nel racconto che ti feci un paio di puntate fa e che ha a che fare con il contenuto del capitolo 16 del Vangelo di Luca, ti consiglio, se non hai seguito quella puntata, di andartelo a rileggere. Ebbene, in questo racconto che abbiamo già visto, Cristo dice che il ricco malvagio nel soggiorno dei morti è in preda ai tormenti. Il soggiorno dei morti in cui si trova quel ricco non ha dunque nulla da vedere con quello in cui si trova Lazzaro, ma ne è anzi separato da un insuperabile abisso che nessuno può attraversare. La risposta di Abramo al ricco che lo ha supplicato di mandargli Lazzaro per alleviare un pochino i suoi tormenti è esplicita. C'è fra noi e voi un grande abisso affinché quelli che vorrebbero passare da noi verso di voi o da voi verso di noi non possono farlo. Il ricco è pienamente cosciente di ciò che sta accadendo. Si era forse illuso che non esistesse alcun al di là, alcun giudizio. Ora egli deve disingannarsi e nella sua sofferenza spaventosa grida al patriarca: «Mandami Lazzaro, perché egli intinga la punta del suo dito nell'acqua e mi rinfreschi, poiché io soffro crudelmente in mezzo a queste fiamme». Non fraintendiamo e non materializziamo la similitudine. Fiamma e fuoco sono un'immagine per indicare i tormenti dell'anima sua, poiché neppure lui possiede più il suo corpo terreno. È quindi facile figurarci la natura dei suoi tormenti. Il ricco vede ormai chiaro davanti a sé tutte le sue colpe e ne valuta tutte le sue conseguenze. Egli sa che oramai abbandonerà il luogo dei tormenti soltanto per comparire davanti al trono di Dio. Egli si trova in quel luogo come un imputato nel carcere preventivo, in attesa di un giudizio e di un verdetto che egli già intuisce: la condanna eterna. Sì, anche per lui vi sarà una risurrezione, ma quanto diversa dalla risurrezione del credente. Essa non lo introdurrà nella beatitudine celeste, ma alle pene eterne. Quando avrà luogo quell'avvenimento decisivo per la sorte dei malvagi? Beh, l'Apocalisse risponde chiaramente nel capitolo 20, dicendo: quando i 1000 anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione. Di quale millennio si vuole qui parlare? Di quello che ha da trascorrere durante il regno del Cristo glorioso in terra, dopo l'assunzione in cielo della Chiesa, cui seguirà la grande tribolazione. Il Signore ritornerà sulla terra per stabilirvi il regno di pace, descritto fra gli altri dal profeta Isaia nel capitolo 11 del libro a lui intestato. Questo regno durerà 1000 anni e si concluderà con un ultimo tentativo di ribellione da parte delle potenze del male. Vinte definitivamente le potenze del male, il mondo attuale avrà fine. Si legge proprio in Apocalisse: «Io vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono dal suo cospetto, non fu più trovato un posto per essi». Il che significa che l'universo, come noi lo conosciamo, oggi scomparì definitivamente. In lingua moderna, d'oggi, la terra e i cieli,
furono completamente disintegrati. Le recenti scoperte nucleari ci fanno comprendere come gli elementi in preda al fuoco potranno dissolversi in un attimo. Una formidabile esplosione libererà tutta l'energia dell'universo, che potrà poi condensarsi un'altra volta in forme affatto nuove. E l'apostolo Giovanni continua: «E io vidi i morti, grandi e piccoli, che stavano davanti al trono». Segue poi la descrizione del giudizio finale. Si tratta qui di una resurrezione ben distinta da quella dei credenti. Essa ha luogo più di 1000 anni dopo, durante i quali le anime dei reprobi sono rimaste rinchiuse nel loro carcere preventivo. Ora essi resuscitano per trovarsi in presenza di un trono immacolato. Il bianco è il simbolo della purezza. Il verdetto sarà proclamato da una giustizia perfetta, perché fondata sull'assoluta santità. Colui che è seduto sul trono è lo stesso Signore Gesù, giudicato in spregio al più elementare senso di giustizia da un essere immorale come Erode, da una rivista come Pilato, da sacerdoti gelosi avvelenati dall'odio come i membri del Sinedrio che limitano il lavoro del Cristo. Il Cristo è ora il supremo giudice di tutta l'umanità, di tutti gli uomini.

E l'Apocalisse aggiunge ancora un'altra affermazione. Dice di tutti gli uomini, grandi e piccoli. I grandi, vale a dire coloro che hanno fatto tremare il mondo con le loro imprese, che hanno seminato lo spavento davanti a sé, che sono stati sepolti in costosi, magnifici sepolcri. Costoro sono ora giudicati dal figlio del falegname di Nazareth, dal suppliziato del Golgota. Ed i piccoli, anch'essi sono chiamati a presentarsi davanti al supremo giudice. Niente privilegi, niente trattamenti di favore. La stessa giustizia per tutti. La giustizia sarà veramente uguale per tutti, non solo perché scritta sulle pareti del tribunale e nella sala del trono. E poi saranno aperti i libri. Anche qui non fraintendiamo, non cerchiamo di sapere che tipo di libri essi saranno, se grossi volumi in foglio o se scrupolose annotazioni del nostro passato. La scrittura ha per scopo di conservare intatto per le generazioni successive quel che la memoria di un uomo potrebbe dimenticare o anche deformare. L'espressione dunque "i libri aperti" significa che vi sarà davanti a Dio il ricordo preciso, estremamente conforme al vero, di quel che ogni uomo è stato quando era sulla terra. Il giudizio sarà quindi emesso sulla base di elementi incontestabili, storicamente provati. Nessuna possibilità di appello sarà concessa. Nella giustizia umana, una richiesta di appello ha sempre delle motivazioni plausibili. Molti fatti di un certo rilievo possono essere sconosciuti, altri possono essere sopravvalutati. Indebite influenze possono anche modificare la sentenza di prima istanza. Ma la giustizia divina non cancella e non cambia nulla. È perfetta e non si lascia pertanto distogliere da alcun riguardo personale. Non esistono bustarelle in cielo. Quindi nessun appello, la sentenza è irrevocabile e definitiva. L'Apocalisse parla ancora di un altro libro, aperto in quella circostanza, il libro della vita. Esso non ha nulla da vedere con gli altri. Se ne parla anche nella profezia di Daniele, nei Salmi, nella lettera agli Ebrei. In questo libro sono scritti i nomi di coloro che hanno creduto. Un elenco scritto costituisce una garanzia contro ogni dimenticanza. Il libro della vita costituisce qui la garanzia suprema di Dio. Vi sarà dunque una doppia testimonianza per ogni anima, quella del libro delle sue opere, anche in quelle più segrete, riferite per esteso dalla prima all'ultima, e quella dell'altro libro, del libro della vita, in cui è scritto il nome delle anime destinate alla vita eterna. È ancora precisato al versetto 13 che ognuno sarà giudicato in base alle proprie opere. Ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere, dice proprio questo versetto. Ma ne parliamo fra un momento, dopo una brevissima pausa musicale.

Stai ascoltando il programma Punto Radio, al microfono Mauro. Siamo arrivati a centro trasmissione. Ti ricordo che, come sempre, se lo vorrai, potremo intrattenerci ancora insieme al di là del programma, diventando amici di penna. Per posta, infatti, si può direttamente entrare in contatto.

Prima della pausa musicale dicevo che nella Bibbia è ancora precisato che ognuno sarà giudicato in base alle proprie opere. Ora tutta la parola di Dio dice che l'uomo è peccatore e che non esiste un giusto, neppure uno. Un giudizio in base alle opere non potrà non essere un giudizio di condanna. È certo terribile, è terribile cosa, aver respinto gli incessanti appelli della grazia di Dio e comparire davanti al trono del giudice supremo per esservi giudicati in maniera definitiva, senza possibilità di ricorso, e questo in base alle proprie opere. Leggiamo nello stesso brano biblico che la morte ed il soggiorno dei morti saranno gettati nello stagno di fuoco. Ciò significa che essi non avranno più motivo di essere a giudizio pronunciato. Non vi saranno più degli esseri in detenzione preventiva in attesa del dibattito finale. Tutti quelli che vi si trovano saranno ora nella prigione definitiva, eterna, l'inferno. Per designare l'aldilà e ciò che vi avviene, la Sacra Scrittura deve di necessità valersi di termini che concernono fatti ed esperienze. Perciò leggiamo nell'Apocalisse dei vocaboli come fiamma, fornace, zolfo, verme che non muore, stagno ardente. E tuttavia è da notare con quanta sobrietà la parola di Dio descrive le pene dell'inferno. Non è certo dalla Bibbia che si è desunta la ridicola immagine di un pentolone bollente in cui i dannati sono gettati da rossi demoni armati di forche e così via. L'autore di queste pittoresche descrizioni è Satana medesimo. Egli le divulga perché gli giovano a rendere ridicolo l'inferno, tant'è vero che la caricatura delle cose fa dubitare della loro concreta realtà. Per lo stesso motivo, lo spirito del male si compiace di essere raffigurato con il piede forcuto, con due corna, una coda, proprio perché così gli uomini non lo prendono sul serio. Se lasciamo da parte i frutti della fantasia, se ci affidiamo esclusivamente a quanto dichiara la parola di Dio, che cosa sappiamo di positivo sulla realtà dell'inferno? Sappiamo che è un luogo di tormenti, che possono assomigliarsi a quelli causati dal fuoco e dallo zolfo. Non si parla forse di un cocente rimorso, di un dolore che consuma? Certi sentimenti appassionati tolgono ad imprestito i loro aggettivi dal fuoco, una gelosia ardente, una collera infuocata. I dannati provano dei sentimenti analoghi a un fuoco interiore che divora. Lo zolfo poi provoca un senso di soffocamento, rende l'atmosfera irrespirabile. Ora, lungi da Dio, non ci vuole molto per immaginare l'atmosfera in cui vivono quei milioni di dannati, incapaci di pentimento, condotti in quel luogo dalla violenza delle loro passioni ormai scatenate. L'inferno è anche chiamato uno stagno ardente. Uno stagno è una superficie di acqua ferma e appunto per questo in stato di decomposizione. Miasmi pestilenziali ne vengono fuori, infette sono le sue onde stagnanti. Il suo fondo melmoso nasconde innumerevoli germi di malattie. Immagine terribile è questa dell'inferno, un luogo isolato, nascosto, senza comunicazioni, con il rimanente dell'universo, in cui non penetra neppure un raggio della grazia divina, in cui la corruzione dei cuori non ha più alcun freno, poiché Dio vi è per sempre assente. Vangelo di Marco, al capitolo 9, versetto 48, parla di un verme che non muore, di un fuoco che non si spegne. Ciò significa che i reprobi non vi rimarranno per un tempo più o meno prolungato, ma per l'eternità. Quest'ultimo aspetto dell'inferno ovviamente non è gradito a tutti. Molti sarebbero disposti ad ammettere un grave castigo per i peccatori, ma non una punizione eterna. Altri insegnano che dopo la morte l'anima del reprobo troverà ancora numerose occasioni per pentirsi. Altri dicono che infine tutti gli uomini saranno salvati, anche i malvagi. Che pensarne? La risposta a questo e ad altri quesiti fra un momento, dopo un break musicale, qui a Punto Radio.

Il principale argomento dei moderatori dell'eternità delle pene consiste in questo. Secondo loro Dio è troppo buono per poter infliggere una punizione eterna. Certo, noi crediamo tutti che Dio è amore, ma la sua parola insegna pure che Dio è un Dio di giustizia e di santità. Si falsa la verità parlando soltanto dell'amore di Dio o parlando soltanto della giustizia di Dio. La giustizia e l'amore di Dio esistono contemporaneamente con le loro particolari esigenze. Gli avversari dell'eternità, delle pene, dell'inferno non vogliono neppure riconoscere la gravità del peccato. E tuttavia esso è la causa delle più drammatiche perturbazioni nel creato. Esso ha letteralmente falsato la natura dell'opera del Signore. Il mondo intero ne è stato disintegrato e soffre. Come spiega l'apostolo Paolo in Romani, anche la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza però che la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme ed è in travaglio. Con la sua disubbidienza, l'uomo ha riconosciuto Satana come principe di questo mondo e per liberarsi è stato reso necessario il sacrificio di Cristo in croce. Troppo leggermente siamo portati a valutare gli effetti del peccato nella nostra esistenza, nascondendoci l'immane gravità del disordine che esso ha recato. Se così non fosse, la ineluttabilità della condanna eterna non ci stupirebbe. E d'altra parte abbiamo noi il diritto di giudicare Dio? No, certamente. Un giorno ci sarà dato di comprendere ogni cosa. Per quanto tempo ci basti la perfezione di Dio nella sua sapienza, come nella sua santità, nella sua giustizia, come nel suo amore? Beh, per tutto il tempo necessario, per tutto il tempo che Dio avrà stabilito. Non possiamo altro se non accogliere in tutta umiltà le rivelazioni della sua parola, sapendo che tutto quello che Dio compie è al di sopra appunto e porta il segno della sua perfezione. Inoltre, occorre che il pensiero del destino spaventoso dei reprobi ci spinga alla preghiera e alla testimonianza. Esso deve essere per noi uno stimolo, sempre presente, onde non ci contentiamo della conquistata salvezza, ma apriamo il cuore a quel che un credente ha giustamente chiamato la passione delle anime. Quanto a tutti gli inconvertiti, a tutti coloro che non si sono ancora decisi per una scelta salutare, forse ce ne sono anche fra coloro che stanno ascoltando questo programma, forse sei proprio tu. Beh, possano essi rendersi conto che il fuoco delle pene infernali comincia fin d'ora la sua opera nel cuore di ogni uomo non rigenerato, in cui dominano i vizi e le passioni. Quel fuoco quaggiù, e Dio solo può spegnerlo. Perché questi sventurati non dovrebbero chiedergli di accorrere in loro aiuto, mentre è ancora in tempo? Oggi stesso essi possono ottenere la redenzione per questo tempo e per l'eternità. Oggi stesso, anche tu, puoi avere questa salvezza.

prossimo, il 61esimo numero di questo programma di Punto Radio sarà ancora dedicato al far luce sul mistero dell'aldilà. Tireremo le somme, arriveremo alla conclusione di questo cammino che ha cercato per l'appunto di portare un po' di ordine da un punto di vista biblico e cristiano in questo argomento così diffuso e di interesse generale.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia.
1: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Miei cari amici, è una grande gioia per me essere nuovamente qua con voi e vi auguro davvero un buon ascolto del nostro studio odierno, studio biblico. Senz'altro ricorderete che stiamo studiando il Vangelo di Matteo. Siamo giunti a un punto in cui Gesù parla molto duramente. Infatti Gesù adesso maledice le città nelle quali ha compiuto la maggior parte delle sue potenti opere. Ma ora leggiamo quello che Gesù disse. Leggo allora Matteo capitolo 11 versetto 22. Gesù disse: «Io vi dichiaro che nel giorno del giudizio la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra». Bisogna dire che il Signore non aveva mai compiuto alcun miracolo né predicato a Tiro e Sidone e neppure vi aveva mai abitato, mentre aveva vissuto per un certo tempo nella zona di Corazin e di Betsaida e ora ritiene gli abitanti di quel territorio responsabili della conoscenza, della rivelazione che egli aveva fatto loro. Da queste parole di Gesù si può dedurre che ci saranno vari gradi di punizione, come pure vari gradi di ricompensa, quando Dio giudicherà. Perfino al giorno d'oggi ci sono molte persone che hanno grandi opportunità di ricevere Cristo, ma insistono a volergli voltare le spalle. Senza entrare in dettagli, vorrei dire questo però. Non so ciò che Dio farà con quell'indigeno di quella sperduta isoletta dell'Oceano Indiano che non ha mai sentito parlare del Vangelo e si inginocchia ad adorare un feticcio. Ma so bene ciò che Dio farà con quelle persone che siedono in chiesa domenica dopo domenica ascoltando il Vangelo, ma non lo fanno proprio e non si convertono a Cristo. A questo punto il Signore parla di Cafarnao, sua città di residenza, dicendo: «E tu, o Cafarnao, sarai tu forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai nell'Hades, perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, ella sarebbe durata fino ad oggi». Gli abitanti di Cafarnao avevano avuto l'enorme privilegio di vivere, diciamo, spalla a spalla con Gesù, di assistere ai suoi potenti miracoli e ciò nonostante lo rifiutarono. Il Signore Gesù dice che se la stessa testimonianza fosse stata resa nella città malvagia di Sodoma, se in Sodoma fossero stati compiuti gli stessi potenti miracoli che lui aveva compiuto a Cafarnao, certamente, dice Gesù, quei peccatori si sarebbero pentiti e la città non sarebbe stata distrutta. E Gesù conclude il suo discorso contro le città impenitenti con le seguenti parole: «Io lo dichiaro, nel giorno del giudizio la sorte di Sodoma sarà più tollerabile della tua». Ciò è scritto in Matteo capitolo 11 versetto 24. Sì, amici miei, sono parole molto dure, soprattutto se ricordiamo che sono pronunciate da Gesù, sempre dolce, gentile, pieno d'amore. Ma qui Gesù parla da giudice, da re, e questo linguaggio così duro dovrebbe farci riflettere più di un attimo. Preferirei essere un cosiddetto barbaro della giungla nera, senza mai avere udito il Vangelo, anziché essere un individuo di questa società che ha goduto, sì, del privilegio di ascoltare il Vangelo, ma è investita anche di ben maggiore responsabilità e non avere mai accettato Cristo come Salvatore. Perciò, se non ti sei ancora convertito a Cristo, rifletti su quello che ti aspetta. Dalle parole di Gesù risulta chiaro che benché Sodoma e Gomorra fossero luoghi di perdizione, soggette a una grande punizione, nel giorno del giudizio riceveranno una punizione meno grave di quelle città che hanno udito parlare del Vangelo e che lo hanno rifiutato. Ed eccoci giunti ora alla preghiera di ringraziamento del Signore Gesù. Leggiamola. In quel tempo Gesù disse: «Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai saggi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto». Il termine Signore del Cielo ci riporta a Genesi capitolo 14, versetto 19, in cui Dio viene chiamato così: «Egli è il Signore del Cielo e della Terra», e molte persone reputate comunemente intelligenti non riescono ad afferrare fino in fondo questa verità, mentre vi riescono al contrario dei semplici bambini. Un noto predicatore disse diversi anni fa: «Porgete il vassoio in basso, così che anche i bambini possano servirsi». Con quelle parole intendeva dire di rendere le proprie prediche molto semplici, in modo che anche i piccoli potessero afferrarne il significato. E naturalmente, se lo potevano fare le persone più semplici, cioè capire,
allora anche quelle più intelligenti potevano capire. Ma troppo spesso sono i bambini, i semplici, che afferrano il vero significato del Vangelo, mentre gli adulti si perdono in complesse elucubrazioni che alla fine li distolgono dalla verità. Gesù poi continua dicendo: «Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce appieno il figliuolo se non il Padre, e nessuno conosce appieno il Padre se non il figliuolo e colui al quale il figliuolo avrà voluto rivelarlo». Questo versetto 27 è praticamente l'equivalente del versetto 6 del capitolo 14 di Giovanni, che dice: «Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Nei prossimi versetti troveremo un capovolgimento del messaggio del Signore. Fino a questo punto il Signore ha insegnato questo concetto: «Pentitevi perché il regno di cielo è vicino». Poi ha presentato le proprie credenziali ed è stato rifiutato come Messia. Le città che sono state menzionate precedentemente gli hanno voltato le spalle, e non solo quelle, ma anche la sua amata Gerusalemme. Perciò ecco che il Signore a questo punto respinge a sua volta la nazione di Israele. Ormai egli è sulla via della croce ed ora presenta il suo invito all'individuo, non più a un popolo. Perciò ascoltate quello che egli dice. Gesù disse: «Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, e io vi darò riposo. Prendete su voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero». E così si conclude con questo meraviglioso invito alla salvezza il capitolo 11 di Matteo. Dobbiamo ammettere che questo linguaggio di Gesù è completamente in contrasto con quello che abbiamo trovato all'inizio di questo capitolo. È come un fulmine a ciel sereno, come il passaggio da una tempesta alla calma più completa, come un improvviso cambiamento dal buio alla luce. Questo è un nuovo messaggio di Gesù, e egli dà l'invito prima a un'intera nazione e ora passa all'individuo. E quindi queste parole sono estremamente valide anche per me, anche per te. A questo punto il suo non è più un annuncio a un popolo, ma un personale invito a trovare il riposo della salvezza. «Io vi darò riposo», dice Gesù. Questo significa: vi farò riposare. E quando Gesù parla dei nostri pesi, si riferisce al peso del peccato. Infatti è la stessa immagine che ci descrive il profeta Isaia nel suo capitolo 1, versetto 4, e il salmista al capitolo 38, versetto 4. Leggiamo insieme questi brani. Isaia dice: «Ahi, nazione peccatrice, popolo carico di iniquità, razza di malvagi, figlioli corrotti, hanno abbandonato l'Eterno, hanno sprezzato il Santo di Israele, si sono volti e si sono ritratti indietro». E il salmista dice: «Poiché le mie iniquità sorpassano il mio capo, sono come un grave carico troppo pesante per me». Amico mio, che sei in ascolto, il peccato è un peso troppo grande da portare, qualcosa che è impossibile trasportare da soli senza rimanerne schiacciati. L'unico luogo al mondo su cui scaricare questo peccato è la croce di Cristo. Egli vuole portarli al posto tuo, i tuoi peccati, e ti invita a venire a Lui con tutto il tuo carico di peccato. Vedrai, Cristo ti perdonerà, ti salverà, perché ha accettato la morte sulla croce proprio per questo, per potersi caricare del tuo peccato. «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e carichi, e io vi darò riposo», disse Gesù. Queste parole si riferiscono alla salvezza del peccatore, cioè di me, di te, nella persona di Cristo Gesù. C'è questa salvezza. «Prendete su di voi il mio giogo, imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle vostre anime». Queste parole di Gesù si riferiscono praticamente alla santificazione del credente, e ovviamente questo avviene dopo la salvezza. C'è un riposo, amici, che solo Gesù può dare, ed è il riposo della redenzione. C'è anche un tipo di riposo che il credente sperimenta, una esperienza che può realizzarsi attraverso la propria consacrazione a Cristo. Se tu appartieni a Cristo e a Lui hai dedicato la tua vita, non devi preoccuparti di tante altre cose. Non devi preoccuparti della tua posizione sociale, del tuo successo,
Non devi preoccuparti dei riconoscimenti, delle soddisfazioni di questo mondo, perché confidando in Cristo saprai con certezza che Egli ti metterà nel punto esatto che ha scelto per te. Perciò non dovrai preoccuparti di nulla se ti sarai caricato del suo giogo, vale a dire quando sarà diventato Lui il padrone, il Signore della tua vita. E questo avviene nel momento che chiedi a Cristo di salvarti. E con questa speranza voglio salutarti. Ti auguro ogni bene in Cristo e ti do l'appuntamento al nostro prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Isaia capitolo 30 versetto 15. Nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza, ma voi non avete voluto. Il titolo del messaggio odierno è Fuga in avanti. Tecnologia, informazione, prodotti, tutto cambia sempre più velocemente e ognuno si dà da fare per non rimanere indietro. I dirigenti d'impresa ripetono senza tregua: maggior dinamismo, cambiamento di vedute, aumento della produzione, creatività, innovazione. Ci si domanda fin dove arriverà questa corsa forzata, questo folle ritmo. Si potrà sempre andare avanti senza sapere dove si arriverà, risentendo sempre più gli effetti negativi del tanto vantato progresso? Nessuno può fermare questa fuga in avanti nella quale siamo tutti trascinati? La Bibbia ci dice che un giorno non lontano Dio interverrà per giudicare il mondo, Atti capitolo 17 versetto 31, ma che oggi rivolge ancora la sua chiamata a tutti gli uomini: venite a me e voi vivrete. Queste parole le troviamo nel libro del profeta Isaia capitolo 55 versetto 3. La risposta non può essere che personale. Nel libro dei Proverbi al capitolo 1 versetto 33 troviamo: chi mi ascolta starà al sicuro, vivrà tranquillo, senza paura di nessun male. Bisogna fermarsi e prendersi il tempo per ascoltare Dio e leggere la sua parola. È Lui che ha fatto il primo passo e che bussa ancora alla porta del tuo cuore. Hai bisogno di calma e di silenzio per avvicinarti al Padre, che è nel segreto, come troviamo nell'Evangelo di Matteo capitolo 6 versetto 6. Gli risponderai con una preghiera sincera? Riceverai Gesù nella tua vita? Ricordati che Egli ha detto: colui che viene a me non lo caccerò fuori. Evangelo di Giovanni capitolo 6 versetto 37.

Certi di voi stavate aspettando. Per le ultime due trasmissioni io vi ho tenuto in sospeso dicendovi che in questa trasmissione vi avrei detto ciò che Filippesi 2:12 in realtà ci dice. Ma permettetemi ora di rileggere questo versetto, specie per coloro che ci ascoltano per la prima volta. Così, cari miei, come sempre siete stati ubbidienti, non solo come se io fossi presente, ma molto più adesso che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore. Nelle ultime due trasmissioni abbiamo notato che questo non può in alcun modo insegnare che noi siamo salvati per le nostre buone opere, perché Paolo, nello scrivere l'epistola, ha identificato i suoi lettori come persone già salvate, così che egli non può qui dire a persone che sono salvate, che egli chiama santi, come essere salvate. Erano salvate e per certo non trattava qui di quello. Pure notammo che tale versetto ci additava qualche cosa detto precedentemente nel contesto e dicemmo che quando un passaggio comincia con un dunque o con un così, questo non è altro che la conclusione di una cosa già detta. E così noi, tornando indietro, dicemmo che tale contesto cominciava col versetto 27 del primo capitolo, dove Paolo scrive che vuole che quei credenti si conducessero in una maniera degna dell'Evangelo di Cristo, stando fermi in uno stesso spirito, combattendo assieme per un medesimo, con un medesimo animo per la fede del Vangelo. Pure notammo che nel secondo capitolo, nel secondo versetto, egli continua ad enfatizzare l'unità dicendo: rendete perfetta la mia allegrezza, avendo un medesimo sentimento, un medesimo amore ed essendo d'un medesimo animo e di un unico sentire. Notiamo anche che nel quarto versetto del quarto capitolo egli parla di due donne, Evodia e Sintiche, che lavorarono con lui in armonia, ma che per qualche ragione si erano trovate divise da qualche inimicizia che le faceva disputare su qualche cosa che Paolo non menziona. Questo ci dà a capire che c'era divisione nella chiesa di Filippi e che queste due donne capeggiavano le opposte fazioni, per cui Paolo qui le esorta all'unità per lavorare in armonia per il Signore, per la causa del Signore, invece che per i loro opposti desideri. Al termine dell'ultima trasmissione noi stavamo discutendo Filippesi 2, 3 e 4, dove sono esposti in una maniera molto pratica due principi che portano all'unità. Il primo di questi è nel terzo versetto, che dice: non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascun di voi con umiltà stimi altrui da più di se stesso. E l'ultima volta appena ce la feci a leggervi questo versetto, così ora esaminiamolo brevemente. Se noi per egoismo o per ambizione personale vogliamo imporre le nostre vedute e indurre la gente a fare quello che noi vogliamo, pensandoci superiori a tutti gli altri, questo automaticamente crea divisioni, afflizioni e guai per la Chiesa di Cristo. Quando due donne asseriscono che la propria idea circa il colore che la tovaglia della mensa della Chiesa è la migliore, quando ambedue insistono che si accettino le loro individuali ottime idee ed un eccellente gusto, ed una è pronta ad accettare l'idea dell'altra ed a cooperare con lei e dice: io penso che le tovaglie erano meglio violetta, ma se Maria dice che sono meglio arancione, va bene, allora io preferisco arancione perché voglio mettere le sue vedute prima delle mie, tale spirito crea armonia. Il secondo di questi principi è nel versetto 4, che dice: avendo ciascun di voi riguardo non alle cose proprie, ma anche a quelle degli altri. Vedete, quando questo non è usato come una scappatoia per disfarsi delle proprie responsabilità, ma è usato appropriatamente per considerare gli altri e i loro interessi e le loro preoccupazioni, al punto che noi preghiamo per loro e li aiutiamo e li sosteniamo e li spingiamo avanti in ogni modo possibile, anche questo porta armonia. D'altra parte, se una persona pensa solo a se stessa e si cura solo dei propri tornaconti e fa così costantemente, questo porterà disarmonia e divisione nella Chiesa.
Ebbene, Paolo enuncia tali principi di unità perché è interessato nel riportare unità in quella chiesa che sta per essere divisa da due donne che la vogliono a modo loro e che si pensano di essere l'una più importante dell'altra e che vogliono le cose secondo le proprie egoistiche vedute. E così egli continua e dà loro la più forte esortazione di tutti, dicendo loro nel quinto versetto: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. Egli dice: quello che io voglio è che mettiate gli altri prima di voi e i loro interessi prima dei vostri, considerando gli altri più importanti di voi, come fece Gesù. Questa è l'attitudine che dovete avere, la stessa che lui ebbe. Poi precede e spiega questa attitudine, il quale, Paolo dice di Gesù, avendo forma di Dio, non riputò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini, ed essendo trovato all'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, divenendo simile agli uomini, ed essendo trovato all'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Ed è perciò che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli e sulla terra e sotto la terra, ed ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore della gloria di Dio Padre. Cosa ci sta dicendo Paolo in questo passaggio? Ci dice che Gesù, avendo la completa ammirazione dei cieli prima che venisse sulla terra, che Gesù era ammirato da tutti, tutti gli angeli del cielo lodavano e magnificavano il suo nome, ed egli esisteva in una maniera manifestata come Dio, avendo in se stesso la deità che era sua propria. Ebbene, egli mise da una parte tale deità, si umiliò per noi, egli ci vide più importanti di se stesso, e mettendo da una parte anche i suoi propri interessi, egli venne e morì su una croce per i nostri peccati. Quindi Paolo continua dicendoci che a causa di questo Dio lo esaltò, e quindi procede col versetto che noi cerchiamo di interpretare, il dodicesimo, e dice: così, miei cari, come siete stati ubbidienti, non solo come se io fossi presente, ma molto più adesso che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore. Di che cosa mai gli sta parlando? Il problema è nella frase «la vostra salvezza». Ebbene, ricordate che quando la parola salvezza è usata in riguardo a un cristiano, non vuole significare la salvezza eterna in paradiso, ma significa la vostra propria soluzione, la risposta, la via di fuori delle vostre difficoltà in cui vi siete messi. Sta dicendo: avete divisione nella Chiesa, avete bisogno di unità? Se seguite questi miei insegnamenti e li osservate, voi riallaccerete questa divisione e mettervi fuori da queste difficoltà che affliggono la Chiesa. Del resto, nel 19° versetto del primo capitolo, egli ha già usato la parola salvezza in un'altra maniera che non significa salvezza eterna. Egli dice che per le loro preghiere, egli, mentre si trovava davanti a Nerone per essere esaminato dal più potente uomo del mondo, egli avrà per le loro preghiere lo Spirito di Dio che lo supplirà con le parole e la maniera, di modo che egli non porti disgrazia al nome di Gesù Cristo, e che lo aiuterà invece a portare una buona testimonianza all'imperatore del Signore Gesù, e che egli sarà quindi per le loro preghiere salvato dal fare qualche cosa di male. Esattamente, qui egli sta dicendo nella stessa maniera come essere salvato da una difficile situazione. Del resto anche Davide spesso parla di come fu salvato dalle mani dei suoi nemici. Qui Paolo dice: voi sarete salvati dalla vostra difficoltà. Questo è un punto estremamente importante, cioè che se noi obbediamo alla parola di Dio, anche se non c'è un pastore per aiutarci, noi possiamo lo stesso attraversare tale situazione. Noi possiamo essere salvati da qualsiasi situazione perché, come il 13° versetto ci dice, perché è Dio quel che opera in voi il volere e l'operare per la sua benevolenza. E così,
anche quando siamo soli, anche quando non abbiamo un Paolo con noi, anche quando non abbiamo un predicatore che ci possa aiutare, noi mai siamo davvero soli se conosciamo il Signore. Perché per mezzo del suo Spirito che opera in noi, noi avremo sia la volontà e poi anche l'abilità di fare quello che la sua parola ci insegna di fare. La prossima volta che vi sentirete soli, ricordatevi di questo versetto e mettetevi fuori dalle vostre difficoltà per mezzo della potenza di Dio e gli insegnamenti della sua parola. O Signore, aiutici a far questo, ti preghiamo, per l'amore di Cristo. Amen.

0: Molto tempo dopo che il Signore aveva aiutato Israele a insediarsi nella terra promessa, Giosuè, ormai vecchio e molto avanti negli anni, convocò a Sichem tutte le tribù d'Israele.
1: Vi sono uomini tra di voi che ancora servono divinità straniere e sono tentati da falsi idoli. Questo è peccato. Non dobbiamo dimenticare che tutto quello che abbiamo lo dobbiamo a nostro Signore. Senza l'aiuto del Signore voi sareste facile preda dei vostri nemici. La mia vita volge ormai al termine e io ho riunito ancora una volta gli anziani per rinnovare il patto di alleanza tra Dio e il suo popolo. Ho eretto questa pietra a testimonianza della fede che ci unisce al nostro unico Dio. Popolo d'Israele, questa pietra ha udito tutte le parole che il Signore ci ha detto e sarà testimone contro di voi se voi tenterete di rinnegarlo.
0: Dopo l'assemblea di Sichem, Giosuè morì. Aveva 110 anni. Per difendere la terra conquistata, il popolo d'Israele doveva combattere. Nessuna delle 12 tribù aveva un re, ma tutte seguivano le stesse leggi ed ognuna aveva designato un capo che veniva chiamato giudice. Tra questi ve ne furono alcuni la cui autorità era riconosciuta da tutto il popolo e il cui contributo fu determinante per la storia di Israele. Tra costoro ci fu anche una donna chiamata Debora.
2: Debora, ti prego, dammi ascolto. Prima di morire mio padre mi ha rivolto queste parole. Mi ha detto: tutte le mie proprietà su questa terra, la mia tenda, il mio bestiame, le mie provviste, i miei servi, tutto questo sarà tuo. Tuo fratello minore ha già avuto quello che gli spettava prima di partire, ma il mio giovane fratello, che aveva lasciato la casa paterna all'improvviso, è tornato e ha detto: dov'è la mia roba, la mia eredità? Ma a lui non spetta nulla, Debora, giusto?
3: Sono stato assalito dai predoni, che mi hanno rubato persino i vestiti. Ho perso tutto, non potevo far altro che tornare a casa e così ho scoperto che nostro padre era morto. E ora il mio fratello maggiore vuole che io me ne vada per sempre.
2: E cos'altro pretenderesti?
4: Come osi?
5: Smettetela di litigare.
4: Perdonaci, Debora. Nostra madre ci ha consigliato di rivolgerci a te.
2: Dice che tu sei un giudice molto saggio. Ti prego, Debora, dacci il tuo parere.
5: Ascoltate, così è scritto. Dovrai accogliere sotto il tuo tetto il fratello che non possiede più nulla.
2: Beh, se proprio devo.
5: E non dovrai mai sfruttarlo né trarre profitto dalle sue necessità. Non dovrai prestargli denaro con interesse né farti pagare per sfamarlo.
2: Ma, Debora!
5: Vostra madre desidera che voi due d'ora in poi viviate in pace. Lascia che tuo fratello viva con te sulla tua terra.
2: Sì, però...
5: Questa è la parola e la volontà dell'Onnipotente.

0: Andate. Tu sei Barak, figlio di Abinoam, non è vero?
1: Sì, Deborah, sono io.
0: Stavo aspettando proprio te, Barak. L'esercito di Sisera opprime da anni le genti di Israele. Dobbiamo ribellarci e sconfiggerlo.
1: Ma è un'impresa rischiosa.
0: Così comanda il Signore, Barak. Raduna 10.000 uomini delle tribù di Neftali e Zabulon e conducili sul monte Tabor.
1: Cosa? Vuoi che sferri un attacco contro Sisera con un esercito di soli 10.000 soldati? I nostri avversari hanno 900 carri ferrati, migliaia di tende piene di guerrieri e una quantità di cavalli, cammelli ed armi.
0: Perché hai paura, Barak? Il Signore nostro Dio combatterà al tuo fianco, distruggerà le truppe di Sisera. E a te andrà l'onore della vittoria.
1: Ma questo è un vero suicidio. No, ma non lo capisci, è un rischio troppo grande. Saremo tutti annientati dal nemico.
0: Hai paura? Allora verrò io con te sul monte Tabor.
1: Verrai tu?
0: Certo, tu non hai avuto fiducia nella parola del Signore, perciò la gloria di questa impresa non sarà più tua, ma sarà di una donna.
2: Sì, Signore. Il nemico ha solo un esercito di 10.000 uomini e nessun carro. Come pensano di poterci sconfiggere? Sarà una vittoria facile la nostra.

0: È il segnale! Il Signore ci consegnerà il re Sisera! Farà cadere una pioggia incessante e i loro carri sprofonderanno nel fango!
1: Maledetta pioggia! Come faremo a combattere?
0: All'attacco!
2: Il nemico ci sta attaccando!
1: Che cosa? All'attacco! Uccidetele tutti! Non lasciatene vivo nemmeno uno!

0: carri si sono impantanati!
1: Non possiamo più combattere!

0: Grazie, Bar.
1: È incredibile, abbiamo vinto!
0: È la volontà del Signore!
2: Abbiamo vinto!
1: Abbiamo vinto! Rendiamo grazie al Signore!
0: Principi, ascoltate! Udite, o re! Tutti sono insorti i capi di Israele! Benedetto il Signore! Principi, ascoltate! Udite, o re!
3: Ma poi gli israeliti abbandonarono la legge di Dio e il Signore li mise nelle mani dei madianiti per 7 anni. Allora il Signore scelse un altro giudice di nome Gedeone.
4: Gedeone, perché hai rimandato indietro 20.000 dei tuoi uomini?
5: Se sconfiggessi i madianiti con un esercito così numeroso, voi cosa pensereste? Che abbiamo ottenuto la vittoria soprattutto grazie alla nostra forza e non per volontà del Signore nostro Dio.
4: Ma siamo troppo pochi, non riusciremo mai a sconfiggere i madianiti.
5: Non dimenticate che il Signore sarà sempre al nostro fianco. 300 uomini, con soli 300 uomini scelti dal Signore, noi sottometteremo il popolo dei madianiti. E non dimenticate, il Signore combatterà con noi al nostro fianco.

0: Gedeone, quando attaccheremo?
1: Non temere. Il Signore ci dirà quando sarà il momento.
2: E il Signore, durante la notte, parlò a Gedeone.
3: Gedeone! Gedeone!
4: Chi è? Chi mi sta chiamando? Oh, mio... mio Signore! È il momento di dare inizio alla battaglia, non è vero?
3: Sì, Gedeone. Io vi farò sconfiggere l'esercito dei Madianiti.
4: È giunta l'ora! Svegliatevi, svegliatevi, presto! Dobbiamo attaccare! È il momento! Alzatevi! In piedi, presto! Ricordatevi ciò che vi ho detto. Li prenderemo di sorpresa mentre dormono. Ecco l'accampamento. Fate più rumore possibile! Per il Signore e per Gedeone! Oh!

0: Per il Signore e per Gedeone!
1: Per il Signore e per Gedeone!
2: Per noi è la fine!
3: Sono troppi, scappiamo!
1: Fuggiamo!
2: Via! Fuggiamo!

0: vittoria non è merito mio, ci è stata concessa dal Signore. Se noi avremo fiducia in Lui, il Signore continuerà a guidarci e a proteggerci.
1: Fu una grande vittoria e tutto il popolo esultò. Ma le guerre contro i popoli cananei e filistei dovevano continuare per molti anni ancora.

0: Finché il popolo di Israele si convinse che solo l'elezione di un re avrebbe dato unità politica alle tribù di Israele e la forza necessaria per combattere i nemici. Così gli anziani delle 12 tribù di Israele si recarono nella città di Rama per incontrare Samuele, il più rispettato e saggio dei profeti. Conoscendo già il motivo della loro visita, Samuele si era rivolto al Signore per avere da lui una risposta.
1: Samuele, ti prego, tu che appartieni al nostro popolo, scegli un uomo che possa essere nostro re.
2: Samuele, tutti gli altri popoli hanno un re. Noi israeliti siamo gli unici a non averlo.
1: Dacci ascolto, Samuele.
3: A cosa ci serve un re? Noi abbiamo nostro Signore, il nostro Dio.
1: Noi riteniamo, Samuele, che sia necessario eleggere un re che protegga il popolo di Israele.
4: Vogliamo anche noi il nostro re!
5: Sì, vogliamo il nostro re!
4: Vogliamo il re!
5: Vogliamo il re!
3: Ma avere un re che ci governi significa anche fare molti sacrifici. Siete pronti a questo? Un re farebbe dei vostri figli dei soldati e li manderebbe a combattere. Voi tutti dovreste lavorare per lui e pagargli dei tributi. Si prenderebbe pure le vostre figlie, il vostro bestiame, i vostri servi e le vostre armi.
1: Siamo pronti ad accettare questi sacrifici. Siamo disposti a qualsiasi sacrificio. Ma vogliamo diventare forti e potenti come gli altri popoli che hanno un re.
6: Ti prego, Samuele, accogli la nostra richiesta.
3: Sarà come volete. Nel nome del Signore, presto io sceglierò un uomo ed egli sarà vostro re.
1: Lo farai?
2: Lo farai?
1: Lo farai?
3: Questa è la volontà del Signore. Avrete un re che governerà su di voi.
7: Guarda, gli asini sono fuggiti dal recinto.
8: Corri, va a riprenderli.
9: Non ti preoccupare, torneranno qui da soli quando avranno sete.
8: Non è detto, Saul, potrebbero perdersi. Voglio che tu e Abel andiate subito a cercarli.
9: Come vuoi. Andiamo, Abel.
7: Eccomi.
9: Scusa.
10: Sì?
9: Che paese è questo?
10: Questo è il villaggio di Suf, stranieri.
7: Ne ho sentito parlare, Saul. Pare che in questo villaggio viva un vecchio profeta molto saggio e stimato. Perché non andiamo da lui? Forse saprà dirci dove sono i nostri asini.
9: Ma non abbiamo nulla, Abel. Cosa daremo a quell'uomo? Ah, un quarto di siclo d'argento. Su, andiamo. Sembra non ci sia nessun profeta.
7: È molto strano.
9: Scusa, abbiamo sentito dire che in questo villaggio vive un famoso profeta. Dimmi, è vero? Sai dove possiamo trovarlo?
3: Gli asini di tuo padre si sono persi e tu li stai cercando, vero?
9: Come fai a saperlo? Sei tu il profeta.
3: Sarete ospiti alla mia tavola questa sera.
9: Ma io...
3: Non darti pensiero, gli asini sono già tornati da tuo padre.
9: Ti ringrazio.
3: Venite e sedetevi. Questo piatto di carne è stato preparato apposta per te. Il Signore mi aveva detto che Saul, figlio di Chis, della tribù di Beniamino, sarebbe venuto da me oggi.
9: Conosci anche il mio nome?
3: Siediti ora e mangia con noi. Vieni, Saul, e ascolta. Devo riferirti quello che mi ha detto il Signore.
9: Cosa ha detto il Signore?
3: Gli anziani di tutte le tribù di Israele sono venuti da me perché vogliono un re. Il Dio di Abramo, Isacco e Giuseppe. Il Signore di Israele mi ha rivelato il nome del re che lui ha scelto. Mi ha detto che il suo nome è Saul.
9: Che cosa significa?
3: Saul, Dio Onnipotente ha deciso che tu sarai il re di Israele.
9: Cosa?
3: Inginocchiati. Ora io ti ungo e ti consacro per volontà del Signore. Regnerai sul tuo popolo e lo proteggerai dalle persecuzioni e dalle dominazioni straniere.
9: Ma io non so cosa deve fare un re.
3: Non temere, Saul. Lo spirito del Signore scenderà su di te. Tu diventerai un altro uomo e Dio sarà con te. Hai capito?
0: Saul obbedì a Samuele, sebbene non riuscisse a credere di essere diventato re. Quindi Samuele convocò solennemente tutte le tribù di Israele nella valle di Mizpa per tirare a sorte e decidere a quale tribù doveva appartenere il futuro re. La sorte cadde sulla tribù di Beniamino, poi, casata dopo casata, la sorte cadde sulla famiglia di Matri.
3: Il figlio di Chis, Saul.
11: Saul?
12: Saul? E dov'è quest'uomo? Perché non è tra noi?
6: Quest'uomo è tra noi?
12: Dov'è?
6: Come? Non è venuto?
12: Dov'è Saul?
13: Dov'è Saul?
12: Saul
13: non è venuto?
12: Perché? Saul, dov'è?
11: Perché non si fa vedere?
12: Samuele, dici dov'è?
13: Saul!
11: Dov'è Saul? Saul!
6: Dov'è Saul?
3: Vi prego, state calmi, io so dov'è. Il Signore nostro Dio me l'ha rivelato. Saul è nascosto tra i bagagli della gente della tribù di Beniamino.
11: La tribù di Beniamino?
12: Dove sono questi bagagli?
10: Sì, dove sono? Sono laggiù, andiamo a vedere!
12: Sì, andiamo a vedere!
6: Eccoli!
10: Eccoli!
6: Eccolo, è sotto l'asino!
12: Credo di averlo trovato, è qui!
11: Sei tu, Saul?
12: Sei tu? Sei tu, Saul?
9: Sì!
10: Sì!
12: È lui!
6: È lui!
11: L'abbiamo trovato!
12: È lui! È Saul!
11: È lui, Saul!
10: Sì!
3: Popolo di Israele, il re che il Signore ha scelto per noi è Saul. Non c'è uomo più coraggioso e più valoroso tra le genti di Israele.
11: Lunga vita al re di Israele!
12: Lunga vita al re Saul!
5: Lunga vita al re Saul!
12: Lunga vita al re Saul!

0: Passarono più di due secoli dalla conquista della Palestina, avvenuta nel XIII secolo avanti Cristo, sino all'inizio della monarchia, quando Samuele consacrò Saul primo re di Israele. Due secoli di avvenimenti narrati in modo sommario nei 21 capitoli del Libro dei Giudici.
1: Non fu una vita semplice quella delle tribù israelite, in continua lotta per la sopravvivenza, e non sempre riuscirono a rimanere fedeli al giuramento prestato a Dio sul Monte Sinai, in mezzo a popolazioni cananee e filistee, non solo forti militarmente e più evolute, ma che praticavano un culto idolatrico spesso più facile e permissivo della fede ebraica.
0: Nel Libro dei Giudici, la Bibbia racconta le imprese compiute dagli antichi eroi che guidarono il popolo nella difficile esperienza dell'insediamento in Palestina e della sopravvivenza. Vi sono riportati i nomi di 12 condottieri, ma forse ve ne furono molti di più, che vengono definiti giudici. Non bisogna credere però che costoro esercitassero prevalentemente l'amministrazione della legge ed il diritto. La parola giudice traduce infatti il termine semita Shofet, che indicava una sorta di condottiero militare temporaneo, un dittatore provvisorio che assumeva i poteri militari e civili in caso di emergenza.
1: Lo potremmo paragonare al cincinnato della storia romana, che lasciati gli attrezzi agricoli e la cura del suo campicello, guidò le truppe di Roma contro i nemici vicini. Tra i giudici vi è una figura molto simile, Gedeone, che da contadino diventò vittorioso condottiero. A conferma di questa interpretazione del termine Shofet, vi è una parola affine, Sufeti, che a Cartagine, città di origine punica e quindi semita, indicava i due magistrati annuali che svolgevano le stesse funzioni dei consoli a Roma.
0: I 12 giudici indicati dalla Bibbia sono comunemente divisi in 6 maggiori e 6 minori, su cui si hanno pochissime notizie. L'ultimo dei giudici fu Samuele. Storicamente viene ritenuto l'anello di congiunzione tra l'epoca dei giudici e la monarchia.
1: Nel primo periodo le tribù israelite vivevano indipendenti tra loro, ma deboli militarmente. Nel secondo periodo, con l'avvento di Saul, Davide e Salomone, tutte le tribù si riunirono in uno stato saldo e compatto, in grado di resistere alla minaccia dei popoli confinanti, e tra questi soprattutto i Filistei e gli Ammoniti.
0: Nell'interpretazione tradizionale, il nome Samuele significherebbe «da Dio l'ho richiesto», per ricordare come la madre Anna, che non poteva avere bambini, l'avesse ricevuto in dono da Dio, con il voto di consacrarlo al servizio del santuario. Secondo gli studiosi, la parola Samuele deriverebbe da «il suo nome è El», ovvero il termine con cui, nelle antiche lingue semitiche, si indicava il Dio supremo.
1: Le fascinose notizie di questo racconto sono scritte nella Bibbia, nel primo libro di Samuele, dal capitolo 1 al capitolo 25.

0: All'età di 35 anni, Saul divenne re di Israele e cominciò a governare sul suo popolo. Ben presto, Saul armò un piccolo esercito per combattere contro i filistei che minacciavano la vita e la libertà delle tribù di Israele. Battaglia dopo battaglia, re Saul conseguì un gran numero di vittorie e le tribù di Israele divennero forti e temute, guidate dalla sua autorità e protette dalla sua forza. La richiesta fatta a Samuele era stata esaudita. Ora il popolo di Israele aveva un re che lo difendeva, ma a causa della fama e della gloria conquistate, Saul divenne arrogante e non rispettò più le leggi che Dio aveva imposto al suo popolo.
1: È arrivato Samuele.
2: Mio re, sarà qui tra poco.
1: È in ritardo. È in gran ritardo.
0: Prima di dare inizio ad una battaglia, era consuetudine offrire un sacrificio al Signore. Ma Samuele, che doveva celebrare l'olocausto, quel giorno era in ritardo.
3: Ti prego, aspetta ancora un momento, non cominciare. Sono sicuro che Samuele sarà qui tra poco.
0: Ma Saul era impaziente e decise di prendere il posto di Samuele. Così facendo, peccò gravemente, perché solo i sacerdoti potevano celebrare un sacrificio a Dio. Neppure ad un re era concesso questo privilegio.

0: Quando Samuele scoprì che Saul aveva trasgredito alla legge del Signore, pronunciò parole terribili. Saul aveva provocato la collera divina e Dio Onnipotente presto lo avrebbe privato del suo regno.
1: Io sono il re. Sono io, solo io a decidere.
0: Quando gli israeliti seppero che Saul aveva offeso gravemente il Signore, nessuno più lo rispettò e tutti si allontanarono da lui.
2: Ma Samuele, come reagirà Saul quando scoprirà che sei venuto qui per consacrare re uno dei miei figli?
3: Probabilmente lo ucciderà. E molto probabilmente ucciderà anche te e tutti gli altri tuoi figli, Jesse. Ma noi dobbiamo rispettare la volontà del Signore. Ascoltami, Jesse. Sono questi tutti i tuoi figli?
2: Ne ho un altro, il mio settimo figlio. Sta pascolando il nostro gregge. Lo manderò a chiamare. Questo è Davide.

0: Perdonami, ti prego. Per quale motivo mi hai fatto chiamare?
1: Il Signore ha consacrato te re del suo popolo. Lo spirito dell'Onnipotente dimorerà in te per l'eternità. Crescerai e il popolo di Israele ti acclamerà come suo re.

0: Davide, ci incontreremo di nuovo.
1: Aspetterò.
2: Quel giorno segnò la fine del regno di Saul. Ben presto si sparse in tutto il paese la fama del piccolo Davide, abile suonatore di cetra e autore di dolcissime melodie. Così Davide fu invitato a corte per alleviare con la sua musica la tristezza del sovrano. Lo spirito del Signore si era ritirato da Saul ed egli veniva atterrito da uno spirito cattivo mandato dal Signore per punire la sua disobbedienza. E il suo cuore era in preda all'inquietudine e all'angoscia.

0: Dove fuggite, codardi? Io vi sfido! Scegliete un uomo! Io e lui combatteremo all'ultimo sangue. Se il vostro uomo mi ucciderà, tutti i filistei saranno per sempre vostri schiavi.
1: Re Saul, le truppe dei filistei stanno avanzando.
2: Cosa?
3: È di nuovo quel gigante.
1: Ascolta, Saul.
3: Ti senti bene?
2: Silenzio!
4: Lascia che io sfidi Golia.
2: È un gigante. Alto 6 cubiti e una spanna. Forte come una montagna. Come può un ragazzo come te, piccolo e fragile come un fringuello, affrontare un simile avversario?
4: Quando io pascolavo le greggi nel deserto, il Signore mi ha dato la forza di uccidere leoni, orsi e lupi. Sono certo che mi aiuterà anche a sconfiggere Golia.

0: Su, avvicinati. Darò in pasto la tua carne agli uccelli del cielo e alle bestie della campagna.
1: Ah!

0: questo momento tu sei come un figlio per me. Il mio adorato figlio Jonathan ora è tuo fratello.
1: Grazie, o mio re. Canto le dolci lodi al re. Saul, tu sei il più giusto dei figli del Signore. Giungano i miei canti a te, la tua anima a onorare. Tu sei il più grande, tu sei l'eletto del Signore. Lode a re Saul, Signore.
2: Dopo l'eroica uccisione di Golia, Davide fu acclamato da tutto il popolo di Israele e Saul gli diede sua figlia Micol in sposa. Saul sperava così di riconquistare il prestigio e la stima che aveva perduto tra i suoi sudditi.
3: Sono io il re.
4: E Davide suoi 10.000. Saul ha ucciso i suoi 1.000. E Davide suoi 10.000.
3: Davide è solo un misero pastore. Sono io il re.

0: Il trono di Israele è mio, è soltanto mio.
1: Che cosa vuoi fare, padre? Davide, fuggi presto!
0: Inseguitelo presto! Uccidete il pastore Davide, il figlio di Jesse!
2: Oh, signore, ti supplico, proteggimi!

0: Il Signore non abbandona mai quelli che lo amano.
1: Perché ora venite qui a lamentarvi con me del vostro re? Ricordate, vi avevo avvertiti. Guardate che un re si prenderà le vostre figlie e farà dai vostri figli i suoi soldati. Inoltre pretenderà che gli paghiate dei tributi. Ma voi mi avete detto che non aveva importanza. Volevate un re. Così il Signore ha consacrato un re.
2: Ma Saul è un sovrano corrotto.
1: Dunque adesso avete capito che ciò che conta non è solo avere un re. È importante invece avere un buon re. Davide! Sapevo che

0: Mi avresti raggiunto qui.
1: Profeta Samuele, sono venuto in questo luogo per pregare il Signore. E per diventare un profeta, sono venuto per rimanere con te.
0: Il popolo di Israele avrà un altro re dopo Saul. Sarà un uomo buono e giusto e timorato di Dio. Uccidete la pecora migliore, preparate la tavola con datteri e fichi. Questo è un gran giorno e va celebrato degnamente.
2: Evviva! Evviva!
3: Così Davide si stabilì con Samuele nella città di Naiot, nei pressi di Rama. Saul tentò di catturare Davide. Inviò i suoi soldati a Naiot una, due, tre volte. Ma sempre, quando vi giungevano, scendeva su di loro lo spirito del Signore e nessuno uccideva Davide. Al contrario, quegli uomini ascoltavano estasiati le parole di Samuele. Saul, intanto, era sempre più inquieto. Da troppo tempo ormai aspettava la notizia della morte di Davide.
4: Appena troveremo Davide, voglio che voi lo uccidiate immediatamente. È un ordine, avete capito?

0: Davide, scendi da lassù.
1: Perché? E fino a quando hai intenzione di perseguitarmi?
0: Davide, figliolo, vieni qui tra le mie braccia.
1: Ho forse commesso qualche peccato. Se è così, Saul, devi dirmi subito qual è. Cosa ho fatto per essere odiato in questo modo da te? Che cosa ho fatto?
0: Davide...

0: Non lo inseguite! Ora basta! Davide, ti vorrei di nuovo accanto a me. Vorrei perdonarti. Ma nonostante ciò, ecco, torna in me il desiderio di ucciderti. Cosa mi sta succedendo?
1: E quella fu l'ultima volta in cui Saul vide Davide.
2: È l'esercito dei Filistei. Migliaia, no, decine di migliaia di uomini. Sono più della sabbia del deserto.
0: Perché? Perché il Signore vuole che il suo popolo, il popolo di Israele, cada prigioniero nelle mani del nemico?

0: Sono qui per evocare lo spirito di un grande uomo.
1: Qual è il nome dello spirito che vuoi interrogare?
0: Voglio parlare con lo spirito di Samuele, del vecchio profeta Samuele.
1: Vieni, spirito di Samuele, io ti invoco, vieni a me a noi.
0: Voglio conoscere il destino che mi aspetta.
2: Il Signore ti ha abbandonato, e Dio consegnerà te, i tuoi figli e tutto il popolo di Israele nelle mani dei Filistei. Il Signore ha stabilito che sul tuo trono presto salirà il giovane Davide.
3: Perché non interroghi il Signore?
0: Non mi risponderebbe. Dal giorno successivo a quello della morte di Samuele, l'Onnipotente è rimasto in silenzio.
3: Ma come? Tu avevi bandito i maghi dal nostro regno. Sono falsi sacerdoti che sfidano i misteri del passato e del futuro e sfidano perfino il Signore. Il Dio ci punirà per questo.
0: Io combatterò fino alla morte!

Il Signore ti ha abbandonato, Saul. Il Dio consegnerà te, i tuoi figli e tutto il popolo di Israele nelle mani dei Filistei. Il Signore ha stabilito che sul tuo trono presto salirà il giovane Davide.

Saul è morto ormai. Il Dio che aveva sfidato ha punito con lui il fratello mio adorato. Jonathan, amico mio, la guerra ci ha separato, ma con l'anima mia a te io rimarrò sempre legato.

0: Saul ben Kish, cioè figlio di Kish, apparteneva alla tribù di Beniamino. La Bibbia ce lo descrive bello, alto, superava gli altri uomini con la testa e con le spalle, valoroso, praticamente perfetto perché Samuele lo scegliesse come primo re delle tribù di Israele.
1: La storia di Saul, che ci viene raccontata nel primo libro di Samuele, è piuttosto complessa.
0: Gli studiosi indicano un periodo compreso tra il 1020 e il 1000 a.C. e aggiungono che non parteciparono al regno tutte e 12 le tribù. Probabilmente la tribù di Giuda non vi era compresa.
1: Saul fu un capo militare più che un uomo di governo e non ebbe una reggia splendida come quelle dei suoi successori. Gli scavi archeologici compiuti nella sua cittadella, a Gaba, hanno messo in luce una modesta fortezza.
0: Come capo militare, tuttavia, compì imprese importanti. Liberò le tribù di Israele dal dominio dei Filistei, organizzando un esercito stabile. La Bibbia ne mette in evidenza un carattere instabile, complesso, ombroso.
1: Saul era tormentato da uno spirito maligno che Davide placava con la sua musica. Soffrì di patologiche crisi di gelosia nei confronti di Davide. Quando i Filistei organizzarono una massiccia controffensiva contro Israele, Saul, in preda al panico, si recò a Endor a consultare un'indovina. Fu un gesto empio, indegno di un re scelto da Dio. Per le sue colpe, Saul fu sconfitto ed i suoi tre figli furono uccisi nella battaglia del Monte Gelboe.
0: Il successore di Saul fu Davide e poi il figlio di costui, Salomone.
1: Il regno di Salomone si divise tra il figlio Roboamo e Geroboamo, causando nuovamente la divisione tra le tribù di Israele.
0: Per comprendere con maggiore chiarezza questi avvenimenti storici riportati dalla Bibbia, vediamo come essi sono suddivisi nei diversi libri in cui sono narrati. Si tratta dei libri cosiddetti storici: Giosuè, Giudici, Primo e Secondo Samuele, Primo e Secondo dei Re.
1: Il libro di Giosuè contiene 24 capitoli che parlano della conquista di Canaan, della spartizione delle terre conquistate e dall'alleanza rinnovata con Dio al santuario di Sichem. Il libro dei Giudici comprende 21 capitoli, dalla conquista della terra promessa alla vigilia dell'elezione di Saul. Nel primo e nel secondo libro di Samuele, rispettivamente di 31 e 24 capitoli, si narra la storia di Israele, da Samuele agli ultimi anni di regno di Davide.
0: Seguono il primo e secondo libro dei Re, di 22 e 24 capitoli, che coprono circa 400 anni della storia di Israele, dalla morte di Davide alla distruzione di Gerusalemme da parte dei Babilonesi nel 587 a.C. Le fascinose notizie di questo racconto sono scritte nella Bibbia, nel primo libro di Samuele, dal capitolo 8 al capitolo

Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Dopo la meravigliosa liberazione operata dal Signore in favore degli israeliti al Mar Rosso, Mosè ordinò che si rimettessero in marcia verso il deserto di Shur. Camminarono per 3 giorni senza trovare mai acqua. Nella calura del deserto l'acqua è un elemento vitale per chiunque. Si può quindi comprendere come la mancanza di essa diventasse insostenibile per un gruppo numeroso come quello guidato da Mosè, che comprendeva donne, bambini e molti capi di bestiame. Avvistarono finalmente delle sorgenti, corsero tutti a bere, ma che disappunto nello scoprire che l'acqua era imbevibile, perché di sapore amarissimo. Per questa ragione gli israeliti soprannominarono quel luogo Mara, che significa amarezza. Tuttavia non si fermarono a questo. Malgrado tutto ciò che il Signore aveva fatto per loro, liberandoli dalla schiavitù di Faraone dopo averli risparmiati dalle piaghe d'Egitto e conducendoli attraverso il Mar Rosso senza che nemmeno si bagnassero, cominciarono a mormorare contro il Signore e contro Mosè. «Che cosa berremo?» si lamentavano. Mosè allora invocò il Signore. Il Dio gli mostrò un legno e gli disse di gettarlo in acqua. Mosè ubbidì e l'acqua divenne immediatamente dolce. Così il popolo poté dissetarsi. In quell'occasione il Dio ebbe a dire al popolo: «Se ascolterete la mia voce e farete ciò che io vi comando, vi risparmierò da tutti i mali che ho riversato sugli egiziani, perché io sono il Signore che vi guarisce». Dopo l'esperienza di Mara, gli israeliti giunsero a Elim, dove trovarono 12 sorgenti d'acqua e 70 alberi di palma. Là si accamparono e poterono prendersi un tempo di ristoro. Non molto tempo dopo dovettero affrontare un'altra grave difficoltà. Erano un popolo numeroso e le provviste scarseggiavano. Oltretutto si trovavano in mezzo al deserto tra Elim e il monte Sinai, dove erano diretti. Di fronte alla minaccia della fame dimenticarono quanto il Signore aveva operato in precedenza per loro e invece di chiedere il suo aiuto ripresero a mormorare contro Mosè ed Aronne. «O fossimo pur morti in Egitto», dicevano, «quando sedavamo davanti alle pentole di carne e mangiavamo del pane a sazietà, voi invece ci avete condotti in questo deserto per far morire di fame tutta questa gente». Il Signore però aveva già pensato a questa nuova necessità del suo popolo e disse a Mosè: «Ecco, io vi farò piovere del pane dal cielo e il popolo uscirà a raccoglierne giorno per giorno quanto gliene abbisognerà per la giornata». Con questo intendeva dire che non dovevano prendere più della quantità necessaria per un giorno. Infatti aggiunse: «Così lo metterò alla prova per vedere se obbedisce alle mie leggi o no». Più tardi il Signore parlò ancora a Mosè dalla nuvola dicendo: «Parla così al popolo che ho udito mormorare: questa sera mangerete carne e domani mattina vi sazierete di pane e conoscerete che io sono l'Eterno, il Dio vostro». Sull'imbrunire mandò una gran quantità di quaglie che vennero a cadere sospinte dal vento sopra tutta l'estensione dell'accampamento. E il mattino seguente, quando lo strato di rugiada fu scomparso, ecco, sulla superficie del deserto, qualcosa diminuto, rotondo, simile alla brina. Gli israeliti guardarono quella strana sostanza e si dissero l'un l'altro: «Manhu? Manhu», che in lingua ebraica significa «che cos'è? Che cos'è?». Da questo fu tratto il nome di quel misterioso pane mandato dal Signore, che fu chiamato manna. «Questo è il pane che l'Eterno vi dà da mangiare», disse Mosè in risposta ai loro interrogativi. Ogni mattina il popolo raccoglieva la manna in ceste, ciascuno nella quantità necessaria al proprio sostentamento per una giornata, poi quando il sole si faceva più caldo, quella rimasta sul terreno si scioglieva. Il Signore aveva disposto che se ne raccogliesse solo quanta ne abbisognava ad ogni famiglia per un giorno, non se ne doveva prendere per i giorni seguenti. Non tutti, tuttavia, obbedirono a quest'ordine. Qualcuno ne raccolse di più e la ripose per il giorno dopo, ma quando andò a prenderla per mangiarla, la trovò imputridita e piena di vermi. Quando Mosè lo venne a sapere, si adirò molto per questa aperta disubbidienza. Il Signore diede un altro ordine relativo alla manna. Egli aveva stabilito un giorno di riposo per il suo popolo, il sabato. Comandò perciò che il giorno precedente, cioè il venerdì, se ne raccogliesse una quantità doppia, per avere a sufficienza sia per il giorno di venerdì che per il giorno di sabato. Gli israeliti ubbidirono e questa volta la manna non andò a male, ma si conservò buona come il primo giorno.
Anche in questa occasione ci fu però chi disubbidì. Qualcuno che non ne aveva fatto doppia provvista il giorno prima uscì per raccoglierne il sabato mattina e naturalmente non trovò nulla. Coloro che avevano obbedito ebbero invece cibo a sazietà per entrambi i giorni. Il Signore continuò a mandar la manna al suo popolo per 40 anni di seguito, vale a dire per la durata di tutte le sue peregrinazioni nel deserto fino al raggiungimento di Canaan, la terra promessa. Iddio diede a Mosè ancora un ordine da trasmettere a suo fratello Aaronne. Comandò di riempire un vaso di questa sostanza chiamata manna e di conservarlo per il futuro come ricordo del modo meraviglioso in cui il Signore aveva provveduto a nutrire il suo popolo durante i 40 anni nel deserto. E Aaronne fece come il Signore aveva detto. Questa manna, questo pane proveniente dal cielo, è una meravigliosa figura del pane di vita che scese dal cielo molti anni più tardi, il Signore Gesù.

L'acqua sgorga dalla roccia. Proseguendo il loro viaggio attraverso il deserto, gli israeliti giunsero ad una località chiamata Refidim, dove si accamparono. Non c'era però acqua da bere per il popolo, e questa era una difficoltà grave, perché uomini, donne, bambini ed animali non possono sopravvivere a lungo nel deserto senza acqua. Il Signore era sempre col suo popolo, in forma di colonna di nuvola di giorno e di colonna di fuoco di notte. Aveva già provveduto la manna ed in altre località aveva fornito anche l'acqua. Questo non impedì tuttavia che gli israeliti ricominciassero a lamentarsi e a protestare prendendosela con Mosè. «Dacci dell'acqua da bere», dicevano. «Perché ve la prendete con me?» rispondeva Mosè. «E perché provocate il Signore?» Ma il popolo assetato insisteva: «Perché ci hai condotti fuori d'Egitto per farci morire di sete con le nostre famiglie e il nostro bestiame?» E intanto si domandavano l'un l'altro: «L'Eterno è in mezzo a noi, sì o no?» Mosè invocò il Signore dicendo: «Che cosa devo fare io con questo popolo? Non passerà molto tempo che mi lapiderà». Il Signore allora istruì Mosè sul da farsi. Gli disse di prendere in mano il proprio bastone, lo stesso che aveva steso sul Mar Rosso per dividere le acque, e di farsi accompagnare da alcuni anziani del popolo fino ad una certa roccia tra le montagne di Horeb. Una volta sul posto doveva picchiare il bastone sulla roccia, ne sarebbe scaturita dell'acqua e il popolo avrebbe potuto dissetarsi. Mosè eseguì con cura tutto ciò che il Signore gli aveva detto di fare e l'acqua sgorgò copiosamente dalla roccia. Così la sete degli uomini e degli animali poté essere pienamente soddisfatta. Mentre erano ancora accampati a Refidim, gli Amalechiti vennero contro di loro per combatterli. Questa popolazione discendeva da Esaù, fratello di Giacobbe. Mosè chiamò Giosuè e gli disse di scegliersi dei soldati per far fronte ai nemici, mentre egli stesso avrebbe assistito alla battaglia dall'alto di un colle, reggendo il bastone di Dio in mano per invocare il suo aiuto. Qui sentiamo parlare per la prima volta di Giosuè. In seguito sarebbe diventato un personaggio molto importante nella storia di Israele. Giosuè si preparò allo scontro, mentre Mosè saliva sul colle in compagnia di Aronne e di Hur. La battaglia ebbe inizio, e avvenne che quando Mosè teneva le mani alzate verso il cielo, le sorti del combattimento erano favorevoli a Giosuè e ai suoi. Ma non appena le lasciava cadere lungo i fianchi, Amalek riguadagnava terreno. Mosè si sforzò di resistere il più a lungo possibile con le braccia alzate, ma ad un certo punto non fu più in grado di reggere alla stanchezza. Allora Aronne e Hur lo fecero sedere sopra una pietra. Poi presero ciascuno un braccio di Mosè e glielo sostennero così, proteso verso il cielo, fino al tramonto del sole. In tal modo l'esercito di Amalek fu definitivamente sconfitto da Giosuè. Mosè aveva continuato ad invocare Dio protendendo le sue mani verso il cielo e Dio aveva concesso la vittoria ad Israele. Anche al giorno d'oggi il Signore opera in favore dei Suoi, in risposta alle preghiere. Egli gradisce che i Suoi figli lo invochino. Dopo questo fatto, il Signore preannunciò a Mosè che in seguito avrebbe distrutto gli Amalechiti per punirli di aver osato combattere contro Dio e gli ordinò di rivelarlo anche a Giosuè. Mosè edificò un altare a Refidim e lo chiamò «L'Eterno è la mia bandiera».

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Del mio incidente, quando ero un adolescente che camminava con le proprie gambe, mi importava molto poco di essere resa più simile a Cristo. La più grande sofferenza che avevo sperimentato fino ad allora erano stati 25 giri del campo di hockey di corsa, oppure prendere un'insufficienza nel compito di matematica, o forse sentirmi esclusa da un paio di amici. La sofferenza sembrava avere poco a che fare con ciò che io chiamavo vita cristiana esuberante. Pensavo che vita abbondante significasse meno compiti, più popolarità e maggiore successo a scuola. Essere resa era qualcosa a cui pensare da grande. Le mie idee in proposito subirono una svolta netta dopo il mio incidente all'età di 17 anni. Improvvisamente cominciai a capire che la sofferenza era intrinsecamente collegata con l'essere resa più conforme a Cristo. L'impotenza di fronte a svariate situazioni aveva qualcosa a che fare con la santità. Il dolore era legato alla pietà. La mia scala di valori cominciò a cambiare. La vita abbondante in Cristo ora significava qualsiasi aspetto del carattere di Cristo che poteva essere trovato in me, come la pace, la pazienza, la sopportazione e la tolleranza, la gentilezza e la sensibilità. Mi fu improvvisamente chiaro che il vero successo e la vera bellezza spirituali consistono in questo: Gesù che vive in me e che si riflette attraverso di me. No, non sto esaltando la sofferenza. Non c'è niente di intrinsecamente buono nell'essere paralizzata. Non c'è niente di buono in sé nella cecità o nella sordità. Non c'è niente di buono nella guerra, nella violenza, nelle malformazioni o nel divorzio, nella bancarotta o nella povertà. Ma queste cose, per quanto siano brutte, possono coincidere in un piano meraviglioso per il nostro bene e la sua gloria. Ti ricordi la domanda del salmista? Eccola di nuovo. Perché nascondi la tua faccia e dimentichi la nostra afflizione e la nostra oppressione? Chi non avrebbe difficoltà ad essere rassicurato dell'incrollabile amore di Dio quando, per amor suo, siamo ogni giorno messi a morte e reputati come pecore da macello? Eppure, per quanto possa sembrare sorprendente, è proprio questa espressione riferita alle pecore sofferenti che Paolo utilizza in Romani 8:36 per proclamare l'amore di Dio. Guardala bene. Paolo dice: «Persino nel dolore, persino quando la nostra vita è appesa ad un filo, è proprio in quei momenti che siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amato. Perché io sono persuaso, dice Paolo, che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potestà, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore». Perché non aggiungi proprio in questo momento il tuo problema a questa lista? Persino queste cose, piccole o grandi, le cose con le quali stai lottando, non possono separarti dall'amore di Dio. Inoltre, ciò che più importa è che attraverso tutto questo Gesù viene formato nel tuo carattere. Questa è una risposta ai tuoi perché, una possibile ragione ai tuoi problemi.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto.
2: Apriamo questa mattina le nostre Bibbie nel Vangelo di Luca, capitolo 14. Vogliamo leggere dal versetto 1 in Luca 14. Ora avviene che, come egli entrò in casa di uno dei capi dei farisei in giorno di sabato per mangiare, essi lo osservavano. Ed ecco davanti a lui c'era un uomo idropico. E Gesù, rispondendo ai dottori della legge e ai farisei, disse: è lecito guarire in giorno di sabato? Ma essi tacquero. Allora egli lo prese per mano, lo guarì e lo concedò. Poi, rispondendo loro, disse: chi di voi, se il suo asino o bue cade in un pozzo, non lo tira subito fuori in giorno di sabato? Ma essi non gli potevano rispondere nulla in merito a queste cose. Ora, notando come essi sceglievano i primi posti a tavola, propose ai invitati questa parabola dicendo: quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché quel tale potrebbe aver invitato un altro più importante di te. E chi ha invitato te e lui non venga a dirti: cedi il posto a questi, e allora tu, pieno di vergogna, non vada a occupare l'ultimo posto. Ma quando sei invitato, vai a metterti all'ultimo posto, affinché, vedendo chi ti ha invitato, ti dica: amico, sale più su. Allora ne avrai onore davanti a coloro che sono a tavola con te. Perché chiunque si innalza sarà abbassato, e chi si abbassa sarà innalzato. Poi gli disse a colui che lo avevano invitato: quando fai un pranzo o una cena, non chiamare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i vicini ricchi, affinché essi non invitino a loro volta te e ti sia reso il controcambio. Ma quando fai un banchetto, chiami i mendicanti, i mutilati, i zoppi, i ciechi, e sarai beato, perché essi non hanno modo di controcambiarti. Nel controcambio ti sarà reso alla resurrezione dei giusti. Or uno dei commensali, udite queste cose, gli disse: beato chi mangerà del pane nel regno di Dio. Allora Gesù gli disse: un uomo fece una grande cena e invitò molti. E all'ora della cena mandò il suo servo a dirgli ai invitati: venite, perché è già tutto pronto. Ma tutti allo stesso modo cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: ho comprato un podere e devo andare a vederlo, ti prego di scusarmi. E un altro disse: ho comprato 5 paia di bue e vado a provarli, ti prego di scusarmi. Un altro ancora disse: ho preso moglie e perciò non posso venire. Così quel servo tornò, riferì queste cose al suo signore. Allora il padrone di casa, pieno di sdegno, disse al suo servo: presto va per le piazze e le strade della città, conduci qua i mendicanti, i mutilati, i zoppi, i ciechi. Poi il servo gli disse: il signore, è stato fatto come è comandato, ma c'è ancora posto. Allora il signore disse al suo servo: va fuori per le vie lunghe, le siepe, costringili ad entrare affinché la mia casa sia piena. Perché io vi dico che nessuno di quei uomini che erano stati invitati gusterà la mia cena. Qui in capitolo 14 vediamo di nuovo quasi una ripetizione di quello che abbiamo visto pochi capitoli precedenti, no? Pochi capitoli precedenti, pochi giorni precedenti a questa cena, Gesù in giorno di sabato era nella sinagoga e i farisei, i dottori della legge, osservavano Gesù di vedere cosa faceva. E di nuovo in capitolo 14, quasi qui c'è una cena, il primo era in una sinagoga, ma quasi uguale. questa cosa, e quando leggevo questo, studiavo, ho detto, ma perché lo Spirito Santo ha messo una storia quasi uguale a quello che abbiamo appena studiato? E il Signore mi disse, perché come i farisei ci sono tanti, e questa è una cosa che è una tendenza che si ripete anche nelle chiese dei nostri giorni, no? È una tendenza che può sorgere nel nostro cuore in qualsiasi momento, e perciò devo ripeterlo, perché abbiamo tutti la tendenza di diventare farisei, di trascorrere anche il nostro tempo prezioso guardando gli altri. E qui vediamo che Gesù è invitato a questa cena. Dice in versetto 1, erano a casa di uno dei capi dei farisei, giorno di sabato, e essi lo osservavano. Noi scopriamo in questa storia che in Gesù, anche se lo guardavano bene, non hanno trovato nessuno di ridire su di lui, perché Gesù era perfetto. Non potevano dire, ha sbagliato, questo non andava nella sua vita, perché lui era perfetto, ogni cosa che ha fatto era perfetto. Ma cari fratelli, se voi venite a casa mia, no? E mi osservate, e non ci vorrà tanto tempo di osservare la mia vita, sono sicuro al 100% che voi troverete qualcosa da dire sulla mia vita. Amen. Silvana non c'è qui per dire un forte amen. Ma io penso che ciascuno di voi, se io vengo a casa tua, no? Sì, ci troviamo qui domenica, pace, fratello, gloria al Signore, alleluia, no? No. Ma sono convinto, se vengo a casa tua, magari non solo per mangiare pranzo una domenica, ma se vengo a vivere con te per qualche giorno, no? Perché sai, per qualche ora, no? Ah, fratello, benvenuto in casa nostra, preghiamo. Ah, figliolo, piccolo, no? Ci comportiamo bene, no? C'è il pastore in casa. Ma se vengo a vivere qualche giorno a casa tua, no? Magari dopo un po' scivolerai un po', farai vedere. Magari litigherai un po' con la moglie, magari sgriderai i figli in modo che non dovresti. Magari guarderai qualcosa nella televisione che non dovresti guardare. E oh, guarda quello che ha fatto. No? E come questi farisei, se noi viviamo il cristianesimo così, saremo molto scontenti. Non avremo gioia e pace. Perché come credenti siamo chiamati di osservare solo una persona. Voi sapete chi è questa persona, no? Chi è? Gesù. Guardando l'autore e compitore della vostra fede. Solo in questo modo possiamo camminare in avanti. Se guardiamo indietro, se guardiamo gli altri, inciamperemo. Perché tutti abbiamo difetti. Amen. Se voi venite a casa mia, scoprirete tutti i miei difetti. Magari qualche fratello dice, ah, il pastore, no? E il pastore ha i suoi difetti come tutti gli altri. E a volte sbagliamo di fare un idolo di un uomo, no? Poi quando quella persona viene meno, no? Dalle, come dite voi, dalle stelle alle stalle, no? Perché noi abbiamo fatto un idolo di un uomo che Dio non vuole questo, mai. Sì, ci sono fratelli più maturi, fratelli meno immaturi. Ma noi siamo chiamati a guardare Gesù non come loro lo guardavano, per accusarlo, ma guardarlo come il nostro esempio perfetto. Perché io non so come per voi, ma credo che è uguale per me, no? Come Isaia in capitolo 6, quando Isaia entrò nella presenza di Dio, quando lui ebbe questa visione dell'Eterno sul suo trono, cosa ha detto? Guai a me! Perché sono un uomo di labbra impure e dimoro fra un popolo di labbra impure. Quando lui ha visto il Signore, lui non stava guardando gli altri, lui dice: guarda come sono sporco, guarda quante mancanze ho. Ma i farisei non erano così. La loro religione consisteva nel guardare gli altri, trovare difetti negli altri, e così questo li faceva sentire bene, no? Perché se posso trovare difetti in voi, allora mi sento a posto nella mia religione. Ma questo non è il cristianesimo. Il cristianesimo è guardare Gesù e vedere la sua perfezione e crescere e permettere allo Spirito Santo, per la grazia di Dio, di conformarci nell'immagine di suo figlio. Questo è l'obiettivo per ognuno di voi, ognuno di noi, che siamo conformati all'immagine di Cristo. E magari pensiamo è una cosa troppo alto, ma questo è l'obiettivo che Dio ha per la tua vita. E quindi questi farisei lo guardavano, volevano vedere Gesù, sapendo i loro cuori. Fa questa domanda in versetto 3: è lecito guarire in giorno di sabato? Loro non potevano dire niente, quindi lui ha guarito questo uomo. E poi, rispondendo in versetto 5, disse: chi di voi, se il suo asino e bue cade in un pozzo, non lo tira subito fuori in giorno di sabato? Ma essi non gli potevano rispondere nulla in merito a queste cose. Quindi Gesù subito doveva esporre la loro ipocrisia. E secondo me questo è il peccato che Dio odia più di ogni altro peccato, no? Magari noi pensiamo: qual è il peccato peggiore nel mondo, no? L'omosessualità, pedofilia, adulterio, stregoneria. Oh, questi sono terribili, no? Ma secondo me, secondo io penso la parola di Dio, il peccato più grave per Dio è l'ipocrisia, di pretendere di essere qualcosa che non sei. Questo è il peccato più schifoso, più terribile per Dio, il peccato dell'ipocrisia. E Gesù voleva tirar fuori: voi farisei credete di essere giusti, voi credete di essere qualcosa, ma adesso vi dimostrerò cosa siete veramente. Voi giudicate me, voi giudicate i miei discepoli perché non lavano le mani. Ma voi, Gesù disse in poche parole, voi stimate più la vita di un asino che l'anima di un uomo. Gesù diceva a queste persone questo: voi stimate la vita di una bestia più della vita di un altro essere umano. E come credente noi dobbiamo trattare bene gli animali, ma anche nel mondo vediamo, no, queste persone che vanno a bruciare le pellicce davanti ai negozi, vanno a salvare le balene. Magari uno può dire: va bene, da apprezzare, salvare, però magari poi il loro essere umano vicino di casa non ci pensano neanche. E la religione dei farisei li ha portato al punto di stimare la vita di un animale più di un uomo. E loro avevano invitato questo uomo non perché ubbidivano poi questo altro parabolo che Gesù raccontava, no? Invitati i ciechi, i mendicanti. Loro avevano invitato questo uomo come esca. Invitiamo qualche malato, questo uomo idropico, così vedremo se Gesù lo guarisce o no. Così possiamo accusarlo che non sta ubbidendo la nostra religione. Ma Gesù alla fine dice: ma voi siete talmente lontano da Dio, avete innalzato le vostre regole, le vostre leggi così in alto che avete dimenticato di aver pietà su questo povero anima. E poi in versetto 7: ora, notando come essi scegliavano i primi posti a tavola, propose e invitati questa parabola dicendo: quando sei invitato a nozze da qualcuno, non mettiti al primo posto, che quel tale potrebbe aver invitato un altro più importante di te. E chi ha invitato te e lui non venga a dirti: cedi il posto a questi, e allora tu, pieno di vergogna, non vada a occupare l'ultimo posto. Nella loro religione era tutto per essere vista, no? Ah, c'è l'agape, devo sedermi qui. Quando facciamo l'agape non c'è un primo posto, ma nei banchetti ebraiche c'era questa lunga tavola, e a capo tavola c'era chi ospitava questa cena, e le persone più importanti erano lì vicino a lui. E quindi nella religione dei farisei, appena aprivano la porta, tutti correvano, no, per avere quel primo posto. Mi ricordo una volta, quando dovevo volare da New Delhi in India. Come in India, quando tu devi prendere un autobus, se non ti metti prima in fila, a Bombay è molto affollato, no? In poche parole, è una specie di partita di rugby, no? Per entrare nell'autobus a Bombay, no? Perché l'autobus può contenere, cioè ci sono magari 60 posti di sedere, ma in India un autobus può contenere anche 120 persone, schiacciati in ogni angolo, in piedi, sopra il tetto. Quindi tu stai lì a aspettare l'autobus, e sono 200 persone che devono riempire quei 120 posti, no? Quindi c'è questa corsa, no? L'autobus ferma e tutti corrono e danno gomitate, cioè una cosa allucinante, no? E mi ricordo una volta dovevamo prendere l'aereo da New Delhi per venire qui in Italia, e secondo me molti di questi indiani era la prima volta che erano andati in un aereo. E quindi appena che hanno aperto la porta per uscire lì sulla pista dell'aereo, no? Correvano per la scala. E io, c'era un altro uomo inglese lì, e guardavamo questa scena e abbiamo fatto una bella risata, perché nell'aereo sono prenotati i posti, no? Non è che ti mettono sopra un'ale, no? Sulla coda, no? Che deve... Ma i farisei erano così, no? Appena apriva la porta, loro sgomitate, io devo mettermi davanti, mi devo far vedere ai uomini che sono importante. Ma Gesù disse: la vera religione prende l'ultimo posto. Prende l'ultimo posto. Fai la pulizia della chiesa. Non importa se i uomini ti vedono. Non importa se il pastore ti vede, perché Dio ti vede. E Dio ti ricompenserà. Il cristianesimo è il contrario della religione. La religione dei farisei era una religione che bisognava farsi vedere per gli uomini. Ma il cristianesimo dobbiamo farci vedere per il Signore. E poi lasciare nelle sue mani che Lui sceglie il posto giusto per noi, se sia quel primo posto o quell'ultimo posto. E poi andando avanti, in versetto 13: ma quando fai un banchetto, chiami i mendicanti, i mutilati, i zoppi, i ciechi, e sarai beato, perché essi non hanno modo di controcambiarti, ma il controcambio ti sarà reso alla resurrezione dei giusti. Anche qui i farisei facevano una cena, e chi invitavano? Il sindaco, il rabbino, l'uomo ricco, i pezzi grossi. Dai, venite voi, persone importanti, e sedetevi con me, mangiate con me, così io sarò importante. E Gesù disse: no, questa è la vostra religione, ma la vera religione davanti a Dio è invitare quelli che non possono darti niente, benedire quelli che non possono dare niente a te. Nel mondo è così, no? Se tu fai un favore a un vicino, il giorno dopo stai sicuro che poi, no, ti porta un piatto, un qualcosa, no? Anche l'altro giorno Io e Silvana abbiamo fatto una cosa per qualche nostro vicino. E il giorno dopo, come dovevano ripagarci? E abbiamo detto, guarda, l'abbiamo fatto senza... Non è che pretendevamo niente, no? L'abbiamo fatto così. Ma nel mondo c'è questo... io l'ho dato, quello mi deve ripagare. E a volte anche noi fratelli abbiamo questo... Allora io ho montato la cucina di quei fratelli e non sono venuti a aiutarmi nella mia casa. No, no Craig, sbagliato. Tu dovevi farlo e basta. Tu l'hai aiutato un fratello, gloria a Dio. Ma Gesù disse, quando fai una cena invitati mendicanti, mutilati, zoppi, ciechi. Sembra una descrizione di noi, no? A me pare una descrizione di me. Io ero un mendicante, un mutilato, un zoppo, un cieco e Gesù mi ha invitato alla sua cena. Gesù mi disse, Craig, tu sei cieco, sei zoppo, sei mutilato, sei pieno di peccato, ma lo stesso io voglio invitarti a cenare con me. E voglio rivestirti con i miei vestiti, in modo che puoi presentarmi, puoi presentarti in modo giusto davanti a me. E poi in versetto 15, quando Gesù parla della resurrezione, uno dei commensali, udito questa cosa, gli disse, beato chi mangerà del pane del regno di Dio. Gli ebrei guardavano per questo, chi mangerà il pane con Abramo, Isacco e Giacobbe, alla mensa di Dio. E Gesù disse, con questa parabola, Gesù in poche parole diceva a questo uomo, sei sicuro che mangerai il pane nel regno di Dio? Sei assolutamente sicuro che tu sarai uno che mangerai quel pane? E racconta questa storia di un uomo che ha fatto una grande cena e invitato molti. In versetto 17, all'ora della cena mandò i suoi servi e degli invitati, venite perché è già tutto pronto. Ma tutti allo stesso modo cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse, ho comprato un podere e devo andare a vederlo, ti prego di scusarmi. Un altro, ho comprato 5 paia di bue e vado a provarli, ti prego di scusarmi. Un altro, ho preso moglie e perciò non posso venire. Vi sembrano scuse buone queste? A me no. Quello non sapevo che dovevo sposarsi? Certo che sapevo. Questo uomo dice, ho comprato 5 paia di bue e vado a provarli? Voi avete mai comprato una macchina senza provarlo prima? Qualcuno? Occhi chiusi? Solo Giovanni. Si prova le cose prima di comprarli, no? E penso che anche questo uomo ha provato questi bue prima di comprarli. Un altro, ho comprato un terreno, devo andare a vederlo. Ma uno compra un terreno senza vederlo prima? No, penso di no. Erano bugie. Erano scuse vane. Ah, io sono cattolico. Non posso venire. Io sono protestante. Gli uomini inventano tante scuse per non accettare l'invito di Dio. Ah, io ho la mia religione. Ma non ti ho chiesto questo. Perciò io porto le persone subito in 1 Giovanni capitolo 5, 11, 12. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio non ha la vita. Ah, io sono cattolico, ma non ti ho chiesto questo. Hai la vita eterna. Sei sicuro che mangerai il pane nel regno di Dio? E Gesù in questa parabola dice, stai sicuro che tu mangerai questo pane? Perché proprio colui che aveva dato l'invito a Israele di diventare la sua sposa era lì davanti a loro. Il creatore dell'universo, Geova, l'Eterno, era lì davanti e loro non vedevano. E in questa parabola vediamo tutti hanno trovato scuse, ho la mia religione, devo andare in bici, non posso venire in chiesa perché è una cosa più importante. E quindi il padrone della cena dice, va bene, Vai nelle piazze. Chi trovi, portali alla

0: anche un anno, anche due anni. Ma l'invito di Dio l'hai accettato, davvero. Perché solo questo tu sarai giudicato o condannato. Dio ti farà una domanda nel giorno di giudizio. Cosa hai fatto con Gesù? Non ti chiederà se sei stato religioso, se sei cattolico, se sei protestante, se sei testimone di Genova, se sei mormone. Non ti chiederà queste cose. Ti chiederà cosa hai fatto con mio figlio. Cosa hai fatto con quell'invito che ti ho dato. E quindi il Signore in versetto 23 dice: va fuori per le vie lunghe e siepi e costringe di entrare affinché la mia casa sia piena. Perché io vi dico che nessuno di questi uomini che erano stati invitati gusterà la mia cena. Gesù qui sta pronunciando un giudizio su Israele. L'invito è stato fatto a loro e lui disse: va bene, voi non volete venire alla mia festa, non volete accettare il mio invito, volete trovare scuse, allora io adesso rivolgerò il mio piano verso i gentili, i zoppi, i ciechi, i mendicanti, quelle persone che voi disprezzate nella vostra religione, io adesso inviterò loro. E dice ai suoi servi: andate per le vie e costringeli di entrare. Anche noi come credenti abbiamo una chiamata urgente, fratelli, di predicare il Vangelo. Noi siamo ambasciatori di Dio e Dio ha dato a noi questa chiamata di costringerli, di andare dai vicini di casa. Dio ti ama, Dio ha fatto questo invito a te, lo accetterai? Voi credete che viviamo negli ultimi tempi? Tentati a destra e a sinistra? Anche quello nel mondo, no? Gesù ha detto: negli ultimi tempi i cuori dei uomini verranno meno per tutte le cose che vedono intorno. Gesù ha profetizzato questa ansietà che la gente ha in questi giorni. Ma io posso dirvi che non ho nessuna ansietà. Se vado a Londra e scoppia una bomba, io andrò col Signore. Quindi buono per me. Quella che la vita ha davanti è nelle mani di Dio. E un figlio di Dio non deve temere la morte. Anzi, per noi la morte è un rilascio, è una liberazione da questo corpo che deve grattare il cemento e fare tante altre cose.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Un cordiale saluto ai nostri amici che si sono messi in ascolto di questo programma. Vi presentiamo A Tu per Tu con la Bibbia. Vi piace la parola sottomissione? Di solito non piace perché ci presenta l'immagine di qualcuno che è angariato e costretto a fare quello che non gli piace. Forse fra noi uomini è così, e istintivamente siamo molto più portati a ribellarci che a sottometterci. L'ubbidienza a regole o altro va insegnata e imparata, ed è anche necessaria se non vogliamo vivere nel caos. Ma c'è una sottomissione che non è solo una regola di condotta che può permetterci di vivere con un minimo di ordine e sicurezza. Nella Bibbia troviamo questo ordine: sottomettetevi a Dio. Non si tratta di sottometterci alle leggi e di rispettarle, ma di qualcosa di più profondo. Sottometterci a Dio vuol dire affidargli la nostra vita, lasciarci guidare dalle sue regole, non solo esteriormente, ma nel profondo, per convinzione. Non ubbidisco solo per paura di una multa, ma perché so che Dio vuole solo il mio bene. Vuole darmi una vita equilibrata e serena, e questo lo possiamo avere sottomettendoci a Lui. Con Lui possiamo affrontare anche le inevitabili prove e difficoltà, perché ci affidiamo al Suo amore per noi. Conoscete quest'amore e questa sottomissione che è così positiva? Volete parlarne? Scriveteci. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: La parola del Signore abiti in voi abbondantemente. Istruitevi e esortatevi gli uni con gli altri. Quando la Cina cadde sotto il controllo del governo comunista nel 1949, vi erano circa 700.000 cristiani. Dopo il 1949 le chiese furono chiuse, i cristiani perseguitati e fu proibito predicare l'Evangelo. Oggi si dice che in Cina vi siano circa 25 milioni di cristiani. Come ha potuto verificarsi una crescita così straordinaria? I cristiani cinesi hanno imparato a memoria lunghe porzioni della Bibbia e hanno comunicato la loro fede agli altri a dispetto delle difficoltà della loro vita. La loro fede cresceva perché dipendevano da Dio e dalla sua parola per avere forza. Studi regolarmente e impari a memoria la parola di Dio. Se la Bibbia ti fosse tolta, conosceresti abbastanza il Vangelo da poterlo comunicare agli altri?
1: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica La rivelazione, la Bibbia nel pensiero evangelico contemporaneo.
0: Un risultato delle scoperte archeologiche e descrizioni di cui abbiamo dato cenno prima è stata la graduale rivalutazione della letteratura dell'Antico Testamento e un nuovo tentativo di porlo nel suo quadro contemporaneo. Questo resta tuttavia un compito difficile a motivo della virtuale assenza di scritti provenienti dalla Palestina stessa e della natura necessariamente soggettiva di questa forma critica letteraria. Così, per esempio, alla luce della forma poetica dei testi ugaritici, l'Albrit fa risalire poemi ebraici come il canto di Debora e il cantico di Maria al tempo di Mosè, gli oracoli di Balaam al XIII secolo e le benedizioni di Giacobbe e le benedizioni di Mosè a non più tardi dell'XI secolo. Allo stesso modo, in contrasto coi risultati ampiamente accettati dalla critica letteraria, egli assegnerebbe molti salmi, compreso il Salmo 68, a quell'antica data. Questo salmo, scrive egli, è stato spesso assegnato al periodo Maccabeo, secondo secolo a.C., nonostante il fatto che i dotti ebrei che lo tradussero in greco nello stesso secolo non lo capissero più di quanto avvenne per i masoreti mille anni dopo.
1: Ciò è tipico di molta cosiddetta opera critica nel campo biblico. È già stato dimostrato che altre narrazioni, come i capitoli 10 e 23 del Genesi e il capitolo 13 di Isaia, recano l'impronta di una composizione precedente a quella generalmente accettata fino ad ora. C'è da sperare che con l'accrescersi della conoscenza delle lingue, del vocabolario, delle forme, dei metodi letterari, in conseguenza del gran volume di materiale scritto disponibile rinvenuto sia in Egitto che in Mesopotamia, si compiano ulteriori studi di tale genere. La parte importante avuta dagli scritti dell'antico vicino Oriente e i metodi del materiale da essi impiegati dovrebbe continuare ad agire come freno alle più stravaganti teorie della compilazione di antichi testi. Così gli studiosi di letteratura accadica trovano difficile confermare il suo posto dato alla tradizione orale da molti studiosi moderni dell'Antico Testamento, poiché nel secondo millennio la tradizione è completa e non esclude né sostituisce la parola scritta.
0: Le scoperte dapprima fatte nel 1947 di manoscritti dell'Antico Testamento a Qumran e località vicine sono ora ben note. Esse comprendono le prime copie di testi ebraici risalenti all'era precristiana, ad eccezione di frammenti come il papiro di Nash risalente al 100 a.C. circa, e consistono ora di più di 100 rotoli biblici. Sono trovati completi, come ad esempio il famoso rotolo del Mar Morto del profeta Isaia, o rappresentati da frammenti, tutti i libri dell'Antico Testamento a eccezione del libro di Ester. È chiaro che i libri della legge, i profeti e gli scritti usati per l'istruzione del popolo e perciò i più frequentemente citati da Gesù Cristo nel suo ministero. I testi risalgono a un periodo che va dal 200 a.C. al 68 d.C., circa il 128 d.C. a Murabat, una data che trova l'appoggio dell'evidenza archeologica, epoca in cui vennero posti al sicuro a causa della guerra.
1: Queste scoperte sono di grande importanza per lo studio del testo biblico e, diversamente dai documenti di natura settaria rinvenuti insieme ad essi e che sono tuttora oggetto di ampia controversia, il loro valore e la loro testimonianza sono evidenti. Le varianti del testo esistono come in tutti i gruppi di manoscritti provenienti dall'antico Vicino Oriente e mostrano che a quest'epoca è in circolazione più di una tradizione testuale, prima che nel tardo primo secolo o inizi del secondo secolo d.C. venga fissato il testo ebraico autorevole. Alcuni mostrano una grande affinità al testo masoretico, alcuni alla vecchia recensione samaritana da lungo tempo abbandonata, ed altri alla Settanta Alessandrina, il cui valore storico è stato ora ristabilito. I testi offrono ben poco per quel che riguarda le date dei libri della Bibbia, tranne il fatto di escludere alcune delle tarde assegnazioni, come ad esempio quella dell'Ecclesiaste al 200 a.C. È già chiaro che i rotoli di Qumran hanno inaugurato una nuova e felice era di studi del testo dell'Antico Testamento ed hanno ad ogni momento speranza di ulteriori scoperte del genere.

Amiche ed amici carissimi, credo che noi uomini non sapremo mai apprezzare abbastanza l'attenzione di cui siamo oggetto da parte di Dio. Pur essendoci macchiati del più grave peccato che si possa immaginare, come quello che fu commesso da Adamo ed Eva, Dio continua a parlarci. Questo è veramente qualcosa di toccante. Infatti sta scritto che subito dopo la disubbidienza i nostri progenitori si nascosero per la paura. Ma Dio, il Signore, chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?» Pensate, il Dio grande, infinito, creatore, onnipotente, ha preso l'iniziativa di cercare la creatura che lo aveva offeso. È difficile capire una cosa simile, eppure è proprio quello che Dio ha fatto a riprova del suo amore. E da allora Dio non ha cessato di far udire la sua parola, soprattutto adesso che è venuto Gesù Cristo e ha dato se stesso per la salvezza del genere umano. Sta scritto nella Bibbia: «La mia parola, dice il Signore, non torna a me a vuoto, senza aver compiuto quello che io voglio e menato a buon fine ciò per cui l'ho mandata». E vorrei mostrarvi come queste parole si dimostrano vere tramite una vicenda di cui ho letto. Sulla piazza del mercato di una città del Cile, un cristiano distribuisce degli evangeli ai passanti. Uno di loro prende il libro offerto, lo sfoglia e poi ne strappa tutte le pagine. Il vento le trasporta verso il banco di una venditrice ambulante di caramelle, contenta di trovare a così buon mercato dei fogli per avviluppare la sua merce. Un cliente s'avvicina, compra qualche caramella ed è molto sorpreso di constatare che esse sono avviluppate in un foglio di carta stampata. Legge il testo con tale interesse che ritorna verso l'ambulante e compra tutti i pacchetti di caramelle che ella ha confezionati con quei foglietti. Mette in ordine i fogli in base al numero di pagina e ricostituisce così quasi interamente l'Evangelo di Giovanni. E l'ultimo foglietto riporta un indirizzo presso cui si può richiedere una Bibbia. L'uomo la richiede immediatamente. La lettura del Santo Libro gli insegna ciò che ignorava su Dio, su Gesù Cristo venuto sulla terra per riconciliare gli uomini con Dio. Comprende senza difficoltà che quest'opera è stata compiuta anche per lui e che la pace e la gioia riempiono il suo cuore. Oggi egli consacra una parte del suo tempo a distribuire degli evangeli e ad annunciare nel suo paese, il Cile, la buona novella della salvezza per mezzo di Gesù Cristo. Vedete, i mezzi che Dio impiega per rivelarsi all'uomo sono straordinari. Un credente che distribuisce uno degli evangeli, un incredulo che ne strappa uno, una commerciante ambulante che l'apprezza solo come carta da pacchi e poi un uomo che, attratto da quelle pagine stampate, viene chiamato da Dio al suo servizio. Questo ci mostra la potenza e l'efficacia della parola di Dio. E per illustrare ancora meglio questo concetto, vogliamo narrarvi quello che successe nella vita di Giosia, il re che aveva aperto il suo cuore al Signore e che si era affidato a lui senza riserve. Ecco che cosa leggiamo nelle Scritture. Il 18° anno del suo regno, dopo aver purificato il paese e la casa del Signore, mandò Safan, figlio di Asalia, Maaseia, governatore della città, e Ioa, figlio di Joacaz, l'archivista, per restaurare la casa del Signore suo Dio. Giosia cominciò a interessarsi alla casa di Dio, che era il Tempio in Gerusalemme. Questo Tempio era stato costruito durante il regno illustre di Salomone, ma ai tempi di Giosia era ormai caduto in rovina. Prima di lui, tutti i suoi antenati avevano trascurato la casa di Dio, che aveva finito per perdere la sua importanza.
Essa venne trascurata e Giosia riconobbe che non si poteva continuare così. Egli capiva che la casa di Dio aveva una funzione molto importante. Questo fu un pensiero provocato certamente dal suo incontro con Dio, che gli aprì gli occhi per l'opera divina. La casa di Dio oggi è la comunità, cioè la Chiesa. Essa non è più un edificio costruito con pietre, ma un edificio costruito con uomini. Chi riconosce Dio si interessa naturalmente alla Chiesa di Dio. Di conseguenza desidera che la casa di Dio sia edificata, e se essa è caduta in rovina o è danneggiata, vuole che sia riparata e restaurata. Per la restaurazione del Tempio era necessario sgombrare e portare via massi di sassi e di immondizia. Nel suo caso, Giosia era costretto ad abbattere e a demolire le statue degli idoli perfino nel Tempio. Ma proprio in questa occasione avvenne la scoperta della parola di Dio. Fu un evento unico e straordinario. Ma prima di parlarne, ci fermiamo per la nostra pausa musicale.

0: Sta scritto nella Bibbia che il sacerdote Chilchia si rivolse al segretario Safan. Chilchia parlò a Safan, il segretario, e gli disse: «Ho trovato nella casa del Signore il libro della legge». Il libro della legge era andato perso al punto che nessuno più ne conosceva l'esistenza. Fu portato al re e Safan lo lesse in sua presenza. E quando il re udì le parole della legge, si stracciò le vesti. In quel modo egli espresse dal profondo del cuore la sua sottomissione ed il suo pieno sconvolgimento per quello che era avvenuto. Sarebbe interessante sapere quale parte della parola di Dio fu presentata al re Giosia. Possiamo desumere che si trattava di un passo simile al capitolo 28 del Deuteronomio, nel quale Dio prometteva al popolo di Israele, all'inizio della loro storia come popolo, che da una parte non l'avrebbe mai abbandonato se avesse ubbidito ai suoi comandamenti, ma nello stesso tempo lo avvertiva solennemente che ci sarebbe stata una punizione sicura e grave se fosse stato disubbidiente, cioè si sarebbe avuta la deportazione dei loro re in paesi stranieri e la distruzione totale. Queste parole sconvolsero Giosia, perché riconobbe che il suo popolo, generazione dopo generazione, aveva fatto degenerare il paese e che tutti i peccati menzionati erano stati commessi dai suoi antenati. Che succederà a lui e al paese, viste le punizioni annunciate? Dio concederà a lui, il re, e al popolo un'altra opportunità. Perciò egli stracciò le vesti e ordinò di consultare un profeta nella città per sapere come continuare, che cosa succederà loro. Infatti egli disse: «Andate a consultare il Signore per me e per ciò che rimane di Israele e di Giuda, riguardo alle parole di questo libro che si è trovato, perché grande è l'ira del Signore che si è riversata su di noi, perché i nostri padri non hanno osservato la parola del Signore e non hanno messo in pratica tutto quello che è scritto in questo libro. Trascurare, ignorare la parola di Dio è il più grave peccato che gli uomini possano commettere. Quello che era grave allora lo è anche oggi. Ecco perché dobbiamo domandarci: in quale considerazione teniamo noi la parola di Dio? Siamo pronti ad ascoltarla? Tutto dipende da questo. Adesso proseguiamo la nostra lettura nel libro dell'Esodo. Quando non poté più tenerlo nascosto, prese un canestro fatto di giunchi, lo spalmò di bitume e di pece, vi pose dentro il bambino e lo mise nel canneto sulla riva del fiume. La sorella del bambino se ne stava a una certa distanza per vedere quello che gli sarebbe successo. La storia di Mosè, soprattutto per quello che riguarda la sua nascita e la sua infanzia, è certamente una delle più affascinanti, perché mette in evidenza che anche nei momenti più difficili e più oscuri della storia umana, se mettiamo al centro delle nostre preoccupazioni il Signore, egli non ci abbandona. Al contrario, ci darà la saggezza necessaria per sapere come affrontare e gestire i momenti di difficoltà. Infatti, esaminando attentamente la vicenda di cui stiamo parlando, si può affermare che quando c'è il timore del Signore e l'intesa dei coniugi viene cementata da questa presenza, si diviene ingegnosi. Viene il momento dell'azione. Infatti si prepara un canestro e viene spalmato di pece. Se qualcuno si lasciasse condizionare esclusivamente da quello che vede e dicono gli uomini, una simile iniziativa sarebbe parsa assurda. Chi può contrastare l'iniziativa crudele del faraone? Solo chi si ostina a restare attaccato ai propri sogni o speranze può pensare di riuscire a sfuggire al dispositivo del re. Ma qui c'è la fede nel Signore. E io sono convinto che quando i genitori di Mosè hanno pensato di preparare questo canestro spalmandolo di bitume e di pece, non hanno inventato niente, ma si sono rifatti ad un'esperienza del passato in cui Dio aveva dimostrato di intervenire in salvezza nel momento in cui su questa terra sarebbe caduto il giudizio. E mi riferisco qui alle parole che abbiamo nella Genesi, quando il Signore disse a Noè: «Fatti un'arca di legno di gofer, falla stanze e spalmala di pece di dentro e di fuori». Il Signore, volendo salvare Noè e tutti quelli che avrebbero creduto alla sua parola, disse in che modo avrebbero dovuto operare per procurarsi un rifugio. Perciò in quel momento i genitori di Mosè, nel preparare quel canestro, hanno pensato alla potenza del Signore e alla sua virtù liberatrice. Questo è un bel esempio di fede. Poi il bambino viene portato nel canneto in riva al fiume, forse un ramo del Nilo, dove presumibilmente non arrivano i coccodrilli. In un certo senso si ubbidisce all'ordine di Faraone, ma si agisce in maniera tale da permettere al Signore di manifestare la sua potenza, la sua grandezza. Quando siamo nelle sue mani, lui stesso ci aiuta a glorificare il suo nome. E in terzo luogo Miriam, la sorella, viene mandata a tenere d'occhio la situazione. E questo ci ricorda appunto che anche nei momenti più difficili vi è un modo di stare a galla se il Signore è con noi. Infatti, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Che il Signore ci aiuti a nutrire una fede salda ed incrollabile nella sua persona. Vogliamo pregare. Signore, noi ti ringraziamo per aver potuto ancora una volta ricordare che in Gesù Cristo vi è una salvezza completa, perfetta, una salvezza che vale per oggi e che si protrae per l'eternità. Perché tu, Signore, dici che chiunque crede in te non solo viene sottratto al giudizio, ma riceve la certezza della vita eterna. E noi ti ringraziamo per questo. Ma ti ringraziamo anche, Signore, perché tramite la tua parola, attraverso degli esempi concreti, come quello che ha animato i genitori di Mosè, tu ci insegni come vivere la fede in te, come sperare in te, come nutrire la certezza che se ci affidiamo al tuo aiuto, certamente tu opererai per la nostra liberazione. Signore, noi ti preghiamo per tutti i nostri ascoltatori, soprattutto per quelli che stanno passando per momenti angosciosi, di difficoltà, di lotta, di prova. Signore, aiutali ad alzare il loro sguardo verso di te, l'unico salvatore e liberatore. Ti chiediamo questo, Signore, e ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Avete ascoltato il programma Tu per Tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. Tutti quelli che lo faranno riceveranno gratuitamente la pubblicazione che abbiamo preparato per voi. La benedizione del Signore sia con tutti noi.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte.
3: oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
4: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
5: Matteo, capitolo 4. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito su nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo che ebbe digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame, e il tentatore, accostatosi, gli disse: «Se tu sei figliuolo di Dio, di che queste pietre divengan pani». Ma egli rispondendo disse: «Sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma d'ogni parola che precede dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo menò seco nella santa città e lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse: «Se tu sei figliuolo di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, egli darà ordine ai suoi angeli intorno a te, ed essi ti porteranno sulle loro mani, che talora tu non urti col piede contro una pietra». Gesù gli disse: «Egli è altresì scritto, non tentare il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo menò seco sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, e gli disse: «Tutte queste cose io te le darò se prostrandoti tu mi adorerai». Allora Gesù gli disse: «Va, Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo ed a Lui solo rendi il culto». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli vennero a lui e lo servivano. Or Gesù, avendo udito che Giovanni era stato messo in prigione, si ritirò in Galilea, e, lasciata Nazaret, venne ad abitare in Capernaum, città sul mare, ai confini di Zabulon e di Neftali, affinché si adempisse quello che era stato detto dal profeta Isaia: «Il paese di Zabulon e il paese di Neftali, sulla via del mare, al di là del Giordano, la Galilea dei Gentili, il popolo che giaceva nelle tenebre ha veduto una gran luce, su quelli che giacevano nella contrada e nell'ombra della morte, una luce s'è levata». Da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: «Ravvedetevi, poiché il regno dei cieli è vicino». Or passeggiando lungo il mare della Galilea, egli vide due fratelli, Simone detto Pietro e Andrea suo fratello, i quali gettavano la rete in mare, perché erano pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me e vi farò pescatore d'uomini». Ed essi, lasciate prontamente le reti, lo seguirono. E passato più oltre, vide due altri fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, i quali nella barca con Zebedeo loro padre rassettavano le reti, e li chiamò. Ed essi, lasciata subito la barca e il padre loro, lo seguirono. E Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando l'Evangelo del Regno, sanando ogni malattia ed ogni infermità fra il popolo. E la sua fama si sparse per tutta la Siria, e gli recarono tutti i malati colpiti da varie infermità e da vari dolori, indemoniati, lunatici e paralitici, ed egli li guarì. E grandi folle lo seguirono nella Galilea, e dalla Decapoli e da Gerusalemme, e dalla Giudea ed oltre il Giordano.
4: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Bene, rieccomi con voi, amici in ascolto, Mario Pieri ancora una volta a questo microfono, al microfono di Contrappunti, per tenervi compagnia per un'altra mezz'oretta. La trascorreremo insieme parlando di varie cose e ascoltando come sempre della buona musica, la musica gospel, la musica cristiana contemporanea. E cominciamo oggi con questa bella canzone di Ginny Owens e Brent Burgess intitolata One Thing, cioè una cosa. Prima però vediamo insieme cosa dicono le parole. Sto cercando l'oro, ma l'oro non è che una pietra. La pietra fu rotolata via ed egli se n'era andato, come è andata via anche la paura che è nei miei occhi, occhi che non vedono altro che oro. Ecco, l'uomo è destinato a fallire e io fallirò da solo e devo ammettere di avere paura. Paura di essere solo, solo nei miei pensieri. E sono diretto verso una caduta senza ali, e senza le ali falliremo. Ma una cosa so, c'è fede sotto la paura. E una cosa vedo, ti vedo attraverso le lacrime. Una cosa ancora sento, tu sei nel mio cuore. Ma io credo ancora che siamo ceneri nel vento, come il vento sul viso, e noi affrontiamo la verità. La verità è una parola che viene da Dio, e Dio è vivo, e a questo io credo ancora. In tanti modi che oltrepassano la nostra capacità di vedere, siamo come dei minuscoli granelli di sabbia. Eppure ognuno è prezioso e amato, indipendentemente da quello che facciamo o da quante volte, Signore, ti voltiamo le spalle. Una cosa so, c'è grazia che permette all'uomo di fallire. E una cosa vedo, c'è la pace dietro al velo. E una cosa ancora sento, sono valorizzato, amato. Una cosa so, c'è un modo per essere innalzato, c'è una via per liberarci. E una cosa ancora sento, la serenità. Ecco, queste le parole di One Thing, una cosa. E adesso l'ascoltiamo insieme. Amici, buon ascolto, restate con me e mi raccomando, non allontanatevi dalla nostra frequenza.

0: State ascoltando
1: Contrappunti.
0: Al microfono
1: Mario Pieri.
2: È soltanto il mio orgoglio che mi aiuta ad andare avanti, disse la persona che aveva appena finito di asciugare il pavimento della cucina dopo la terza alluvione in altrettante settimane. Ecco, sicuramente mezz'ora non basterebbe, c'è tanto da dire, comunque affronteremo un piccolo aspetto di questo argomento, l'orgoglio, qui a Contrappunti. Ecco, invece di classificare l'orgoglio di queste persone come un peccato, li ammiriamo per la loro audacia, per la loro determinazione. Ma se quello stesso orgoglio invece impedisce loro di fare richiesta di aiuto e sostegno agli altri, ecco, allora diventa un peccato. In genere i genitori sono orgogliosi dei propri figli. Se non lo sono, c'è qualcosa che non va. Ecco, prova a dire a un bambino, ecco, sono così orgoglioso di te e lo vedrai crescere davanti ai tuoi occhi. I bambini che sanno che i genitori sono fieri di loro crescono con un senso di autostima. Ma anche questo tipo di orgoglio può diventare un peccato quando diventiamo orgogliosi soltanto di quello che i nostri figli compiono invece di essere orgogliosi per quello che sono, o forse siamo troppo fieri di uno e meno dell'altro. Alcuni di noi possono essere orgogliosi di ciò che sono e di ciò che sono riusciti a compiere, come imparare a fare qualcosa di nuovo, imparare a giocare a scacchi, casomai fare una maratona, smettere di fumare. Ma è un peccato, può essere un peccato, se guardiamo dall'alto in basso gli altri che per un motivo o per l'altro, ecco, non sono riusciti a raggiungere queste stesse mete. Il problema è che la parola orgoglio è a volte troppo usata, è usata per descrivere il rispetto di sé, un senso di compimento, la soddisfazione giustificata oltre al senso di superiorità e di vanità. Il tipo di orgoglio verso il quale dobbiamo stare in guardia è il peccato più vecchio, potremmo dire, della Bibbia, quello di cui si legge nel libro della Genesi. Dio voleva che Adamo ed Eva, che rappresentano tutti noi, avessero una completa fiducia in Lui, ma sono caduti nella trappola di credere che potevano essere pari a Lui, se non superiori. Ecco, pensavano di non avere più bisogno di Dio. E anche le persone della generazione dopo si consideravano superiori gli uni agli altri. E questo ha avuto delle conseguenze molto gravi, come sappiamo, fino ad arrivare all'omicidio. Se abbiamo la temerarietà

di considerarci come Dio, ne consegue che potremmo anche considerarci superiori agli altri. La verità è che Dio ci considera tutti uguali, e siccome ha creato ognuno di noi come un essere unico, non ci può essere alcun paragone che possiamo fare con gli altri. L'orgoglio diventa peccato quando ci separa da Dio e quando ci isola gli uni dagli altri. Invece di vivere in relazioni amorevoli, reciproche, ecco, andiamo per la nostra strada solitaria. Crediamo che per avere una vita di successo non abbiamo bisogno di Dio o di altre persone. Ma la realtà è che una vita così è, possiamo dire, una vita vuota. L'orgoglio allora ci impedisce anche di vedere la verità riguardo a noi stessi. Ed è questa la tragedia di questo particolare peccato.

Motivi e note non solo musicali, amici, questo è Contrappunti. Fra poco, vi ricordo, saremo in compagnia di Carlo Bertinelli con un'altra delle sue interessanti considerazioni. Prima però un altro brano musicale, Giuseppe De Chirico, Strade di Fango.

0: Giuseppe De Chirico, Strade di Fango. E adesso, come dicevo prima, vi lascio in compagnia del nostro amico Carlo Bertinelli. Carlo ci parlerà di un argomento quanto mai attuale, e cioè della pace, della vera pace. Ecco, ascoltiamo queste sue considerazioni insieme.
1: Un giorno Gesù Cristo disse ai suoi: «Io vi lascio pace, vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà». Queste parole, sappiamo, vengono riportate dall'Evangelista Giovanni e assumono oggi un particolare valore. Proprio in questo tempo, noi possiamo vedere nel mondo una totale assenza di pace. In verità, si parla molto della pace, si fanno da ogni parte auspici di pace, trattati di pace. Purtuttavia, sappiamo che è senz'altro impossibile fare il conto del sangue sparso, delle lacrime che sono state versate. È inoltre triste ricordare che questo è avvenuto nel nome della pace, in vista, come dire, di un mondo migliore. Questa assenza di pace non è solo caratterizzata dall'uso delle armi, ma la possiamo vedere ogni giorno attorno a noi, nella società, nella famiglia. Abbiamo il dovere di chiederci il perché di tutto questo. Molto spesso ricerchiamo la causa nelle strutture sociali, nel sistema, ma in realtà sono convinto, e credo che siate d'accordo, che questa carenza di pace sia l'espressione della mancanza di pace interiore che esiste nell'uomo, nell'individuo. L'uomo non possiede la pace e la va cercando al di fuori di sé, dal suo simile che al par di lui non la possiede, invocandola da mezzi che non la possono dare. Ma che cos'è in realtà la pace? Per avere una risposta chiara, una risposta soddisfacente, dobbiamo rivolgerci alla parola del Signore. Egli dice che il frutto della giustizia sarà la pace e l'effetto della giustizia tranquillità e sicurezza per sempre. La pace è dunque l'effetto di una causa e questa è la giustizia. Solamente Dio poteva rivelarci questo. Mi sembra chiaro. L'uomo non ha pace intorno a sé perché non la possiede in sé, e non ha pace in sé perché l'uomo è un essere peccatore che non conosce la vera giustizia. Da qui tutto il male che ne deriva. Conclusione: l'uomo ha bisogno di essere giusto, e poiché non è giusto in quanto peccatore, ha bisogno di qualcuno che lo aiuti, Dio. Dio che tende la mano all'uomo nella persona di Gesù Cristo, adempiendo l'opera della nostra giustificazione. Notate cosa dice il Signore del suo figliuolo: egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è stato sopra di lui. È la visione della croce che si schiude alla nostra attenzione. Se l'uomo crede nel valore di quel sacrificio, accetta quanto Dio gli dona e riconosce in Gesù il Salvatore e Signore della propria vita, allora per lui saranno reali le parole dell'Apostolo Paolo: giustificati per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Io vi lascio pace. Io vi do la mia pace, ha detto Gesù. Lo ha detto a coloro che credono in Lui ed ha precisato: io non vi do come il mondo dà. Quale abisso divide questa cosiddetta pace che il mondo offre e che non soddisfa nessuno dalla vera pace, pace con Dio e pace di Dio che dona Gesù. Se l'uomo vuole possederla, sa chi rivolgersi: al Cristo. Mediante l'unico mezzo a sua disposizione, la fede nell'opera sua.

Enrico, molto bella questa canzone di Sandy Patti che abbiamo appena ascoltato, Child of Peace, cioè figlio della pace. Ecco, spero siate riusciti a cogliere l'invito, l'esortazione di Carlo Bertinelli poco fa, e cioè quella di guardare in modo particolare alla croce, al sacrificio di Cristo. È proprio in virtù di questo sacrificio che possiamo trovare la pace, la vera pace. Ecco, e del figlio della pace, della venuta del figlio della pace su questa terra ci parlava alla canzone che abbiamo appena ascoltato dalla voce di Sandy Patti. Vediamo insieme cosa dicevano le parole. Nella notte della promessa, tanto tempo fa, una stella annunciò la luce della speranza a un mondo che non conosceva la pace prima che nascesse il santo figlio della pace. Egli soddisfece i loro desideri più nascosti, perché il suo regno non aveva mai fine. Da un luogo eterno di lassù, il figlio meraviglioso della pace era venuto. Figlio di consolazione, figlio della pace, la speranza che caccia via la notte. Ecco, tocca le nostre vite. Figlio della pace, abbiamo bisogno del tuo amore in un mondo in cui la pace ci sfugge ancora, dove il cuore esalta la sua volontà in un momento in cui le parole non bastano. Figlio della pace, abbiamo bisogno del tuo amore. Uomo della pace, abbiamo bisogno del tuo amore. Tu che sei l'unico Dio a conoscere il nostro bisogno, vieni a noi.

Ed erano queste le parole di questa bella canzone di Sandy Patty, Child of Peace, che abbiamo appena ascoltato. E vi lascio allora adesso sulle note di presenza di Albino Montisci. Amici, buon proseguimento, restate con noi, mi raccomando.

cari amici che siete in ascolto, vi vogliamo ringraziare per la vostra attenzione e vi vorrei pregare di ascoltare la lettura che Patrizia ci farà dal capitolo 5 del Vangelo di Giovanni, dal versetto 37 al versetto 40.

0: Il Padre che mi ha mandato, egli stesso ha reso testimonianza di me. La sua voce voi non l'avete mai udita, il suo volto non l'avete mai visto, e la sua parola non dimora in voi, perché non credete in colui che egli ha mandato. Voi investigate le scritture, perché pensate d'avere per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me, eppure non volete venire a me per avere la vita.
1: È chiaro che il Signore Gesù identificò le scritture, che allora naturalmente erano solo quelle dell'Antico Testamento, le identificò con la parola di Dio. Ai giudei che lo stavano ascoltando, Gesù riconobbe la loro naturale impossibilità di avere una comunicazione diretta con Dio. Chi avrebbe potuto ascoltare direttamente la sua voce? O chi sarebbe stato in grado di contemplare il volto divino? Gesù fece una semplice riflessione sui limiti umani a conoscere Dio e non intese muovere un rimprovero alla insensibilità religiosa dei giudei o alla loro negligenza nell'occuparsi delle cose relative a Dio, però mise in luce la loro superficialità. Essi studiavano le scritture. Pensavano giustamente di avere in esse delle preziose indicazioni per la vita eterna, ma la parola di Dio era relegata alla sfera religiosa della vita, conservata gelosamente nelle sinagoghe, studiata con fanatica devozione, ma non veniva incorporata per la fede, cioè non dimorava in loro, non influenzava i loro pensieri e non guidava le loro azioni. Malgrado l'apparente zelo, esisteva solo un approccio superficiale, un approccio generico, e la parola non poteva incidere nelle loro menti e nei loro cuori, testimoniando della persona e dell'opera del Signore Gesù. Il rifiuto di accogliere con fede la parola di Dio vivente e incarnata, cioè il Signore Gesù, era la prova evidente della loro ignoranza e della loro incredulità. Ed era una macroscopica incoerenza fra la loro dichiarata religiosità e la loro reale spiritualità. La constatazione o l'imperativo, le due interpretazioni sono possibili, ha di investigare, a studiare, ad approfondire le scritture sante, deve condurci ad una sana riflessione. Se la nostra conoscenza della parola di Dio rimane un fatto teorico, intellettuale, speculativo, senza un apprezzabile riscontro nella vita pratica del quotidiano, se il cristianesimo della nostra esistenza è riservato a determinati periodi, a determinati giorni, date, o se siamo coinvolti saltuariamente in occasione di feste o riti, se ci rivolgiamo al Signore solo quando pensiamo di averne bisogno, se in altre parole c'è una drastica separazione fra la vita di tutti i giorni e la vita spirituale, allora possiamo essere definiti dei cristiani deformi, rachitici, handicappati, che sanno tutto o quasi tutto della dottrina, ma che sono privi dell'essenziale, la vita di Cristo nel quotidiano, nei diversi fatti che incontriamo ogni giorno, nelle scelte che siamo chiamati a fare. Grandi teste, ma sopra gracili gambe. Tanta teoria, ma senza pratica. tanto insegnamento ad altri, ma senza fornire un esempio. Tante chiacchiere oziosi e inutili, ma senza vita. Il Signore ci chiama a riflettere sulla Sua parola, sui Suoi interventi che tendono a modificare, a cambiare, a trasformare giorno dopo giorno sempre di più la nostra vita, il nostro rapporto con Lui.

0: passo dopo passo.
1: Ecco cosa dice il passo biblico sul quale ci soffermiamo oggi. E voi uscirete, salterete come vitelli di stalla. Sì, quando il sole splende, i malati lasciano le loro stanze e vanno fuori a respirare aria fresca. Quando il sole annuncia la primavera e quindi l'estate, i vitelli lasciano le loro stalle e raggiungono i pascoli sulle alture alpine. Allo stesso modo, quando siamo in comunione con il Signore, lasciamo la stalla dello scoraggiamento, percorrendo i sentieri di una santa fiducia. Saliamo sulle montagne della gioia e ci nutriamo sui dolci pascoli che crescono vicino al cielo, senza toccare il foraggio degli uomini carnali. Uscire e saltare sono una duplice promessa. Alzati e cammina in libertà, potremmo dire a questo punto alla nostra anima. Gesù dice che le sue pecore entreranno e usciranno e troveranno nutrimento. Esci quindi e cibati sui ricchi prati dell'immenso amore di Dio. Perché rimanere bambini nella grazia di Dio? Saltare offre l'idea della crescita. I vitelli crescono in fretta, specialmente se sono ingrassati nella stalla. Da parte nostra possiamo godere delle speciali cure del nostro Redentore. Cresciamo quindi nella grazia e nella conoscenza del Signore e Salvatore. Non indugiamo e non restiamo fermi. Il sole della giustizia è sorto su di noi. Rispondiamo ai suoi raggi come fanno i boccioli sotto l'impulso del sole naturale. Apriamo il cuore per maturare e crescere in Lui, in Dio, in ogni cosa.

Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Cari amici, grazie per la vostra sintonia. Quest'oggi abbiamo per voi un programma speciale su un soggetto speciale. Vi parleremo sulle beatitudini, o come da altri questa pericope è chiamata, il sermone sul monte, e costituisce il primo e più importante sermone predicato da Gesù. Certo, il soggetto è importante, controversiale, profondo, e noi, dopo aver parecchio studiato, siamo riusciti a sintetizzarlo in due meditazioni, di cui ora vi presenteremo la prima parte. E già da ora vi invitiamo ad ascoltare la seconda parte la prossima volta, e qui su questa stessa stazione, lo stesso giorno, la stessa ora. E dato che il tempo scarseggia, noi vogliamo subito cominciare, e lo faremo dopo il prossimo inno.

Negli ultimi anni migliaia di volumi sono stati scritti per dare all'umanità consigli su come ottenere la felicità. Tutti vorremmo essere contenti e nella Costituzione degli Stati Uniti troviamo dichiarato che tutti i loro cittadini hanno il diritto di ricercare la felicità. Tutti si danno da fare, tutti spendono soldi, tutti consultano specialisti, ma nello stesso tempo, se seguiamo le inchieste che periodicamente si fanno, queste rivelano che poche, molte poche, sono le persone su questa terra che si ritengano anche temporaneamente felici. Qui nelle Beatitudini, Gesù, ben conoscendo il cuore umano, ha pure voluto lasciarci insegnamenti su come essere beati. Così, amici, vi esortiamo ad aprire il Vangelo di Matteo al capitolo 5, di munirvi di penna e di carta per prendere appunti e quindi ascoltarci con la massima e completa attenzione. La prima beatitudine è formata da ciò che Martin Lloyd-Jones ci scrive nel suo articolo

Gesù enuncia quel suo sermone che va sotto il titolo de Il sermone sul monte o Le beatitudini. Questo titolo deriva dal fatto che Gesù comincia i primi 9 paragrafi di questo suo discorso con l'aggettivo beati. La maggior parte delle persone pensa che questo sermone sia contenuto e termini col 12° versetto. In attualità esso comprende tutto il 5° il 6° e il 7° capitolo. Le beatitudini con le quali egli comincia questo sermone terminano invece col 12° versetto e sono come una scala di qualificazioni dalla minima alla massima per la quale coloro che cercano accesso alla salvezza devono passare. La prima delle beatitudini è: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Non si deve essere sorpresi che sia la prima, perché è la chiave di tutto ciò che seguirà. Senza dubbio c'è un ordine preciso nelle beatitudini. Il nostro Signore non le ha messe nella loro posizione a caso o senza motivo. Esse sono in una sequenza spirituale logica. Questa beatitudine è necessariamente la prima, perché non c'è possibilità di entrare nel regno dei cieli o nel regno di Dio senza di essa. Non c'è nessuno nel regno di Dio che non sia povero in spirito. Questa è la caratteristica fondamentale del cristiano vero e del cittadino del regno dei cieli. Tutte le altre caratteristiche risultano da essa. Andando avanti nell'esposizione, vedremo che questa beatitudine deriva da uno svuotamento della nostra anima. Le altre sono una manifestazione di pienezza. Non possiamo essere pieni se prima non siamo vuoti. Non si può riempire con vino buono una bottiglia che contiene in parte vino vecchio finché questo non è stato tolto. Ci sono sempre due aspetti nel Vangelo: l'abbassarsi e il rialzarsi. Ricordate le parole del vecchio Simeone sul nostro Signore Salvatore quando lo teneva bambino fra le braccia? Egli disse: questi è posto a caduta e a rialzamento di molti in Israele. Il cadere precede il rialzarsi. Nel Vangelo la convinzione di peccato deve sempre precedere la conversione. Il Vangelo di Cristo prima condanna, poi perdona. Questo è fondamentale. Esprimendomi in una forma più teologica e dottrinale, dirò che non c'è nessuna affermazione della dottrina della giustificazione per fede più perfetta di questa beatitudine. Beati sono i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Ma non solo è fondamentale, è anche qualche cosa che scava profondamente dentro di noi. Quando ci confrontiamo con l'intero messaggio del sermone sul monte, esso condanna subito ogni idea che lo consideri come qualche cosa che possiamo mettere in pratica noi stessi, annullandola sin dall'inizio. La Bibbia non dice in nessuna parte che la povertà in se stessa sia una cosa buona. L'uomo povero non è più vicino al regno dei cieli dell'uomo ricco. Non c'è nessun merito o vantaggio nell'essere poveri. La povertà non garantisce la spiritualità. Cosa significa allora questo versetto? Se si esamina l'intero paragrafo in Luca 6, appare perfettamente chiaro che il nostro Signore in quel contesto parlava di povero col significato di non essere posseduto dallo spirito del mondo, cioè di non confidare nelle ricchezze. Ciò che è condannato è il fare affidamento sulle ricchezze, in quanto queste possono aiutarci. Ovviamente ci sono molti poveri che vi fanno affidamento esattamente come molti ricchi. Essi dicono: oh, se io avessi questo, oh, se io avessi quello, e invidiano chi ce l'ha.
Ora, se vivono in una simile condizione, non sono davvero beati? Così

Questo versetto non può parlare di questa povertà. Ho dovuto far risaltare questo punto perché la maggior parte dei commentatori cattolici e i loro imitatori nella Chiesa anglicana sono pronti ad interpretare la frase in questo senso. Essi la considerano come una parola autorevole per incoraggiare la povertà volontaria. Il loro patrono è Francesco d'Assisi e considerano lui e i suoi seguaci come i soli che si conformano all'insegnamento di questa beatitudine. Secondo loro, essa si riferisce a quelli che deliberatamente si sono resi poveri, voltando le spalle alle ricchezze. Ma ciò che il nostro Signore intende qui è lo spirito, è la povertà di spirito, in altre parole, in ultima analisi, è l'atteggiamento dell'uomo verso se stesso. Questa è la cosa che importa, non se egli sia ricco o se egli sia all'opposto povero. Certamente vediamo la povertà in spirito soprattutto nella vita del nostro Signor Gesù Cristo. Egli diventò uomo, prese su di sé la forma di un uomo peccatore e anche se era uguale a Dio non cercò di rimanere aggrappato alle prerogative della sua deità. Decise che, mentre era in terra, sarebbe vissuto come un uomo benché fosse Dio e questo fu il risultato. Egli disse: «Io non posso far nulla da me stesso». È l'uomo Dio che parla: «Non posso far nulla da me stesso». Egli disse anche: «Le parole che vi ho detto non le dico di mio, ma è il Padre che dimora in me fa le opere sue. Non posso far niente, sono completamente dipendente da Lui». E così è. Osservate la sua vita di preghiera, quando lo vedete pregare e vi rendete conto di quante ore passò in preghiera, comprenderete la sua umiltà e la sua dipendenza da Dio. Questo, allora, è il significato di essere povero in spirito. Significa l'assenza totale dell'orgoglio, la mancanza totale di sicurezza di sé e di fiducia in se stessi. Significa la consapevolezza che non siamo nulla dinanzi a Dio, che non c'è niente che possiamo produrre o che possiamo fare da noi stessi. C'è soltanto questa schiacciante consapevolezza della nostra totale mancanza di valore quando stiamo davanti a Dio. Allora, se siamo veramente cristiani, non faremo affidamento su ciò che siamo per nascita naturale. Non confideremo nel fatto che apparteniamo a certe famiglie, non ci vanteremo di appartenere a una certa nazione o di avere una certa nazionalità o di appartenere ad una certa chiesa. Non costruiremo sul nostro temperamento naturale, non crederemo nella nostra posizione sociale e non confideremo in essa o in qualsiasi potere che ci sia stato dato. Non confideremo nel denaro, nelle ricchezze che abbiamo, non ci vanteremo dell'educazione ricevuta né della scuola particolare in cui abbiamo studiato. No, tutto questo Paolo lo considerava spazzatura ed è un ostacolo al raggiungimento della povertà in spirito. Non faremo neppure affidamento su nessuna delle nostre qualità umane, come la personalità, l'intelligenza, la capacità. Non faremo affidamento sulla nostra moralità, sulla condotta del nostro buon comportamento. Non ci vanteremo della vita che abbiamo vissuto o che cerchiamo di vivere. Significa sperimentare in qualche modo quello che Isaia sperimentò quando, avendo visto la visione della gloria di Dio, disse: «Ahi, lasso me che io sono perduto». Questa è povertà di spirito. Come si può diventare povero in spirito? La risposta è che tu distolga lo sguardo e l'attenzione da te stesso. Il grosso errore del monachesimo fu che quei poveri uomini nel loro desiderio di far ciò dissero: «Devo uscire dalla società, devo punire la mia carne e soffrire molto, devo mutilare il mio corpo». No, no.
Più farai così, e più sarai conscio di te stesso e meno sarai povero in spirito. Per diventare povero in spirito devi guardare a Dio, leggere il libro che parla di Lui, la sua legge, comprendere ciò che si aspetta da noi. Guardiamo a Lui, amici, e più guarderemo a Lui, più ci sentiremo senza speranza in noi stessi e più diventeremo poveri in spirito. La prima qualifica, quindi, è di riconoscersi poveri, di rendersi conto e fermamente credere che non abbiamo niente per poterci salvare, che siamo senza alcuna qualificazione, senza alcun merito spiritualmente, siamo poveri, non abbiamo alcun modo di poterci avvicinare a Dio, siamo così poveri che neppure possiamo alzare il nostro capo verso di Lui. No opere buone, quindi, non meriti, non intercessori, ma poveri spiritualmente destituti. Questo è il primo scalino. Beati coloro che possano vedersi in questa posizione. Quando uno si è visto così, può avanzare sopra il prossimo scalino sulla seconda beatitudine che legge: beati quelli che fanno cordoglio perché saranno consolati. Come vedete, questo è il logico passo da fare. Quando uno si riconosce ed è convinto e persuaso di essere così povero, così destituto davanti a Dio, allora che fa? Qual è la sua naturale reazione? Farà cordoglio. Dirà: povero me, guarda in che condizione mi trovo. Il figliol prodigo finì tutti i suoi soldi che aveva, ma questo non lo indusse a ritornare al padre. No, la sua superbia gli impediva di cercare in lui scampo dalla sua critica situazione. Così preferì andare a fare il guardiano di porci, piuttosto che tornare al padre. Era povero, sporco, affamato, ma ancora non poteva a sufficienza sentirsi povero spiritualmente. Fu solo quando si ravvide, quando cominciò a dire: povero me, quando cominciò a fare cordoglio, che tornò e trovò consolazione. L'apostolo Paolo, uomo religioso, un dottore della Chiesa, ricco in tradizioni e in meriti, come pensò di ottenere la salvezza? Non per mezzo della sua posizione religiosa, né per l'intercessione del capo sacerdote, ma fu solo quando, davanti alla sua perduta condizione, fece cordoglio e gridò: povero me uomo! Quando davanti alla sua perduta condizione fece cordoglio e gridò: povero me, chi mi libererà da questo corpo di morte? Caro amico ascoltatore, ti sei ancora visto sotto queste condizioni? Povero, senza mezzo di salvezza, disperatamente perduto sulla via dell'inferno? Hai ancora cominciato a fare cordoglio per te stesso, per la tua anima, che al prossimo battito di cuore potrebbe trovarsi per sempre separata, lontana da Dio? Hai tu ancora fatto questo secondo passo? Sei ancora sul secondo gradino che ti può portare alla suprema beatitudine? Ricordati che se lo sei, tu sarai consolato. Sarai consolato non dalla scienza moderna, né dalla pietà dei tuoi familiari, non dalla ricchezza, non dal tuo clero, ma sarai consolato da Dio. Nell'Apocalisse infatti leggiamo che i salvati si troveranno davanti alla presenza di Dio in paradiso, dove non ci sarà né lacrima né dolore, e dove il Salvatore stesso, con la sua mano, ci asciugherà le lacrime cadenti dalle nostre guance. La terza beatitudine dice: beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra. Io crebbi in Italia durante il periodo fascista e mi ricordo di aver sentito Mussolini proclamare che il mondo è per i solleciti e per coloro che si sanno affermare. Certo, è evidente che lui non aveva mai letto il Vangelo di Matteo, o se lo aveva letto non lo credeva,
perché ecco che era messo in una posizione diametralmente opposta a quella di Gesù. Oh sì, è vero che tutt'oggi si crede come lui. Infatti un grande allenatore americano diceva che i mansueti, gli umili, i bravi, arrivano sempre gli ultimi. In questo mondo sembra che se uno non è aggressivo e prova di avanzare pestando i piedi a tutti e anche dando qualche gomitata, non arriverà mai a nulla. Gesù dice invece che dopo che uno si è riconosciuto povero di spirito, che ha fatto cordoglio di se stesso, avendo posto fede nella promessa di una consolazione che gli verrà da Dio, deve cessare di essere aggressivo. E ricordiamoci, si sta ancora parlando spiritualmente. Non occorre che questa persona ora si pensi indispensabile e che essa, da essa dipenda la conquista del mondo per il Signore. Tanti sono quelli che vogliono aiutare Dio a far crociate, campagne, a mettersi aggressivamente in campo. Amici, Dio non ha bisogno di aiutanti, di guerrieri, di avvocati, ma ha solo bisogno di mansueti, di umili che volenterosi vanno per dare la loro testimonianza. E il loro esempio è trovato del resto in Gesù. Egli fu il più mansueto, egli amò i suoi nemici, pregò per i suoi angariatori, offeso non reagì, deriso, incompreso non protestò. La mansuetudine non è passivo servilismo, paura, ma è la prova del cambiamento interiore che il processo della salvezza porta in noi per mezzo della grazia. La quarta beatitudine ci porta ancora uno scalino più in su. Beati quelli che sono assetati ed affamati della giustizia, perché essi saranno saziati. E a questo punto noi tutti siamo portati ad un esame personale. Naturalmente qui non si parla di sete o di fame materiale, ma questi due bisogni fisici ci sono dati qui per farci capire quanto ognuno di noi deve ricercare la giustizia di Dio. Chi è arrivato a questo livello spirituale è ben convinto che è povero in spirito, destituto, e ha fatto cordoglio per questa sua situazione. Chi è a questo livello non è voluto andare a ricercare salvezza e giustificazione aggressivamente, non ha cercato di salvarsi, di fare qualche cosa, ma con mansuetudine aspetta e nell'attesa, sente quanto ha bisogno della giustizia che viene da Dio. Lui sa che è a torto, sa che non può far nulla o dar nulla per apparire giusto e giustificato davanti a Dio, ma lo vuole, lo ricerca, ricerca questa giustizia come uno che ha fame, come uno che ha sete, tanta sete. Amici, finché voi non venite assetati ed affamati della parola di Dio, finché non sentite in voi questo desiderio che vi spinge a sfamare e a dissetare questa vostra anima, voi siete ancora perduti. Voi siete sì sulla via della salvezza, ma non vi siete ancora persuasi di quanto bisogno avete non della vostra giustizia, ma di quella di Cristo Gesù. Una volta conobbi una nostra ascoltatrice che mi scrisse e mi invitò a casa sua e mi disse quanto ammirava i nostri programmi e quanto bene noi facevamo, e poi mi disse: ma guardi, sa che anch'io faccio tanto per il Signore. Io sono terziaria francescana, sono membro dell'apostolato, io sostengo i missionari, io sono nella mia parrocchia una delle prime. Vedete, questa donna era pia e religiosa, ma non aveva né fame né sete, perché era sazia della sua propria giustizia, della giustizia che erroneamente la sua Chiesa insegna che si può ottenere da noi. Ma amici, come? Se siamo poveri in spirito. Date un'occhiata alla vostra anima. La sentite affamata di Cristo? Sentite quella sete che vi brucia nel cuore e che non si spenge se non quando vi trovate nella sua presenza?
O il salmista l'aveva sperimentata e gridando all'Eterno diceva: «O Signore, come un cervo agogna le fresche fonti dell'acqua, io agogno te, o Signore». Oh, quando per la grazia di Dio io venni a passare attraverso questa scala spirituale, quando mi resi conto che ero povero in spirito e che non potevo far nulla per salvarmi, oh sì, io sentivo questa sete e questa fame e mi davo a leggere le scritture continuamente, e quando d'un tratto arrivai alla fine della Bibbia, chiamai l'evangelista che mi aveva dato la Bibbia e gli dissi: «Ma mi dia qualche cosa altro, questo libro l'ho finito, voglio sapere ancora di più». E lui mi disse: «Non c'è altri libri, quella è tutta la Bibbia». Ed io avevo ancora sete e fame di giustizia, di conoscenza. E amici, ognuno di voi che mi ascoltate possiate pure sentirla ora in voi, e la promessa che Gesù vi fa è che sarete saziati. Oh sì, il suo Spirito Santo verrà in voi e tutti i dubbi e tutte le incertezze e tutte le domande svaniranno, e sarete saziati dal pane della vita e dal puro latte della parola di Dio. E a questo punto terminiamo per oggi. Riprenderemo a questo punto la settimana prossima, quando torneremo a voi con la buona novella. Certo, non vorrete mancare la conclusione di questa meditazione, che continuerà la prossima volta presentandovi la miglior parte e più interessanti commenti. Così fatevi una nota sul calendario, parlatene ai vostri amici e conoscenti e tornate ad ascoltarci. Se c'è qualche punto con cui non siete d'accordo o non è troppo chiaro, noi gradiremo i vostri commenti. Qui Eros Bacoccina, che vi ringrazia, vi saluta ed implora su voi e sui vostri cari la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

0: Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Benvenuto, bentrovato ancora una volta, felicissimo di essere in tua compagnia. Maurizio è pronto ad accompagnarti per un'altra passeggiata, un altro passo avanti attraverso il libro dell'Esodo. Libro dell'Esodo che stiamo per concludere, a dir la verità. Ma naturalmente rimangono ancora diverse cose da dire e poi ci saranno altre passeggiate.

E ancora una volta voglio dire grazie a chi scrive, a chi accoglie l'invito che faccio di volta in volta di prendere carta e penna, prendere nota dell'indirizzo e buttare giù due righe. E soprattutto grazie per la tua compagnia, il tuo cortese e paziente ascolto, il tuo interesse. Tutto questo naturalmente è motivo di incoraggiamento e di sprone a continuare, a procedere, andare avanti.

Come ben sai, siamo alle prese con il 37esimo capitolo del libro dell'Esodo, il libro dell'uscita. Ora, è passato un bel po' di tempo da quando abbiamo esaminato insieme l'episodio dell'uscita del popolo di Israele dalla terra d'Egitto. Non vorrei quindi ripetermi sicuramente. Siamo invece alle prese, come dicevo, con questo capitolo che in un certo senso ripete un po' quanto è stato già detto. Infatti, capitolo 37 si concentra sulla costruzione dei vari elementi del tabernacolo, elementi che abbiamo già considerato. Quindi, piuttosto che ripetermi, vorrei invece cercare di carpire, di spigolare altre cose, altri elementi. Innanzitutto vorrei leggerti alcuni brani di questo capitolo, brani che traggo qua e là. Non ti leggo l'intero resoconto perché prima di tutto l'abbiamo già letto e poi perché contiene tante misure che così per radio risultano un po' noiose. Bezalel costruì l'arca di legno d'acacia. Ora, chi è sto Bezalel? Bezalel era una persona scelta da Dio stesso per costruire, era un po' il capomastro, era colui che costruiva naturalmente con le proprie mani, ma era anche colui che teneva d'occhio un po' tutte le cose, l'aspetto pratico della costruzione del tabernacolo. Era una persona che, sai, una di quelle persone che così mettono le mani a qualsiasi cosa e riesce bene, al contrario del sottoscritto che non riesce neanche a battere un chiodo nel legno. E ogni volta che cerco di farlo il chiodo mi va sempre storto, quando quelle poche volte che va dritto, oltre al chiodo, colpisco anche il fatidico pollicione. Bezalel non era così. Bezalel è una persona che sapeva quello che faceva, in più aveva ricevuto una preparazione particolare da parte di Dio, era stato riempito dello Spirito Santo, quindi in un modo molto vero e reale Dio gli stava accanto per portare avanti questo lavoro. Bezalel costruì l'arca di legno d'acacia, fuse per essa 4 anelli d'oro e li fissò ai 4 piedi, 2 da una parte, 2 dall'altra. Costruì 2 stanghe di legno di acacia e le rivestì d'oro. Introdusse le stanghe negli anelli ai 2 lati dell'arca. Questo perché? Beh, ovviamente, per trasportarla. Finito con l'arca e con le aste, costruì il coperchio. Il coperchio, a differenza della cassa vera e propria e delle aste, fu costruito d'oro puro. Alle due estremità del coperchio costruì 2 cherubini d'oro battuto con il martello. Cherubini sono 2 angeli. Essi formavano un solo pezzo con il coperchio, uno da una parte, uno dall'altra. Immagina, quindi usa un po' la tua fantasia, la tua immaginazione. Immagina questo coperchio di oro puro, di oro massiccio. Tanto per darti un'idea, era lungo 1,25 m e largo 75 cm. Quindi non stiamo parlando di un cosino piccolino piccolino, ma un bel pezzo di oro puro massiccio. Come se questo non bastasse, Bezalel costruì anche queste due figure d'angeli alle due estremità del coperchio. Formavano un solo pezzo con il coperchio, quindi un solo masso d'oro puro massiccio. I 2 cherubini, i 2 angeli, erano posti uno di fronte all'altro, con la faccia rivolta verso il coperchio, e le loro ali distese lo proteggevano. Cerca così di immaginare questo grosso coperchio e questi 2 angeli con così le ali distese un po' sopra le loro teste, che si guardavano, però lo sguardo era rivolto verso il coperchio, quindi tutta l'attenzione, lo sguardo, il fuoco, un po' di tutta la questione era rivolto verso la cassa, verso l'arca. Le ali distese erano protese l'uno verso l'altro a mo' di protezione del tutto. Dopo la
Dopo l'arca, Bezalel costruì la tavola di legno di acacia lunga un metro. Anche questa fu rivestita d'oro puro e le fece attorno un bordo d'oro. Le fabbricò attorno anche una cornice larga 8 centimetri. Anche questa cornice applicò un bordo d'oro. Anche in questo caso furono fusi 4 anelli d'oro fissati agli angoli dei 4 piedi. Questo perché per la tavola dei pani, una tavola di legno anch'essa ricoperta d'oro, abbiamo visto. Fece in oro puro anche gli accessori della tavola, i piatti, le coppe, le anfore, le tazze per le offerte di vino. Poi procedette al prossimo elemento, cioè il candelabro. Ricordi, abbiamo già parlato in modo abbastanza ampio e diffuso di questo candelabro. Anch'esso fu costruito d'oro puro, massiccio, battuto con il martello. Il suo fusto, i suoi bracci, i suoi calici, i suoi bulbi e le sue corolle erano tutti d'un pezzo. Dal fusto partivano 6 bracci, 3 da una parte e 3 dall'altra. Ogni braccio aveva 3 calici in forma di fiore di mandorlo con bulbo e corolla. Così era per tutti i 6 bracci del candelabro. Il suo fusto, il fusto centrale, l'elemento centrale, aveva 4 calici in forma di fiore di mandorlo, con i loro bulbi e le loro corolle. Sotto ogni coppia di bracci che uscivano dal fusto del candelabro c'era un bulbo. Ora, i bulbi e i relativi bracci formavano un solo pezzo con il resto. Il tutto era d'oro puro, battuto con il martello. D'oro puro costruì le sue 7 lampade, i suoi smoccolatoi e i suoi portacenere. Ascolta, per il candeliere impiegò 35 chili di oro puro. Deve essere stata un'opera d'arte veramente straordinaria. A parte il valore monetario, ma già proprio come lavoro di per sé, come arte, come atto creativo da parte di Bezalel, deve essere stata qualcosa di magnifico. In più, oltre alla sua maestria, alla sua preparazione naturale, come abbiamo detto, Bezalel apportava anche una preparazione straordinaria, perché lo Spirito di Dio era con lui, lo aiutava. Poi procedette all'altare per l'incenso e i profumi. Per bruciare l'incenso costruì l'altare di legno di acacia. Questo altare era quadrato, i suoi angoli superiori erano rialzati a forma di corno ed erano un pezzo solo con l'altare. Rivestì d'oro puro il suo piano, i suoi lati, i suoi angoli rialzati e gli costruì attorno un bordo d'oro, un po' come la tavola dei pani che abbiamo visto. Anche in questo caso costruì 2 anelli d'oro e li fissò sotto il bordo, da una parte e dall'altra dell'altare, per infilarvi le stanghe per trasportarlo. Costruì le stanghe in legno d'acacia e le rivestì d'oro. Secondo l'arte del profumiere, preparò l'olio per le consacrazioni e l'incenso profumato da bruciare. Quindi qui vediamo che Bezalel non si limitò soltanto a costruire l'arca, la tavola, il candelabro e l'altare, ma anche quegli elementi che andavano poi a servire, che sarebbero serviti per le cerimonie ed i riti stessi. E qui mi fermo per una pausa che penso ci siamo meritati. Nel frattempo ripensa a tutti questi elementi e se ti chiedi il perché di questi anelli e delle stanghe, rifletti al fatto che il popolo di Israele non si è stabilito ancora, è ancora in cammino. Quindi questo tabernacolo e tutto ciò in esso contenuto doveva in qualche modo essere adatto al trasporto. Ecco il perché degli anelli e delle stanghe. Ma adesso concediamoci una meritata pausa musicale, dopodiché ritorneremo a vedere questi elementi uno per uno e vediamo un po' cosa possiamo imparare noi oggi da tutto questo. Che senso ha parlare di tutto questo così alle soglie del XXI secolo? Lo vedremo fra poco.

Come sempre, a quest'ora ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto, una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. Stiamo esaminando questo libro già da diverso tempo, un libro pieno zeppo di lezioni anche per noi oggi. Nonostante gli eventi narrati in questo libro siano accaduti tanti secoli fa, direi millenni, proprio perché troviamo questi resoconti nel libro più letto, nella Bibbia, la parola di Dio, possiamo trarre da questi resoconti qualcosa di prezioso, di importante anche per noi oggi. E penso di averti dato prova tante volte che Dio è ancora un Dio che parla, un Dio che agisce al giorno d'oggi. Vuole farlo nella mia vita, vuole farlo nella tua, a condizione naturalmente che gli concediamo tale libertà. Dio è un gentiluomo, se mi permetti questa espressione, e non forza la sua volontà su nessuno. Aspetta che noi gli concediamo tale libertà.

detto tante volte, noi qui in redazione siamo pronti a ricevere un tuo scritto nel caso tu volessi intessere un dialogo su queste tematiche, nel caso tu avessi domande, quesiti, le tue riflessioni, critiche, perché no? Critiche costruttive sono sempre benvenute. Avremo sicuramente piacere di ricevere una tua lettera, un tuo biglietto.

Ricorderai senz'altro, e qui torniamo al testo del 37esimo capitolo del libro dell'Esodo, ricorderai senz'altro che quando abbiamo esaminato capitoli precedenti abbiamo detto che il tabernacolo, questa grande tenda, grossa tenda, era divisa in varie sezioni. C'era il luogo santissimo, un luogo particolare dove soltanto il sacerdote sarebbe potuto entrare, e poi solo una volta l'anno. C'era poi invece il luogo santo e c'era il cortile esterno. Più tardi, quando il tabernacolo trasportabile sarà rimpiazzato dal tempio vero e proprio, ci saranno anche altre stanze, altri spazi dedicati ad altre funzioni. Ma per adesso rimaniamo al tabernacolo così come viene descritto nel libro dell'Esodo. Nel cortile esterno c'erano l'altare di rame e la conca. Dentro al luogo santo c'erano il candelabro d'oro, la tavola per i pani della presentazione e l'altare dei profumi. Nel santo dei santi, o nel luogo santissimo, quel posto, quel luogo particolare, c'erano soltanto l'arca del patto ed il coperchio chiamato propiziatorio. Il tabernacolo, dunque, così come viene presentato nel libro dell'Esodo, era costituito da tre parti. Aveva tre entrate. C'era una porta sul recinto di lino che circondava il tabernacolo, un'entrata che portava nel luogo santo e un'altra entrata che portava nel luogo santissimo, quella stanza più interna, chiamiamola stanza, per così, tanto per capirci. Ora, tutti gli oggetti descritti fin qui erano disposti in modo tale da offrire un'immagine molto bella ed armoniosa del tabernacolo. L'altare di rame, per esempio, ci parla della croce di Cristo, dove riceviamo il perdono dei peccati. La conca d'acqua ci dice che Cristo lava e purifica coloro che credono in Lui, coloro che sono disposti a seguirlo, ad essere riconosciuti come Suoi discepoli. Qui si confessano i propri peccati, qui si riceve il perdono dei peccati e si viene purificati, si viene lavati. Il luogo santo è dove si adora il Signore. In questo luogo, in questo spazio, troviamo il candelabro. Il candelabro d'oro, ancora una volta, vediamo che rappresenta Cristo come la luce del mondo. Anche la tavola dei pani rappresenta Cristo quale pane della vita di cui ci nutriamo. Troviamo poi l'altare dei profumi. Lì è dove si prega, lì è dove si offre le proprie preghiere. Esso ci dice che Cristo è il nostro intercessore, colui che intercede, come viene ampiamente spiegato in un passo, in un testo molto bello, nella lettera agli Ebrei nel Nuovo Testamento. Per quanto ci riguarda, l'altare dei profumi sta ancora nel luogo santo, lì dove noi possiamo stare oggi. Infatti, quando i credenti, i discepoli di Cristo, vogliono adorare, in un certo senso entrano nel luogo santo. L'adorazione è composta da confessione, da lode, da ringraziamento, da intercessione, da richieste. Ecco, questa è preghiera. La preghiera non è soltanto presentare a Dio la lista della spesa. Io voglio questo, voglio quell'altro, per piacere dammi questo, per piacere dammi quell'altro. Innanzitutto, la preghiera va vista come un dialogo fra due persone che si vogliono bene, fra due persone che hanno intessuto un rapporto personale di intima amicizia. E con il mio amico del cuore io non parlo soltanto delle cose che voglio io, dei miei desideri, delle mie aspirazioni. Prendo anche del tempo per ascoltare. Prendo del tempo per ammirare ciò che egli ha fatto, per esempio. Prendo del tempo per ascoltare le sue aspirazioni, le sue frustrazioni. Ora, nel caso di Dio, naturalmente, non dobbiamo ascoltare le sue frustrazioni, perché non ne ha. Possiamo però adorarlo per ciò che egli è. Possiamo riconoscere la sua persona, la sua natura, la sua fedeltà nei nostri confronti, la sua pazienza nei nostri confronti, il suo amore nei nostri confronti.
possiamo adorarlo appunto per queste sue caratteristiche, possiamo ringraziarlo per le sue opere grandi e meravigliose, per il creato che ci circonda. E poi possiamo anche presentargli le nostre richieste. C'è un momento anche per quello. Dio è molto più pronto a dare di quanto noi non siamo a chiedere. Il problema sta quando la nostra preghiera si riduce solo alle richieste. Ecco, tutto questo avviene in modo così figurato nel luogo santo. Se vogliamo la luce che dà il mondo, dobbiamo uscire dal tabernacolo. Ma se vogliamo la luce del candelabro, dobbiamo allora fare ingresso nel luogo santo. La vera luce la troveremo solo lì. Il vero splendore si trova soltanto alla presenza di Dio. La luce che troviamo nel mondo è una luce artificiale, riflessa, che non illumina veramente. Non la sfera spirituale. Quella sfera, quella realtà, può essere illuminata soltanto dalla presenza di Cristo. Quella stanza, quel reparto così unico, così particolare, chiamato luogo santissimo, rappresenta Gesù Cristo che sta alla presenza di Dio Padre. Ora, a quei tempi, soltanto il sommo sacerdote, una volta l'anno, poteva fare ingresso in quel particolare spazio. Nella lettera agli Ebrei ci viene detto di entrare, di andare al trono della grazia. Ecco, il coperchio dell'arca, il coperchio di quella cassa di legno di acacia ricoperta d'oro, rappresenta proprio questo trono, ed è qui che troviamo grazia, aiuto, misericordia quando ne abbiamo bisogno. Grazia cosa significa? Né più né meno quello che viene inteso correntemente quando un prigioniero riceve la grazia dal Presidente della Repubblica, riceve un favore immeritato, riceve un perdono che non merita. Anche noi riceviamo un perdono che non meritiamo. Dio ci perdona non perché, ripeto, non perché lo meritiamo, ma grazie all'opera di Cristo, grazie alla persona di Cristo. Ecco, questo avviene in senso figurato nel luogo santissimo. Quando Cristo venne sulla terra, non solo realizzò ciò che il tabernacolo rappresentava, ma fece anche qualcosa di insolito. Il tabernacolo nel deserto si trovava in una posizione orizzontale rispetto al terreno. Quando però venne Cristo per pagare il prezzo del nostro riscatto, in altre parole, quando Cristo morì al mio posto e al tuo posto, costruì un tabernacolo perpendicolare rispetto al terreno. La croce, infatti, fu quell'altare unico, particolare, dove l'agnello di Dio si offrì per te e per me. E tutto questo per permetterci di entrare alla presenza dell'Iddio tre volte santo. Tutto questo possiamo esaminarlo più a fondo per corrispondenza, se lo desideri. Purtroppo è arrivato il momento di separarci. Ti lascio con un'affermazione di Gesù, il Figlio di Dio. Io sono la luce del mondo. La luce, naturalmente, dilegua le tenebre, il buio. Dove c'è luce, non può esserci buio. Se vuoi avere luce nella tua vita, sai dove andare. A colui che è la luce per eccellenza. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio, a risentirci al prossimo incontro. A presto. Ciao.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

E adesso sono qui, dentro me una vita nuova. Quella vecchia l'ho lasciata indietro, ormai è una vecchia storia. Dio con me ogni secondo e ogni ora, e se cado mi rialza e mi do una forza ancora. Ci vuole più fede per credere che non esiste, tranquillo che solo grazie a lui se tutto sussiste.

0: Lente d'ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Ciao a tutti da Gianfranco e benvenuti o bentornati amici, a seconda dei casi, all'appuntamento con questo programma. Un sincero augurio di buon ascolto a ognuno di voi. Con il numero odierno di questo programma settimanale si apre una serie di puntate dedicate all'esame del buddismo. Il nostro scopo, come saprete, sarà quello di mettere il buddismo a confronto con la fede cristiana biblica. E cercheremo anche in questo caso, come abbiamo fatto col neoinduismo trattato fino alla settimana scorsa, cercheremo anche in questo caso, dicevo, di ragionare sulle caratteristiche e sulle pecche di questa religione o filosofia orientale, che dir si voglia. In ogni caso, chiamiamola religione per il momento. Nel numero precedente di questa trasmissione, il dottor Labanchi ha concluso, dicevo poco fa, le sue riflessioni e considerazioni su un movimento neoinduista, quello degli Hare Krishna, rivolgendo un caloroso appello agli aderenti o ai simpatizzanti di questo movimento, appello a rivedere la loro posizione e soprattutto a esaminare se ciò che opere come la Bhagavad Gita o lo Srimad Bhagavatam dicono di Krishna sia credibile, serio, storicamente valido, e nello stesso tempo vedere se non sia invece storicamente più credibile e spiritualmente più valida la persona e l'opera di Gesù Cristo, il quale si è certamente presentato e tuttora si presenta al mondo con delle credenziali infinitamente più in regola, infinitamente più accettabili di quelle di Krishna, semmai questi ne abbia. Gesù Cristo infatti è il figlio di Dio, e non è poco. Ma ora torniamo al nostro argomento di oggi, e cioè il buddismo. Penso che ne abbiamo tutti sentito parlare in un modo o in un altro, o se non altro conosciamo tutti questo nome. Però, a parte quelli che lo hanno studiato più o meno approfonditamente per darsi un'infarinatura oppure proprio per diventarne dei seguaci, credo che la prima domanda che si affaccia subito alla mente di tutti sia questa: che cos'è in pratica questo buddismo? La cosa migliore da farsi, a questo punto, a mio avviso, è di girare la domanda direttamente a lei, dottor Labanchi.
2: Tutto cominciò con alcuni eventi che, a mio avviso, devono avere un fondamento storico. Siamo nell'India del VI secolo a.C. Sulle pendici occidentali dell'Himalaya nacque Siddhartha Gautama, figlio del reggente di uno dei tanti regni locali, vicino al confine.

0: già occasione di parlare in queste trasmissioni. Tuttavia sussisteva ancora il valore ascetico del sacrificio come tale, della religione, insomma, nei suoi vari aspetti.
1: Ora, se vi erano questi agganci, come li ha chiamati lei, dottor Labanchi, anche con il brahmanesimo, già considerato durante la trattazione delle dottrine degli Hare Krishna, se non altro per le reazioni al suo sacramentalismo sacerdotale, appunto come è stato da lei definito, è logico pensare che Buddha e Krishna fossero sullo stesso piano quanto a importanza, quanto a compiti? Per esempio, se Krishna era la manifestazione visibile del Brahman, Buddha era l'incarnazione di qualche altro dio o un'altra incarnazione dello stesso Brahman?
0: Il Buddha stesso non pretese mai di essere divino. Il Buddha era un essere umano, ha affermato Narada Thera nel suo interessante libretto Buddhismo in sintesi. Il Buddha non è né l'incarnazione del dio indù Vishnu, come alcuni credono, né è un salvatore che liberamente salva altri, salvando se stesso. Tale affermazione è in netto contrasto con quella di Prabhupada, di cui abbiamo ampiamente parlato in queste trasmissioni, il quale, nella sua Scienza della realizzazione spirituale, asserisce che i Veda, cioè i libri sacri indù, insegnano che Buddha era un avatar, cioè una manifestazione di Krishna investita di poteri per compiere una missione particolare. Ci troviamo di nuovo dinanzi alle contraddizioni e confusioni di chi vuole cercare di riconciliare in qualche modo l'inconciliabile.
1: Beh, penso che sarà molto interessante seguire questa serie di considerazioni sul buddismo da parte del dottor Labanchi. Ma prima di approfondire questo discorso, penso anche che sia il caso di fare un breve intervallo, amici ed amiche all'ascolto. Intanto, se volete, potete approfittarne ora per procurarvi carta e penna, così sarete pronti ad annotare più avanti il nostro indirizzo, così da porci tutte le domande e le richieste di chiarimenti che vorrete. Quindi, gustiamoci adesso uno stacco musicale, dopodiché la parola ripasserà al dottor Labanchi.

Come ho annunziato la volta scorsa, cominciamo ora a parlare del buddismo. Non è raro, anche qui in Italia, sentir dire quello è un buddista, o addirittura quella è una famiglia buddista. Tempo fa fu visto aggirarsi nella sala di culto di una comunità evangelica un ragazzo che mostrava un certo interesse per quell'ambiente. Avvicinato da una credente con evidenti intenzioni evangelistiche, il ragazzo rispose che era entrato lì per semplice curiosità, perché lui era buddista, come suo padre, suo nonno e tutta la famiglia. È avvenuto a Grosseto, in Toscana, dove sembra che attecchisca specialmente il buddismo di tipo tibetano. Ne parleremo a suo tempo. Ma che cos'è questo buddismo? Tutto cominciò con alcuni eventi che, a mio avviso, devono avere un fondamento storico. Siamo nell'India del VI secolo a.C. Sulle pendici occidentali dell'Himalaya nacque Siddhartha Gautama, figlio del reggente di uno dei tanti regni locali, vicino al confine con il Nepal. Quanto a religione, già vi erano state delle reazioni al sacramentalismo

sacerdotale vedico, detto anche brahmanesimo, soprattutto con la Bhagavad Gita, di cui abbiamo avuto già occasione di parlare in queste trasmissioni. Tuttavia sussisteva ancora il valore ascetico del sacrificio come tale, della religione, insomma, nei suoi vari aspetti. Suo padre, Suddhodana, cercò di tenerlo lontano dalle difficoltà di questa vita, circondandolo di ogni possibile agio, tra cui una bellissima moglie. Tuttavia la natura meditativa del giovane diede ben presto una svolta decisiva alla sua vita. In varie occasioni, andando a passeggio nei dintorni della reggia, Gautama vide un vecchio, un malato ed un morto. Si trovò così faccia a faccia con la sofferenza e la morte. Pieno di compassione per l'umanità, cercò di scoprire il modo di superare il dolore e la morte stessa. Fu così che all'età di 29 anni il giovane principe si allontanò da casa per vivere come un asceta. Si accorse però che quella non era la via per risolvere il suo problema. Ma un giorno, sotto un albero, mentre era in meditazione, fu illuminato e divenne appunto il Buddha, l'illuminato. Non fu però illuminato da qualche divinità, ma da se stesso comprese quella che sarebbe stata chiamata la via di mezzo, basata su quattro verità fondamentali. Riporto qui in una mia traduzione dal Pali, lingua affine al sanscrito ed in cui è composto il canone buddista, riporto qui il famoso discorso di Benares, detto discorso che cominciò a far girare la ruota della dottrina. Dopo essere stato illuminato, Gautama così si rivolse a cinque asceti che si erano uniti a lui nella ricerca della liberazione dalla sofferenza e dalla morte. O monaci, vi sono due estremi che uno che ha rinunziato al mondo deve evitare, cioè una vita completamente data ai piaceri sensuali, una vita da bruto, senza dignità, volgare, e d'altra parte una vita piena di penitenze eccessiva e che è anch'essa dolorosa, senza dignità. Però, o monaci, il Tathagata, avendo scoperto una via di mezzo, ha evitato questi due estremi. Egli ha scoperto una via che fa possedere una conoscenza profonda, sapienza, calma e che conduce al nirvana. E come si può ottenere tutto questo? Camminando per l'ottuplice sentiero, che consiste in una vera conoscenza, in un corretto modo di pensare, in un corretto modo di parlare, in un corretto modo d'agire, in una vita onesta, in una sincera volontà di successo, nel perfetto controllo di se stessi, nel raccoglimento perfetto. Questa è dunque, o monaci, la via di mezzo scoperta dal Tathagata. Ora, questa è la prima nobile verità circa il dolore. Nascere significa soffrire. Invecchiare significa soffrire. Si soffre quando si è ammalati e anche quando uno muore. Si soffre quando si deve vivere con chi non ci piace e si soffre anche quando si è separati da chi si ama. Si soffre quando uno non ottiene quello che desidera. In breve, tutti i nostri cinque sensi ci fanno soffrire. Ora, questa è la nobile verità dell'origine del dolore. Ogni desiderio ci fa soffrire, ci fa rinascere, ci rende schiavi ora di una cosa, ora di un'altra. Ogni desiderio si può ridurre al desiderio di piaceri sensuali, al desiderio di esistere e a quello di cessare di esistere. Ora,
Questa è la nobile verità del modo di distruggere il dolore, cioè la distruzione completa, l'annientamento di ogni desiderio. Ora questa è la nobile verità che conduce alla distruzione del dolore, cioè l'ottuplice sentiero. Vera conoscenza, un corretto modo di pensare, un corretto modo di parlare, un corretto modo d'agire, una vita onesta, una sincera volontà di successo, perfetto controllo di se stesso, raccoglimento perfetto. Fino al momento in cui la mia triplice conoscenza con le sue 12 divisioni non era purificata, nel mondo con i suoi dei, Brahma, i suoi asceti, bramini ed uomini, io non avevo ancora raggiunto la più alta conoscenza. Quando però per mezzo di queste quattro verità la mia triplice conoscenza con le sue 12 divisioni fu purificata, allora nel mondo con i suoi dei, Brahma, i suoi asceti, bramini ed uomini, io sono giunto alla più alta conoscenza. Io sono stato completamente illuminato. La mia mente ha ora acquistato una pace eterna. Questa è la mia ultima esistenza. Non vi è più rinascita per me. Questo dunque è il famoso discorso di Benares. In questa traduzione ho però eliminato alcune ripetizioni caratteristiche di questi discorsi per non annoiarvi. Ora entriamo nel vivo dell'argomento partendo proprio da questo discorso di Buddha.

0: Poco fa il dottor Labanchi ci ha letto alcuni stralci dal famoso discorso di Benares che l'illuminato Siddhartha Gautama pronunciò in favore di 5 asceti che si erano uniti a lui nella ricerca della liberazione dalla sofferenza, dal dolore, dalla morte. Un discorso molto interessante che però mise Siddhartha Gautama, cioè Buddha, per capirci meglio, lo mise in netta opposizione rispetto all'induismo tradizionale. Ma al dottor Labanchi il compito ora di illustrarcene il perché.
1: Questo manifesto del buddismo costituì senz'altro un punto di rottura con la religione tradizionale, anche se alcuni suoi concetti furono mantenuti, come ad esempio la reincarnazione e l'esistenza degli dèi o esseri superiori. Tuttavia, nel buddismo delle origini non c'è posto per Dio o divinità varie che possano aiutare l'uomo a raggiungere la liberazione totale o nirvana, cioè l'assenza completa di desiderio e quindi dell'elemento base che tiene in esistenza il continuo ciclo di nascite e rinascite dell'individuo. Il Buddha stesso non pretese mai di essere divino. Il Buddha era un essere umano, ha affermato Narada Thera nel suo interessante libretto Buddhismo in sintesi. Il Buddha non è né l'incarnazione del dio indù Vishnu, come alcuni credono, né è un salvatore che liberamente salva altri salvando se stesso. Il Buddha esorta i suoi discepoli a dipendere da se stessi se vogliono essere liberi, perché la purezza e l'impurità dipendono da ciascun individuo. I Buddha indicano il sentiero e sta a noi seguire quel sentiero per ottenere la nostra purificazione. Tale affermazione è in netto contrasto con quella di Prabhupada, di cui abbiamo ampiamente parlato in queste trasmissioni, il quale, nella sua Scienza della realizzazione spirituale, asserisce che i Veda, cioè i libri sacri indù, insegnano che Buddha era un avatar, cioè una manifestazione di Krishna investita di poteri per compiere una missione particolare. Prima però Prabhupada aveva affermato che un certo Shankaracharya era apparso in questo mondo per svolgere una missione ben precisa. Doveva ristabilire l'autorità della cultura vedica e in questo modo porre fine all'influenza preponderante del buddismo. È poi molto interessante che lo stesso Prabhupada ammette che Buddha rinnegava l'autorità dei Veda. Come poi possa un avatar o manifestazione di Krishna rinnegare l'autorità dei testi sacri indù è incredibile, tenendo conto delle concezioni indù, appunto. Ci troviamo di nuovo dinanzi alle contraddizioni e confusioni di chi vuole cercare di riconciliare in qualche modo l'inconciliabile. Ma delle contraddizioni e delle assurdità dette da Prabhupada ne abbiamo già parlato abbastanza nelle trasmissioni precedenti, e quindi torniamo subito al buddismo. Nella sua fase originaria, il buddismo si presenta dunque solo come una filosofia atea o agnostica per quanto riguarda l'esistenza di Dio, una filosofia morale più che una metafisica. Non manca però di un considerevole sostegno dottrinale rappresentato dal Tipitaka, che contiene l'essenza dell'insegnamento di Buddha. Fu redatto dai suoi discepoli perché il maestro non scrisse nulla. Tipitaka significa triplice canestro, il canestro della disciplina, Vinaya Pitaka, che riguarda l'ordine dei monaci o Sangha, il canestro dei discorsi, Sutta Pitaka, che contiene i vari discorsi di Buddha, il canestro della dottrina superiore, Abhidhamma Pitaka, che consiste nella dettagliata indagine e descrizione dei fenomeni mentali e delle sensazioni che devono essere tenute sotto controllo. Dottrinalmente parlando, dunque, Buddha può essere considerato un protestante rispetto all'induismo tradizionale nelle sue varie componenti. Infatti fu prima di tutto un agnostico per quanto riguarda l'esistenza della divinità, l'origine dell'universo e dell'umanità, e infine della storia umana. Il Buddha non si occupò quindi di questioni metafisiche, anzi vide un pericolo in esse, in quanto potevano distrarre gli uomini dal vero problema: come slegarsi dall'eterno ciclo di nascite e rinascite causato dall'energia karmica creata dal desiderio, e così entrare nel beato stato del nirvana. In uno dei suoi discorsi, e precisamente nel Pattapada Sutta, che consiste in un dialogo con un pio pellegrino, Pattapada appunto, Buddha afferma: ciò che non è profittevole non è connesso con la dottrina, non appartenente allo stato di purezza, non è conducente al disgusto, non all'impassibilità, non alla cessazione, non alla calma, non al sapere, non all'illuminazione, non all'estinzione. Questo è per me da non indagare. Ed avendogli chiesto il pellegrino: quali cose, o Signore, per il sublime sono da indagare? Buddha rispose: questo è il dolore, ciò per me è da indagare. Questo è l'origine del dolore, ciò per me è da indagare. Questa è la fine del dolore, ciò per me è da indagare. Questa è la via che porta alla fine del dolore, ciò per me è da indagare. La liberazione, secondo Buddha, non può venire seguendo una religione, facendo sacrifici alle divinità o semplicemente dandosi ad una vita di indiscriminate rinunzie e sacrifici, e neppure consacrandosi a qualche divinità considerata suprema, come nel Bhakti Yoga di cui abbiamo avuto occasione di parlare. Nel buddismo originario ogni uomo o donna è solo, nel senso che solo da lui o lei dipende la propria liberazione, anche se altri, a partire dallo stesso Buddha, possono indicare la via della salvezza. Ora, l'elemento che secondo Buddha bisogna eliminare per entrare nel nirvana è il desiderio, le cui espressioni Buddha ha sintetizzato nel desiderio del piacere in generale, nel desiderio di esistere e nel desiderio di non esistere. Si potrebbe anche parlare di attaccamento, passione. E nel buddismo non si fa distinzione tra desideri legittimi ed illegittimi, buoni o cattivi, ma ogni desiderio contribuisce ad alimentare la fiamma dell'esistenza, cioè l'energia karmica. Perfino il desiderio di non esistere in realtà genera esistenza, alimentando l'energia karmica. Ne segue che l'ascesi buddista consiste essenzialmente in un perfetto controllo dei propri pensieri, delle proprie sensazioni, delle proprie azioni. Solo chi ha raggiunto questo perfetto controllo di se stesso diviene candidato al nirvana. Chi, seppur gradualmente, riesce a controllare i suoi pensieri, le sue sensazioni, le sue azioni volontarie ed involontarie, senza provare alcun desiderio o attaccamento per niente e nessuno, già in questa vita può gustare il nirvana, che sarà però completo dopo la morte. Mi fermo qui, cari ascoltatori. La prossima volta approfondiremo il concetto di nirvana secondo il buddismo.

Eccoci, siamo ormai giunti ai momenti conclusivi della puntata odierna del programma Lente di Ingrandimento. Ciao a tutti da Gianfranco.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
3: Ben ritrovati con Maria e Il libro più letto. Cominciamo con un nuovo capitolo di questo libro. Parlo di Matteo, ci sarà l'introduzione oggi. E se hai voglia e desiderio di contattarci, noi siamo pronti ad ascoltarti. Ed ecco Enzo che introdurrà l'Evangelo.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: Bentornati carissimi amici ascoltatori, quindi eccoci qua nel nostro primo appuntamento della settimana. Iniziamo lo studio di un nuovo libro della Bibbia, il Vangelo di Matteo, il primo libro del Nuovo Testamento. Naturalmente, per prima cosa facciamo una introduzione. Il Vangelo di Matteo, sebbene sia lungo solo 28 capitoli, è un libro molto importante. Genesi e Matteo sono i due libri chiave della Bibbia. Matteo è infatti il ponte fra il Vecchio e il Nuovo Testamento. Prima di passare a questo Vangelo, vorrei colmare la lacuna storica esistente tra il Vecchio e il Nuovo Testamento per poter apprezzare e avere la giusta comprensione del Nuovo Testamento. È quasi essenziale conoscere qualcosa di questo periodo che è approssimativamente di 400 anni. Questo è un lasso di tempo che va dai giorni di Neemia e Malachia alla nascita di Gesù Cristo a Betlemme. Sapete, dopo che il profeta Malachia ebbe parlato, il cielo divenne silenzioso. La stazione radio di Dio smise di trasmettere e non ci furono più programmi per 400 anni. Poi un giorno l'angelo dell'Eterno apparve a un sacerdote di nome Zaccaria, sacerdote che pregava davanti all'altare nel Tempio di Gerusalemme. L'angelo gli diede l'annuncio della nascita di un figlio che sarebbe poi stato Giovanni il Battista, che è il precursore del Signore Gesù. Vedremo più avanti quanto egli sia importante nel Vangelo di Matteo. Sappiamo che avvennero grandi cose in questo intervallo di 400 anni, anche se questo è un periodo silenzioso per quanto riguarda la scrittura. Questo periodo della storia del popolo di Israele fu molto eccitante e allo stesso tempo molto tragico. La condizione interna di Giuda fu trasformata radicalmente. Una nuova cultura, diverse istituzioni e diverse organizzazioni sconosciute sorsero in quel periodo e molte di queste novità si trovano nel Vangelo di Marco.

La storia mondiale aveva fatto grandi passi nell'intervallo tra il Nuovo Testamento e l'Antico Testamento. Quest'ultimo si chiude con l'impero medio-persiano come potenza dominante e anche l'Egitto non era da sottovalutare. Durante questo periodo entrambi uscirono di scena. Il potere passò dall'est all'ovest, dall'oriente all'occidente, dall'Asia all'Europa, dalla Medo-Persia alla Grecia. Quando si apre il Nuovo Testamento, una nuova potenza mondiale, Roma, governa il mondo. Considerare alcuni avvenimenti storici salienti ci darà una visione più completa di questo periodo, poiché gli storici non sono concordi sulle date, queste sono da ritenersi approssimative. Nel 400 avanti Cristo, Serse, il persiano, vinse contro i greci alle Termopili, ma fu sconfitto da un temporale, a dire il vero, nella battaglia di Salamina. Questo fu l'ultimo tentativo da parte dell'Est di dominare il mondo. Nel 333 avanti Cristo, dall'Ovest, venne Alessandro il Grande, chiamato il Caprone col Grande Corno, così viene descritto nell'ottavo capitolo del libro del profeta Daniele. Alessandro guidò le forze unite della Grecia alla vittoria sui persiani a Issus. Nel 332 avanti Cristo, Alessandro il Grande, o Alessandro Magno, arrivò a Gerusalemme, dove venne a conoscenza della profezia che lo riguardava, perciò risparmiò la città. Gerusalemme fu una delle poche città che furono risparmiate. Nel 323 avanti Cristo, Alessandro Magno morì sulla via per la Persia, dove pare avesse intenzione di trasferire il centro del suo impero, che fu diviso tra i suoi quattro generali.

proseguiamo con la nostra, possiamo chiamarla, lezione di storia. E nel 320 avanti Cristo la Giudea fu annessa all'Egitto da Tolomeo Soter. Nel 312 avanti Cristo Seleuco fondò la Seleucidia, che è la Siria. Cercò anche di occupare la Giudea, che si trasformò così in un campo di battaglia tra la Siria e l'Egitto. Questa piccola regione divenne uno stato cuscinetto, in quanto queste due nazioni andavano su e giù per la terra di Giudea nelle loro incursioni belliche. Nel 203 avanti Cristo Antioco il Grande prese Gerusalemme e la Giudea passò sotto il dominio della Siria. Nel 170 avanti Cristo Antioco Epifane prese Gerusalemme e profanò il Tempio. Daniele aveva parlato di lui definendolo il piccolo corno. Daniele 8:9. Egli venne chiamato il Nerone della storia ebrea. Nel 166 avanti Cristo Mattatia, un sacerdote giudeo, sollevò una rivolta contro la Siria. Questo fu l'inizio dell'era maccabeica. Forse Israele non soffrì mai così tanto e non fu mai così eroico. Giuda Maccabeo, il cui nome significa il martello, fu il leader che guidò la rivolta. Nel 63 avanti Cristo il romano Pompeo prese Gerusalemme e il popolo di Israele passò sotto il dominio di una nuova potenza mondiale. Alla nascita di Gesù e durante tutto il tempo del Nuovo Testamento Israele fu governato dall'impero romano. Nel 40 avanti Cristo il senato romano elesse Erode come re di Giudea. Non ci fu mai una famiglia o un uomo più malvagio. Nel 37 avanti Cristo Erode prese Gerusalemme e uccise Antigone, l'ultimo dei sacerdoti maccabei. Nel 31 avanti Cristo Cesare Augusto divenne imperatore di Roma e nel 19 avanti Cristo si diede inizio alla costruzione del Tempio di Erode. I lavori durarono per molto tempo durante il Nuovo Testamento. E infine, nel 4 avanti Cristo, il nostro Signore Gesù nacque a Betlemme. Può sembrare strano dire che Gesù nacque nel 4 avanti Cristo, ma è l'incertezza di data di cui parlavamo all'inizio.

seguito degli eventi storici di cui abbiamo parlato prima, ci furono dei cambiamenti radicali nella nazione di Giudea. Dopo la cattività babilonese, Israele passò dall'idolatria a una lotta frenetica per la santità legale. La legge divenne il loro idolo. L'ebraico classico lasciò il posto all'aramaico come lingua di tutti i giorni, ma rimase nelle sinagoghe che divennero il centro della vita giudaica. Sorsero anche gruppi e partiti che non erano mai stati menzionati prima nell'Antico Testamento. Il primo gruppo che incontriamo sono i farisei. I farisei erano il partito dominante. Nacquero per tutelare la cultura ebraica contro le influenze straniere. Erano stretti legalisti che credevano profondamente nell'Antico Testamento. Erano nazionalisti e volevano ristabilire il regno della stirpe di Davide. Per questo erano un partito politico religioso. Oggi li definiremmo fondamentalisti dal punto di vista teologico e dell'estrema destra, forse dal punto di vista politico. Poi c'erano i Sadducei. I Sadducei erano costituiti da gente ricca e ben disposta socialmente che cercavano di liberarsi della tradizione. I Sadducei erano liberali nella loro teologia e rigettavano il soprannaturale. Così si opponevano ai farisei. I Sadducei erano vicini ai greci epicurei, la cui filosofia era mangia, bevi e sii allegro perché domani morrai. Possiamo avere un'idea sbagliata dei Sadducei. Essi tentavano di raggiungere la buona vita. Pensavano di poter vincere i loro appetiti carnali, soddisfacendoli. Ai nostri giorni, molta gente segue ancora questa filosofia.

0: Dopo i farisei e i sadducei troviamo gli scribi, che formano il terzo gruppo. Gli scribi erano un gruppo di esponenti professionali della legge. Erano più interessati alla lettera che allo spirito della legge. Quando Erode ha chiamato gli scribi e ha domandato dove Gesù avrebbe dovuto nascere, essi sapevano che era in Betlemme. Forse pensi che a questo punto si sarebbero affrettati ad andare a vederlo, ma non erano interessati. Sono stati assorbiti dalla lettera della legge. È pericoloso volere l'informazione e la conoscenza della Bibbia senza renderla parte integrante delle nostre vite. È importante conoscere la parola di Dio, è un desiderio lodevole, ma dobbiamo anche applicare questa conoscenza alla nostra vita e passarla così agli altri. Quarto gruppo, gli erodiani. Erano un partito dei tempi di Gesù ed erano degli opportunisti politici. Volevano garantire la presenza di Erode sul trono per restare al potere. Questo è stato un periodo di grande attività letteraria, anche se non c'era nessuna rivelazione da Dio. L'Antico Testamento è stato tradotto in greco ad Alessandria d'Egitto durante il periodo dal 285 al 247 avanti Cristo. È stato tradotto da 6 membri di ciascuna delle 12 tribù, da qui il nome della traduzione Septuaginta, che significa dei 70. Questa traduzione è stata usata da Paolo e Gesù sembra abbia fatto citazioni da questa versione. Sebbene questo fosse un periodo di silenzio da parte di Dio, era evidente che egli stava preparando il mondo per la venuta di Cristo. I giudei, i greci, i romani e le moltitudini dell'Oriente dovevano tutti essere preparati per la venuta del Salvatore. I 4 Vangeli sono diretti alle 4 principali categorie di persone di quel tempo.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

Matteo è stato scritto per la nazione di Israele, è stato scritto in ebraico ed è stato diretto alle persone religiose. Marco ha scritto per i romani. Il romano era un uomo di azione che credeva che governo, legge e ordine erano il modo con cui avrebbe potuto controllare il mondo. Molta gente oggi pensa lo stesso. È vero che ci devono essere legge e ordine, ma i romani presto capirono che non potevano regnare solo con quelle cose. Il mondo aveva bisogno di sentire di una persona che credeva nella legge e nell'ordine, ma che offriva anche il perdono dei peccati e la grazia, la misericordia di Dio. Questo è il Dio che Matteo presenta ai romani. Il Vangelo di Luca è stato scritto ai greci, all'uomo pensante, all'uomo intellettuale. Il quarto Vangelo, quello di Giovanni, è stato scritto direttamente per chi crede, ma indirettamente per l'Oriente, dove c'erano i misteriosi milioni che aspettavano un giorno di liberazione. C'è ancora oggi gente come loro. L'uomo religioso ha bisogno di Cristo, non della religione. L'uomo di potere ha bisogno di un salvatore che abbia il potere di salvarlo. L'uomo pensante ha bisogno di uno che possa andare incontro alle sue necessità mentali e spirituali. E certamente ogni uomo ha bisogno di conoscere un salvatore che può non solo salvarlo, ma anche risollevarlo così che possa vivere per Dio.

Parliamo ora dello scrittore. Il Vangelo di Matteo è stato scritto da un pubblicano che Gesù chiamò in un modo deciso. Possiamo leggere questa chiamata in Matteo capitolo 9, versetto 9. Matteo era un seguace del Signore Gesù, un apostolo. Abbiamo la conferma che ha scritto il suo Vangelo in ebraico per la nazione di Israele, un popolo religioso. Abbiamo detto che questo è un libro chiave, un libro straordinario, perché attinge dall'Antico Testamento e riporta più profezie di qualsiasi altro libro. Matteo è il solo Vangelo che menziona la Chiesa per nome, Matteo 16:18. Su questa roccia costruirò la mia Chiesa. Il Vangelo di Matteo presenta il programma di Dio. Il regno del cielo è un'espressione particolare di questo Vangelo. Ricorre 32 volte, la parola regno 50 volte. Il regno e la Chiesa non sono la stessa cosa, non sono sinonimi. Benché la Chiesa sia nel regno, c'è molta differenza. Per esempio, Roma è in Italia, ma non è l'Italia. Allo stesso modo, la Chiesa è nel regno, ma il regno del cielo è il regno dei cieli sopra la terra. La Chiesa è in questo regno.

0: regno del cielo è il tema di questo Vangelo. Chi stabilirà quel regno sulla terra è il Signore Gesù. Il Vangelo di Matteo contiene le tre maggiori dissertazioni riguardo al regno: il sermone sul monte, che potremmo chiamare la legge del regno, le parabole del regno, queste parabole sono in Matteo 13, il discorso nell'uliveto, desiderio che il regno sia stabilito qui, sulla terra. Per concludere questa introduzione sul Vangelo di Matteo e concludere anche il nostro appuntamento, voglio darvi un modo per suddividere il Vangelo di Matteo. Io ne userò uno diverso, ma questo vi aiuterà a capirlo meglio. Potremmo intitolarlo «Contempla il tuo re». La persona del re, nei capitoli 1 e 2, la preparazione del re, nei capitoli dal 2 al 4, la propaganda del re, capitolo 4 a 9, il programma del re, capitoli dal 9 al 16, la passione del re, capitoli dal 16 al 27, e infine l'ultimo capitolo, il 28, quello che parla del potere del re. Bene, domani, se ci seguirete, mi auguro proprio di sì, quando ci risentiremo potremo parlare quindi del primo capitolo di questo nuovo libro, il Vangelo di Matteo. A risentirci a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
4: Casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
5: Eccomi qua a raccontarvi qualche cosa successo a casa nostra molti anni fa, quando i nostri ragazzi erano ancora adolescenti e vivevano con noi. Certe domeniche sembravano una giostra. Andavamo a prendere due ragazzi senza papà all'orfanotrofio in un paese vicino a Roma, poi li portavamo con noi alle riunioni della chiesa, poi venivano a pranzo e così passavano la giornata con noi. E certe domeniche proprio erano in vena e non facevano altro che infilare una barzelletta dopo l'altra. Chiamavano me zia e mio marito zio. Allora, per esempio, zio, lo sai qual è il colmo per un falegname? No. Bene, portare a teatro la moglie scollata. Ha ha ha, tutti ridevamo. E poi, lo sai qual è la ragione per cui i carabinieri vanno due a due? No. Beh, uno legge e l'altro scrive. Come vedete sono barzellette di altri tempi, però quei due ragazzini ne avevano un tale repertorio che probabilmente le stanno usando ancora. Quando venivano a trovarci questi due ragazzi, Oscar e Davide, erano proprio uno spasso. E una volta però la loro conversazione è diventata seria. E abbiamo parlato di cose più importanti, tipo perdere e trovare dei soldi. E Oscar ci ha proprio raccontato. Sapete cos'è successo a me l'altro giorno? Un bambino nell'istituto ha perso 1.000 lire, e allora 1.000 lire erano tanti, nel corridoio dell'istituto, e io l'ho visto. Allora mi sono detto, adesso gliele prendo e mi compro qualche cosa che mi piace. Però dopo ho pensato, però se lo faccio a Gesù dispiace. E così ho ridato i soldi al bambino che le aveva perse. Suo fratello Davidino ha soggiunto col fare di un vecchietto. E così sono stati contenti in due, Gesù e il bambino. Oscar ha continuato, e veramente ero contento pure io, perché ho fatto la cosa giusta. I soldi non sono così importanti. A volte, quando si ha a che fare coi bambini, ci si domanda quanto capiscono e quante delle parole di sapienza che cerchiamo di mettere nella loro mente veramente vanno a segno. Però, quando si sente un discorso come questo, si vede che non tutto va perduto. La Bibbia dice: inculca al fanciullo la via che deve tenere, e quando sarà vecchio non se ne dipartirà, cioè non se ne allontanerà. E in un altro passo di Salomone dice: getta il tuo pane sulle acque e lo ritroverai molto tempo dopo. Sono promesse che i genitori e i maestri dovrebbero sempre ricordare e a cui dovrebbero sempre prestare fede. Adesso mi domanderete: che cosa ne è oggi di Oscar e Davide? Beh, purtroppo vivono lontani dal Signore, ma io ho fiducia che un giorno o l'altro torneranno a Lui. Dopotutto abbiamo inculcato in loro la via del Signore.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte, oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Salmo 46, versetto 10. Fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Isaia capitolo 30, versetto 15. Nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza, ma voi non avete voluto. Il titolo del messaggio odierno è Fuga in avanti. Tecnologia, informazione, prodotti, tutto cambia sempre più velocemente e ognuno si dà da fare per non rimanere indietro. I dirigenti d'impresa ripetono senza tregua: maggior dinamismo, cambiamento di vedute, aumento della produzione, creatività, innovazione. Ci si domanda fin dove arriverà questa corsa forzata, questo folle ritmo. Si potrà sempre andare avanti senza sapere dove si arriverà, risentendo sempre più gli effetti negativi del tanto vantato progresso? Nessuno può fermare questa fuga in avanti nella quale siamo tutti trascinati? La Bibbia ci dice che un giorno non lontano Dio interverrà per giudicare il mondo, Atti capitolo 17 versetto 31, ma che oggi rivolge ancora la sua chiamata a tutti gli uomini: venite a me e voi vivrete. Queste parole le troviamo nel libro del profeta Isaia capitolo 55 versetto 3. La risposta non può essere che personale. Nel libro dei Proverbi al capitolo 1 versetto 33 troviamo: chi mi ascolta starà al sicuro, vivrà tranquillo, senza paura di nessun male. Bisogna fermarsi e prendersi il tempo per ascoltare Dio e leggere la sua parola. È Lui che ha fatto il primo passo e che bussa ancora alla porta del tuo cuore. Hai bisogno di calma e di silenzio per avvicinarti al Padre, che è nel segreto, come troviamo nell'Evangelo di Matteo capitolo 6 versetto 6. Gli risponderai con una preghiera sincera? Riceverai Gesù nella tua vita? Ricordati che Egli ha detto: colui che viene a me non lo caccerò fuori. Evangelo di Giovanni capitolo 6 versetto 37.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie nel capitolo 9 degli Atti degli Apostoli. Quando Alessandro Magno ha conquistato il mondo, ha lasciato delle aree di cultura greca un po' in tutto il mondo. E così queste aree di cultura greca divennero molto influenti. E anche se l'impero romano ha conquistato l'impero greco, la cultura greca è rimasta come una caratteristica dominante nel mondo. E così il mondo era sotto la dominazione dell'impero romano, ma la cultura più importante era quella greca. Ora, la cultura greca era orientata maggiormente verso l'arte. Al contrario, invece, la cultura ebraica era molto legalista e i farisei erano i rappresentanti della cultura ebraica, molto ristretti, molto legalisti, e tendevano sempre verso il lato legalista delle cose, mentre i greci erano più tendenti verso gli aspetti culturali, verso le forme d'arte, e quindi c'era un grande contrasto tra queste due culture. Ora, durante questo tempo, Israele era diviso, i giudei erano divisi tra gli ellenisti e i giudei in senso stretto. Tutti erano giudei, ma i sadducei tendevano verso la cultura greca, erano materialisti, mentre i farisei erano di cultura ebraica, erano seguaci della cultura ebraica. E di conseguenza, chiunque avesse voluto raggiungere i giudei doveva avere una buona conoscenza sia della cultura greca che della cultura ebraica. E così Dio ha scelto Paolo come suo strumento. Paolo è nato a Tarso, che era uno dei centri della cultura greca, e fino all'età di 14 anni, anche se era ebreo di ebrei, cioè i suoi genitori erano di cultura ebraica, farisei molto afferrati, tutti i primi amici e compagni di Paolo erano tutti di cultura ellenista. E così lui ha conosciuto bene la cultura ellenista, ma i suoi genitori, per proteggerlo dalla cultura greca, all'età di 14 anni, invece di mandarlo alle scuole lì, alle università dell'Asia Minore, scelsero invece di mandarlo all'università ebraica, che si trovava a Gerusalemme, dove potesse sedere ai piedi di Gamaliele, uno dei più grandi insegnanti dell'epoca, tra i farisei. E così Paolo viene immerso completamente nella cultura ebraica, la cultura farisaica, ma nello stesso tempo non si è mai liberato completamente di quell'influenza che ha avuto da bambino, quel retroterra culturale ellenista, di cultura greca, uno strumento perfetto per il Signore, per andare nel mondo e per raggiungere quelli della cultura ellenista con la verità dell'Evangelo di Gesù Cristo. E così nel capitolo 9, a partire dal capitolo 9, abbiamo la cattura da parte di Dio di quest'uomo, di Paolo. Saulo, intanto, spirando ancora minacce e strage contro i discepoli del Signore, si recò dal sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco, affinché se avesse trovato alcun seguace della via. Questa è un'interessante descrizione dei cristiani.

il Signore disse: «Io sono Gesù, che tu perseguiti, ti è duro recalcitrare contro i pungoli». E qui abbiamo la cattura di Paolo. Paolo viene preso, afferrato da Dio. E lo stesso Paolo dice: «Per cercare di afferrare ciò per cui sono stato anche afferrato da Cristo Gesù». E qui abbiamo in un certo senso la cattura di Paolo da parte di Dio. Qualcosa di radicale, di forte. Qui c'è un uomo che Dio prende e fa girare di 180 gradi. Ma ci sono delle indicazioni nel testo che ci fanno capire che Dio già stava in qualche modo operando nella vita di Paolo. Perché il Signore gli dice: «Ti è duro recalcitrare contro i pungoli». Ora, i pungoli erano quegli strumenti che mettevano davanti all'aratro, in modo che se il bue scalciava all'indietro colpiva questi pungoli e si faceva male, quindi era scoraggiato dal farlo. I pungoli quindi servivano per scoraggiarlo dal tirare calci indietro, e naturalmente servivano anche per proteggere colui che guidava l'aratro. Ti è duro recalcitrare contro i pungoli. Io credo che la morte di Stefano abbia lasciato un segno importante nella vita di Paolo. Io credo che mentre guardava Stefano morire, e Paolo dice: «Io ero d'accordo con la sua uccisione», il che significa che Paolo era un membro del Sinedrio e che aveva votato contro Stefano come membro del Sinedrio. E questo comporta alcune cose interessanti. Doveva essere sposato per essere membro del Sinedrio. E cosa sia successo a sua moglie, la Bibbia non ce lo dice. Ci sono storie, tradizioni della prima chiesa che dicono che sua moglie l'abbia lasciato quando è diventato cristiano, e che avevano due figli, e che uno è andato con Paolo e uno con lei quando si sono lasciati. Ma questa è solo tradizione, non lo sappiamo. Ma credo che, osservando Stefano morire, ascoltare prima il suo messaggio, perché Paolo era là, e quindi ha ascoltato prima il suo messaggio, ha visto la sua faccia, ha visto l'unzione dello Spirito di Dio, ma ancora era deciso, come fariseo, a perseguitare questa nuova setta che stava crescendo all'interno del giudaismo. E così andò dal sommo sacerdote, e più tardi, scrivendo la sua testimonianza nella lettera ai Filippesi, dice: «Riguardo allo zelo persecutore della Chiesa», e andò verso Damasco, ma all'improvviso Dio lo cattura sulla strada e disse: «Chi sei, Signore?» E il Signore: «Io sono Gesù, che tu perseguiti, ti è duro recalcitrare contro i pungoli». Ora, qui c'è una cosa interessante. Paolo stava perseguitando la Chiesa, ma notate come Gesù completamente identifica se stesso con la Chiesa. Ogni persecuzione che noi possiamo ricevere è direttamente rivolta a Lui. Gesù si identifica completamente con la sua Chiesa. Non dice: «Perché perseguiti la mia Chiesa?» Gesù dice: «Perché perseguiti me?» Allora egli, tutto tremante e spaventato, disse: «Signore, che vuoi che io faccia?» Una conversione istantanea, 180 gradi. «E il Signore: alzati ed entra nella città, e ti sarà detto ciò che devi fare». Ora, il comando del Signore a Paolo è stato molto semplice, non è vero? Vi ricordate quando abbiamo parlato del fatto che Dio ci chiama a fare un passo alla volta? E quindi, invece di spiegare davanti a Paolo l'intero suo futuro, invece di fare questo, gli dice semplicemente: «Alzati e vai in città, e ti sarà detto ciò che devi fare». Or gli uomini che viaggiavano con lui si fermarono attoniti, perché udivano il suono della voce, ma non vedevano alcuno. E ci sono alcuni che vedono una contraddizione della scrittura qui, perché quando Paolo racconta questa storia nel capitolo 22 degli Atti, egli dice che quelli che erano con lui non udirono la voce. Ma là, in quel passo, usa un'altra preposizione in greco,

0: per dire che non riuscirono a comprendere quello che diceva la voce. Quindi udirono il suono, ma non compresero le parole, perché Dio parlava direttamente a Paolo. Quindi udirono la voce, ma non riuscirono a comprendere il significato, le parole. E quindi questo è quello che dice Paolo nel capitolo 22 degli Atti, che udirono il suono, ma non riuscirono a comprendere le parole. E quindi non c'è nessuna contraddizione. Rimasero senza parole perché udirono la voce, ma non videro nessuno. Poi Saulo si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva alcuno. E quindi fu accecato momentaneamente da questa esperienza. Allora, prendendolo per la mano, lo condussero a Damasco. Ora, l'entrata di Paolo a Damasco è stato qualcosa di assolutamente diverso rispetto a quello che Paolo si aspettava prima. Egli doveva entrare a Damasco con questo grande compito, con queste lettere da parte del sommo sacerdote, iniziare a gettare gente in prigione, a imprigionare quelli che invocavano il nome del Signore, ma invece di entrare in questo modo entra portato a mano, completamente cieco, condotto dai suoi compagni dentro la città. E rimase 3 giorni senza vedere, nei quali né mangiò né bevve. Credo che in questi 3 giorni ci siano stati tanti pensieri che giravano nella mente di Paolo. Dio in un qualche modo l'ha tagliato fuori da ogni tipo di distrazione, in modo da aiutarlo in qualche modo a rimanere concentrato su quello che gli stava accadendo, su quello che stava succedendo in quel momento. E così è rimasto senza vedere e non ha mangiato né bevuto per 3 giorni. Ed era quindi completamente concentrato su quello che stava accadendo nella sua vita in questo momento. Ora a Damasco vi era un discepolo. Notate, non era un apostolo, ma solo un discepolo, di nome Anania, al quale il Signore disse in visione: Anania! Ed egli rispose: Eccomi, Signore. E il Signore a lui: Alzati e recati nella strada detta dritta, che è la strada principale di Damasco, e cerca in casa di Giuda un uomo di Tarso, di nome Saulo, che sta pregando. Ed egli ha visto in visione un uomo di nome Anania entrare ed imporgli le mani perché recuperi la vista. Allora Anania rispose: Signore, io ho sentito molti parlare di quest'uomo, di quanto male ha fatto ai tuoi santi in Gerusalemme, e qui all'autorizzazione dei capi dei sacerdoti di imprigionare tutti coloro che invocano il tuo nome. Ma il Signore gli disse: Va, perché costui è uno strumento da me scelto per portare il mio nome davanti alle genti, ai re e ai figli di Israele. E quindi Dio aveva bisogno di un uomo con il background di Paolo, con il suo passato, con le sue esperienze. Un uomo che potesse parlare agli ebrei, ma anche un uomo che potesse parlare a quelli di cultura greca, un uomo che poteva parlare anche a dei re. E così è uno strumento scelto da Dio. E Paolo più tardi riconosce che la mano di Dio era su di lui fin dal grembo di sua madre, che anche nelle prime esperienze Dio era con lui, formandolo, addestrandolo, preparandolo per quel compito che Dio aveva per lui, che aveva preparato per lui. Ed è così con ogni servo di Dio. Possiamo guardare indietro nella nostra vita e vedere tutti quegli strumenti che Dio ha usato per svilupparci, per farci crescere, per prepararci a quel compito che Dio aveva in mente, che noi compissimo per Lui. Paolo, scrivendo agli Efesini al capitolo 2 versetto 10, dice: Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato perché le compiamo. Dio sa quello che hai in mente per la tua vita. Dio conosce quel ministerio, quell'opera che hai in mente che tu faccia per il suo regno. E Dio nel frattempo opera nella tua vita affinché tu possa essere preparato per quel compito. E un giorno tu scoprirai che tutte queste esperienze nella tua vita fanno tutte parte del piano di Dio che ti stava preparando per fare l'opera sua. Ed è eccitante scoprire che Dio, anche nei momenti in cui non lo conoscevamo, anche nei momenti in cui eravamo lontani da Lui, ma Dio era là e preparava la nostra vita e operava dentro di noi e ci preparava per l'opera che Lui aveva in mente per noi. Uno strumento da me scelto per portare il mio nome davanti alle genti, davanti ai re e ai figli di Israele. E qui c'è un'interessante dichiarazione, perché Dio va avanti dicendo: poiché io gli mostrerò quante cose egli deve soffrire per il mio nome. Mi chiedo, se fossi stato nei suoi panni e Dio mi avesse dichiarato le cose che avrei sofferto nel mio ministero, se io avrei continuato, oppure non mi sarei inginocchiato dicendo: Signore, manda qualcun altro. Perché non chiami qualcun altro? Ammiro Paolo per questo. Dio gli ha mostrato quante cose avrebbe sofferto per il suo nome, ma Paolo era pronto. Quando ha piegato la sua vita dicendo: Signore, che vuoi che io faccia? Come vuoi che io ti serva? Paolo non si è mai spostato da là, non ha mai cambiato idea. Ha fatto un contratto con il Signore e non aveva intenzione di tornare indietro, perché si è reso conto che la mano di Dio era sulla sua vita e che lo aveva preparato fino a questo punto. E non importa quello che succederà, ma io andrò avanti. Anania dunque andò ed entrò in quella casa. Quando Dio gli aveva detto di andare da Paolo, era sicuro che Dio si stesse sbagliando. Signore, io so di quest'uomo, non puoi dire sul serio. Ma Anania andò dunque ed entrò in quella casa, e imponendogli le mani disse: fratello Saulo, mi piace. Lo riconosce subito come un suo fratello. Lo riceve immediatamente nella famiglia in Cristo. Fratello Saulo, il Signore Gesù. Vi ricordate, Paolo aveva detto: chi sei, Signore? E il Signore aveva risposto: sono Gesù che tu perseguiti. E qui Anania specifica: il Signore Gesù, che ti è apparso sulla via per la quale venivi, mi ha mandato perché tu recuperi la vista e sii ripieno di Spirito Santo. E ricordatevi che Anania non era un apostolo, è un semplice discepolo della chiesa di Damasco, e di lui non sappiamo nulla di più, e non lo sentiremo più menzionato dopo questa occasione. Solo un semplice discepolo, che pure Dio ha usato come strumento per imporre le mani su Paolo in modo che potesse essere guarito, che potesse recuperare la vista e ricevere lo Spirito Santo. E in quell'istante gli caddero dagli occhi come delle scaglie e riacquistò la vista. Poi si alzò e fu battezzato. E dopo aver preso cibo, egli recuperò le forze. Poi Saulo rimase alcuni giorni con i discepoli che erano a Damasco. E subito si mise a predicare il Cristo nelle sinagoghe, proclamando che egli è il Figlio di Dio. Ora, Paolo conosceva bene le scritture e non appena scoprì che Gesù era il Signore, è stato in grado di usare la sua conoscenza della scrittura e rendersi conto che Dio aveva promesso di mandare suo figlio. Si rese conto, secondo la profezia in Isaia, la Vergine concepirà e darà luce a un figlio e gli porrà nome Emanuele, che significa Dio con noi. Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, sulle sue spalle riposerà l'impero e sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, Principe della pace. E tutte queste scritture hanno iniziato ad attraversare la mente di Paolo, e ora è in grado di vedere che Gesù è il Figlio di Dio, e così ha cominciato ad andare per le sinagoghe e a predicare ai giudei che Gesù è il Figlio di Dio. E tutti quelli che lo udivano stupivano e dicevano: non è costui quel tale che a Gerusalemme perseguitava tutti coloro che invocano questo nome? e non è venuto qui col preciso scopo di condurli prigionieri dai capi dei sacerdoti? Rimasero stupiti della predicazione di Paolo. Ora, tra il versetto 21 e il versetto 22 c'è un lasso di tempo che non è specificato nel nostro testo, ma a questo punto, secondo la lettera ai Galati, Paolo lascia Damasco senza consultarsi con nessuno, con nessuna carne, ma solo per cercare il Signore e per ricevere piena istruzione, un pieno ammaestramento. È andato in una zona deserta del Sinai e là per 2 o 3 anni è stato ai piedi del Signore per essere ammaestrato dal Signore direttamente riguardo alla verità di Gesù Cristo. E così Paolo, scrivendo ai Galati, dice che dopo la sua conversione io non mi consultai subito con carne e sangue, con nessun uomo, ma me ne andai in Arabia e lì è stato ammaestrato direttamente da Gesù, l'Evangelo, la dottrina che lui ha proclamato. E poi da lì è ritornato a Damasco e poi a Gerusalemme per andare a vedere Pietro e rimanere con lui 15 giorni, ma non per essere ammaestrato da lui, ma solo per condividere con lui le cose che gli erano successe. E così 3 anni in Arabia, là vicino al Sinai, non viene specificato qui, ci si passa sopra. Ma se volete sapere dove viene collocato temporalmente, è tra i versetti 21 e 22. È qui che c'è questo soggiorno di 3 anni in Arabia. E leggiamo nel versetto 22: ma Saulo confondeva i giudei che abitavano a Damasco. O come dice un'altra versione, ma Saulo si fortificava sempre di più e confondeva i giudei residenti a Damasco. Quei 3 anni sono stati un tempo di crescita, in cui Paolo si è fortificato sempre di più, cercando il Signore, stando direttamente a contatto con il Signore. Mi arrabbio un po' quando qualcuno viene e mi dice: Chuck, voglio entrare nel ministero. E io dico: perfetto, ma da quanto tempo sei un credente? Oh, sono quasi 2 mesi ormai, e già cercano un pulpito per iniziare a fare il pastore. Paolo era stato istruito bene nella scrittura, ma nonostante questo non è entrato subito nel ministero, ma si è preso del tempo per prepararsi ed è stato là in Arabia per 3 anni per essere ammaestrato circa il Signore. Dio usa degli strumenti che lui ha preparato e questa preparazione è una parte necessaria per ogni ministero efficace. Credo che ci sia un grande errore nella Chiesa e credo che sia imporre le mani troppo presto. E per anni nella Chiesa succede questo, qualcosa di veramente terribile. Non appena una celebrità di Hollywood dice di essersi convertita, immediatamente questa persona viene bombardata da chiese, conferenze, riunioni speciali per andare a quegli incontri. E vanno in giro dappertutto condividendo la loro testimonianza, settimana dopo settimana dopo settimana, qui e là, dando la loro testimonianza a folle di persone entusiaste. Ma purtroppo andando per tutti gli Stati Uniti, settimana dopo settimana, per condividere la loro testimonianza, quella testimonianza è l'unica cosa che sentono. E così non sono radicati e fondati sulla parola. Non ricevono mai un fondamento. E così molte di queste celebrità che vanno in giro a condividere le loro testimonianze, dopo un po' di tempo si sente dire: che ne è stato di quella celebrità? Beh, è tornata alla vecchia vita. Non è durata. E questo perché la Chiesa ha fatto un terribile errore di credere che perché una persona è brillante in un particolare campo, allora subito può essere un gran teologo o un grande insegnante della parola. Ma questo è qualcosa di sbagliato. Ci sono stati dei brillanti scienziati che hanno accettato il Signore e naturalmente tutti vengono e li vogliono per testimoniare della loro conversione. Ora, tu puoi essere un genio in biologia, Ma questo non significa nulla rispetto alla parola di Dio. E così Paolo ha avuto bisogno che un fondamento fosse gettato nella sua vita. E così è andato in Arabia. E credo che questa sia una mossa saggia per tutti. Non avere fretta, ma accertati di essere andato a fondo nella parola e aver gettato il fondamento. Gesù ha parlato di due uomini che costruiscono una casa. E l'uomo saggio ha scavato a fondo e ha costruito sul fondamento della roccia, mentre lo stolto ha iniziato subito a costruire sulla sabbia. E purtroppo questo è quello che fanno molte persone. Vogliono subito fare qualcosa, vogliono subito vedere che qualcosa inizia, e iniziano a fremere ed agitarsi, ma non si prendono un tempo per gettare il fondamento. E quando viene la tempesta, la casa crolla. E così dobbiamo prenderci tempo per gettare il fondamento. Se Dio ti chiama, Dio non ha fretta. Noi abbiamo sempre fretta, ma Dio vuole preparare quegli strumenti che userà per l'opera sua. E così mentre era là, in Arabia, nel deserto, si fortificò sempre di più. E dopo che tornò a Damasco, dopo questi 3 anni, ora è veramente forte nel Signore e confondeva i giudei che abitavano in Damasco, dimostrando che Gesù è il Messia, che Gesù è il Cristo. E lui aveva questa grande preparazione nelle scritture e poteva prendere queste scritture e attraverso esse dimostrare che Gesù è il Messia. E questo non è un compito molto difficile. È molto semplice prendere l'Antico Testamento e dimostrare che Gesù è il Messia. Ma non c'è più cieco di chi non vuole vedere. Molti giorni dopo, i giudei si consultarono assieme per ucciderlo. Come vedete, nonostante egli avesse dimostrato loro che Gesù è il Messia, questo li ha solo fatti arrabbiare. Ma il complotto venne a conoscenza di Saulo. Ora essi facevano la guardia alle porte, giorno e notte, per poterlo uccidere. Allora i discepoli lo presero di notte e lo calarono giù dalle mura, dentro una cesta. E quindi Paolo non lascia Damasco in maniera trionfante, ma se ne va in un modo abbastanza umiliante, dentro una cesta giù per le mura, scappando da quei giudei che complottavano la sua morte. Ed è a questo punto che Paolo va a Gerusalemme ad incontrare gli apostoli. Giunto a Gerusalemme, Saulo cercava di unirsi ai discepoli, ma avevano tutti paura di lui, non potendo credere che egli fosse un discepolo. E questo è tragico. È stato rifiutato dalla Chiesa quando è tornato per la prima volta a Gerusalemme. Allora Barnaba, ricordate questo Barnaba? Aveva un altro nome, ma lo chiamavano Barnaba, che significa figlio di consolazione. E qui vedete perché ha avuto quel nome. Barnaba è un fratello che mette gli uomini insieme. Allora Barnaba lo prese e lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come egli lungo la strada aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come a Damasco aveva parlato con franchezza nel nome di Gesù. E così egli rimase con loro a Gerusalemme, andando e venendo, e parlava con franchezza nel nome del Signore Gesù. Egli parlava anche e discuteva con gli ellenisti, ma essi cercavano di ucciderlo. Il ministero di Paolo sembra avere questo effetto nella gente. Dovunque ha predicato, il risultato è stato o un risveglio o un tumulto. E le persone erano toccate da quello che diceva, in un modo o nell'altro, alcuni in modo favorevole, alcuni in modo ostile. Ma Paolo aveva un modo per provocare una reazione nella gente. I fratelli però, venuti a conoscenza di questo, che modo particolare per iniziare un ministero, non è vero? Nelle prime 2 città in cui predichi, sei costretto ad andare via di nascosto perché complottano di ucciderti. I fratelli però, venuti a conoscenza di questo, lo condussero a Cesarea e di là lo mandarono a Tarso. Quindi vai un po' a casa, Paolo. E così lo mandarono a Tarso. Così le chiese in tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria avevano pace ed erano edificate. Non so se quella pace fosse salutare, fosse benefica, ma allora le chiese ebbero pace quando si liberarono di Paolo. E io credo perché la loro testimonianza non era più tanto franca, tanto coraggiosa. Avevano iniziato a vivere in maniera più pacifica con quelli che stavano loro intorno. E io non so se questo è il segno di una chiesa benedetta, una chiesa in salute. Ora, Paolo rimase a Tarso per circa 10 anni. Non sappiamo con precisione quanto tempo, ma almeno per 10 anni. E molti studiosi dicono che quando Paolo è tornato a Tarso è rimasto in oscurità per almeno 10 anni. E senza dubbio questo è stato un tempo in cui il Signore ha continuato a operare nella vita di Paolo, a farlo crescere nella conoscenza e nella comprensione della grazia e della bontà di Dio. Ma sono stati anni di silenzio per quanto riguarda il ministero di Paolo. Così le chiese in tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria avevano pace ed erano edificate, e camminando nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo moltiplicavano. Ora lasciamo Paolo per un attimo e la storia di nuovo si concentra su Pietro. Ora avvenne che mentre Pietro percorreva tutto il paese, venne anche dai santi che abitavano a Lidda. Quindi Pietro decide di visitare le chiese che erano state fondate intorno alla Giudea, i credenti che erano stati dispersi per la Giudea e verso la costa, a Lidda, attualmente Lot, dove c'è l'aeroporto di Ben Gurion. Questa è l'area in cui Pietro è andato a visitare i credenti. Qui trovò un uomo di nome Enea, che già da 8 anni giaceva in un letto, perché era paralitico. Pietro gli disse: «Enea, Gesù il Cristo ti guarisce. Alzati e rifatti il letto». Ed egli subito si alzò, e tutti gli abitanti di Lidda e di Saron lo videro e si convertirono al Signore. Pietro ha parlato a lui con parole di fede, e c'è potenza nel pronunciare parole di fede. È importante, certo, che troviamo il giusto equilibrio, perché ci sono quelli che prendono questo insegnamento e lo portano ad un estremo. Tu puoi avere tutto quello che vuoi, tu puoi avere ogni cosa, e tutto quello che devi fare è semplicemente dirlo, pronunciare le parole. E parlano della rema, le parole pronunciate, la potenza creatrice delle parole pronunciate. E così tu pronunci per fede qualunque cosa tu voglia. Io voglio essere un milionario. Io voglio guidare una Mercedes. Io voglio avere una casa là sulla costa. E tu devi pronunciare parole di fede. Visualizzare quello che desideri. Visualizza te stesso mentre guidi quella Porsche. Cerca di vedere te stesso mentre guidi nel traffico. E così tu metterai ad effetto queste parole dalla potenza creatrice e puoi avere tutto quello che desideri. Non ha Dio detto: date ordini circa l'opera delle mie mani? E parlano di pronunciare parole di fede, di visualizzare le cose che vuoi. Questa è metafisica. Troverete le stesse cose nei libri di Napoleon Hill, Pensa e arricchisciti, o Il 13° uomo più ricco di Babilonia. È parte della metafisica, e certo c'è un qualche tipo di potere nel subconscio. E così, se tu visualizzi qualcosa, se ti poni degli obiettivi e se li dichiari costantemente, tu poni queste cose nell'area del subconscio, e il subconscio inizia a sviluppare capacità, a ideare metodi, in modo che tu possa realizzare queste cose, usando quindi una grossa capacità del tuo subconscio. Naturalmente loro spiritualizzano tutto questo e dicono: tu stai usando la potenza dello spirito, la quarta dimensione e metti quella potenza all'opera. Ma questo funziona anche senza lo spirito. Funziona per le persone del mondo, per tutte quelle persone che vogliono seguire questi principi. E troverai tanti e tanti uomini che testimonieranno di aver avuto un grande successo negli affari. Ma tutto questo è legato ai principi di Napoleon Hill. Pensa e arricchisciti. Esattamente le stesse cose. Ora, a causa di questo, rischiamo di andare al lato opposto e quindi rinunciare. E perché temiamo di cadere in questa eresia, rischiamo di limitare quello che Dio vuole fare. E anche questo è sbagliato. E di non fare quindi più nessun passo di fede e non pronunciare più parole di fede. Ora, io sono sicuro che prima che Pietro pronunciasse queste parole ad Enea, il Signore aveva parlato al suo cuore e gli aveva detto di farlo. Vi ricordate quando Paolo era a Listra? Lui si rese conto, lui vide che quest'uomo aveva fede per essere guarito e disse: «Fratello, Gesù Cristo ti guarisce, alzati e cammina». E quell'uomo si è alzato e ha camminato perché Paolo ha pronunciato parole di fede a quell'uomo. Ma prima che Paolo pronunciasse queste parole, lo Spirito Santo gli aveva detto quello che intendeva fare. Io non dirigerò mai l'opera di Dio e neanche voglio farlo, dirigere e comandare l'opera di Dio. Sono parole di Dio e sempre iniziano da Lui, procedono da Lui. È importante che io realizzi quello che Dio vuole fare. È importante che io mi renda conto dell'opera di Dio e mi renda conto di quello che Dio vuole fare. E questa è la chiave di tutto. Sicuramente ci saranno dei momenti in cui Dio vuole che pronunceremo delle parole di fede a qualcuno e fare in modo che queste persone agiscano in base a queste parole di fede. Gesù spesso faceva questo. Sii forte. E vorrei anch'io pronunciare questa parola di fede oggi. Sii libero. Vivi una vita di vittoria in Gesù. Ora tu puoi prendere queste parole come parole di fede e dire: sì Signore, io sarò forte. Sì Signore, io avrò la vittoria. Sì Signore, io smetterò di fare questa cosa. E possono essere delle parole di fede in base alle quali tu agirai e troverai vittoria, troverai forza, troverai che Dio opera nella tua vita in modo potente. L'opera di Dio così si compie, parole di fede. È sbagliato portarlo agli estremi, come fanno le persone oggi, ma c'è bisogno anche di equilibrio, di non andare all'altro estremo. E così certe volte, perché cerchiamo l'equilibrio, quando parliamo contro il fanaticismo di tante persone, e così diciamo: oh, Chuck ha detto questo, è meglio che non facciamo queste cose. Ma bisogna essere equilibrati, ed è importante che noi manteniamo l'equilibrio. Dio opera oggi? Sì, Dio opera oggi. Sì, c'è potenza mediante la fede. Sì, possiamo vedere l'opera di Dio realizzata nella vita delle persone. E sì, noi possiamo pronunciare parole di fede alle persone. Ed è importante che lo facciamo. Ma è anche importante che non diventiamo estremisti. E non andare in giro dicendo: ho scoperto una nuova potenza, una nuova dimensione di potenza. Ora ho il controllo di tutto. Ed ora questo è quello che voglio. Dio, laggiù, subito. E così metto da parte la sovranità di Dio e dico: io sono sovrano, io ho il potere e io domanderò quello che voglio e io comanderò l'opera di Dio. È così facile cadere nelle trappole della potenza e dobbiamo stare attenti a questo, perché c'è qualcosa dentro di noi che ama il potere e mi piace provare quel senso di potere, di forza, di potenza. Ed è così facile esaltarsi e cadere nella trappola del potere. Stavo leggendo del dio Thor, il dio del nord, e quando ha scoperto il suo potere, Era così eccitato che è saltato sul suo cavallo e ha iniziato a cavalcare per tutto il cielo, puntando il dito a terra. Perché ogni volta che puntava il dito, un fulmine usciva e si schiantava a terra. E ha scoperto questo suo potere di scagliare fulmini e saette. E così se n'è andato per tutto il cielo, ed è stato tutto il giorno a lanciare fulmini e saette. E mentre se ne tornava nella regione del nord, con questo senso di potere, ha gridato: «Io sono Thor!» E il suo cavallo si è rigirato e gli ha detto: «Bene, allora perché non hai usato una sella, imbecille? Così state attenti alla trappola del potere, agli inganni del potere». Pietro ha pronunciato parole di fede, e anche noi possiamo pronunciare parole di fede, e possiamo vedere che c'è potenza nel pronunciare parole di fede. Questo è un concetto corretto, legittimo, che noi possiamo utilizzare, ma che non dovremmo mai portare all'estremo. E così, come risultato della guarigione di Enea, tutti gli abitanti di quella regione, la valle di Saron, e tutti gli abitanti di Lidda e di Saron, lo videro e si convertirono al Signore. Ora a Ioppe, circa 12 chilometri da Lidda, ora a Ioppe c'era una discepola di nome Tabita, che significa gazzella. Ella faceva molte buone opere e molte elemosine. Ora avvenne in quei giorni che ella si ammalò e morì. Dopo averla lavata, fu posta in una stanza al piano superiore. E poiché Lidda era vicina a Ioppe, i discepoli, udito che Pietro si trovava là, gli mandarono due uomini per pregarlo di venire da loro, senza indugio. Pietro dunque si alzò e partì con loro. Appena giunse, lo condussero nella stanza di sopra. Tutte le vedove si presentarono a lui piangendo e gli mostrarono tutte le tuniche e le vesti che Gazzella faceva mentre era con loro. E così qui c'è questa donna, Tabita, che faceva questi vestiti per i poveri. Una donna meravigliosa, speciale. Pietro allora, fatti uscire tutti, Pietro probabilmente prende spunto dalla vita di Gesù, perché lui era là quando Jairo era venuto a Gesù per sua figlia. E mentre andavano verso la casa di Jairo, sulla strada alcuni servi erano venuti a dire: «Non disturbare più il maestro, tua figlia è morta». E Gesù aveva detto a Jairo: «Non ti preoccupare, sta solo dormendo». E giunti alla casa, già era pieno di gente che faceva cordoglio, e tutti piangevano e facevano cordoglio per questa giovane, per la figlia di Jairo. E Gesù disse: «Non è morta, ma dorme». E tutti iniziarono a ridere e a prenderlo in giro. E così Gesù li ha fatti uscire tutti, disandate fuori. Ma ha fatto rimanere Pietro, Giacomo e Giovanni. Poi l'ha presa per mano e ha detto: «Talità, fanciulla, alzati». E subito si è alzata e ha iniziato a camminare. E Gesù l'ha presa per mano e l'ha data ai genitori. E ha detto loro: «Datele qualcosa da mangiare». Ma Pietro aveva visto che Gesù aveva messo fuori quelli che non credevano, quelli che dubitavano. E Pietro, visto che queste persone, forse cristiani, erano tutte concentrate nel piangere e fare cordoglio per questa donna che era morta. «Oh, guarda che belle cose faceva! Oh!» Li ha fatti uscire tutti. Non so, forse quello che stava per fare era così particolare, così bizzarro, che se non succedeva niente, Pietro non voleva rimanere in imbarazzo. Io almeno l'avrei fatto. Si pose in ginocchio e pregò. Poi, rivoltosi al corpo, disse: «Tabita, alzati». Ora, la chiama per nome, Tabita. E guardate quanto assomiglia a quello che ha detto Gesù: «Talita, fanciulla, Talita cumi, alzati». Ora stava parlando ad un morto, ad un cadavere, e questo è piuttosto particolare, piuttosto bizzarro, parlare ad un cadavere. Poi, rivoltosi al corpo, disse: «Tabita, alzati». Ed ella aprì gli occhi e, visto Pietro, si mise a sedere. Egli le diede la mano e l'aiutò ad alzarsi, e chiamati i santi e le vedove, la presentò loro in vita. La cosa fu risaputa per tutta Ioppe, e molti credettero nel Signore. E Pietro rimase a Joppe parecchi giorni in casa di un certo Simone, conciatore di pelli. Ora tutto questo ci ricorda delle parole di Gesù nel capitolo 14 del Vangelo di Giovanni, quando disse ai discepoli, dal versetto 12, in verità vi dico, chi crede in me farà anch'egli le opere che io faccio, anzi ne farà di più grandi di queste, perché io vado al Padre, e qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se chiedete qualcosa nel mio nome, io la farò. E qui c'è Pietro che fa lo stesso tipo di opere che aveva fatto Gesù. Qui in questo miracolo eccezionale della resurrezione di questa donna nella chiesa di Joppe, Tabita, che Dio ha fatto ritornare dalla morte. E così vediamo che c'è ancora potenza là in quella chiesa, la chiesa delle origini. E questo è naturalmente una delle caratteristiche della chiesa delle origini, quella potenza dinamica dello Spirito Santo che è all'opera nella chiesa e attraverso la chiesa. Dovremmo pensare che Dio non operi più in maniera così potente? Io credo di no. Non possiamo pensarlo, è sbagliato. Io credo che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E non credo che dovremmo incolpare Dio per la mancanza di potenza nella Chiesa. Credo che dovremmo incolpare la Chiesa, noi stessi. Io credo che questa potenza è ancora disponibile oggi. Io credo nella potenza di Dio che può trasformare le vite, che può far girare le persone di 180 gradi. Io credo nella potenza di Dio che può far alzare i malati dai loro letti di infermità, che può liberare la gente dai legami di cose che li stanno distruggendo. Io credo nella potenza di Dio che può risuscitare i morti. Non credo che Dio non abbia più la potenza, né credo che Dio non voglia usarla. Non credo che Dio non abbia più il desiderio di manifestarsi, ma credo seriamente che la mancanza riguarda noi. E credo che il problema principale è che non siamo in grado di gestire tutta la notorietà, la fama e l'attenzione che attira su di sé chiunque abbia una simile potenza da parte di Dio. Io so che personalmente non riuscirei a gestire quel tipo di potenza e la notorietà che ne deriverebbe. Non mi fido di me stesso. Temo che mi gonfierei di orgoglio. Temo che andrei a pubblicizzare grandi campagne di guarigione e non riuscirei veramente a gestire tutta questa situazione, tutto quello che deriverebbe dall'avere quel tipo di ministero. Ora ci sono stati anni in cui ho pregato e digiunato per questo tipo di potenza. Ho desiderato tanto questo tipo di potenza e alla fine il Signore mi ha parlato e mi ha detto: ti ho dato la via più eccellente, il sentiero dell'amore. Allora ho smesso di pregare per questi miracoli potenti. Ora, io ho visto miracoli. E chi può negare che il miracolo più potente e desiderabile è vedere la potenza di Dio che trasforma la vita di una persona? È molto meglio vedere la vita di una persona completamente trasformata dalla potenza dello Spirito di Dio, liberata dalla schiavitù del peccato, una nuova vita in Cristo. Questo è molto più importante che vedere che resuscita, e quando è resuscitata magari vederla che continua a vivere una vita di peccato, o che per quel miracolo tu diventi così pieno d'orgoglio che ormai sei inutilizzabile per il Signore. E così la mano di Dio non si era accorciata. Ma spesso in questi incontri di guarigione vediamo più spettacolo e finzione che veri miracoli. E quelli che dicono di avere questi doni sono uomini di cui non mi fido, perché li conosco. E questo non significa che non dovremmo più desiderare questa potenza, questi miracoli. Io non li desidero per me perché Dio mi ha parlato a riguardo. Ma questo non significa che Dio non può non volerlo per la tua vita. E se così fosse, glorificherei Dio e mi rallegrerei per questo, per l'opera che Dio farà per mezzo della tua vita. Non voglio certo essere nella posizione di quello che vuole limitare Dio, e non credo che questa debba essere mai la nostra posizione. Dio può fare smisuratamente al di là di quello che domandiamo o pensiamo. Per oggi ci fermiamo qui. Il prossimo capitolo, il capitolo 10, è molto importante, perché vedremo l'inizio dell'Evangelo predicato ai gentili, ai pagani.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
3: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

miei cari amici, è una grande gioia per me essere nuovamente qua con voi e vi auguro davvero un buon ascolto del nostro studio odierno, studio biblico. Senz'altro ricorderete che stiamo studiando il Vangelo di Matteo. Siamo giunti a un punto in cui Gesù parla molto duramente. Infatti Gesù adesso maledice le città nelle quali ha compiuto la maggior parte delle sue potenti opere. Ma ora leggiamo quello che Gesù disse. Leggo allora Matteo capitolo 11 versetto 22. Gesù disse: «Io vi dichiaro che nel giorno del giudizio la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra». Bisogna dire che il Signore non aveva mai compiuto alcun miracolo né predicato a Tiro e Sidone e neppure vi aveva mai abitato, mentre aveva vissuto per un certo tempo nella zona di Corazin e di Betsaida e ora ritiene gli abitanti di quel territorio responsabili della conoscenza, della rivelazione che egli aveva fatto loro. Da queste parole di Gesù si può dedurre che ci saranno vari gradi di punizione, come pure vari gradi di ricompensa, quando Dio giudicherà. Perfino al giorno d'oggi ci sono molte persone che hanno grandi opportunità di ricevere Cristo, ma insistono a volergli voltare le spalle. Senza entrare in dettagli, vorrei dire questo però. Non so ciò che Dio farà con quell'indigeno di quella sperduta isoletta dell'oceano indiano che non ha mai sentito parlare del Vangelo e si inginocchia ad adorare un feticcio. Ma so bene ciò che Dio farà con quelle persone che siedono in chiesa domenica dopo domenica ascoltando il Vangelo, ma non lo fanno proprio e non si convertono a Cristo. A questo punto il Signore parla di Cafarnao, sua città di residenza, dicendo: «E tu, o Cafarnao, sarai tu forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai nell'Hades, perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, ella sarebbe durata fino ad oggi». Gli abitanti di Cafarnao avevano avuto l'enorme privilegio di vivere, diciamo, spalla a spalla con Gesù, di assistere ai suoi potenti miracoli e ciò nonostante lo rifiutarono. Il Signore Gesù dice che se la stessa testimonianza fosse stata resa nella città malvagia di Sodoma, se in Sodoma fossero stati compiuti gli stessi potenti miracoli che lui aveva compiuto a Cafarnao, certamente, dice Gesù, quei peccatori si sarebbero pentiti e la città non sarebbe stata distrutta. E Gesù conclude il suo discorso contro le città impenitenti con le seguenti parole: «Io lo dichiaro, nel giorno del giudizio la sorte di Sodoma sarà più tollerabile della tua». Ciò è scritto in Matteo capitolo 11 versetto 24. Sì, amici miei, sono parole molto dure, soprattutto se ricordiamo che sono pronunciate da Gesù, sempre dolce, gentile, pieno d'amore. Ma qui Gesù parla da giudice, da re, e questo linguaggio così duro dovrebbe farci riflettere più di un attimo. Preferirei essere un cosiddetto barbaro della giungla nera, senza mai avere udito il Vangelo, anziché essere un individuo di questa società che ha goduto, sì, del privilegio di ascoltare il Vangelo, ma è investita anche di ben maggiore responsabilità e non avere mai accettato Cristo come Salvatore. Perciò, se non ti sei ancora convertito a Cristo, rifletti su quello che ti aspetta. Dalle parole di Gesù risulta chiaro che benché Sodoma e Gomorra fossero luoghi di perdizione, soggette a una grande punizione, nel giorno del giudizio riceveranno una punizione meno grave di quelle città che hanno udito parlare del Vangelo e che lo hanno rifiutato. Ed eccoci giunti, ora, alla preghiera di ringraziamento del Signore Gesù. Leggiamola. In quel tempo Gesù disse: «Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai saggi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto». Il termine Signore del cielo ci riporta a Genesi capitolo 14, versetto 19, in cui Dio viene chiamato così: «Egli è il Signore del cielo e della terra», e molte persone reputate comunemente intelligenti non riescono ad afferrare fino in fondo questa verità, mentre vi riescono al contrario dei semplici bambini. Un noto predicatore disse diversi anni fa: «Porgete il vassoio in basso, così che anche i bambini possano servirsi». Con quelle parole intendeva dire di rendere le proprie prediche molto semplici, in modo che anche i piccoli potessero afferrarne il significato. E naturalmente, se lo potevano fare le persone più semplici, cioè capire,
allora anche quelle più intelligenti potevano capire. Ma troppo spesso sono i bambini, i semplici, che afferrano il vero significato del Vangelo, mentre gli adulti si perdono in complesse elucubrazioni che alla fine li distolgono dalla verità. Gesù poi continua dicendo: «Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce appieno il figliuolo se non il Padre, e nessuno conosce appieno il Padre se non il figliuolo e colui al quale il figliuolo avrà voluto rivelarlo». Questo versetto 27 è praticamente l'equivalente del versetto 6 del capitolo 14 di Giovanni, che dice: «Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Nei prossimi versetti troveremo un capovolgimento del messaggio del Signore. Fino a questo punto il Signore ha insegnato questo concetto: «Pentitevi perché il regno di cielo è vicino». Poi ha presentato le proprie credenziali ed è stato rifiutato come Messia. Le città che sono state menzionate precedentemente gli hanno voltato le spalle, e non solo quelle, ma anche la sua amata Gerusalemme. Perciò ecco che il Signore a questo punto respinge a sua volta la nazione di Israele. Ormai egli è sulla via della croce ed ora presenta il suo invito all'individuo, non più a un popolo. Perciò ascoltate quello che egli dice. Gesù disse: «Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, e io vi darò riposo. Prendete su voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero». E così si conclude con questo meraviglioso invito alla salvezza il capitolo 11 di Matteo. Dobbiamo ammettere che questo linguaggio di Gesù è completamente in contrasto con quello che abbiamo trovato all'inizio di questo capitolo. È come un fulmine a ciel sereno, come il passaggio da una tempesta alla calma più completa, come un improvviso cambiamento dal buio alla luce. Questo è un nuovo messaggio di Gesù, e egli dà l'invito prima a un'intera nazione e ora passa all'individuo. E quindi queste parole sono estremamente valide anche per me, anche per te. A questo punto il suo non è più un annuncio a un popolo, ma un personale invito a trovare il riposo della salvezza. «Io vi darò riposo», dice Gesù. Questo significa: «vi farò riposare». E quando Gesù parla dei nostri pesi, si riferisce al peso del peccato. Infatti è la stessa immagine che ci descrive il profeta Isaia nel suo capitolo 1, versetto 4, e il salmista al capitolo 38, versetto 4. Leggiamo insieme questi brani. Isaia dice: «Ahi, nazione peccatrice, popolo carico di iniquità, razza di malvagi, figlioli corrotti, hanno abbandonato l'Eterno, hanno sprezzato il Santo di Israele, si sono volti e si sono ritratti indietro». E il salmista dice: «Poiché le mie iniquità sorpassano il mio capo, sono come un grave carico troppo pesante per me». Amico mio, che sei in ascolto, il peccato è un peso troppo grande da portare, qualcosa che è impossibile trasportare da soli senza rimanerne schiacciati. L'unico luogo al mondo su cui scaricare questo peccato è la croce di Cristo. Egli vuole portarli al posto tuo, i tuoi peccati, e ti invita a venire a Lui con tutto il tuo carico di peccato. Vedrai, Cristo ti perdonerà, ti salverà, perché ha accettato la morte sulla croce proprio per questo, per potersi caricare del tuo peccato. «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e carichi, e io vi darò riposo», disse Gesù. Queste parole si riferiscono alla salvezza del peccatore, cioè di me, di te, nella persona di Cristo Gesù. C'è questa salvezza. «Prendete su di voi il mio giogo, imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle vostre anime». Queste parole di Gesù si riferiscono praticamente alla santificazione del credente, e ovviamente questo avviene dopo la salvezza. C'è un riposo, amici, che solo Gesù può dare, ed è il riposo della redenzione. C'è anche un tipo di riposo che il credente sperimenta, una esperienza che può realizzarsi attraverso la propria consacrazione a Cristo. Se tu appartieni a Cristo e a Lui hai dedicato la tua vita, non devi preoccuparti di tante altre cose. Non devi preoccuparti della tua posizione sociale, del tuo successo,
Non devi preoccuparti dei riconoscimenti, delle soddisfazioni di questo mondo, perché confidando in Cristo saprai con certezza che Egli ti metterà nel punto esatto che ha scelto per te. Perciò non dovrai preoccuparti di nulla se ti sarai caricato del suo giogo, vale a dire quando sarà diventato Lui il padrone, il Signore della tua vita. E questo avviene nel momento che chiedi a Cristo di salvarti. E con questa speranza voglio salutarti. Ti auguro ogni bene in Cristo e ti do l'appuntamento al nostro prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Dopo la meravigliosa liberazione operata dal Signore in favore degli israeliti al Mar Rosso, Mosè ordinò che si rimettessero in marcia verso il deserto di Shur. Camminarono per 3 giorni senza trovare mai acqua. Nella calura del deserto l'acqua è un elemento vitale per chiunque. Si può quindi comprendere come la mancanza di essa diventasse insostenibile per un gruppo numeroso come quello guidato da Mosè, che comprendeva donne, bambini e molti capi di bestiame. Avvistarono finalmente delle sorgenti, corsero tutti a bere, ma che disappunto nello scoprire che l'acqua era imbevibile, perché di sapore amarissimo. Per questa ragione gli israeliti soprannominarono quel luogo Mara, che significa amarezza. Tuttavia non si fermarono a questo. Malgrado tutto ciò che il Signore aveva fatto per loro, liberandoli dalla schiavitù di Faraone dopo averli risparmiati dalle piaghe d'Egitto e conducendoli attraverso il Mar Rosso senza che nemmeno si bagnassero, cominciarono a mormorare contro il Signore e contro Mosè. «Che cosa berremo?» si lamentavano. Mosè allora invocò il Signore. Il Dio gli mostrò un legno e gli disse di gettarlo in acqua. Mosè ubbidì e l'acqua divenne immediatamente dolce. Così il popolo poté dissetarsi. In quell'occasione il Dio ebbe a dire al popolo: «Se ascolterete la mia voce e farete ciò che io vi comando, vi risparmierò da tutti i mali che ho riversato sugli egiziani, perché io sono il Signore che vi guarisce». Dopo l'esperienza di Mara, gli israeliti giunsero a Elim, dove trovarono 12 sorgenti d'acqua e 70 alberi di palma. Là si accamparono e poterono prendersi un tempo di ristoro. Non molto tempo dopo, dovettero affrontare un'altra grave difficoltà. Erano un popolo numeroso e le provviste scarseggiavano. Oltretutto si trovavano in mezzo al deserto tra Elim e il monte Sinai, dove erano diretti. Di fronte alla minaccia della fame, dimenticarono quanto il Signore aveva operato in precedenza per loro e invece di chiedere il suo aiuto ripresero a mormorare contro Mosè ed Aronne. «O fossimo pur morti in Egitto», dicevano, «quando sedavamo davanti alle pentole di carne e mangiavamo del pane a sazietà, voi invece ci avete condotti in questo deserto per far morire di fame tutta questa gente». Il Signore però aveva già pensato a questa nuova necessità del suo popolo e disse a Mosè: «Ecco, io vi farò piovere del pane dal cielo e il popolo uscirà a raccoglierne giorno per giorno quanto gliene abbisognerà per la giornata». Con questo intendeva dire che non dovevano prendere più della quantità necessaria per un giorno. Infatti aggiunse: «Così lo metterò alla prova per vedere se obbedisce alle mie leggi o no». Più tardi il Signore parlò ancora a Mosè dalla nuvola dicendo: «Parla così al popolo che ho udito mormorare: questa sera mangerete carne e domani mattina vi sazierete di pane e conoscerete che io sono l'Eterno, il Dio vostro». Sull'imbrunire mandò una gran quantità di quaglie che vennero a cadere sospinte dal vento sopra tutta l'estensione dell'accampamento. E il mattino seguente, quando lo strato di rugiada fu scomparso, ecco, sulla superficie del deserto, qualcosa diminuto, rotondo, simile alla brina. Gli israeliti guardarono quella strana sostanza e si dissero l'un l'altro: «Manhu, manhu», che in lingua ebraica significa «che cos'è, che cos'è». Da questo fu tratto il nome di quel misterioso pane mandato dal Signore, che fu chiamato manna. «Questo è il pane che l'Eterno vi dà da mangiare», disse Mosè in risposta ai loro interrogativi. Ogni mattina il popolo raccoglieva la manna in ceste, ciascuno nella quantità necessaria al proprio sostentamento per una giornata, poi quando il sole si faceva più caldo, quella rimasta sul terreno si scioglieva. Il Signore aveva disposto che se ne raccogliesse solo quanta ne abbisognava ad ogni famiglia per un giorno, non se ne doveva prendere per i giorni seguenti. Non tutti, tuttavia, obbedirono a quest'ordine, qualcuno ne raccolse di più e la ripose per

il giorno dopo, ma quando andò a prenderla per mangiarla, la trovò imputridita e piena di vermi. Quando Mosè lo venne a sapere, si adirò molto per questa aperta disubbidienza. Il Signore diede un altro ordine relativo alla manna. Egli aveva stabilito un giorno di riposo per il suo popolo, il sabato. Comandò perciò che il giorno precedente, cioè il venerdì, se ne raccogliesse una quantità doppia, per avere a sufficienza sia per il giorno di venerdì che per il giorno di sabato. Gli israeliti ubbidirono e questa volta la manna non andò a male, ma si conservò buona come il primo giorno. Anche in quest'occasione ci fu però chi disubbidì. Qualcuno che non ne aveva fatto doppia provvista il giorno prima uscì per raccoglierne il sabato mattina e naturalmente non trovò nulla. Coloro che avevano obbedito ebbero invece cibo a sazietà per entrambi i giorni. Il Signore continuò a mandar la manna al suo popolo per 40 anni di seguito, vale a dire per la durata di tutte le sue peregrinazioni nel deserto fino al raggiungimento di Canaan, la terra promessa. Iddio diede a Mosè ancora un ordine da trasmettere a suo fratello Aaronne. Comandò di riempire un vaso di questa sostanza chiamata manna e di conservarlo per il futuro, come ricordo del modo meraviglioso in cui il Signore aveva provveduto a nutrire il suo popolo durante i 40 anni nel deserto. E Aaronne fece come il Signore aveva detto. Questa manna, questo pane proveniente dal cielo, è una meravigliosa figura del pane di vita che scese dal cielo molti anni più tardi, il Signore Gesù.

L'acqua sgorga dalla roccia. Proseguendo il loro viaggio attraverso il deserto, gli israeliti giunsero ad una località chiamata Refidim, dove si accamparono. Non c'era però acqua da bere per il popolo, e questa era una difficoltà grave, perché uomini, donne, bambini ed animali non possono sopravvivere a lungo nel deserto senza acqua. Il Signore era sempre col suo popolo, in forma di colonna di nuvola di giorno e di colonna di fuoco di notte. Aveva già provveduto la manna ed in altre località aveva fornito anche l'acqua. Questo non impedì tuttavia che gli israeliti ricominciassero a lamentarsi e a protestare prendendosela con Mosè. «Dacci dell'acqua da bere», dicevano. «Perché ve la prendete con me?» rispondeva Mosè. «E perché provocate il Signore?» Ma il popolo assetato insisteva: «Perché ci hai condotti fuori d'Egitto per farci morire di sete con le nostre famiglie e il nostro bestiame?» E intanto si domandavano l'un l'altro: «L'Eterno è in mezzo a noi, sì o no?» Mosè invocò il Signore dicendo: «Che cosa devo fare io con questo popolo? Non passerà molto tempo che mi lapiderà». Il Signore allora istruì Mosè sul da farsi. Gli disse di prendere in mano il proprio bastone, lo stesso che aveva steso sul Mar Rosso per dividere le acque, e di farsi accompagnare da alcuni anziani del popolo fino ad una certa roccia tra le montagne di Horeb. Una volta sul posto doveva picchiare il bastone sulla roccia, ne sarebbe scaturita dell'acqua e il popolo avrebbe potuto dissetarsi. Mosè eseguì con cura tutto ciò che il Signore gli aveva detto di fare e l'acqua sgorgò copiosamente dalla roccia. Così la sete degli uomini e degli animali poté essere pienamente soddisfatta. Mentre erano ancora accampati a Refidim, gli Amalechiti vennero contro di loro per combatterli. Questa popolazione discendeva da Esaù, fratello di Giacobbe. Mosè chiamò Giosuè e gli disse di scegliersi dei soldati per far fronte ai nemici, mentre egli stesso avrebbe assistito alla battaglia dall'alto di un colle, reggendo il bastone di Dio in mano per invocare il suo aiuto. Qui sentiamo parlare per la prima volta di Giosuè. In seguito sarebbe diventato un personaggio molto importante nella storia di Israele. Giosuè si preparò allo scontro, mentre Mosè saliva sul colle in compagnia di Aronne e di Hur. La battaglia ebbe inizio, e avvenne che quando Mosè teneva le mani alzate verso il cielo, le sorti del combattimento erano favorevoli a Giosuè e ai suoi. Ma non appena le lasciava cadere lungo i fianchi, Amalek riguadagnava terreno. Mosè si sforzò di resistere il più a lungo possibile con le braccia alzate, ma ad un certo punto non fu più in grado di reggere alla stanchezza. Allora Aronne e Hur lo fecero sedere sopra una pietra. Poi presero ciascuno un braccio di Mosè e glielo sostennero così, proteso verso il cielo, fino al tramonto del sole. In tal modo l'esercito di Amalek fu definitivamente sconfitto da Giosuè. Mosè aveva continuato ad invocare Dio protendendo le sue mani verso il cielo e Dio aveva concesso la vittoria ad Israele. Anche al giorno d'oggi il Signore opera in favore dei Suoi, in risposta alle preghiere. Egli gradisce che i Suoi figli lo invochino. Dopo questo fatto, il Signore preannunciò a Mosè che in seguito avrebbe distrutto gli Amalechiti per punirli di aver osato combattere contro Dio e gli ordinò di rivelarlo anche a Giosuè. Mosè edificò un altare a Refidim e lo chiamò «L'Eterno è la mia bandiera».

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Molto tempo dopo che il Signore aveva aiutato Israele a insediarsi nella terra promessa, Giosuè, ormai vecchio e molto avanti negli anni, convocò a Sichem tutte le tribù d'Israele.
1: Vi sono uomini tra di voi che ancora servono divinità straniere e sono tentati da falsi idoli. Questo è peccato. Non dobbiamo dimenticare che tutto quello che abbiamo lo dobbiamo a nostro Signore. Senza l'aiuto del Signore voi sareste facile preda dei vostri nemici. La mia vita volge ormai al termine e io ho riunito ancora una volta gli anziani per rinnovare il patto di alleanza tra Dio e il suo popolo. Ho eretto questa pietra a testimonianza della fede che ci unisce al nostro unico Dio. Popolo d'Israele, questa pietra ha udito tutte le parole che il Signore ci ha detto e sarà testimone contro di voi se voi tenterete di rinnegarlo.
0: Dopo l'assemblea di Sichem, Giosuè morì. Aveva 110 anni. Per difendere la terra conquistata, il popolo d'Israele doveva combattere. Nessuna delle 12 tribù aveva un re, ma tutte seguivano le stesse leggi ed ognuna aveva designato un capo che veniva chiamato giudice. Tra questi ve ne furono alcuni la cui autorità era riconosciuta da tutto il popolo e il cui contributo fu determinante per la storia d'Israele. Tra costoro ci fu anche una donna chiamata Debora.
2: Debora, ti prego, dammi ascolto. Prima di morire mio padre mi ha rivolto queste parole. Mi ha detto: tutte le mie proprietà su questa terra, la mia tenda, il mio bestiame, le mie provviste, i miei servi, tutto questo sarà tuo. Tuo fratello minore ha già avuto quello che gli spettava prima di partire, ma il mio giovane fratello, che aveva lasciato la casa paterna all'improvviso, è tornato e ha detto: dov'è la mia roba, la mia eredità? Ma a lui non spetta nulla, Debora, giusto?
3: Sono stato assalito dai predoni, che mi hanno rubato persino i vestiti. Ho perso tutto, non potevo far altro che tornare a casa, e così ho scoperto che nostro padre era morto. E ora il mio fratello maggiore vuole che io me ne vada per sempre.
2: E cos'altro pretenderesti?
4: Come osi?
5: Smettetela di litigare.
4: Perdonaci, Debora. Nostra madre ci ha consigliato di rivolgerci a te.
2: Dice che tu sei un giudice molto saggio. Ti prego, Debora, dacci il tuo parere.
5: Ascoltate, così è scritto. Dovrai accogliere sotto il tuo tetto il fratello che non possiede più nulla.
2: Beh, se proprio devo.
5: E non dovrai mai sfruttarlo né trarre profitto dalle sue necessità. Non dovrai prestargli denaro con interesse né farti pagare per sfamarlo.
2: Ma, Debora!
5: Vostra madre desidera che voi due d'ora in poi viviate in pace. Lascia che tuo fratello viva con te sulla tua terra.
2: Sì, però...
5: Questa è la parola e la volontà dell'Onnipotente.

0: Andate. Tu sei Barak, figlio di Abinoam, non è vero?
1: Sì, Deborah, sono io.
0: Stavo aspettando proprio te, Barak. L'esercito di Sisera opprime da anni le genti di Israele. Dobbiamo ribellarci e sconfiggerlo.
1: Ma è un'impresa rischiosa.
0: Così comanda il Signore, Barak. Raduna 10.000 uomini delle tribù di Neftali e Zabulon e conducili sul monte Tabor.
1: Cosa? Vuoi che sferri un attacco contro Sisera con un esercito di soli 10.000 soldati? I nostri avversari hanno 900 carri ferrati, migliaia di tende piene di guerrieri e una quantità di cavalli, cammelli ed armi.
0: Perché hai paura, Barak? Il Signore nostro Dio combatterà al tuo fianco, distruggerà le truppe di Sisera. E a te andrà l'onore della vittoria.
1: Ma questo è un vero suicidio. No, ma non lo capisci, è un rischio troppo grande. Saremo tutti annientati dal nemico.
0: Hai paura? Allora verrò io con te sul monte Tabor.
1: Verrai tu?
0: Certo, tu non hai avuto fiducia nella parola del Signore. Perciò la gloria di questa impresa non sarà più tua, ma sarà di una donna.
2: Sì, signore. Il nemico ha solo un esercito di 10.000 uomini e nessun carro. Come pensano di poterci sconfiggere? Sarà una vittoria facile la nostra.

0: Il Signore ci consegnerà il re Sisara. Farà cadere una pioggia incessante e i loro carri sprofonderanno nel fango.
1: Maledetta pioggia! Come faremo a combattere?
0: All'attacco!
2: Il nemico ci sta attaccando!
1: Che cosa? All'attacco! Uccidetele tutti! Non lasciatene vivo nemmeno uno!

0: carri si sono impantanati!
1: Non possiamo più combattere!

0: Grazie, Bar.
1: È incredibile, abbiamo vinto!
0: È la volontà del Signore!
2: Abbiamo vinto!
1: Abbiamo vinto! Rendiamo grazie al Signore!
0: Principi, ascoltate! Udite, o re! Tutti sono insorti i capi di Israele! Benedetto il Signore! Principi, ascoltate! Udite, o re!
3: Ma poi gli israeliti abbandonarono la legge di Dio e il Signore li mise nelle mani dei madianiti per 7 anni. Allora il Signore scelse un altro giudice di nome Gedeone.
4: Gedeone, perché hai rimandato indietro 20.000 dei tuoi uomini?
5: Se sconfiggessi i madianiti con un esercito così numeroso, voi cosa pensereste? Che abbiamo ottenuto la vittoria soprattutto grazie alla nostra forza e non per volontà del Signore nostro Dio.
4: Ma siamo troppo pochi, non riusciremo mai a sconfiggere i madianiti.
5: Non dimenticate che il Signore sarà sempre al nostro fianco. 300 uomini, con soli 300 uomini scelti dal Signore, noi sottometteremo il popolo dei madianiti. E non dimenticate, il Signore combatterà con noi al nostro fianco.

0: Gedeone, quando attaccheremo?
1: Non temere. Il Signore ci dirà quando sarà il momento.
2: E il Signore, durante la notte, parlò a Gedeone.
3: Gedeone! Gedeone!
1: Chi è? Chi mi sta chiamando? Oh, mio Signore! È il momento di dare inizio alla battaglia, non è vero?
3: Sì, Gedeone. Io vi farò sconfiggere l'esercito dei Madianiti.
1: È giunta l'ora! Svegliatevi, svegliatevi, presto! Dobbiamo attaccare! È il momento! Alzatevi! In piedi, presto! Ricordatevi ciò che vi ho detto. Li prenderemo di sorpresa mentre dormo. Ecco l'accampamento. Fate più rumore possibile! Il Signore è per Gedeone!
4: Gli israeliti!

0: il Signore e per Gedeone!
1: Per il Signore e per Gedeone!
2: Per noi è la fine!
3: Sono troppi, scappiamo!
1: Fuggiamo!
3: Fuggiamo!

0: stata concessa dal Signore. Se noi avremo fiducia in Lui, il Signore continuerà a guidarci e a proteggerci.
1: Viva il Signore!
2: Fu una grande vittoria e tutto il popolo esultò. Ma le guerre contro i popoli cananei e filistei dovevano continuare per molti anni ancora.

0: Finché il popolo di Israele si convinse che solo l'elezione di un re avrebbe dato unità politica alle tribù di Israele e la forza necessaria per combattere i nemici. Così gli anziani delle 12 tribù di Israele si recarono nella città di Rama per incontrare Samuele, il più rispettato e saggio dei profeti. Conoscendo già il motivo della loro visita, Samuele si era rivolto al Signore per avere da lui una risposta.
1: Samuele, ti prego, tu che appartieni al nostro popolo, scegli un uomo che possa essere nostro re.
2: Samuele, tutti gli altri popoli hanno un re. Noi israeliti siamo gli unici a non averlo.
1: Dacci ascolto, Samuele.
3: A cosa ci serve un re? Noi abbiamo nostro Signore, il nostro Dio.
1: Noi riteniamo, Samuele, che sia necessario eleggere un re che protegga il popolo di Israele.
4: Vogliamo anche noi il nostro re!
5: Sì, vogliamo il nostro re!
4: Vogliamo il re!
5: Vogliamo il re!
3: Ma avere un re che ci governi significa anche fare molti sacrifici. Siete pronti a questo? Un re farebbe dei vostri figli dei soldati e li manderebbe a combattere. Voi tutti dovreste lavorare per lui e pagargli dei tributi. Si prenderebbe pure le vostre figlie, il vostro bestiame, i vostri servi e le vostre armi.
1: Siamo pronti ad accettare questi sacrifici. Siamo disposti a qualsiasi sacrificio. Ma vogliamo diventare forti e potenti come gli altri popoli che hanno un re.
6: Ti prego, Samuele, accogli la nostra richiesta.
3: Sarà come volete. Nel nome del Signore, presto io sceglierò un uomo ed egli sarà vostro re.
1: Lo farai?
2: Lo farai?
1: Lo farai?
3: Questa è la volontà del Signore. Avrete un re che governerà su di voi.
7: Guarda, gli asini sono fuggiti dal recinto.
8: Corri, va a riprenderli.
9: Non ti preoccupare, torneranno qui da soli quando avranno sete.
8: Non è detto, Saul, potrebbero perdersi. Voglio che tu e Abel andiate subito a cercarli.
9: Come vuoi. Andiamo, Abel.
7: Eccomi.
9: Scusa.
10: Sì?
9: Che paese è questo?
10: Questo è il villaggio di Suf, stranieri.
7: Ne ho sentito parlare, Saul. Pare che in questo villaggio viva un vecchio profeta molto saggio e stimato. Perché non andiamo da lui? Forse saprà dirci dove sono i nostri asini.
9: Ma non abbiamo nulla, Abel. Cosa daremo a quell'uomo? Ah, un quarto di siclo d'argento. Su, andiamo. Sembra non ci sia nessun profeta.
7: È molto strano.
9: Scusa, abbiamo sentito dire che in questo villaggio vive un famoso profeta. Dimmi, è vero? Sai dove possiamo trovarlo?
3: Gli asini di tuo padre si sono persi e tu li stai cercando, vero?
9: Come fai a saperlo? Sei tu il profeta.
3: Sarete ospiti alla mia tavola questa sera.
9: Ma io...
3: Non darti pensiero, gli asini sono già tornati da tuo padre.
9: Ti ringrazio.
3: Venite e sedetevi. Questo piatto di carne è stato preparato apposta per te. Il Signore mi aveva detto che Saul, figlio di Chis, della tribù di Beniamino, sarebbe venuto da me oggi.
9: Conosci anche il mio nome?
3: Siediti ora e mangia con noi. Vieni, Saul, e ascolta. Devo riferirti quello che mi ha detto il Signore.
9: Cosa ha detto il Signore?
3: Gli anziani di tutte le tribù di Israele sono venuti da me perché vogliono un re. Il Dio di Abramo, Isacco e Giuseppe, il Signore di Israele, mi ha rivelato il nome del re che lui ha scelto. Mi ha detto che il suo nome è Saul.
9: Che cosa significa?
3: Saul, Dio Onnipotente ha deciso che tu sarai il re di Israele.
9: Cosa?
3: Inginocchiati. Ora io ti ungo e ti consacro per volontà del Signore. Regnerai sul tuo popolo e lo proteggerai dalle persecuzioni e dalle dominazioni straniere.
9: Ma io non so cosa deve fare un re.
3: Non temere, Saul. Lo spirito del Signore scenderà su di te. Tu diventerai un altro uomo e Dio sarà con te. Hai capito?
0: Saul obbedì a Samuele, sebbene non riuscisse a credere di essere diventato re. Quindi Samuele convocò solennemente tutte le tribù di Israele nella valle di Mizpa per tirare a sorte e decidere a quale tribù doveva appartenere il futuro re. La sorte cadde sulla tribù di Beniamino, poi, casata dopo casata, la sorte cadde sulla famiglia di Matri.
3: Il figlio di Chis, Saul.
11: Saul?
12: Saul? E dov'è quest'uomo? Che? Perché non è tra
6: quest'uomo
12: noi?
6: Quest'uomo è tra noi?
12: Dov'è?
6: Come? Non è venuto?
11: Dov'è Saul?
6: Dov'è Saul?
12: Dov'è
10: Saul?
12: Perché? Saul? Dov'è?
11: Perché non si fa vedere?
12: Samuele, dici dov'è?
10: Saul!
11: Dov'è Saul? Saul!
6: Dov'è Saul?
3: Vi prego, state calmi, io so dov'è. Il Signore nostro Dio me l'ha rivelato. Saul è nascosto tra i bagagli della gente della tribù di Beniamino.
11: La tribù di Beniamino?
12: Dove sono questi bagagli?
10: Sì, dove sono? Sono laggiù, andiamo a vedere!
12: Sì, andiamo a vedere!
10: Eccoli!
6: È sotto l'asino!
12: Credo di averlo trovato, è qui!
6: Sei tu, Saul?
12: Sei tu, Saul?
9: Sì.
10: Sì!
12: È lui!
6: L'abbiamo trovato!
12: È Saul!
6: È lui, Saul!
10: Sì!
3: Popolo di Israele, il re che il Signore ha scelto per noi è Saul. Non c'è uomo più coraggioso e più valoroso tra le genti di Israele.
11: Lunga vita al re di Israele!
12: Lunga vita al re Saul!
5: Lunga vita al re Saul!
12: Lunga vita al re Saul!

0: Passarono più di due secoli dalla conquista della Palestina, avvenuta nel XIII secolo a.C., sino all'inizio della monarchia, quando Samuele consacrò Saul primo re di Israele. Due secoli di avvenimenti narrati in modo sommario nei 21 capitoli del Libro dei Giudici.
1: Non fu una vita semplice quella delle tribù israelite, in continua lotta per la sopravvivenza, e non sempre riuscirono a rimanere fedeli al giuramento prestato a Dio sul monte Sinai, in mezzo a popolazioni cananee e filistee, non solo forti militarmente e più evolute, ma che praticavano un culto idolatrico spesso più facile e permissivo della fede ebraica.
0: Nel Libro dei Giudici, la Bibbia racconta le imprese compiute dagli antichi eroi che guidarono il popolo nella difficile esperienza dell'insediamento in Palestina e della sopravvivenza. Vi sono riportati i nomi di 12 condottieri, ma forse ve ne furono molti di più, che vengono definiti giudici. Non bisogna credere però che costoro esercitassero prevalentemente l'amministrazione della legge ed il diritto. La parola giudice traduce infatti il termine semita Shofet, che indicava una sorta di condottiero militare temporaneo, un dittatore provvisorio che assumeva i poteri militari e civili in caso di emergenza.
1: Lo potremmo paragonare al cincinnato della storia romana, che lasciati gli attrezzi agricoli e la cura del suo campicello, guidò le truppe di Roma contro i nemici vicini. Tra i giudici vi è una figura molto simile, Gedeone, che da contadino diventò vittorioso condottiero. A conferma di questa interpretazione del termine Shofet, vi è una parola affine, Sufeti, che a Cartagine, città di origine punica e quindi semita, indicava i due magistrati annuali che svolgevano le stesse funzioni dei consoli a Roma.
0: I 12 giudici indicati dalla Bibbia sono comunemente divisi in 6 maggiori e 6 minori, su cui si hanno pochissime notizie. L'ultimo dei giudici fu Samuele. Storicamente viene ritenuto l'anello di congiunzione tra l'epoca dei giudici e la monarchia.
1: Nel primo periodo le tribù israelite vivevano indipendenti tra loro, ma deboli militarmente. Nel secondo periodo, con l'avvento di Saul, Davide e Salomone, tutte le tribù si riunirono in uno stato saldo e compatto, in grado di resistere alla minaccia dei popoli confinanti, e tra questi soprattutto i filistei e gli ammoniti.
0: Nell'interpretazione tradizionale, il nome Samuele significherebbe «da Dio l'ho richiesto», per ricordare come la madre Anna, che non poteva avere bambini, l'avesse ricevuto in dono da Dio, con il voto di consacrarlo al servizio del santuario. Secondo gli studiosi, la parola Samuele deriverebbe da «il suo nome è El», ovvero il termine con cui, nelle antiche lingue semitiche, si indicava il Dio supremo.
1: Le fascinose notizie di questo racconto sono scritte nella Bibbia, nel primo libro di Samuele, dal capitolo 1 al capitolo 25.

0: All'età di 35 anni, Saul divenne re di Israele e cominciò a governare sul suo popolo. Ben presto, Saul armò un piccolo esercito per combattere contro i filistei che minacciavano la vita e la libertà delle tribù di Israele. Battaglia dopo battaglia, re Saul conseguì un gran numero di vittorie e le tribù di Israele divennero forti e temute, guidate dalla sua autorità e protette dalla sua forza. La richiesta fatta a Samuele era stata esaudita. Ora il popolo di Israele aveva un re che lo difendeva. Ma a causa della fama e della gloria conquistate, Saul divenne arrogante e non rispettò più le leggi che Dio aveva imposto al suo popolo.
1: È arrivato Samuele.
2: Mio re, sarà qui tra poco.
1: È in ritardo. È in gran ritardo.
0: Prima di dare inizio ad una battaglia, era consuetudine offrire un sacrificio al Signore. Ma Samuele, che doveva celebrare l'olocausto, quel giorno era in ritardo.
3: Ti prego, aspetta ancora un momento, non cominciare. Sono sicuro che Samuele sarà qui tra poco.
0: Ma Saul era impaziente e decise di prendere il posto di Samuele. Così facendo, peccò gravemente, perché solo i sacerdoti potevano celebrare un sacrificio a Dio. Neppure ad un re era concesso questo privilegio.

0: Quando Samuele scoprì che Saul aveva trasgredito alla legge del Signore, pronunciò parole terribili. Saul aveva provocato la collera divina e Dio Onnipotente presto lo avrebbe privato del suo regno.
1: Io sono il re. Sono io, solo io a decidere.
0: Quando gli israeliti seppero che Saul aveva offeso gravemente il Signore, nessuno più lo rispettò e tutti si allontanarono da lui.
2: Ma Samuele, come reagirà Saul quando scoprirà che sei venuto qui per consacrare re uno dei miei figli?
3: Probabilmente lo ucciderà. E molto probabilmente ucciderà anche te e tutti gli altri tuoi figli, Jesse. Ma noi dobbiamo rispettare la volontà del Signore. Ascoltami, Jesse. Sono questi tutti i tuoi figli?
2: Ne ho un altro, il mio settimo figlio. Sta pascolando il nostro gregge. Lo manderò a chiamare. Questo è Davide.

0: Perdonami, ti prego. Per quale motivo mi hai fatto chiamare?
1: Il Signore ha consacrato te re del suo popolo. Lo spirito dell'Onnipotente dimorerà in te per l'eternità. Crescerai e il popolo di Israele ti acclamerà come suo re.

0: Davide, ci incontreremo di nuovo.
1: Aspetterò.
2: Quel giorno segnò la fine del regno di Saul. Ben presto si sparse in tutto il paese la fama del piccolo Davide, abile suonatore di cetra e autore di dolcissime melodie. Così Davide fu invitato a corte per alleviare con la sua musica la tristezza del sovrano. Lo spirito del Signore si era ritirato da Saul ed egli veniva atterrito da uno spirito cattivo mandato dal Signore per punire la sua disobbedienza. E il suo cuore era in preda all'inquietudine e all'angoscia.

0: Dove fuggite, codardi? Io vi sfido! Scegliete un uomo! Io e lui combatteremo all'ultimo sangue. Se il vostro uomo mi ucciderà, tutti i filistei saranno per sempre vostri schiavi.
1: Re Saul, le truppe dei filistei stanno avanzando.
2: Cosa?
3: È di nuovo quel gigante.
1: Ascolta, Saul.
3: Ti senti bene?
2: Silenzio!
4: Lascia che io sfidi Golia.
2: È un gigante. Alto 6 cubiti e una spanna. Forte come una montagna. Come può un ragazzo come te, piccolo e fragile come un fringuello, affrontare un simile avversario?
4: Quando io pascolavo le greggi nel deserto, il Signore mi ha dato la forza di uccidere leoni, orsi e lupi. Sono certo che mi aiuterà anche a sconfiggere Golia.
0: Avete mandato questo nanerottolo a combattere contro di me? Che ne è dell'orgoglio del vostro re Saul? A che ti serve quel bastone, insetto? Sono forse un cane?
4: Golia, io ti sfido nel nome del Signore. Non mi servono né spada né lancia.
0: Su, avvicinati. Darò in pasto la tua carne agli uccelli del cielo e alle bestie della campagna.
2: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah

0: questo momento tu sei come un figlio per me. Il mio adorato figlio Jonathan ora è tuo fratello.
1: Grazie, o mio re. Canto le dolci lodi al re. Saul, tu sei il più giusto dei figli del Signore. Giungano i miei canti a te, la tua anima a onorare. Tu sei il più grande, tu sei l'eletto del Signore. Lode al re Saul, Signore.
2: Dopo l'eroica uccisione di Golia, Davide fu acclamato da tutto il popolo di Israele e Saul gli diede sua figlia Micol in sposa. Saul sperava così di riconquistare il prestigio e la stima che aveva perduto tra i suoi sudditi.
3: Sono io il re.
4: E Davide i suoi 10.000. Saul ha ucciso i suoi 1.000. E Davide i suoi 10.000.
3: Davide è solo un misero pastore. Sono io il re.

0: Il trono di Israele è mio, è soltanto mio!
1: Che cosa vuoi fare, padre? Davide, fuggi, presto!
0: Inseguitelo, presto! Uccidete il pastore Davide, il figlio di Jesse!
2: Oh, signore, ti supplico, proteggimi!

0: Il Signore non abbandona mai quelli che lo amano.
1: Perché ora venite qui a lamentarvi con me del vostro re? Ricordate, vi avevo avvertiti. Guardate che un re si prenderà le vostre figlie e farà dei vostri figli i suoi soldati. Inoltre pretenderà che gli paghiate dei tributi. Ma voi mi avete detto che non aveva importanza. Volevate un re. Così il Signore ha consacrato un re.
2: Ma Saul è un sovrano corrotto.
1: Dunque adesso avete capito che ciò che conta non è solo avere un re. È importante invece avere un buon re. Davide! Sapevo che mi avresti raggiunto qui.
0: Profeta Samuele, sono venuto in questo luogo per pregare il Signore. E per diventare un profeta, sono venuto per rimanere con te.
1: Il popolo di Israele avrà un altro re dopo Saul. Sarà un uomo buono e giusto e timorato di Dio. Uccidete la pecora migliore, preparate la tavola con datteri e fichi. Questo è un gran giorno e va celebrato degnamente.
3: Evviva! Evviva!
4: Così Davide si stabilì con Samuele nella città di Naiot, nei pressi di Rama. Saul tentò di catturare Davide. Inviò i suoi soldati a Naiot una, due, tre volte. Ma sempre, quando vi giungevano, scendeva su di loro lo spirito del Signore e nessuno uccideva Davide. Al contrario, quegli uomini ascoltavano estasiati le parole di Samuele. Saul, intanto, era sempre più inquieto. Da troppo tempo ormai aspettava la notizia della morte di Davide.
5: Appena troveremo Davide, voglio che voi lo uccidiate immediatamente. È un ordine, avete capito?

0: Davide, scendi da lassù.
1: Perché? E fino a quando hai intenzione di perseguitarmi?
0: Davide, figliolo, vieni qui tra le mie braccia.
1: Ho forse commesso qualche peccato. Se è così, Saul, devi dirmi subito qual è. Cosa ho fatto per essere odiato in questo modo da te? Che cosa ho fatto?
0: Davide...

0: Non lo inseguite! Ora basta! Davide, ti vorrei di nuovo accanto a me. Vorrei perdonarti. Ma nonostante ciò, ecco, torna in me il desiderio di ucciderti. Cosa mi sta succedendo?
1: E quella fu l'ultima volta in cui Saul vide Davide.
2: È l'esercito dei Filistei. Migliaia, no, decine di migliaia di uomini. Sono più della sabbia del deserto.
0: Perché? Perché il Signore vuole che il suo popolo, il popolo di Israele, cada prigioniero nelle mani del nemico?

0: Sono qui per evocare lo spirito di un grande uomo.
1: Qual è il nome dello spirito che vuoi interrogare?
0: Voglio parlare con lo spirito di Samuele, del vecchio profeta Samuele.
1: Vieni, spirito di Samuele, io ti invoco, vieni a me, a noi.
0: Voglio conoscere il destino che mi aspetta.
2: Il Signore ti ha abbandonato, Saul. E Dio consegnerà te, i tuoi figli e tutto il popolo di Israele nelle mani dei Filistei. Il Signore ha stabilito che sul tuo trono presto salirà il giovane Davide.
3: Perché non interroghi il Signore?
0: Non mi risponderebbe. Dal giorno successivo a quello della morte di Samuele, l'Onnipotente è rimasto in silenzio.
3: Ma come? Tu avevi bandito i maghi dal nostro regno. Sono falsi sacerdoti che sfidano i misteri del passato e del futuro e sfidano perfino il Signore. Il Dio ci punirà per questo.
0: Io combatterò! Combatterò fino alla morte!

Saul è morto ormai. Il Dio che aveva sfidato ha punito con lui il fratello mio adorato. Jonathan, amico mio, la guerra ci ha separato, ma con l'anima mia a te io rimarrò sempre legato.

0: ben Chish, cioè figlio di Chish, apparteneva alla tribù di Beniamino. La Bibbia ce lo descrive bello, alto, superava gli altri uomini con la testa e con le spalle, valoroso, praticamente perfetto perché Samuele lo scegliesse come primo re delle tribù di Israele.
1: La storia di Saul, che ci viene raccontata nel primo libro di Samuele, è piuttosto complessa.
0: Gli studiosi indicano un periodo compreso tra il 1020 e il 1000 a.C. e aggiungono che non parteciparono al regno tutte e 12 le tribù. Probabilmente la tribù di Giuda non vi era compresa.
1: Saul fu un capo militare più che un uomo di governo e non ebbe una reggia splendida come quelle dei suoi successori. Gli scavi archeologici compiuti nella sua cittadella, a Gaba, hanno messo in luce una modesta fortezza.
0: Come capo militare, tuttavia, compì imprese importanti. Liberò le tribù di Israele dal dominio dei Filistei, organizzando un esercito stabile. La Bibbia ne mette in evidenza un carattere instabile, complesso, ombroso.
1: Saul era tormentato da uno spirito maligno che Davide placava con la sua musica. Soffrì di patologiche crisi di gelosia nei confronti di Davide. Quando i Filistei organizzarono una massiccia controffensiva contro Israele, Saul, in preda al panico, si recò a Endor a consultare un'indovina. Fu un gesto empio, indegno di un re scelto da Dio. Per le sue colpe, Saul fu sconfitto ed i suoi tre figli furono uccisi nella battaglia del Monte Gelboe.
0: Il successore di Saul fu Davide e poi il figlio di costui, Salomone.
1: Il regno di Salomone si divise tra il figlio Roboamo e Geroboamo, causando nuovamente la divisione tra le tribù di Israele.
0: Per comprendere con maggiore chiarezza questi avvenimenti storici riportati dalla Bibbia, vediamo come essi sono suddivisi nei diversi libri in cui sono narrati. Si tratta dei libri cosiddetti storici: Giosuè, Giudici, Primo e Secondo Samuele, Primo e Secondo dei Re.
1: Il libro di Giosuè contiene 24 capitoli che parlano della conquista di Canaan, della spartizione delle terre conquistate e dell'alleanza rinnovata con Dio al santuario di Sichem. Il libro dei Giudici comprende 21 capitoli, dalla conquista della terra promessa alla vigilia dell'elezione di Saul. Nel primo e nel secondo libro di Samuele, rispettivamente di 31 e 24 capitoli, si narra la storia di Israele, da Samuele agli ultimi anni di regno di Davide.
0: Seguono il primo e secondo libro dei re, di 22 e 24 capitoli, che coprono circa 400

100 anni della storia di Israele, dalla morte di Davide alla distruzione di Gerusalemme da parte dei babilonesi nel 587 a.C. Le fascinose notizie di questo racconto sono scritte nella Bibbia, nel primo libro di Samuele, dal capitolo 8 al capitolo

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Amici, benvenuti all'appuntamento adesso con la rubrica Controluce. Mario Pieri al microfono, assieme dall'altra parte del vetro chi c'è?
3: Nino Ciniello.
2: Nino Ciniello, oh, benvenuto fra noi.
3: Grazie Mario.
2: Allora Nino, di che cosa ci parlerai oggi?
3: Ma di un tema che non è la prima volta che affrontiamo, perché l'abbiamo già affrontato per diversi altri aspetti, ecco. Il titolo che ho tentato di dare, spero accattivante, è Chiesa o istituzione? Punto di domanda.
2: Va bene, allora lascio subito a te il microfono. Noi come sempre, amici, ci risentiremo al termine. Nino, a te la linea.
3: Grazie Mario. Allora, come dicevo, ci siamo già occupati altre volte di luoghi comuni o frasi fatte riguardo alla riforma protestante o agli evangelici in generale. Allora, uno di questi luoghi comuni di cui desidero parlare oggi riguarda il gran numero di chiese sorte dal tempo della riforma sino ad oggi. Molti, anche a ragione, si sono e si chiedono, e spesso mi trovo davanti a questa domanda, perché non esiste un'unica chiesa protestante. Perché invece ci sono tante diverse chiese e denominazioni che si costituiscono e vivono in modo indipendente e autonome le une dalle altre? Ora, alla luce di questa varietà e apparente disunità, molti studiosi, credo di più cattolici, hanno dedotto che la riforma protestante non ha un sufficiente senso della Chiesa. In parole povere, la riforma protestante, creando un'altra Chiesa o altre Chiese, ha perso di vista l'importanza della liturgia o dei sacramenti, del riferimento che rappresenta il clero e quindi di un ordine. Tutto questo avrebbe portato di conseguenza a quell'individualismo della fede e all'estrema libertà di leggere e capire la Bibbia come a ciascuno pare e piace. Questo detto molto in termini semplici. La libera interpretazione avrebbe quindi portato alla nascita di questa galassia di chiese difficili da capire e da identificare. Per non parlare poi del fatto che spesso, in particolar modo in Italia, gli evangelici vengono accomunati molte volte a tutti quei movimenti religiosi e settari in voga oggi, ecco, cito non solo i testimoni di Geova, i mormoni e tanti altri gruppi di vario genere, fino ad arrivare a quei fenomeni di cieco settarismo che trovano fin troppo spazio sui giornali, specialmente notizie di cronaca. Allora, davanti a questa situazione, come possiamo rispondere a critiche di questo genere, spesso non del tutto infondate, ecco, devo ammettere? Boh, risponderei sottolineando essenzialmente due cose. La prima è più di ordine teologico, la seconda di ordine storico. Riguardo alla prima, parto col dire che per gli evangelici la Chiesa è una realtà essenziale ed esercita una funzione indispensabile. Ciò nonostante, essa è e resta subordinata al Vangelo. Più che una istituzione, la Chiesa è un organismo vivente. Cosa voglio dire in termini pratici? Ecco. I riformatori affermavano che la Chiesa sorge ed esiste quando la parola di Dio è predicata, creduta e gli ordinamenti, che per gli evangelici sono due, cioè il battesimo e la cena del Signore, sono correttamente amministrati. La Chiesa quindi, formata da persone che hanno personalmente aderito al messaggio biblico, può crearsi in qualsiasi luogo, in qualsiasi momento. La Chiesa nasce e vive anche in assenza di un, non so, un pastore o di un qualche rappresentante ecclesiastico preposto, anche in assenza di recitazione di credi o di liturgie, anche in assenza di edifici religiosi ben visibili. Infatti, per esempio, nei paesi dove la fede cristiana è dichiarata illegale, la Chiesa è comunque una realtà ben viva, anche se le persone che la compongono, non so, si incontrano in case private o in luoghi segreti, spesso senza la presenza di pastori o predicatori, eccetera. Tutto questo per dire che cosa? Che la Chiesa è un miracolo che Dio suscita attraverso la predicazione della sua parola, toccando uomini e donne, salvandoli e trasformandoli. Ciò però non significa che la Chiesa è e rimane una realtà impalpabile, invisibile, vaga, ecco, socialmente non identificabile. Coloro che sono stati toccati, ripeto, dal Vangelo, si riuniscono con i loro fratelli nella fede e formano una comunità che occorre certamente organizzare e strutturare. I riformatori protestanti a loro tempo e gli evangelici di oggi, quindi, non ignorano né trascurano o disprezzano l'istituzione in sé per sé, né la necessità di strutture o opere che rendono la loro fede pratica e visibile. Essi però non invertono l'ordine di cui parlavo prima di queste due cose, Chiesa e Vangelo, non mettono Chiesa e Vangelo sullo stesso piano. Il Vangelo e la predicazione vengono e dovranno venire sempre prima della Chiesa, mai il contrario. Questo perché la parola annunciata e creduta dipende unicamente dall'azione dello Spirito Santo. La Chiesa quindi non potrà che dipendere da questo evento e sarà sempre la conseguenza di questo evento, il frutto della predicazione della parola di Dio. In questo gli evangelici si differenziano nettamente dal cattolicesimo. La Chiesa di Roma, a mio avviso, ha invertito da secoli questo ordine. Per essa è l'istituzione che crea la Chiesa. Infatti, detto molto semplicemente, consacrando l'ostia, il sacerdote renderebbe il Cristo presente. Distribuendo l'ostia provoca l'incontro con Cristo. Quindi solo attraverso la Chiesa istituzione nella persona del sacerdote, che sarebbe, secondo la teologia cattolica, un alter Christus, cioè fa le veci di Cristo, le persone possono avere una relazione completa, direi autorizzata, con Cristo. Per gli evangelici invece si è in presenza di una vera Chiesa solo lì dove esistono persone che hanno una relazione personale e autentica con Dio, senza bisogno di mediatori terreni, perché la mediazione di Gesù è sufficiente e completa. L'istituzione, qualunque essa sia, non ha il potere di mettere le persone in comunione con Dio, ma la comunione che già esiste con Dio ha il potere di suscitare la Chiesa. La Chiesa quindi non dispone del Vangelo a suo piacimento, non determina la fede, ma ne dipende. Essa non è fonte della fede, ma ne è piuttosto il frutto della fede. Quando si capisce questa verità essenziale, a mio avviso, non si può più parlare di individualismo della fede, ma piuttosto del bisogno di una scelta personale. Quando non si è in presenza di egoismo o di un ripiegamento su se stessi, oppure di un rifiuto di stare con altri credenti, l'individualità è un fatto positivo, perché fa riferimento ad un legame personale con Dio, nasce da questo legame e alla necessità di una responsabilità personale. Chi sceglie quindi la fede cristiana deve necessariamente trovarsi da solo davanti a Dio e alla sua parola. La Chiesa non può frapporsi fra lui e Dio, né può gestire o avere il potere sul legame che lo unisce a Dio. Il secondo motivo, che ha più una valenza storica di questa varietà e diversità di chiese che troviamo nell'ambito evangelico, è più legato ai fatti storici. Ecco. Molto in breve, va ricordato che alla Riforma protestante fu innanzitutto un movimento. Cosa voglio dire? Sappiamo che nel 1500 in diverse città dell'Europa, a opera di teologi, umanisti, uomini di legge, eccetera, iniziò una riflessione sulla fede e sulla Chiesa con motivazioni e tratti simili e omogenei, ma del tutto indipendente, poiché non c'erano i moderni mezzi di oggi di comunicazione, eccetera. Ecco, ognuno nel suo posto cominciò questa ricerca. All'inizio ognuno rifletteva e studiava individualmente. Non so, Lutero a Wittenberg, Calvino a Ginevra, Zwingli a Zurigo, ma anche Bucero a Strasburgo, John Knox a Edimburgo e tanti altri in altri posti. E molti altri svilupparono riflessioni convergenti, ma ripeto, ognuno nella propria autonomia di pensiero e di azione. nessuno di loro pensò mai di poter costituire una nuova chiesa, quindi non c'era un progetto a monte che voleva sostituire la chiesa esistente, anzi da parte di queste persone c'era la speranza di una riforma all'interno della chiesa esistente, una riforma basata però su una fede cristiana più radicata nella Bibbia e a partire dalla Bibbia e non dall'istituzione. Queste persone desideravano una chiesa che, in altre parole, rimettesse la scrittura al centro della sua vita e del suo credere, che quindi si spogliasse di tutti quegli aspetti legati ai riti, alle liturgie, a quegli scopi, alleanze politiche, sociali, che allontanavano la chiesa dall'insegnamento biblico e dallo spirito della chiesa apostolica. Solo quando fu chiaro che questa riforma non ci sarebbe stata, e a fronte di scomuniche ufficiali, queste esperienze diverse che ho appena citato cominciarono a strutturarsi in chiese, formando famiglie confessionali in base alla loro minore o maggiore omogeneità teologica. Però, naturalmente, concludo, in questa galassia di chiese, pur capendo le ragioni della loro genesi, come ho tentato di fare, mettendomi nei panni di un esterno, non è facile orientarsi, questo lo capisco bene. Tuttavia, dico questo, chi desidera capire e conoscere questo vasto e significativo mondo ecclesiale, qual è quello evangelico, e quindi non fermarsi solo ai luoghi comuni, questo mondo così diverso, variegato, questa apparente disunità, può rivenire, può capire alcuni tratti caratterizzanti che accomunano tutte le sue componenti. Queste caratteristiche comuni sono ritenute così importanti dagli evangelici che esse non solo superano le loro diversità interne, ma sono anche essenziali per essere evangelici, cioè senza le quali non si può essere tali. In sintesi, questi tratti comuni sono, cito molto velocemente, la centralità e l'autorità della scrittura, la totale depravazione dell'uomo che lo rende incapace di salvarsi con le proprie forze, il valore unico e insostituibile della persona e dell'opera di Gesù, la necessità dell'esperienza personale della conversione, il dono della salvezza eterna che si riceve solo per grazia mediante la sola fede e non per opere. Ecco, questi sono i tratti essenziali in cui ogni evangelico non avrà nessuna difficoltà a riconoscersi. In definitiva, credo che alla domanda dalla quale siamo partiti ci sia una risposta. Ma come per tutte le risposte che valgono e che convincono, è necessario scegliere di voler capire. E per noi evangelici è necessario che questa scelta sia accompagnata e ispirata dalla lettura personale della Bibbia.
2: Bene, Nino, ti ringrazio per il tuo intervento di quest'oggi e appuntamento al prossimo numero.
3: Grazie a te Mario, un caro saluto a tutti.
1: Controluce è una produzione Voce della Bibbia. Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Certi di voi stavate aspettando. Per le ultime due trasmissioni io vi ho tenuto in sospeso dicendovi che in questa trasmissione vi avrei detto ciò che Filippesi 2:12 in realtà ci dice. Ma permettetemi ora di rileggere questo versetto, specie per coloro che ci ascoltano per la prima volta. Così, cari miei, come sempre siete stati ubbidienti, non solo come se io fossi presente, ma molto più adesso che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore. Nelle ultime due trasmissioni abbiamo notato che questo non può in alcun modo insegnare che noi siamo salvati per le nostre buone opere, perché Paolo, nello scrivere l'epistola, ha identificato i suoi lettori come persone già salvate, così che egli non può qui dire a persone che sono salvate, che egli chiama santi, come essere salvate. Erano salvate e per certo non trattava qui di quello. Pure notammo che tale versetto ci additava qualche cosa detto precedentemente nel contesto e dicemmo che quando un passaggio comincia con un dunque o con un così, questo non è altro che la conclusione di una cosa già detta. E così noi, tornando indietro, dicemmo che tale contesto cominciava col versetto 27 del primo capitolo, dove Paolo scrive che vuole che quei credenti si conducessero in una maniera degna dell'Evangelo di Cristo, stando fermi in uno stesso spirito, combattendo assieme per un medesimo, con un medesimo animo per la fede del Vangelo. Pure notammo che nel secondo capitolo, nel secondo versetto, egli continua ad enfatizzare l'unità dicendo: rendete perfetta la mia allegrezza, avendo un medesimo sentimento, un medesimo amore ed essendo d'un medesimo animo e di un unico sentire. Notiamo anche che nel quarto versetto del quarto capitolo egli parla di due donne, Evodia e Sintiche, che lavorarono con lui in armonia, ma che per qualche ragione si erano trovate divise da qualche inimicizia che le faceva disputare su qualche cosa che Paolo non menziona. Questo ci dà a capire che c'era divisione nella chiesa di Filippi e che queste due donne capeggiavano le opposte fazioni, per cui Paolo qui le esorta all'unità per lavorare in armonia per il Signore, per la causa del Signore, invece che per i loro opposti desideri. Al termine dell'ultima trasmissione noi stavamo discutendo Filippesi 2, 3 e 4, dove sono esposti in una maniera molto pratica due principi che portano all'unità. Il primo di questi è nel terzo versetto, che dice: non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascun di voi con umiltà stimi altrui da più di se stesso. E l'ultima volta appena ce la feci a leggervi questo versetto, così ora esaminiamolo brevemente. Se noi per egoismo o per ambizione personale vogliamo imporre le nostre vedute e indurre la gente a fare quello che noi vogliamo, pensandoci superiori a tutti gli altri, questo automaticamente crea divisioni, afflizioni e guai per la Chiesa di Cristo. Quando due donne asseriscono che la propria idea circa il colore che la tovaglia della mensa della Chiesa è la migliore, quando ambedue insistono che si accettino le loro individuali ottime idee ed un eccellente gusto, ed una è pronta ad accettare l'idea dell'altra ed a cooperare con lei e dice: io penso che le tovaglie erano meglio violetta, ma se Maria dice che sono meglio arancione, va bene, allora io preferisco arancione perché voglio mettere le sue vedute prima delle mie, tale spirito crea armonia. Il secondo di questi principi è nel versetto 4, che dice: avendo ciascun di voi riguardo non alle cose proprie, ma anche a quelle degli altri. Vedete, quando questo non è usato come una scappatoia per disfarsi delle proprie responsabilità, ma è usato appropriatamente per considerare gli altri e i loro interessi e le loro preoccupazioni, al punto che noi preghiamo per loro e li aiutiamo e li sosteniamo e li spingiamo avanti in ogni modo possibile, anche questo porta armonia. D'altra parte, se una persona pensa solo a se stessa e si cura solo dei propri tornaconti e fa così costantemente, questo porterà disarmonia e divisione nella Chiesa.
Ebbene, Paolo enuncia tali principi di unità perché è interessato nel riportare unità in quella chiesa che sta per essere divisa da due donne che la vogliano a modo loro e che si pensano di essere l'una più importante dell'altra e che vogliono le cose secondo le proprie egoistiche vedute. E così egli continua e dà loro la più forte esortazione di tutti, dicendo loro nel quinto versetto: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. Egli dice: quello che io voglio è che mettiate gli altri prima di voi e i loro interessi prima dei vostri, considerando gli altri più importanti di voi, come fece Gesù. Questa è l'attitudine che dovete avere, la stessa che lui ebbe. Poi precede e spiega questa attitudine, il quale, Paolo dice di Gesù, avendo forma di Dio, non riputò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini, ed essendo trovato all'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, divenendo simile agli uomini, ed essendo trovato all'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Ed è perciò che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli e sulla terra e sotto la terra, ed ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore della gloria di Dio Padre. Cosa ci sta dicendo Paolo in questo passaggio? Ci dice che Gesù, avendo la completa ammirazione dei cieli prima che venisse sulla terra, che Gesù era ammirato da tutti, tutti gli angeli del cielo lodavano e magnificavano il suo nome, ed egli esisteva in una maniera manifestata come Dio, avendo in se stesso la deità che era sua propria. Ebbene, egli mise da una parte tale deità, si umiliò per noi, egli ci vide più importanti di se stesso, e mettendo da una parte anche i suoi propri interessi, egli venne e morì su una croce per i nostri peccati. Quindi Paolo continua dicendoci che a causa di questo Dio lo esaltò, e quindi procede col versetto che noi cerchiamo di interpretare, il dodicesimo, e dice: così, miei cari, come siete stati ubbidienti, non solo come se io fossi presente, ma molto più adesso che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore. Di che cosa mai gli sta parlando? Il problema è nella frase «la vostra salvezza». Ebbene, ricordate che quando la parola salvezza è usata in riguardo a un cristiano, non vuole significare la salvezza eterna in paradiso, ma significa la vostra propria soluzione, la risposta, la via di fuori delle vostre difficoltà in cui vi siete messi. Sta dicendo: avete divisione nella Chiesa, avete bisogno di unità? Se seguite questi miei insegnamenti e li osserverete, voi riallaccerete questa divisione e mettervi fuori da queste difficoltà che affliggono la Chiesa. Del resto, nel 19° versetto del primo capitolo, egli ha già usato la parola salvezza in un'altra maniera che non significa salvezza eterna. Egli dice che per le loro preghiere, egli, mentre si trovava davanti a Nerone per essere esaminato dal più potente uomo del mondo, egli avrà per le loro preghiere lo Spirito di Dio che lo supplirà con le parole e la maniera, di modo che egli non porti disgrazia al nome di Gesù Cristo, e che lo aiuterà invece a portare una buona testimonianza all'imperatore del Signore Gesù, e che egli sarà quindi per le loro preghiere salvato dal fare qualche cosa di male. Esattamente, qui egli sta dicendo nella stessa maniera come essere salvato da una difficile situazione. Del resto anche Davide spesso parla di come fu salvato dalle mani dei suoi nemici. Qui Paolo dice: voi sarete salvati dalla vostra difficoltà. Questo è un punto estremamente importante, cioè che se noi obbediamo alla parola di Dio, anche se non c'è un pastore per aiutarci, noi possiamo lo stesso attraversare tale situazione. Noi possiamo essere salvati da qualsiasi situazione perché, come il 13° versetto ci dice, perché è Dio quel che opera in voi il volere e l'operare per la sua benevolenza. E così,
anche quando siamo soli, anche quando non abbiamo un Paolo con noi, anche quando non abbiamo un predicatore che ci possa aiutare, noi mai siamo davvero soli se conosciamo il Signore. Perché per mezzo del suo Spirito che opera in noi, noi avremo sia la volontà e poi anche l'abilità di fare quello che la sua parola ci insegna di fare. La prossima volta che vi sentirete soli, ricordatevi di questo versetto e mettetevi fuori dalle vostre difficoltà per mezzo della potenza di Dio e gli insegnamenti della sua parola. O Signore, aiutaci a far questo, ti preghiamo, per l'amore di Cristo. Amen.

Molti cristiani, non di nome, ma di fatto per mezzo di un'esperienza reale con il Signore Gesù, stanno aspettando il suo ritorno. Tu, amico ascoltatore, sei fra questi? O non sai neppure che Gesù ritornerà? Ebbene, ascolta quello che Stefano dirà a questo riguardo dopo questa canzone.

0: Il nostro secolo ha l'assoluto primato per la violenza e lo spargimento di sangue. Abbiamo avuto in esso due guerre mondiali, innumerevoli altre guerre minori, rivolte, rivoluzioni, colpi di Stato. Più sangue è stato sparso, più vite violentemente perdute negli ultimi 70 anni di questo secolo che nei precedenti 6.000 anni di storia. Sembra incredibile. L'uomo moderno, con tutti i suoi vantati progressi e successi, è lo stesso selvaggio dell'epoca della pietra, ma è più crudele e le conseguenze della sua violenza sono più gravi, perché uccide oggi non con una mazza, ma con strumenti di micidiale precisione con cui la nostra civiltà lo ha armato. Tutto questo era stato previsto da Gesù. L'ottimismo superficiale che caratterizzava la filosofia e gli insegnamenti dell'uomo moderno alla fine del secolo scorso e all'alba del nostro secolo non ha mai fatto parte degli insegnamenti di Gesù. Le sue profezie contenute nei Vangeli si stanno adempiendo ai nostri giorni con divina precisione. Non una parola di Gesù è caduta a terra. Lui stesso aveva affermato: «Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno». Sta avvenendo esattamente quello che aveva predetto. Negarlo è evidenza di ignoranza, o peggio, di voluta e cinica indifferenza. Tutte le circostanze che il Signore Gesù aveva detto sarebbero venute alla luce prima del suo ritorno si stanno manifestando nel nostro secolo e in modo particolare nella sua seconda metà. Nel capitolo 24 del Vangelo di Matteo, il Signore Gesù, in un grande discorso profetico in cui aveva detto del Tempio di Erode che non sarebbe lasciata pietra sopra pietra, che non sarebbe diroccata, risponde alle domande dei suoi discepoli. Le domande erano state tre. Uno, quando sarebbe stato distrutto il tempio maestoso che Erode il Grande aveva costruito? Due, quale sarebbe stato il segno della sua venuta? E tre, quale sarebbe stato il segno della fine dell'età presente? Il grande tempio di Erode, una delle meraviglie mondiali di quei tempi, fu distrutto da Tito e le sue legioni nell'anno 70 della nostra era, come il Signore aveva predetto 40 anni prima. Ma il Signore Gesù non è ancora ritornato. Qual è la sua risposta alla seconda domanda dei suoi discepoli? Quale sarebbe stato il segno della sua venuta? Dobbiamo ricordarci che le profezie furono pronunciate 19 secoli fa. Ricordiamoci pure che Israele, oppressa dall'impero romano, non era uno stato indipendente, ma una provincia dell'impero, e che in seguito alla rivolta che doveva seguire, alcune decadi dopo la crocifissione di Gesù, Gerusalemme fu completamente distrutta e i superstiti della guerra di annientamento furono dispersi in tutto il mondo, molti venduti come schiavi. Tutto questo era stato preveduto nel discorso di Gesù, ma con la sua visione divina che penetrava attraverso i secoli fino ai nostri giorni, Gesù descrisse pure le circostanze in cui doveva trovarsi il popolo di Israele e il mondo nei giorni che dovevano precedere la sua seconda venuta. Dico di nuovo, ricordiamoci che 19 secoli dovevano trascorrere prima che le profezie di Gesù potessero avverarsi. Oggi vediamo l'adempimento di queste profezie in modo così preciso e stupefacente che possiamo solo concludere che siamo nei giorni descritti da Gesù, i giorni che dovevano precedere la sua seconda venuta e che perciò la sua venuta è vicina. Ci manca il tempo per passare in rassegna tutti i segni che Gesù indicò ai suoi e che dovevano indicare ai credenti che la sua venuta era vicina. Eccone una, ad esempio. Udirete parlare di guerre e rumori di guerre. Come già abbiamo detto, ci sono state più guerre nel nostro ventesimo secolo che in qualsiasi altro. Gesù predisse: si leverà nazione contro nazione e regno contro regno. Per la prima volta nella storia dell'uomo, le nazioni coinvolte nell'ultimo conflitto mondiale si combattevano come tali. Non soldati soltanto, non le armate dei contendenti solamente, ma le nazioni stesse. Nell'ultima guerra più civili furono uccisi nei bombardamenti aerei, sui mari e nei conflitti terrestri che uomini in divisa. Veramente, come aveva previsto Gesù, nella seconda guerra mondiale si trattava di nazione che si levava contro nazione e non solo di un conflitto di armati. Ma c'era un altro segno che Gesù aveva indicato fra altri, forse il più convincente. Si tratta della rinascita di Israele. Questo popolo perseguitato e disperso lungo i secoli non ha mai perduto la sua identità. Non c'è nella storia umana un parallelo alla storia di Israele. Nazioni assai più grandi, contemporanee di Israele ai tempi di Davide e Salomone, sono scomparse senza lasciare traccia. Israele rimane monumento indistruttibile della volontà di Dio. Nei pochi minuti che ancora ci rimangono in questa trasmissione, non è possibile parlare delle numerose profezie del Vecchio Testamento che asserivano l'indistruttibilità del popolo di Israele. La Bibbia è disponibile a tutti oggi e lo studio delle profezie bibliche è uno studio interessante ed affascinante. Quello che desidero dire oggi è che il Signore Gesù, con una parabola profetica, ci dice quello che abbiamo visto avvenire in questo secolo. Ecco la sua parabola. Guardate il fico e tutti gli alberi. Quando cominciano a germogliare, voi, guardando, riconoscete da voi stessi che l'estate è ormai vicina. Così anche voi, quando vedrete avvenire queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità io vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Il fico di Israele che Gesù aveva maledetto e che si era seccato 19 secoli fa ha cominciato a germogliare nel nostro secolo. Dopo quasi 2000 anni di esilio, il popolo di Israele è tornato in patria. Dopo aver cessato di esistere come uno Stato per quasi 2 millenni, nel 1948 lo Stato di Israele è rinato, occupando solo una piccola parte del suolo che Dio aveva assegnato al suo popolo, è cominciato un nuovo, stupefacente periodo nella storia millenaria di Israele. Noi viviamo in giorni in cui si sta scrivendo uno dei capitoli più drammatici della storia di questo antico popolo, storia prevista, anticipata negli scritti profetici del Vecchio Testamento. Tutti questi avvenimenti hanno avuto luogo in questa generazione, la generazione che doveva vedere tutti i segni precursori della seconda venuta di Gesù. L'estate di Israele è vicina, la seconda venuta di Gesù è imminente. E tu, caro amico in ascolto, hai pensato a queste cose? Puoi anticipare il futuro serenamente? Conosci Dio e la sua salvezza in Cristo? Hai confessato a Dio il tuo peccato e hai messo la tua fede in Gesù, ricevendolo nel tuo cuore come Salvatore e Signore? Ricordati che Gesù, crocifisso da un mondo iniquo, ora risorto e glorificato, ritorna dopo il lungo periodo della grazia di Dio, in cui la sua salvezza è stata offerta gratuitamente a tutti mediante la fede. Ritorna dopo la sua lunga assenza, prima a rapire la sua Chiesa e poi a giudicare il mondo. Le Sacre Scritture affermano che Dio ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia, per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, del che ha fatto fede a tutti, avendolo risuscitato dai morti. È per questo che Dio esorta tutti a ravvedersi prima di quel giorno, in cui coloro che hanno rifiutato di farlo e hanno respinto la sua offerta di grazia in Cristo verranno eternamente giudicati. Ravvediti, caro ascoltatore, e credi nel Signore Gesù. Ricordati la gloriosa affermazione contenuta nelle Sacre Scritture. Chi crede in Lui non è giudicato.
1: Ci auguriamo, amici, che quanto avete ascoltato vi dia motivo di essere in attesa del Signore Gesù per mezzo della fede in Lui, perché solo allora sarete certi di possedere la vita eterna. Ma se qualche cosa non vi è chiaro, non rimandate, ma rivolgetevi presso i responsabili dell'emittente che ha trasmesso questa trasmissione.

0: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
2: Mi hanno chiesto se il testo di Ebrei 10 è riconducibile alla bestemmia contro lo Spirito Santo, il cosiddetto peccato imperdonabile di cui Gesù parla nei Vangeli. Beh, cerchiamo allora di rispondere insieme. Leggendo Matteo capitolo 12 e eventualmente il brano parallelo in Marco 3, vediamo che Gesù aveva liberato un indemoniato e i farisei lo accusavano di scacciare i demoni per mezzo dell'aiuto di Satana e di essere lui stesso indemoniato. Gesù dimostrò l'assurdità della loro posizione perché presupponeva che Satana facesse guerra a se stesso, quindi che il regno di Satana fosse diviso. Al contrario, Gesù affermò che era lo Spirito Santo ad operare, non Satana. E questo confermava l'avanzata del regno di Dio nei confronti del regno delle tenebre. Gesù stava sostanzialmente scacciando il padrone di casa. Come poteva essere suo alleato? In quel momento storico, lo Spirito Santo stava agendo in maniera straordinaria, testimoniando l'arrivo del regno di Dio. E tale segno aveva fatto stupire la folla, che infatti cominciava a vedere in Gesù il Messia, il figlio di Davide. E i farisei invece continuavano ad opporsi a Gesù, negando di fatto l'avanzata del regno di Dio, negando i segni che il Messia stava facendo. E a quel punto Gesù fu molto duro. Allora leggiamo i versetti 30 a 32. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata. A chiunque parli contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma a chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né in questo mondo né in quello futuro. Gesù stava dimostrando di essere il Messia, ma la classe dirigente giudaica continuava a rifiutarlo. Il contesto in cui Gesù disse queste parole è piuttosto unico nel suo genere, unico dal punto di vista storico. Non si riferisce ad una generica incredulità che qualunque persona anche oggi può manifestare durante la sua vita, ma si riferisce ad una generazione che stava rigettando l'unico e solo Messia, figlio di Davide, che Dio avrebbe mandato loro. Stavano vivendo momenti straordinari, unici nella storia, e stavano perdendo il treno, essi si opponevano direttamente allo Spirito di Dio, scambiando il bene con il male. Ecco perché Gesù parlò di bestemmia contro lo Spirito Santo, di peccato imperdonabile. Se qualcuno nega l'evidenza dell'azione di Dio, cos'altro avrebbe potuto fare Dio per loro? La bestemmia contro lo Spirito Santo è quindi associata da Gesù al rinnegamento dell'azione dello Spirito Santo che portava i suoi interlocutori a rifiutare tutta l'opera di Gesù. Però questo significa che quei farisei non avrebbero potuto ravvedersi in seguito? A mio avviso il testo non ci permette di dire questo. Il linguaggio usato da Gesù con i farisei in Matteo 12 e Marco 3 serviva a far comprendere ai suoi interlocutori la gravità della loro posizione in quel momento storico specifico. Loro lo avevano accusato di blasfemia e lui li stava ripagando con la stessa moneta e in sostanza stava dicendo loro: state negando l'opera di Dio in mezzo a voi, voi mi accusate di blasfemia, ma i blasfemi siete voi. Se vi mettete contro di me, voi vi mettete contro Dio, contro il regno di Dio. Se rigettate il Messia, come potrete essere membri del regno di Dio? Se continuate così, per voi non c'è alcuna speranza, rischiate di restare fuori per sempre. Ecco, Gesù li stava avvertendo. Se quei farisei persistevano in quella condizione di indurimento nei confronti dell'opera di Dio e continuavano a rifiutare Gesù, questo avrebbe avuto delle conseguenze anche nel mondo futuro, ovvero nel mondo a venire, nell'eternità. In sostanza, il loro destino era segnato. Non ci sarebbe stato un altro Messia per loro. E in tal senso sarebbe stato un peccato eterno, imperdonabile. Allora, comprendiamo che Gesù parlò di bestemmia contro lo Spirito Santo riferendosi non tanto ad un episodio, ad un dubbio momentaneo, ma piuttosto ad una presa di posizione nei confronti dell'azione dello Spirito di Dio che quella generazione stava prendendo e che li stava portando a rifiutare il Messia. Tuttavia, ciò non esclude che nella classe dirigente che si stava opponendo a Gesù in quel momento possano esserci state delle conversioni in seguito. Anzi, alla fine del Vangelo di Giovanni ritroviamo Nicodemo tra i discepoli di Gesù e sappiamo dal libro degli Atti, capitolo 6, versetto 7, che anche molti capi dei sacerdoti credettero a Gesù in seguito alla predicazione degli apostoli. E lo stesso Paolo, che era un fariseo, prima di convertirsi aveva disprezzato Gesù, aveva addirittura perseguitato i discepoli di Gesù. Non aveva egli allora bestemmiato contro lo Spirito Santo, come gli altri farisei? Allora, in conclusione, io non credo sia corretto trarre da quella frase di Gesù un insegnamento generale, perché si rischia di essere arbitrari. In quel caso, la bestemmia contro lo Spirito Santo faceva riferimento ad una situazione unica nella storia, in cui una generazione stava rifiutando la testimonianza stessa che lo Spirito Santo rendeva al Messia. Stavano rinnegando Gesù, stavano rinnegando ciò che Dio aveva preparato per la loro salvezza e testimoniato attraverso lo Spirito Santo. Il peccato imperdonabile non si riferisce ad una presa di posizione momentanea, ma ad un rifiuto definitivo, protratto nel tempo, anche perché, come abbiamo detto, grazie a Dio, molti di quella generazione divennero in seguito discepoli di Gesù. Allora, brani tipo quello di Ebrei 10 si riferiscono invece a persone che, pur conoscendo il Vangelo, lo rifiutano in modo volontario. Si può vedere una similitudine, nel senso che ci troviamo di fronte ad una presa di posizione volontaria contro Gesù che può avere conseguenze eterne, nel senso che se si conosce già ciò che occorre per la salvezza, ma si rifiuta in modo definitivo l'opera di Gesù, non ci sono soluzioni alternative per il peccato. Quindi se qualcuno considera la morte di Gesù come qualcosa di inutile, cos'altro può fare Dio per lui? La similitudine però finisce qui, perché il brano di Ebrei 10 non ci dice che quella è una bestemmia contro lo Spirito Santo. Al più potrebbe diventare un peccato imperdonabile se diventa una presa di posizione definitiva nei confronti di Gesù. Ma come possiamo sapere che quella persona non tornerà mai sui suoi passi? Alcuni pensano che ciò sia impossibile basandosi su un altro brano che troviamo in Ebrei capitolo 6. Per il momento, ascoltatemi, vi invito ad essere prudenti nell'utilizzare brani biblici per giudicare persone e situazioni che non potete conoscere fino in fondo. Io, nella mia vita, ho visto situazioni di tutti i tipi. Ho visto, grazie a Dio, tantissime persone fare una sincera confessione di fede e poi camminare per tutta la vita con Dio. Esattamente quello che ci si attenderebbe da un cristiano trasformato dallo Spirito Santo, nato di nuovo. Però ho visto anche persone avvicinarsi alla comunità cristiana, dire con la bocca che avevano creduto in Gesù e poi tornare sui loro passi e poi non li ho mai più visti. E poi ne ho visti altri essere ostili per tutta la vita a Dio e convertirsi poco prima di morire. E allo stesso modo ne ho visti altri allontanarsi dalla comunità cristiana, professarsi anche atei per un tempo e poi ritornare sui propri passi dopo molto tempo e proseguire da lì in poi la loro vita con il Signore. E allora, tutte le denominazioni cristiane hanno le loro teorie, i loro metodi per spiegare questo tipo di comportamenti e talvolta arrivano a conclusioni diverse utilizzando brani biblici presi qua e là per giustificare la propria posizione. Ma io preferisco ammettere che non possiamo sapere cosa capita nell'interiore di una persona quale sia il suo rapporto con Dio. Noi possiamo solo basarci su quello che vediamo, ascoltare ciò che una persona dice, osservare ciò che una persona fa. E talvolta i segnali possono essere anche ingannevoli. Ognuno di noi conosce il proprio rapporto con Dio, non quello degli altri. Solo il Signore conosce davvero l'interiore di una persona. Ecco perché dico sempre che i conti si fanno alla fine. Io non conosco chi sono i salvati, chi sono i perduti, non so chi davvero ha una relazione duratura con Gesù, chi ha detto di credere ma in realtà non è fedele al Signore, oppure chi ha detto di non credere ma poi si convertirà. Beh, solo un giorno, quando saremo davanti a Dio, sapremo chi ha rinnegato Gesù in modo determinato fino alla fine della sua vita ed è quindi reo di un peccato che può avere conseguenze eterne. Non mettiamoci al posto del giusto giudice. Concludo quindi rivolgendomi a qualcuno che fino a questo momento ha rifiutato Gesù, a qualcuno che pensa di aver fatto qualcosa che possa averlo allontanato da Dio in modo definitivo. Non è così. Non devi pensare che la porta sia chiusa per te. Forse troverai religiosi che ti chiudono la porta in faccia, ma la porta di Gesù sarà sempre aperta a chi bussa. Dio non rifiuta un cuore pentito, non manda via nessun figlio che vuole tornare a casa. Io credo che sia davvero poco saggio accusare qualcuno di aver bestemmiato contro lo Spirito Santo e quindi aver commesso un peccato imperdonabile basandosi su brani che non ci autorizzano a farlo. Se qualcuno di voi si sente di farlo, vostra decisione, vostra responsabilità.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Matteo, capitolo 4. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito su nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo che ebbe digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame, e il tentatore, accostatosi, gli disse: «Se tu sei figliuolo di Dio, di che queste pietre divengan pani». Ma egli rispondendo disse: «Sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma d'ogni parola che procede dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo menò seco nella santa città e lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse: «Se tu sei figliuolo di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, egli darà ordine ai suoi angeli intorno a te, ed essi ti porteranno sulle loro mani che talora tu non urti col piede contro una pietra». Gesù gli disse: «Egli è altresì scritto, non tentare il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo menò seco sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, e gli disse: «Tutte queste cose io te le darò se prostrandoti tu mi adorerai». Allora Gesù gli disse: «Va, Satana, poiché sta scritto,

0: in Capernaum, città sul mare, ai confini di Zabulon e di Neftali, affinché si adempisse quello che era stato detto dal profeta Isaia. Il paese di Zabulon e il paese di Neftali, sulla via del mare, al di là del Giordano, la Galilea dei Gentili, il popolo che giaceva nelle tenebre ha veduto una gran luce, su quelli che giacevano nella contrada e nell'ombra della morte, una luce si è levata. Da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: ravvedetevi, poiché il regno dei cieli è vicino. Or passeggiando lungo il mare della Galilea, egli vide due fratelli, Simone detto Pietro e Andrea suo fratello, i quali gettavano la rete in mare, perché erano pescatori. E disse loro: venite dietro a me e vi farò pescatore d'uomini. Ed essi, lasciate prontamente le reti, lo seguirono. E passato più oltre, vide due altri fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, i quali nella barca con Zebedeo, loro padre, rassettavano le reti, e li chiamò. Ed essi, lasciata subito la barca e il padre loro, lo seguirono. E Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando l'Evangelo del Regno, sanando ogni malattia ed ogni infermità fra il popolo. E la sua fama si sparse per tutta la Siria, e gli recarono tutti i malati colpiti da varie infermità e da vari dolori, indemoniati, lunatici e paralitici, ed egli li guarì. E grandi folle lo seguirono nella Galilea, e dalla Decapoli, e da Gerusalemme, e dalla Giudea, ed oltre il Giordano.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
2: Prima del mio incidente, quando ero un adolescente che camminava con le proprie gambe, mi importava molto poco di essere resa più simile a Cristo. La più grande sofferenza che avevo sperimentato fino ad allora erano stati 25 giri del campo di hockey di corsa, oppure prendere un'insufficienza nel compito di matematica, o forse sentirmi esclusa da un paio di amici. La sofferenza sembrava avere poco a che fare con ciò che io chiamavo vita cristiana esuberante. Pensavo che vita abbondante significasse meno compiti, più popolarità e maggiore successo a scuola. Essere resa era qualcosa a cui pensare da grande. Le mie idee in proposito subirono una svolta netta dopo il mio incidente all'età di 17 anni. Improvvisamente cominciai a capire che la sofferenza era intrinsecamente collegata con l'essere resa più conforme a Cristo. L'impotenza di fronte a svariate situazioni aveva qualcosa a che fare con la santità. Il dolore era legato alla pietà. La mia scala di valori cominciò a cambiare. La vita abbondante in Cristo ora significava qualsiasi aspetto del carattere di Cristo che poteva essere trovato in me, come la pace, la pazienza, la sopportazione e la tolleranza, la gentilezza e la sensibilità. Mi fu improvvisamente chiaro che il vero successo e la vera bellezza spirituali consistono in questo: Gesù che vive in me e che si riflette attraverso di me. No, non sto esaltando la sofferenza, non c'è niente di intrinsecamente buono nell'essere paralizzata, non c'è niente di buono in sé nella cecità o nella sordità, non c'è niente di buono nella guerra, nella violenza, nelle malformazioni o nel divorzio, nella bancarotta o nella povertà. Ma queste cose, per quanto siano brutte, possono coincidere in un piano meraviglioso per il nostro bene e la sua gloria. Ti ricordi la domanda del salmista? Eccola di nuovo. Perché nascondi la tua faccia e dimentichi la nostra afflizione e la nostra oppressione? Chi non avrebbe difficoltà ad essere rassicurato dell'incrollabile amore di Dio quando, per amor suo, siamo ogni giorno messi a morte e reputati come pecore da macello? Eppure, per quanto possa sembrare sorprendente, è proprio questa espressione riferita alle pecore sofferenti che Paolo utilizza in Romani 8:36 per proclamare l'amore di Dio. Guardala bene. Paolo dice: persino nel dolore, persino quando la nostra vita è appesa ad un filo, è proprio in quei momenti che siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amato. Perché io sono persuaso, dice Paolo, che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potestà, né altezza.

né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Perché non aggiungi proprio in questo momento il tuo problema a questa lista? Persino queste cose, piccole o grandi, le cose con le quali stai lottando, non possono separarti dall'amore di Dio. Inoltre, ciò che più importa è che attraverso tutto questo Gesù viene formato nel tuo carattere. Questa è una risposta ai tuoi perché, una possibile ragione ai tuoi problemi.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: Riassunto delle puntate precedenti.
1: Giorgio Müller, dopo una vita dissoluta, si converte a Dio e comincia a sperimentare una nuova vita in Cristo. Scopre la gioia profonda di appartenere a Dio per l'eternità e la comunione con Lui nella preghiera e nella meditazione della Bibbia. Un'improvvisa e grave malattia lo costringe a rinviare i suoi progetti di andare missionario e gli fa temere per la sua vita, nonostante che egli sia sereno e contento all'idea di andare a incontrare il suo meraviglioso Signore. Alla fine guarisce, ma il periodo della malattia è stato molto proficuo perché è servito ad acuire in lui il senso delle cose di Dio.
0: Nel leggere il diario di Giorgio Müller si è di continuo portati a ricordare che egli era un uomo di uguali debolezze a quelle degli altri. Il mattino di Pasqua di quell'anno, dopo un periodo di speciale gioia, si risvegliò come nel pantano della disperazione, senza alcun godimento, e la preghiera gli pareva infruttuosa, come gli sforzi di uno che si sente affondare nel fango di una palude. Quella mattina, alla consueta riunione di preghiera, fu consigliato da un fratello di perseverare nella preghiera, nonostante il suo abbattimento, fino a che non si sentisse come annichilito davanti al Signore. Saggio consiglio per ognuno quando la presenza di Dio sembra ritratta. La perseveranza nella preghiera non dovrebbe mai essere impedita dalla mancanza di gioia, anzi, meno v'è gioia e più vi è bisogno. L'interruzione della comunione con Dio per qualsiasi causa non fa che rendere sempre più difficile il recupero dell'abitudine alla preghiera, mentre invece una persistente supplica, accompagnata da una continua attività nel servizio di Dio, richiama la perduta gioia. Se invece si cede alla depressione spirituale, abbandonando la comunione col Signore, Satana trionfa. La perseveranza nella preghiera gli fece così rapidamente vincere quella depressione morale, al punto che la sera stessa di quel giorno di Pasqua poté meditare e spiegare la parola di Dio in una famiglia presso cui era stato invitato a pranzo, e lo fece con una tale spiritualità che due domestiche furono profondamente convinte di peccato e gli chiesero di essere aiutate. E qui arriviamo ad un'altra pietra miliare del suo cammino. Era la fine del 1820 e fin qui Giorgio Müller era stato condotto dal Signore in modo veramente meraviglioso. Da circa 4 anni aveva trovato la via stretta e cominciato a camminare in essa. Ora era un giovanotto di 25 anni. Aveva già imparato alcune grandi verità e i segreti per una vita santa, felice, utile, che divennero poi la base di tutto il suo ministero. Mentre si trovava a Tegnmouth, predicava su invito e un giorno gli fu chiesto di prendere il posto di un pastore che lasciava la carica. Müller rispose che non si sentiva chiamato da Dio ad una carica stabile, ma piuttosto ad un servizio itinerante di evangelizzazione. Durante quel tempo ebbe occasione di predicare a Sheldon al posto di Henry Craik, mettendosi così in più intimo contatto con questo fratello, al quale il suo cuore si attaccò con legami d'amore e di simpatia che divennero sempre più forti nella misura in cui la mutua conoscenza si faceva più intima. A Tegnmouth i suoi sermoni non piacquero né a una parte dell'uditorio né ad alcuni predicatori che lo ascoltavano. Volle riflettere su questo fatto e considerare se la causa non dipendesse da lui stesso. Probabilmente si attendevano un'arte oratoria che abbellisse maggiormente il sermone. Egli sapeva di non possederla. Inoltre non poteva usare con facilità la lingua inglese, della quale non era del tutto padrone. Però egli sentiva con certezza che la causa dello scontento era più profonda. Ricordava che nell'estate precedente, quando egli predicava senza avere molta conoscenza delle verità divine, quelle stesse persone che ora gli facevano opposizione erano contente di lui. Il Signore voleva adoperarlo nella sua opera a Tegnmouth, ma Satana opponeva degli ostacoli, spingendo perfino dei fratelli a mettersi contro la verità. Fra le due correnti ebbe il sopravvento quella che desiderava che Müller continuasse la sua predicazione. Così egli decise di rimanere ancora, almeno fino a quando non fosse stato apertamente respinto o il Signore non gli indicasse un altro campo d'azione. Nell'annunciare questo suo proposito, dichiarò che si sentiva al servizio di Dio e dipendente da lui e non dall'uomo. Se avessero voluto togliergli il salario, confidava che Dio stesso avrebbe provveduto ai suoi bisogni. Nello stesso tempo ricordò loro che dovevano ritenere come un privilegio il provvedere ai bisogni temporali di chi li serviva nelle necessità dello spirito. Non chiedeva in cambio altro che i frutti della fede, ridondanti a loro vantaggio. Queste prime esperienze a Teignmouth furono per lui molto importanti. Alcuni credevano nelle cose che erano dette, altri no. Vi fu chi lo abbandonò e chi rimase, chi ostentava una fredda indifferenza e chi addirittura ostilità. Ma il Signore lo fortificò, gli fu accanto, ponendo il suo suggello su quella fedele testimonianza. Due fratelli spontaneamente vollero supplire ai bisogni materiali di George Müller. Erano soltanto 18 i membri di quella piccola chiesa. Questi due fratelli gli offrirono uno stipendio di 50 sterline all'anno, che aumentò a mano che cresceva il numero dei membri. Egli accettò, senza però abbandonare il pensiero di andare di luogo in luogo, come il Signore lo avrebbe sospinto. E così lo studente universitario di Halle occupò il suo primo pulpito come pastore.

Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Radio. Minuti di riflessioni, idee a confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.
1: Sessantesima trasmissione di Punto Radio, di nuovo un forte abbraccio e un grosso benvenuto all'ascolto a chi come te ha scelto questa frequenza anche oggi e questa trasmissione che arriva per l'appunto al suo sessantesimo numero. Sessantesimo numero che, come il 58esimo, il 59esimo e poi anche il 61esimo, è dedicato al mistero dell'aldilà. Un mistero che affascina e interessa un pochino tutti quanti e che stiamo cercando di sviscerare in queste quattro puntate da un punto di vista meramente cristiano e biblico. Allora mettiti comodo, andiamo a incominciare.

Abbiamo visto insieme precedentemente, nelle altre due puntate riservate a questo tema, che l'anima credente lascia il suo corpo in punta di morte alla polvere della terra, portata immediatamente nel paradiso, pienamente cosciente della presenza del Signore e senza alcun contatto con il mondo terreno, essa fruisce di un riposo perfetto che la ristora in attesa del ritorno glorioso di Cristo. Con il ritorno di Gesù, essa finalmente risorge, rivestendo un corpo nuovo, incorruttibile, glorioso, in vista della sua esistenza celeste. Questo è il consiglio di Dio, ma, diciamolo subito, il consiglio di Dio va annunciato per intero, senza nulla tacerne. Saremmo colpevoli davanti a Lui e davanti al nostro prossimo se volessimo nasconderne una parte qualsiasi. Ora, l'altra parte del consiglio di Dio concerne appunto le anime ribelli al Vangelo e al loro eterno destino. È quanto stiamo per vedere. Nel racconto che ti feci un paio di puntate fa e che ha a che fare con il contenuto del capitolo 16 del Vangelo di Luca, ti consiglio, se non hai seguito quella puntata, di andartelo a rileggere. Ebbene, in questo racconto che abbiamo già visto, Cristo dice che il ricco malvagio nel soggiorno dei morti è in preda ai tormenti. Il soggiorno dei morti in cui si trova quel ricco non ha dunque nulla da vedere con quello in cui si trova Lazzaro, ma ne è anzi separato da un insuperabile abisso che nessuno può attraversare. La risposta di Abramo al ricco che lo ha supplicato di mandargli Lazzaro per alleviare un pochino i suoi tormenti è esplicita. C'è fra noi e voi un grande abisso affinché quelli che vorrebbero passare da noi verso di voi o da voi verso di noi non possono farlo. Il ricco è pienamente cosciente di ciò che sta accadendo. Si era forse illuso che non esistesse alcun al di là, alcun giudizio. Ora egli deve disingannarsi e nella sua sofferenza spaventosa grida al patriarca: «Mandami Lazzaro perché egli intinga la punta del suo dito nell'acqua e mi rinfreschi, poiché io soffro crudelmente in mezzo a queste fiamme». Non fraintendiamo e non materializziamo la similitudine. Fiamma e fuoco sono un'immagine per indicare i tormenti dell'anima sua, poiché neppure lui possiede più il suo corpo terreno. È quindi facile figurarci la natura dei suoi tormenti. Il ricco vede ormai chiaro davanti a sé tutte le sue colpe e ne valuta tutte le sue conseguenze. Egli sa che oramai abbandonerà il luogo dei tormenti soltanto per comparire davanti al trono di Dio. Egli si trova in quel luogo come un imputato nel carcere preventivo, in attesa di un giudizio e di un verdetto che egli già intuisce, la condanna eterna. Sì, anche per lui vi sarà una resurrezione, ma quanto diversa dalla resurrezione del credente. Essa non lo introdurrà nella beatitudine celeste, ma alle pene eterne. Quando avrà luogo quell'avvenimento decisivo per la sorte dei malvagi? Beh, l'Apocalisse risponde chiaramente nel capitolo 20 dicendo: quando i 1000 anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione. Di quale millennio si vuole qui parlare? Di quello che ha da trascorrere durante il regno del Cristo glorioso in terra, dopo l'assunzione in cielo della Chiesa, cui seguirà la grande tribolazione. Il Signore ritornerà sulla terra per stabilirvi il regno di pace, descritto fra gli altri dal profeta Isaia nel capitolo 11 del libro a lui intestato. Questo regno durerà 1000 anni e si concluderà con un ultimo tentativo di ribellione da parte delle potenze del male. Vinte definitivamente le potenze del male, il mondo attuale avrà fine. Si legge proprio in Apocalisse: «Io vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono dal suo cospetto, non fu più trovato un posto per essi». Il che significa che l'universo, come noi lo conosciamo, oggi scomparì definitivamente. In lingua moderna, d'oggi, la terra e i cieli
furono completamente disintegrati. Le recenti scoperte nucleari ci fanno comprendere come gli elementi in preda al fuoco potranno dissolversi in un attimo. Una formidabile esplosione libererà tutta l'energia dell'universo, che potrà poi condensarsi un'altra volta in forme affatto nuove. E l'apostolo Giovanni continua: «E io vidi i morti, grandi e piccoli, che stavano davanti al trono». Segue poi la descrizione del giudizio finale. Si tratta qui di una resurrezione ben distinta da quella dei credenti. Essa ha luogo più di 1000 anni dopo, durante i quali le anime dei reprobi sono rimaste rinchiuse nel loro carcere preventivo. Ora essi resuscitano per trovarsi in presenza di un trono immacolato. Il bianco è il simbolo della purezza. Il verdetto sarà proclamato da una giustizia perfetta, perché fondata sull'assoluta santità. Colui che è seduto sul trono è lo stesso Signore Gesù, giudicato in spregio al più elementare senso di giustizia da un essere immorale come Erode, da una rivista come Pilato, da sacerdoti gelosi avvelenati dall'odio come i membri del Sinedrio che limitano il lavoro del Cristo. Il Cristo è ora il supremo giudice di tutta l'umanità, di tutti gli uomini.

E l'Apocalisse aggiunge ancora un'altra affermazione. Dice di tutti gli uomini, grandi e piccoli. I grandi vale a dire coloro che hanno fatto tremare il mondo con le loro imprese, che hanno seminato lo spavento davanti a sé, che sono stati sepolti in costosi, magnifici sepolcri. Costoro sono ora giudicati dal figlio del falegname di Nazareth, dal suppliziato del Golgota. Ed i piccoli, anch'essi sono chiamati a presentarsi davanti al supremo giudice. Niente privilegi, niente trattamenti di favore. La stessa giustizia per tutti. La giustizia sarà veramente uguale per tutti, non solo perché scritta sulle pareti del tribunale e nella sala del trono. E poi saranno aperti i libri. Anche qui non fraintendiamo, non cerchiamo di sapere che tipo di libri essi saranno, se grossi volumi in foglio o se scrupolose annotazioni del nostro passato. La scrittura ha per scopo di conservare intatto per le generazioni successive quel che la memoria di un uomo potrebbe dimenticare o anche deformare. L'espressione dunque «i libri aperti» significa che vi sarà davanti a Dio il ricordo preciso, estremamente conforme al vero, di quel che ogni uomo è stato quando era sulla terra. Il giudizio sarà quindi emesso sulla base di elementi incontestabili, storicamente provati. Nessuna possibilità di appello sarà concessa. Nella giustizia umana, una richiesta di appello ha sempre delle motivazioni plausibili. Molti fatti di un certo rilievo possono essere sconosciuti, altri possono essere sopravvalutati. Indebite influenze possono anche modificare la sentenza di prima istanza. Ma la giustizia divina non cancella e non cambia nulla. È perfetta e non si lascia pertanto distogliere da alcun riguardo personale. Non esistono bustarelle in cielo. Quindi nessun appello. La sentenza è irrevocabile e definitiva. L'Apocalisse parla ancora di un altro libro, aperto in quella circostanza. Il libro della vita. Esso non ha nulla da vedere con gli altri. Se ne parla anche nella profezia di Daniele, nei Salmi, nella lettera agli Ebrei. In questo libro sono scritti i nomi di coloro che hanno creduto. Un elenco scritto costituisce una garanzia contro ogni dimenticanza. Il libro della vita costituisce qui la garanzia suprema di Dio. Vi sarà dunque una doppia testimonianza per ogni anima, quella del libro delle sue opere, anche in quelle più segrete, riferite per esteso dalla prima all'ultima, e quella dell'altro libro, del libro della vita, in cui è scritto il nome delle anime destinate alla vita eterna. È ancora precisato al versetto 13 che ognuno sarà giudicato in base alle proprie opere. Ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere, dice proprio questo versetto. Ma ne parliamo fra un momento, dopo una brevissima pausa musicale.

Stai ascoltando il programma Punto Radio, al microfono Mauro. Siamo arrivati a centro trasmissione. Ti ricordo che, come sempre, se lo vorrai, potremo intrattenerci ancora insieme al di là del programma, diventando amici di penna. Per posta, infatti, si può direttamente entrare in contatto.

Prima della pausa musicale dicevo che nella Bibbia è ancora precisato che ognuno sarà giudicato in base alle proprie opere. Ora tutta la parola di Dio dice che l'uomo è peccatore e che non esiste un giusto, neppure uno. Un giudizio in base alle opere non potrà non essere un giudizio di condanna. È certo terribile, è terribile cosa, aver respinto gli incessanti appelli della grazia di Dio e comparire davanti al trono del giudice supremo per esservi giudicati in maniera definitiva, senza possibilità di ricorso, e questo in base alle proprie opere. Leggiamo nello stesso brano biblico che la morte ed il soggiorno dei morti saranno gettati nello stagno di fuoco. Ciò significa che essi non avranno più motivo di essere a giudizio pronunciato. Non vi saranno più degli esseri in detenzione preventiva in attesa del dibattito finale. Tutti quelli che vi si trovano saranno ora nella prigione definitiva, eterna, l'inferno. Per designare l'aldilà e ciò che vi avviene, la Sacra Scrittura deve di necessità valersi di termini che concernono fatti ed esperienze. Perciò leggiamo nell'Apocalisse dei vocaboli come fiamma, fornace, zolfo, verme che non muore, stagno ardente. E tuttavia è da notare con quanta sobrietà la parola di Dio descrive le pene dell'inferno. Non è certo dalla Bibbia che si è desunta la ridicola immagine di un pentolone bollente in cui i dannati sono gettati da rossi demoni armati di forche e così via. L'autore di queste pittoresche descrizioni è Satana medesimo. Egli le divulga perché gli giovano a rendere ridicolo l'inferno, tant'è vero che la caricatura delle cose fa dubitare della loro concreta realtà. Per lo stesso motivo, lo spirito del male si compiace di essere raffigurato con il piede forcuto, con due corna, una coda, proprio perché così gli uomini non lo prendono sul serio. Se lasciamo da parte i frutti della fantasia, se ci affidiamo esclusivamente a quanto dichiara la parola di Dio, che cosa sappiamo di positivo sulla realtà dell'inferno? Sappiamo che è un luogo di tormenti, che possono assomigliarsi a quelli causati dal fuoco e dallo zolfo. Non si parla forse di un cocente rimorso, di un dolore che consuma? Certi sentimenti appassionati tolgono ad imprestito i loro aggettivi dal fuoco, una gelosia ardente, una collera infuocata. I dannati provano dei sentimenti analoghi a un fuoco interiore che divora. Lo zolfo poi provoca un senso di soffocamento, rende l'atmosfera irrespirabile. Ora, lungi da Dio, non ci vuole molto per immaginare l'atmosfera in cui vivono quei milioni di dannati, incapaci di pentimento, condotti in quel luogo dalla violenza delle loro passioni ormai scatenate. L'inferno è anche chiamato uno stagno ardente. Uno stagno è una superficie di acqua ferma e appunto per questo in stato di decomposizione. Miasmi pestilenziali ne vengono fuori, infette sono le sue onde stagnanti. Il suo fondo melmoso nasconde innumerevoli germi di malattie. Immagine terribile è questa dell'inferno, un luogo isolato, nascosto, senza comunicazioni, con il rimanente dell'universo, in cui non penetra neppure un raggio della grazia divina, in cui la corruzione dei cuori non ha più alcun freno, poiché Dio vi è per sempre assente. Il Vangelo di Marco, al capitolo 9, versetto 48, parla di un verme che non muore, di un fuoco che non si spegne. Ciò significa che i reprobi non vi rimarranno per un tempo più o meno prolungato, ma per l'eternità. Quest'ultimo aspetto dell'inferno ovviamente non è gradito a tutti. Molti sarebbero disposti ad ammettere un grave castigo per i peccatori, ma non una punizione eterna. Altri insegnano che dopo la morte l'anima del reprobo troverà ancora numerose occasioni per pentirsi. Altri dicono che infine tutti gli uomini saranno salvati, anche i malvagi. Che pensarne? La risposta a questo e ad altri quesiti fra un momento, dopo un break musicale, qui a Punto Radio.

Il principale argomento dei moderatori dell'eternità delle pene consiste in questo. Secondo loro Dio è troppo buono per poter infliggere una punizione eterna. Certo, noi crediamo tutti che Dio è amore, ma la sua parola insegna pure che Dio è un Dio di giustizia e di santità. Si falsa la verità parlando soltanto dell'amore di Dio o parlando soltanto della giustizia di Dio. La giustizia e l'amore di Dio esistono contemporaneamente con le loro particolari esigenze. Gli avversari dell'eternità, delle pene, dell'inferno non vogliono neppure riconoscere la gravità del peccato. E tuttavia esso è la causa delle più drammatiche perturbazioni nel creato. Esso ha letteralmente falsato la natura dell'opera del Signore. Il mondo intero ne è stato disintegrato e soffre. Come spiega l'apostolo Paolo in Romani, anche la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza però che la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme ed è in travaglio. Con la sua disubbidienza, l'uomo ha riconosciuto Satana come principe di questo mondo e per liberarsi è stato reso necessario il sacrificio di Cristo in croce. Troppo leggermente siamo portati a valutare gli effetti del peccato nella nostra esistenza, nascondendoci l'immane gravità del disordine che esso ha recato. Se così non fosse, la ineluttabilità della condanna eterna non ci stupirebbe. E d'altra parte abbiamo noi il diritto di giudicare Dio? No, certamente. Un giorno ci sarà dato di comprendere ogni cosa. Per quanto tempo ci basti la perfezione di Dio nella sua sapienza, come nella sua santità, nella sua giustizia, come nel suo amore? Beh, per tutto il tempo necessario, per tutto il tempo che Dio avrà stabilito. Non possiamo altro se non accogliere in tutta umiltà le rivelazioni della sua parola, sapendo che tutto quello che Dio compie è al di sopra appunto e porta il segno della sua perfezione. Inoltre, occorre che il pensiero del destino spaventoso dei reprobi ci spinga alla preghiera e alla testimonianza. Esso deve essere per noi uno stimolo, sempre presente, onde non ci contentiamo della conquistata salvezza, ma apriamo il cuore a quel che un credente ha giustamente chiamato la passione delle anime. Quanto a tutti gli inconvertiti, a tutti coloro che non si sono ancora decisi per una scelta salutare, forse ce ne sono anche fra coloro che stanno ascoltando questo programma, forse sei proprio tu. Beh, possano essi rendersi conto che il fuoco delle pene infernali comincia fin d'ora, la sua opera nel cuore di ogni uomo non rigenerato, in cui dominano i vizi e le passioni. Quel fuoco quaggiù, e Dio solo può spegnerlo. Perché questi sventurati non dovrebbero chiedergli di accorrere in loro aiuto, mentre è ancora in tempo? Oggi stesso essi possono ottenere la redenzione per questo tempo e per l'eternità. Oggi stesso, anche tu, puoi avere questa salvezza.

prossimo, il 61esimo numero di questo programma di Punto Radio sarà ancora dedicato al far luce sul mistero dell'aldilà. Tireremo le somme, arriveremo alla conclusione di questo cammino che ha cercato per l'appunto di portare un po' di ordine da un punto di vista biblico e cristiano in questo argomento così diffuso e di interesse generale.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci ancora una volta insieme. A dir la verità non è passato tanto tempo dall'ultimo nostro incontro, però, insomma, è sempre bello ritrovarsi anche dopo un periodo di separazione più o meno lungo. A me fa tantissimo piacere che tu abbia scelto ancora una volta di sintonizzarti su questa frequenza, su questa emittente, per essere in compagnia della grande famiglia di questo programma. E dato che ci sono anch'io, sono contento che tu abbia scelto anche la compagnia del sottoscritto. Naturalmente il centro dell'attenzione non è dedicato a me, ma è dedicato al libro più letto. Ti ricordo che siamo alle prese con il libro dell'Esodo. Siamo arrivati al 38esimo capitolo. Siamo proprio sulla dirittura d'arrivo. Altri due capitoli e poi finish.

Quando ho detto finish in quel modo non volevo suonare così esultante, perché non sono affatto contento che il libro stia per finire. Vero è che naturalmente dopo questo libro ce ne saranno altri, quindi i nostri incontri, i nostri appuntamenti non si fermano certo qui. Capitolo 38. Nel capitolo 38 si riprende il discorso, che non è mai stato interrotto a dir la verità, sul tabernacolo, la necessità e i vari elementi che vanno a formare appunto il tabernacolo e le ragioni per cui Dio dà tutte queste regole. Siamo arrivati al punto in cui, dopo aver costruito l'arca, la tavola dei pani, il candelabro, l'altare per l'incenso, Bezalel, un capomastro, una persona, un artigiano dei più fini, dei più preparati, dei più brillanti, costruisce l'altare di legno per i sacrifici. Anche l'altare è costruito in legno d'acacia, era un altare quadrato, e anche qui i suoi quattro angoli erano rialzati a forma di corno e formavano un tutt'uno con l'altare. Tutto l'altare lo rivestì di... scommetto che stai per dire d'oro. No, l'arca, cioè quella cassa di legno che andava in quel luogo, in quella stanzetta particolare chiamata Luogo Santissimo, era ricoperta d'oro. Il coperchio, chiamato anche propiziatorio, era fatto d'oro puro. Il candelabro era un masso unico, 35 kg d'oro. L'altare per l'incenso era il legno ricoperto d'oro. Ma l'altare per i sacrifici era sì legno d'acacia, ma ricoperto di rame. Costruì in rame anche tutti gli accessori dell'altare: i recipienti per raccogliere le ceneri, le palette, i vasi per l'aspersione, le forchette, i braceri e così via. Inoltre costruì anche una graticola, anch'essa di rame, lavorata a forma di rete, e la pose sotto la cornice dell'altare. Costruì in rame anche la vasca, il suo piedistallo. Per essi usò gli specchi di rame delle donne che prestavano servizio all'ingresso della tenda dell'incontro. Quindi abbiamo qui un cambiamento. C'è un po' un voltare pagina. In un certo ambiente del tabernacolo, di questa grossa tenda, c'è bisogno d'oro. Adesso ci muoviamo in un altro ambiente verso l'esterno, dove troviamo il rame.

di rame e la vasca o la conca. Era qui, in questo ambiente, che la questione del peccato veniva affrontata e risolta. Come ho detto in altri programmi, in altre trasmissioni, stiamo qui facendo un viaggio a ritroso. Siamo partiti dall'ambiente più interno, dal luogo santissimo, e pian piano ci stiamo spostando verso l'esterno. Dicevo, era qui, in questo ambiente esterno, che veniva affrontata e risolta la questione peccato. Il peccatore si avvicinava alla porta e stava lì, in attesa. Perché? Perché peccatore, perché sporco, perché impuro, perché non pulito. Come tale, non poteva fare ingresso nelle stanze più interne. Doveva accadere qualcosa prima che questa persona, uomo, donna, ragazzo, ragazza, venisse loro permesso di andare oltre. Cosa succedeva qui? Te lo dico dopo che ci saremo goduti una breve pausa musicale, perché non vorrei, siccome sono cose abbastanza interessanti, che però bisogna prestare ben attenzione. Allora, un po' una pausa musicale, così anche la mia voce, fra l'altro, si riposa, che oggi non va per niente bene, e poi riprenderemo il discorso.

Ti ricordo che se l'ascolto con... se l'ascolto di... Hai letto il libro più letto? Con Maurizio. Contento e felice come sempre che tu abbia scelto di trascorrere questi 30 minuti in nostra compagnia.

Torniamo al testo del 38° capitolo del libro dell'Esodo. Stiamo cercando di capire cosa accadeva quando una persona si apprestava a questo tabernacolo, a questa tenda. Abbiamo detto che c'erano vari spazi, vari elementi. In ogni spazio erano contenuti un tavolo, un altare.

candelabro, un'arca dell'alleanza così chiamata, una conca, una vasca e così via. E stiamo cercando di capire il perché di tutte queste cose, il perché delle varie separazioni fra un ambiente e l'altro, fra uno spazio e l'altro. Bene, la persona arrivava, la persona che ovviamente era desiderosa di essere purificata, desiderosa di confessare il proprio peccato, arrivava lì e si avvicinava alla porta e qui si fermava. Il sacerdote poi lo portava nel cortile esterno. Qui cosa accadeva? Quando parlo di cortile esterno non è che lo riportava di nuovo fuori, no, cortile esterno inteso nel senso di un altro ambiente, un altro elemento all'interno del tabernacolo stesso. Il sacerdote lo portava nel cortile esterno e qui il peccatore metteva la mano destra sulla testa dell'animale che aveva portato, un agnello, un capro, un bue. Poi l'animale veniva ucciso e il sacerdote lo offriva sull'altare. Questo per quanto riguarda il singolo individuo. Da questo momento in poi l'individuo non doveva fare altro. Qui subentrava il sacerdote che agiva a nome della persona. Il sacerdote si fermava presso la conca d'acqua e si lavava in modo da poter entrare nel luogo santo. Questo rito naturalmente doveva essere seguito in modo scrupoloso. Qui c'erano tre oggetti, nel luogo santo c'erano tre oggetti: il candelabro d'oro, quel candelabro d'oro massiccio di 35 kg, la tavola per i pani della presentazione e l'altare dei profumi. Ora, tutte queste cose rappresentano, raffigurano il concetto dell'adorazione. Dopo di ciò si arrivava al velo, cioè ad una tenda che separava il luogo santo dal luogo santissimo. Ora, abbiamo detto altre volte, ma lo ripeto, neanche il sacerdote osava andare oltre il luogo santo, non andava mai nel luogo santissimo dove c'erano l'arca del patto, il suo coperchio, coperchio d'oro, con due statue di angeli. Non ci entrava mai, tranne una volta l'anno. E una volta l'anno poteva entrare solo il sommo sacerdote, non un sacerdote qualsiasi. Questo avveniva quando il sommo sacerdote doveva intercedere non per una persona, ma per tutto il popolo. Allora, per ricapitolare, quando il singolo individuo, il sottoscritto per esempio, io sentivo il bisogno di rimettere le mie cose a posto con Dio, andavo al tabernacolo, ma mi fermavo alla porta esterna, qui mi veniva incontro a un sacerdote che mi portava fino nel primo recinto. Nel primo recinto cosa succedeva? Io lì mi fermavo, mettevo la mia mano destra sul capo dell'animale che avevo portato, una capra, un agnello, un bue, quello che è, così facendo è come se l'animale si identificasse con la mia situazione. Non era un rito magico, non era nulla di strano o di trascendentale, era solo un gesto così, che raffigurava qualcosa di più profondo, ma non avveniva nulla di magico, come ripeto. Non è che l'animale diventasse me o nulla di tutte queste cose strane. Era solo che io ero disposto che qualcun altro pagasse, qualcun altro soffrisse al mio posto. Nella fattispecie, l'animale che avevo portato. Il sacerdote poi entrava oltre, nel luogo santo, e qui offriva questo animale al posto mio, offriva un sacrificio. Attraverso questo sacrificio io avevo chiesto perdono e l'avevo ottenuto. Questo per quanto riguarda il sacrificio per il singolo. Una volta l'anno il sommo sacerdote, quindi non un sacerdote qualsiasi, non solo entrava nel cortile esterno
nel luogo santo, ma andava perfino nel luogo santissimo, dove offriva un sacrificio particolare a nome di tutto il popolo, ma, ripeto, soltanto una volta l'anno. Era su quell'altare di rame, del quale abbiamo letto all'inizio, che veniva offerta la vittima, ed il peccato su quell'altare veniva giudicato e veniva condannato. Una volta costruito quest'altare, era proibito farsene altri simili. In altre parole, io non potevo poi andare a casa e dire: quell'altare di rame mi è veramente piaciuto, la prossima volta, piuttosto che fare tutta sta strada, mi costruisco io un altarino e faccio tutto a casa mia. No, non era permesso. Era collocato inoltre in un luogo ben in vista, perché era lì che si doveva risolvere la questione del peccato, cioè tutti dovevano avere libero accesso a questo tipo di cerimonia. Non si poteva rendere le cose astruse o difficili. Tutti avevano il diritto, in un certo senso il diritto dovere, di andare davanti a Dio con un atteggiamento di pentimento, di ravvedimento, un riconoscere di essere peccatori, di essere bisognosi di aiuto, e lì si poteva ricevere perdono. Quindi tutto questo doveva essere reso non facile, nel senso che veniva fatto alla leggera, ma semplice. Era aperto a tutti e c'erano sempre sacerdoti disposti ad accogliere i peccatori che volevano essere perdonati e purificati.

Naturalmente non ho nessuna intenzione di così costruire una dottrina o tutta una serie una nuova religione su quello che sto per dire. È solo una cosa interessante che così colgo dal testo. Qual è questa cosa interessante? Bezalel, questo fine artigiano, costruì la vasca in rame e anche il suo piedistallo. Ma interessante che per costruire questa vasca di rame del piedistallo usò cosa? Rame qualsiasi? No. Usò gli specchi di rame delle donne che prestavano servizio all'ingresso della tenda dell'incontro. Ora, le donne sono sempre state donne, quindi avevano a disposizione degli specchi, non specchi di cristallo come abbiamo noi, ma erano specchi fatti di un metallo molto molto pulito, levigato. Nella fattispecie il metallo era il rame. Ora dice, ma cos'è dove vedi qui tutte le cose strane? La cosa interessante è questa: come mai proprio la vasca di rame, proprio questa vasca era fatta di rame così lucido? Se ricordi, questa vasca veniva usata dal sacerdote per lavarsi prima di iniziare tutto il cerimoniale. Quindi, come dicevo prima, immaginiamo di essere noi ad andare lì al tabernacolo. Arrivavamo all'ingresso di questa tenda, un sacerdote ci veniva incontro, ci portava nel cortile esterno, prendeva l'animale sul quale noi avevamo posto la mano destra. Dopo questo gesto simbolico, lui prendeva l'animale e prima di andare ad offrirlo si lavava nella vasca. Doveva rendersi puro lui stesso. Non poteva andare oltre senza lavarsi. Ora, naturalmente era una persona già pulita, quindi questo lavaggio era un cerimoniale spirituale, non fisico. Ma è interessante che questa vasca sia così lucida. Questo mi fa pensare in un modo molto reale alla Bibbia, al libro più letto che stiamo esaminando. La Bibbia in fondo è come uno specchio. È lo specchio che Dio ci mette davanti, così che noi possiamo vederci come veramente siamo. Se c'è un rischio, un pericolo in un programma come il nostro, è quello di considerare la Bibbia come un oggetto da esaminare sotto il microscopio. E noi, a turno, uno alla volta, andiamo lì e mettiamo l'occhio nell'oculare del microscopio ed esaminiamo da vicino quello che c'è dentro. È invece l'opposto. È la Bibbia che, come uno specchio, ripeto, come un faro, illumina la nostra vita. La Bibbia non deve provare se stessa. Siamo noi che dobbiamo provare noi stessi. Siamo noi che dobbiamo essere esaminati dalla luce, dalla brillantezza di questo specchio. Quindi, nel corso di questi nostri incontri, lungi dall'avere l'atteggiamento che siamo noi a osservare e fare poi i critici, dovremmo piuttosto invece avere l'atteggiamento di specchiarci in essa. Dovremmo avere il coraggio di ammettere ciò che vediamo, l'immagine riflessa. Dobbiamo altresì avere il coraggio di ammettere che l'immagine che vediamo non è quella che avremmo voluto vedere o che pensavamo di vedere. Dobbiamo poi avere il coraggio di chiedere a Dio, attraverso suo figlio Gesù Cristo, cosa fare per migliorare quest'immagine che vedo riflessa. Purtroppo è arrivato il momento di lasciarci. Ti rinnovo l'invito di metterti in contatto con la redazione e ti rinnovo chiaramente l'invito a tornare, fedele e puntuale come sempre, per un'altra passeggiata
attraverso il libro dell'Esodo. Ci stiamo avviando, come dicevo, verso la fine, ma ci sono ancora cose interessanti da scoprire e poi, chiaramente, proseguiremo con una nuova serie. Per adesso un abbraccio forte dal tuo Maurizio e a risentirci.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

E siamo così arrivati all'appuntamento con Contrappunti, Mario Pieri al microfono. L'occulto. Ecco, parleremo di questo oggi. Di previsioni se ne fanno ovviamente sempre tutto l'anno, ma subiscono, come sappiamo, un'impennata all'inizio di un nuovo anno. Ogni veggente o mago o cartomante, ecco, ha da dire la sua. Pochi di noi poi vanno a verificare se quanto si è detto si è poi adempiuto. Ecco, sono moltissime purtroppo le persone che ogni anno hanno a che fare con maghi, astrologi, cartomanti, e non solo, per conoscere il futuro. E allora ecco che carte, tarocchi, pendolini, sfere di cristallo ci portano subito a pensare al mondo dell'occulto, della magia, dell'esoterismo. Ecco, qui sotto mano un settimanale molto diffuso, con un bel po' di inserti pubblicitari, e ce n'è per tutti i gusti. C'è chi ti offre, come questo è un classico ovviamente, fortuna, amore, lavoro e denaro. E poi c'è invece chi ti attira con una bella frase che dice: una parola gentile è un faro che illumina il buio. Ecco, io invece ne conoscevo un'altra che dice: la tua parola è una luce sul mio sentiero. Ed è questa una frase detta da chi ha un po' più di autorità, lasciatemelo dire. E poi ancora, sempre da questi annunci pubblicitari, non farti ingannare, ti aiutiamo noi. Anche qui, ecco, un pensiero gentile, premuroso. Ecco, ma dico io, forse ci vorrebbe un po' più di tatto. Ecco, non si può parlare male così apertamente della categoria. C'è forse chi ti inganna in questa categoria? Beh, viene da pensarlo. E per finire, perché potremmo andare avanti ancora per chissà quanto, c'è chi dice: noi conosciamo il tuo domani, fidati di chi lo sa. E la persona di cui prima, quella che ho detto che aveva un po' più di autorità, cioè Dio, dice invece: che cos'è la vostra vita? Voi non sapete quello che avverrà domani. Ecco, di questo e d'altro parleremo oggi a Contrappunti. Amici, restate con me.

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Allora, contrappunti, vi ho già detto di cosa parleremo nel programma di oggi. Come sempre però noi iniziamo con la musica. Oggi vi propongo, per cominciare, questa bella canzone del gruppo The Day After, e si intitola He, cioè egli, riferito al Signore. Dopo vedremo anche grosso modo cosa dice il testo di questa canzone. Intanto ascoltiamolo insieme, buon ascolto.

0: cioè il Signore, può costruire le montagne e salvare le anime, può riempire l'oceano e tenerti per mano quando sei solo, può fare brillare il sole e anche far cessare la pioggia, fa cambiare le stagioni e ancora ti rincuora quando sei addolorato. Ecco, tendi la mano, vai al Signore oggi, Lui può renderti libero. Ecco, queste erano alcune parole tratte dalla canzone che abbiamo appena ascoltato del gruppo The After. Lui può renderti libero, dicevano, e può renderti libero anche da ciò di cui andremo a parlare adesso. Ecco, allora dicevo in apertura di programma che avremmo parlato del mondo dell'occulto. Come sappiamo, i giornali, i media ce lo portano sotto il naso tutti i giorni. Quando vediamo queste immagini, ecco, tarocchi, pendolini, sfere di cristallo, ecco, sono sì, oggetti misteriosi per noi, che però, ecco, ci fanno pensare subito e ci portano subito nell'atmosfera dell'occulto, della magia, dell'esoterismo. Ecco, con questo servizio proviamo a gettare ancora oggi uno sguardo su questa materia. Ne abbiamo già parlato ancora tante volte nei nostri programmi e non solo in contrappunti. Ecco, ma le pratiche legate all'occulto sono tanto numerose quanto sono diverse fra loro, quindi se ne potrebbe parlare per giorni e giorni ininterrottamente. E oggi lo faccio anche avvalendomi di un contributo trasmesso qualche tempo fa da Radio Svizzera Internazionale. Ecco, allora, per cominciare, una definizione della parola magia. Che cos'è, appunto, la magia?
1: Chi ci crede la definisce come una vera e propria scienza per dirigere potenze supreme e ultraterrene grazie alla conoscenza di tutte le sottili o potenti forze che abitano la natura. Chi invece non ci crede la definisce piuttosto come una pretesa che tende ad agire sulla natura o sull'uomo attraverso atteggiamenti spirituali e mentali o con pratiche rituali che possono comprendere gesti, danze, suoni, parole o pensieri.

0: tracce delle prime pratiche magiche risalgono lontanissimo nel tempo. La magia è un fenomeno dunque vecchio, quasi come il genere umano, e che è presente in tutte le culture.
1: Il mago, lo stregone o lo sciamano, come veniva chiamato secondo le popolazioni, ha goduto in certe culture ed in certi momenti della storia di grandissima considerazione. In Egitto, nel periodo più antico, era considerato persino più potente degli dèi, purché fosse padrone del nome e delle parole magiche indispensabili.
0: Secondo alcune teorie, la magia si potrebbe suddividere in origine in due categorie: magia imitativa o omeopatica e magia contagiosa. La prima corrisponderebbe al principio della somiglianza, secondo il quale una cosa attrae i suoi simili. In questo caso, il mago potrebbe produrre ogni effetto desiderato secondo un processo imitativo. Pensiamo ad esempio alle danze della pioggia degli stregoni indiani, come in molti film hollywoodiani, dove attraverso una danza che imita lo scatenarsi di un temporale viene invocata la pioggia.
1: Alla base della magia contagiosa vi sarebbe invece il principio di contiguità, secondo il quale le cose che sono state una volta in contatto continuano ad esercitare un'influenza reciproca anche dopo essere state separate. In questo caso il mago, agendo su di un oggetto che è stato posseduto da una certa persona, può agire indirettamente su quella stessa persona. Ad esempio, distruggendo una ciocca di capelli si potrebbe provocare del male, malattie o perfino la morte della persona alla quale appartenevano appunto i capelli.
2: Di magia, come sappiamo, ce n'è di vari tipi. La maggioranza dei maghi dice comunque di praticare la magia bianca, cioè quella a fin di bene. E molti di questi maghi, infatti, per praticarla, per farla sembrare più innocua, ecco, non esitano a mettere in bella mostra nei loro studi immagini e libri sacri, e fanno anche sfoggio di una certa conoscenza biblica. Tutto questo, ecco, in un certo senso possiamo dire che tranquillizza il cliente. Ecco, la magia bianca sarebbe diretta a scopo di bene, mettiamolo fra virgolette questo bene, fra molte virgolette, come ad esempio il benessere fisico, il benessere morale oppure materiale. E c'è poi un'altra magia indirizzata a scopi malefici, come ad esempio il malocchio, le fatture, l'evocazione del demonio e così via. Ecco, se la prima viene associata prevalentemente alla magia, la seconda possiamo dire invece che è associata alla stregoneria. Ecco, ma come siamo messi qui da noi nel nostro mondo occidentale?
0: In Occidente si possono trovare ancora oggi molte tradizioni e credenze di origine magica, sopravvissute al mutare del tempo e ai tentativi di rivalsa dell'ordine religioso. Pensiamo ad esempio alle varie manzie, ovvero letture, che dovrebbero servire a prevedere i fatti che con maggior probabilità potrebbero avverarsi, come la lettura di fondi di caffè e di tè, l'interpretazione delle carte, la cartomanzia, che può essere fatta con diversi tipi di carte, anche se di solito vengono utilizzati i tarocchi. Senza dimenticare poi l'uso di pendolini, le cui oscillazioni vengono interpretate come indicazioni sulla natura delle cose presenti o future.
1: E naturalmente v'è poi la lettura dei pianeti, ovvero l'astrologia, che oramai è entrata nella vita quotidiana di tantissime persone.
0: Tra gli operatori dell'occulto troviamo poi medium, pranoterapeuti, eccetera, persone iniziate ad una forma superiore di sapere che possiedono, cioè un terzo occhio, che permetterebbe loro di vedere l'occulto, ovvero ciò che si nasconde alla vista dei comuni mortali.
1: Accanto a queste discipline prettamente esoteriche, ovvero riservate ad una cerchia ristretta di persone, nel grande mercato della magia ed affini troviamo poi tutta una serie di terapie alternative che vanno dal training autogeno alla cristalloterapia, alla cura attraverso i colori, ai fiori di Bach, solo per citarne alcune.
0: Sistemi questi di cure naturali alternative che, contrapponendosi alla medicina accademica, si rifanno ad una filosofia olistica, ovvero prendono in considerazione l'essere umano come parte integrante di un tutt'uno in equilibrio che è l'universo.
2: Ecco, ma chi sono oggi le persone che si rivolgono agli operatori dell'occulto e dell'esoterico? Com'è questa clientela? Ecco, questa domanda, avvalendomi ancora di questo contributo sonoro di Radio Svizzera Internazionale, è stata rivolta a Deborah Bauer, giornalista e caporedattrice di un mensile svizzero, Merlino e l'Ombra, che si occupa proprio di occultismo, esoterismo, parapsicologia, magia ed affini. Sentiamo.
3: Non è più vero che si vada allo stregone perché si è di quarto livello culturale. Anzi, avvocati, direttori di banca, assicuratori di alto livello, piccoli imprenditori medio-grandi, signore che hanno aziende per conto loro, autonomissime, donne in carriera. Non si tratta più della donnetta di pulizie che va a farsi fare la carta dall'amica, però effettivamente c'è una tendenza a sollevare il livello culturale delle persone che si rivolgono all'esoterismo. Io ho l'impressione che prima se ne vergognassero e quindi si sapesse meno. Ora, con il discorso New Age e con tante pubblicazioni, alcune delle quali anche decenti, si vergognano meno e quindi si vedono di più le persone di più elevato ceto culturale e non solo economico. Ma probabilmente il senso del magico sta in ognuno di noi. Ferrini parlava del bambino che è in noi. La cosa è importante, secondo me. Di conseguenza non credo che sia cambiato il pubblico, credo solo che sia più smascherato.
0: E cosa cercano i clienti di questi operatori dell'occulto? Quali sono i problemi più comuni per cui si cerca una soluzione alternativa dal cosiddetto mago?
3: Di solito si tratta di problemi reali, economici, per quanto riguarda gli uomini prevalentemente, e mentali o affettivi per quanto riguarda le donne, ma non è sempre detto, non si può schematizzare in questi termini. Sicuramente cercano qualcosa in cui credere, cercano un ideale che è andato perduto, le ideologie politiche sono andate scemando di valore, non c'è più molto come ideale al quale votarsi, e allora si comincia a credere a qualcosa oltre o altro, quindi l'esoterismo.
2: Ecco, anche se non condividiamo tutto, era sicuramente giusta questa ultima analisi. Ci ritorneremo sopra. Adesso Stefano Cucchi, una pausa.

0: appunti.
1: Stiamo parlando allora oggi a contrappunti dell'occulto, dalle più apparentemente innocue previsioni dell'oroscopo oppure del futuro, ecco, si arriva anche ai riti satanici. E per alcuni il passo è stato breve, tante testimonianze lo confermano. Ecco, maghi, streghe, occultismo, ecco, allora è tutto questo un qualche cosa di innocuo? Ecco, Stefano Cucchi poco fa, nella canzone che abbiamo appena ascoltato, cantava di questo cuore in gabbia. E questo è un po' il nostro cuore, perdonatemi, passatemi questa espressione, un cuore che vuole battere anche per dire la verità a proposito di quanto stiamo dicendo oggi in questo programma. Ecco, questo è veramente un grande trucco di Satana. Satana adotta proprio questa arma terribile, perché vuole avere l'uomo in suo potere e vuole cercare gente disposta a sottomettersi a suo volere. Satana deve proclamare che l'occultismo è così una scienza, deve renderla affascinante, sensazionale, deve rendere interesse per queste cose, e dobbiamo dire che ci riesce. Come? Deve spiegare in modo allettante alle creature umane che con queste pratiche si diventa intelligenti, si acquista potenza. Soprattutto egli deve nascondere in quale tremendo inferno poi vengono condotti quelli che aprono il loro intelletto e quindi il loro cuore a queste forze oscure, e poi alla fine finiscono col darsi in suo potere. Ma la parola di Dio dice molto chiaramente queste parole: resistete al diavolo, fuggite queste cose che sono un'offesa al Signore. Non si trovi in mezzo a te, dice la Bibbia, chi immola suo figlio o sua figlia, né chi esercita la divinazione oppure il sortilegio, la magia, né chi faccia incantesimi, né chi consulti gli spiriti o gli indovini, né chi interroghi i morti, perché chiunque fa queste cose è in abominio al Signore. Ecco, chi si occupa di tutte queste cose e persevera in esse e non se ne libera è condotto sotto il potere sempre più forte di Satana, già qui sulla terra, e dopo la morte poi nel dominio della perdizione eterna. Ecco, nessuno dunque in partenza è al sicuro. A nessuno è lecito accostarsi così impunemente a queste cose, neppure per curiosità. Ecco, amici, se cercate una risposta, andate a Gesù. Chiedete a Lui di cambiarvi. Chiedete a Lui di entrare nella vostra vita e chiedete a Lui il perdono dei vostri peccati. Soprattutto, ecco, se avete avuto contatto con queste pratiche occulte, e il Signore vi salverà e conoscerete la luce, quella vera e la verità.

E siamo ormai arrivati in fondo al nostro programma. Ecco, spero amici che quanto avete sentito sia servito perlomeno a far luce su questo aspetto che abbiamo toccato nel nostro programma di oggi. Bene, e io vi saluto sulle note di Never Ending Love, cioè un amore che non finisce mai, questa bella canzone di Twila Paris che già stiamo ascoltando in sottofondo, una canzone che parla di perdono ricevuto e di perdono donato. Dicono le parole: sono qui per confessare ancora una volta la stessa cosa e mi chiedo come lui faccia ad ascoltarmi ancora. Quante volte mi perdonerà e quante volte mi salverà dal modo in cui vivo? Che cosa ci vuole per intrecciare una rete che non si spezzerà? Il suo è un amore senza fine e incondizionato. Potrebbe sembrare che ogni volta che ti giri qualcun altro ti ha deluso. Quante volte dobbiamo perdonare? Come dovremmo vivere? Che cosa ci vuole per intrecciare una rete che non si spezzerà? Il suo, quello del Signore, è un amore senza fine e incondizionato. Il suo è un amore che scelse di morire per coloro che non meritano di vivere. E così noi siamo stati perdonati. E così adesso anche noi possiamo e dobbiamo perdonare. Ecco, come dicevo, su queste parole e su queste note, amici, vi saluto, vi ringrazio per avermi fatto compagnia, vi do appuntamento al prossimo numero. Noi ci risentiremo presto e come sempre vi invito a restare con noi. Buon proseguimento intanto.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Amici, benvenuti all'appuntamento adesso con il programma, la rubrica Controluce, in compagnia del sottoscritto Mario Pieri assieme a Nino Ceniello.
3: Ciao a tutti, ciao Mario, bentornati a questo nuovo programma.
2: Ecco, quale sarà il soggetto che vorrai affrontare per noi oggi?
3: Ma questo tema ci vedrà, spero, insieme due volte, ecco, e parte, diciamo, come spunto da una lettera di un signore che, incuriosito da una recente iniziativa del Vaticano, ecco, ha voluto scriverci, dirci alcune cose. Ecco.
2: Va bene, allora lascio a te la parola, io poi mi rifarò vivo al termine.
3: Senz'altro, parto subito. Bene, come dicevo poco fa, ecco, desidero portare la vostra attenzione sul tema suscitato da questa lettera. Questo signore, che evidentemente avrà saputo dell'iniziativa del Vaticano, che considerato il notevole aumento di persone che si rivolge ai preti esorcisti, il Vaticano appunto ha organizzato dei corsi per addestrare i sacerdoti a praticare l'esorcismo. Nella sua lettera questo signore si chiede: ma tutto ciò non è morboso e pericoloso? Penso, forse ingenuamente, che questa pratica specialistica non abbia senso, o mi sbaglio? Ora, a parte il motivo specifico che ha motivato questa lettera, credo che la persona e l'operato, l'azione di Satana, ancora oggi creano dei problemi. Forse si è creduto ingenuamente che l'uomo e la donna del XXI secolo fossero così moderni da relegare il diavolo al lontano medioevo, o fossero così emancipati, diciamo, da considerarlo come un ferro vecchio legato a periodi oscuri dominati dalla superstizione. E invece la realtà del diavolo turba ancora e molto, e mette a disagio sia persone che si dichiarano credenti, sia quelle che dicono di non avere nessun credo. Oggi, se per esempio una persona affermasse di credere nel diavolo come a una persona reale che agisce e fa del male, corre facilmente il rischio di essere considerato, non so, un bigotto che vive fuori dal suo tempo. Così anche chi crede nell'esistenza di Satana, davanti a certi fenomeni nutre un certo scetticismo, preferisce più parlare con il condizionale, cioè possibile, pare che, potrebbe essere un'azione di Satana. Ecco, c'è una certa reticenza, diciamo. Quindi, nonostante l'alto livello tecnologico scientifico nel quale viviamo oggi, stranamente, ma non è così strano, il problema di Satana e del male in generale, come nel passato, rimane ancora irrisolto. Ora, alla luce di questo clima, diciamo, culturale e mentale, in primo luogo, ecco, nella nostra riflessione va detto, ribadito, che la Bibbia presenta i demoni, il loro principe Satana e il loro impero, potenza, come una realtà vera e concreta, ecco, non in termini astratti, in termini, diciamo, più figurativi, ma come una realtà reale che domina il mondo in vari modi e condiziona fortemente ogni essere umano, che difficilmente poi resista alle sue suggestioni. In altre parole, il diavolo non è quella strana e innocua figura, a mio avviso frutto della fantasia umana, con le corna e le zampe di capra, che va in giro con un forcone in mano, fa paura alle persone. Ecco, non è nemmeno, come tanti pensano in termini più sofisticati, forse una delle tante strutture sociali o organizzazioni che per interessi economici e politici sono causa di ingiustizie sociali o dello sfruttamento devastante di popoli e di risorse territoriali. D'altra parte, però, se con i nostri cinque sensi o con la sola razionalità non riusciamo a percepire la presenza e l'azione di Satana, ciò non significa che egli non esiste e che il male che l'umanità affronta a tanti livelli sia solo e sempre la causa di strutture sociali ingiuste. C.S. Lewis, un noto apologeta cristiano inglese dello scorso secolo, riguardo al demonio affermò giustamente che, cito una sua frase, la più raffinata astuzia del diavolo di far credere che non c'è. In altre parole, chi crede che il demonio non sia una persona reale, ma il frutto di superstizione, in fin dei conti si espone ancora di più alla sua nefasta influenza. Come dicevo, invece la Bibbia presenta Satana come un essere reale, dal potere sovrumano e in balia del quale si trova tutta l'umanità senza rendersi veramente conto. Infatti, cito solo un testo biblico, l'Apostolo Giovanni dice che tutto il mondo giace nel maligno e non lo sa. Per quale motivo? Perché, come dice l'Apostolo Paolo, Satana sa, questa è la sua frase, travestirsi da angelo di luce. Cioè non ha il viso del male, non si presenta per quello che effettivamente è. È una realtà, un essere accattivante, promette la pace, il progresso, crede in Dio ed è interessato a temi religiosi, è un eccellente simulatore, in altre parole. Ecco, la bella notizia è questa, che Gesù lo ha smascherato e gli ha affermato che Satana, dice l'Apostolo Giovanni, è stato omicida fin dal principio, non si è attenuto alla verità perché non c'è verità in lui, è bugiardo e padre della menzogna. Ecco, questo è il vero volto di Satana che Gesù ci presenta. D'altra parte, non potrebbe essere diversamente. Se Dio è verità, il diavolo è il padre della menzogna. È logico e conseguenziale che fra Satana e Dio ci sia un insanabile e radicale contrasto. Infatti, mentre l'indole di Satana è negare, cioè mentire, ingannare, distruggere, abbiamo letto, è padre della menzogna, d'altra parte, per contrasto, Dio presentato come Dio di luce e in lui non ci sono tenebre, dice Giovanni nella prima epistola. Ecco perché, secondo la Bibbia, accettare il Vangelo significa aprire gli occhi, convertirsi dalle tenebre alla luce, dal potere di Satana a Dio. Ma questo testo ci porta un po' più vicini alla domanda da cui siamo partiti. È morboso e pericoloso interessarsi di Satana? Ha senso la pratica specialistica dell'esorcismo? Siamo partiti da queste domande. Ora, credo che sia possibile rispondere a queste domande solo però a partire da una sana comprensione della portata e dell'implicazione della vittoria che Gesù riportò alla croce. Intendo dire che se con Adamo il peccato è entrato nel mondo con tutto il suo potere distruttivo, alla croce Gesù non ha solo provveduto l'unico mezzo per la nostra salvezza, ma ha anche sconfitto il potere distruttivo del peccato. Ecco perché Gesù poteva dire e dichiarare: io ho vinto il mondo. Poi inoltre, secondo l'autore della lettera agli Ebrei, mediante la sua morte il Signore Gesù ha distrutto Satana, cioè colui che aveva l'impero della morte, ha segnato la sua sconfitta finale. Infatti, se prendiamo l'esempio dei due indemoniati che si avvicinavano a Gesù nel paese dei Gadareni, appena lo videro, questi due indemoniati gridarono: «Sei venuto qua prima del tempo a tormentarci?» Un episodio riportato nel Vangelo di Luca, capitolo 8. Questa frase sottolinea il fatto che la consapevolezza di Satana e dei demoni era il fatto che la loro libertà era a termine, il loro movimento era giunto, era stato circuito, limitato. Quindi quello che Gesù ha compiuto sulla croce ha una portata cosmica e non può essere limitata solo, diciamo, al cuore del credente o al suo ambito morale personale. Nella Bibbia è chiaro il fatto che la vittoria riportata da Gesù sulla croce diventa il fondamento di tutte le altre vittorie nella vita del cristiano. Quindi non ci può essere più alcun dubbio sulla sconfitta finale di Satana. Di conseguenza, questa vittoria produce un radicale cambiamento fin da

0: che Dio mette a sua disposizione, perché il superamento degli attacchi di Satana è legato alla vittoria di Cristo, cioè è certo, perché è stata certa, sicura, reale la vittoria del Signore Gesù. Il credente sa infatti che il suo impegno si radica nella certezza che, come dice l'Apostolo Paolo, il Dio della pace triterà presto Satana sotto i vostri piedi. E anche perché, dice l'Apocalisse, i credenti l'hanno vinto a causa del sangue dell'agnello. In definitiva, il male in tutte le sue forme può essere combattuto e vinto non con i riti più o meno magici, con oggetti sacri, acque sante, crocifissi, immagini o con persone specializzate, ma fondamentalmente a partire da questa appropriazione personale mediante la fede della vittoria del Signore Gesù riportata alla croce. La vera domanda quindi non è tanto quella di sapere se è pericoloso o meno interessarsi del demonio, ma piuttosto se tu conosci e usufruisci dei benefici della vittoria di Gesù, pure se sei dalla parte di Satana o hai scelto di essere dalla parte di Dio. A questa domanda nessuno può sottrarsi. Bene, non penso di aver terminato, concluso tutto, e Dio volendo ritornerò su questo soggetto la prossima volta.
1: Allora Nino, grazie per il tuo intervento. Ecco, le tue considerazioni di quest'oggi sono partite da una lettera. Ecco, noi avremo piacere di ricevere casomai altre lettere o telefonate per sentire i pareri anche dei nostri ascoltatori.
0: Certamente.
1: Bene, allora grazie per averci seguito. Come ha detto Nino, appuntamento al prossimo numero.
0: Anche da parte mia un grosso ciao e alla prossima.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Lasciatemi leggere una lettera di un'ascoltatrice che può oggi parlare anche del vostro problema. Il nostro matrimonio si sta sgretolando, ci dice. Ho pregato mio marito di andare dal pastore o da qualche altro consulente per farsi aiutare, ma rifiuta. Ho fatto tutto quello che posso, ora non so cosa altro posso fare. Ambedue siamo credenti e sappiamo che il nostro matrimonio non dovrebbe essere così. Cosa posso fare? Tragicamente, ogni consulente cristiano ha scoperto negli ultimi 5-10 anni i problemi del matrimonio nel seno della Chiesa stanno aumentando. Parlando con consulenti qua e là, da ogni parte ci dicono la stessa cosa. Non c'è diminuzione nei problemi coniugali, ma un crescente aumento di essi fra coloro che veramente credono nella parola di Dio, fra coloro che sono venuti in fede a Cristo Gesù come loro Salvatore. Ora, può darsi che in precedenza la gente avesse così tanti problemi ma non ne parlasse. Qualsiasi sia il caso, l'aumento almeno nella conoscenza di questi problemi è apparente, e non solo la conoscenza, ma pure ciò che sta succedendo ai matrimoni. Più e più credenti stanno oggi rompendo i loro rapporti matrimoniali, e questo è tragico, non dovrebbe avvenire, ed è ora che qualche cosa succeda che capovolga questa tendenza e cominci a solidificare la famiglia cristiana, facendo cambiare drasticamente tanti di questi matrimoni. Rivolgiamoci ora alla domanda di questa signora. Ci dice che le cose sono male davvero. Ci dice che il nostro matrimonio si sta sgretolando. Ho chiesto a mio marito di andare dal pastore o da qualche consulente cristiano, ma si rifiuta. E lei aggiunge: io ho fatto tutto ciò che potevo per questo problema, eccomi qui arenata, non c'è altro che posso fare. Poi domanda: cosa posso fare io? Ditemelo, aiutatemi. Bene, voi potete essere nella stessa esatta posizione, ma mentre cominciamo a discutere questa domanda, permettetemi di dirvi questo: se lo siete, prima guardate a voi stessi. Sapete, spesso noi siamo pronti ad accusare gli altri, noi siamo pronti a dire: oh, se mio marito cambiasse le cose andrebbero assai meglio, allora ce la farei, e così via. Ma sapete, non possiamo cominciare così, dobbiamo guardare invece alla nostra vita, a noi stessi. Può darsi che tuo marito ti stia osservando e dica dentro di sé: questa donna non cambia mai, e a che scopo andare da un consulente? Forse non sente altro che lagnanze, forse non sentirà altro che un sacco di problemi che gli metterà davanti giorno dopo giorno. Così il punto di partenza non è col marito, ma con voi stesse. Assicuratevi che nella vostra vita voi non fate niente che lo scoraggi e che gli dia ragione di pensare che ogni cosa sia vana. Ma assumiamo che la vostra vita sia quello che dovrebbe essere, non perfetta, naturalmente, nessuno è perfetto, ma almeno diretta nel senso giusto, e voi state trattando problemi uno dopo l'altro, e che siete davvero in una situazione in cui non sapete come agire. Avete davvero onestamente provato di fare qualsiasi cosa per risolvere questo problema che vi confronta? Bene. Attualmente, da quel che si legge in questa lettera, questa signora non ha fatto tutto quello che poteva. Le scritture le danno tante cose da fare. Lei pensa che ha fatto tutto parlando al marito e cercando di mandarlo dal pastore. Ma amici, ascoltate ciò che il Vangelo di Matteo nel 18° capitolo, versetti 15-17, ci dice. Ed è Gesù che parla. Se tuo fratello ha peccato, riprendilo in privato. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. Orbene, lei ha provato questo. Presumibilmente è andata dal marito e gli ha detto: le cose non vanno come dovrebbero nel nostro matrimonio, cerchiamo di raddrizzarle. E lui presumibilmente ha rifiutato. Ora, cosa lei può fare? Lei a questo punto. E ricordiamoci che il versetto continua e dice: se non ti ascolta, prendi teco ancora una o due persone affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni.
Se questo matrimonio è davvero in rovina, come lei dice, se il matrimonio ha preso una brutta piega ed è al punto del divorzio e niente è stato fatto, la donna vuole fare qualche cosa e suo marito, che è membro della Chiesa, rifiuta, allora lei deve seguire la direzione che questo passaggio le dà. Quel che deve fare è di dire al marito che lei seguirà queste direzioni, e se lui continua ancora a rifiutarsi, allora lei andrà dal pastore, il quale con uno dei diaconi o anziani della chiesa verranno, e loro tre assieme al marito cominceranno a parlare su questo soggetto. Quel marito, se rifiuta, e naturalmente qui noi andiamo avanti semplicemente su presunzioni e sulla parola della donna, non possiamo fare altro perché non sappiamo proprio tutti i fatti del caso, ma in generale per questo tipo di problema, se quel marito viene sottoposto sotto la cura e la disciplina della Chiesa, ecco che allora, mentre il pastore e gli anziani eserciteranno tale disciplina e cercheranno di persuaderlo, ecco che tale bisogno di raddrizzare le cose della sua famiglia gli verrà fatto chiaro. In una situazione come questa non c'è opzione per il divorzio, non c'è opzione per continuare in quella via. Questo non onora Dio, come il divorzio non lo onora, nell'avere un matrimonio come questo. Così questo è un caso dove la Chiesa di Gesù Cristo deve essere abile di intromettersi e fare qualche cosa per sistemare questo problema. Naturalmente c'è ancora un altro versetto in questo passaggio. Nel versetto 17 troviamo scritto: «E se rifiuta ad ascoltarti, dillo alla Chiesa». Vedete, c'è un altro passo che si può fare. Se egli rifiuta ad ascoltare anche la Chiesa, allora il passaggio ci dice: «Siati come il pagano e il pubblicano», cioè fuori della Chiesa, scomunicato. Così c'è l'intero processo disciplinario della Chiesa, e realizzare che tale processo fu dato da Gesù in amore, fu dato per portare i peccatori sviati di nuovo nella fede, fu dato di modo che le famiglie possano essere riunite, fu dato per riportare riconciliazione fra fratelli e sorelle che erano in guai l'uno con l'altro, e noi avevamo tralasciato questa grande risorsa. No, lei non è senza risorse, e neppure voi, cari amici, lo siete. Non avrà saputo cosa fare prima, ma qui in amore Gesù ci ha detto cosa fare, e la Chiesa di Gesù Cristo ha un'opera nell'aiutare la gente che ha problemi fra loro e risolverli come dovrebbero essere solti. Ed ora, mentre voi continuate a pensare a questo problema, domandatevi direttamente: ho io una situazione difficoltosa che non riesco a risolvere? Dovrei io forse andare dal pastore e parlargli? Pregate con queste cose: Signore, aiutaci a comprendere cosa dobbiamo fare in questi casi ed a usare le risorse che tu ci offri nel sapere affrontare questi problemi. Noi ti chiediamo questo nel nome di Cristo. Amen.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Ed ora cominciamo il capitolo 5 dal Vangelo di San Matteo. E Gesù, vedendo le folle, salì sul monte, e postosi a sedere, i suoi discepoli si accostarono a lui, ed egli, aperta la bocca, li ammaestrava, dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che fanno cordoglio, perché essi saranno consolati. Beati i mansueti, perché essi erederanno la terra. Beati quelli che sono affamati ed assetati della giustizia, perché essi saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno il Dio. Beati quelli che s'adoperano alla pace, perché essi saranno chiamati figliuoli di Dio. Beati i perseguitati per cagion di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando v'oltraggeranno e vi perseguiteranno, e mettendo diranno contro a voi ogni sorta di male per cagion mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così han perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Voi siete il sale della terra. Ora, se il sale diviene insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta, e non si accende una lampada per metterla sotto il moggio. Anzi, la si mette sul candeliere, ed ella fa lume a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, affinché veggano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per compiere, poiché io vi dico in verità che finché non sono passati il cielo e la terra, neppure un iota o un apice della legge passerà che tutto non sia adempiuto. Chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti ed avrà insegnato così agli uomini, sarà chiamato minimo nel regno dei cieli. Ma chi li avrà messi in pratica ed insegnati, esso sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Poiché io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete punto nel regno dei cieli. Voi avete udito che fu detto agli antichi: non uccidere, e chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Ma io vi dico: chiunque si adira contro al suo fratello sarà sottoposto al tribunale, e chi avrà detto al suo fratello «raca» sarà sottoposto al sinedrio, e chi avrà detto «pazzo» sarà condannato alla geenna del fuoco. Se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare, e quivi ti ricordi il tuo fratello che ha qualche cosa contro di te, lascia quivi la tua offerta dinanzi all'altare e va prima a riconciliarti col tuo fratello, e poi vieni ad offrire la tua offerta. Fa presto amichevole accordo col tuo avversario mentre sei ancora per via con lui, che talora il tuo avversario non ti dia in mano del giudice e il giudice in mano delle guardie e tu sii cacciato in prigione. Io ti dico in verità che di là non uscirai finché tu non abbia pagato l'ultimo quattrino. Voi avete udito che fu detto: non commettere adulterio. Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per appetirla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Ora, se l'occhio tuo destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te, poiché val meglio per te che uno dei tuoi membri perisca e non sia gettato nell'intero tuo corpo nella geenna. E se la tua man destra ti fa cadere in peccato, mozzala e gettala via da te, poiché val meglio per te che uno dei tuoi membri perisca e non vada l'intero tuo corpo nella Geenna. Fu detto: chiunque ripudia sua moglie le dia atto di divorzio. Ma io vi dico, chiunque manda via la moglie, salvo che per cagion di fornicazione, la fa essere adultera, e chiunque sposa colei che è mandata via, commette adulterio. Voi avete udito pure che fu detto agli antichi: non ispergiurare, ma attienti al Signore coi tuoi giuramenti. Ma io vi dico, del tutto non giurate, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del Gran Re. Non giurar neppure per il tuo capo, poiché tu non puoi fare un solo capello bianco o nero, ma sia il vostro parlare sì, sì, no, no, poiché di più vien dal maligno. Voi avete udito che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico non contrastate al malvagio, anzi se uno ti percuote sulla guancia destra, porgili anche l'altra, e da chi vuol litigare teco e toglierti la tunica, lasciali anche il mantello, e se uno ti vuol costringere a far seco un miglio, fanne con lui due, da a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito, non voltar le spalle. Voi avete udito che fu detto, ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figliuoli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno anche i pubblicani lo stesso? E se fate accoglienza soltanto ai vostri fratelli, che fate di singolare? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque siate perfetti, come perfetto è il Padre vostro celeste.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Riassunto delle puntate precedenti.
1: Giorgio Müller è la dimostrazione vivente della potenza e della grazia salvifica di Dio. Infatti, nulla lasciava prevedere che Müller, un giovane vizioso e corrotto, avrebbe potuto diventare un servo di Dio, pronto a rinnegare se stesso e le sue passioni umane per amore di Dio. Ma il miracolo è avvenuto e da quel momento, per il giovane Müller, è iniziato un cammino spirituale contrassegnato da una crescita continua. Non sempre riesce a fare ciò che vorrebbe, come per esempio andare a lavorare in una missione, ma il Signore lo sta preparando pian piano all'opera che poi porterà il suo nome.
0: Il 7 ottobre del 1830, Giorgio Müller sposò Mary Groves, sorella di un dentista, che aveva rinunciato alla sua buona posizione per andare missionario. L'unione con Mary fu veramente benedetta da Dio. Mary fu una sposa ideale per Müller, il cui cuore poté ben confidare con sicurezza in quello di lei. Più tardi, Mary fu la madre amorosa della grande famiglia degli orfani. La vita coniugale ha spesso dei periodi di distacco temporaneo, anche se questi conducono poi ad un più profondo affetto, a misura che le parti si sentono più intimamente unite in una sempre più profonda conoscenza. Ma per i coniugi Müller mai ebbe luogo tale temporaneo distacco. Fin da principio il loro amore crebbe e con esso la mutua confidenza e fiducia. Uno dei primi legami che unì quei due esseri fu la comune rinuncia a se stessi. Ubbidendo letteralmente alla parola di Dio, essi vendettero quel poco che possedevano e lo dettero ai poveri. Da allora in poi non ebbero più tesori in terra. Accettarono per amore di Cristo quella volontaria povertà e non ne provarono mai rincrescimento, anzi una gioia sempre maggiore. 68 anni dopo, quando Giorgio Müller passò ad un'altra vita, era un uomo povero. Il suo testamento dimostrò la fedeltà ai suoi principi. Fatto l'inventario, si trovò che la sua personale proprietà era di 160 sterline. Quella rinuncia ad ogni ricchezza terrena condusse i coniugi Müller a rivolgersi per ogni cosa al Signore. Giorno per giorno, per più di 60 anni, essi ebbero la prova che Dio è fedele ed è il grande provveditore nei confronti di chi sottomette ogni richiesta a Lui. Pochi sono i credenti che hanno potuto constatare la cura di Dio anche nelle piccole cose. Ma questo perché? Perché pochi sanno abbandonarsi completamente a Lui. Giorgio Müller si abbandonava a colui che conta il numero dei nostri capelli e si prende cura anche di un solo passero. Durante gli anni seguenti, che comprendono due generazioni, egli non ebbe a lamentare nessun inconveniente. Le preziose promesse a cui si era appoggiato con fede e speranza nel 1830 furono tutte mantenute fino alla fine. E la divina fedeltà fu l'ancora sicura nelle più violente e prolungate tempeste, l'ancora della speranza che entra fin nel tessuto più tenue e fa presa nella mano di Dio. Quante e quante volte Giorgio Müller intravide con chiarezza il perché delle risposte del Signore e ne sentì la presenza invisibile ma avvolgente in un'atmosfera di vita e di forza. Il 9 agosto 1831 Mary Müller diede alla luce un bambino morto e rimase a lungo ammalata. Il marito si rimproverò di non avere valutato il pericolo di quell'evento e di non avere pregato più intensamente. Ma credette anche di vedere che la mancanza di figli poteva essere un bene per potersi dedicare più completamente a Dio. Questo scrisse nel suo diario, mettendo a nudo il suo cuore. Il Dio permise questa severa lezione perché Müller sentisse quanto egoismo e carnalità fossero stati in lui e quanto quella prova fosse stata necessaria per farlo riflettere sulla santità dell'unione fra i coniugi e sulla responsabilità verso i figli. Essi decisero di non contrarre mai debiti, sia a scopo personale, sia per l'opera del Signore. preferirono all'occorrenza soffrire la fame, anziché acquistare qualsiasi cosa senza pagarla all'atto dell'acquisto. Un'altra legge di vita fu presto inserita nel decalogo personale di Giorgio Müller. Egli non aveva il diritto di usare il denaro che aveva a disposizione, ma già designato ad un uso speciale, per altri scopi, neppure temporaneamente. Così, pur trovandosi senza denaro per i suoi bisogni temporali, mai ricorreva a ciò che costituiva un fondo riservato ad altre spese. Eppure, mille volte si trovò in tali ristrettezze che usando anche solo una parte dei fondi avrebbe superato il momentaneo imbarazzo, ma per lui sarebbe stata un'appropriazione indebita, una mancanza di fiducia e di coscienza. Quanti sbagli sono stati commessi togliendo una somma da un fondo per colmare il passivo di un altro. Vana speranza rimpiazzare più tardi ciò che è stato levato. Una vita di fede deve essere non meno una vita di coscienza. Fede e fiducia in Dio e verità e fedeltà verso gli uomini andavano di pari passo in quella vita a due.

Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
1: Adesso vogliamo leggere nel Vangelo di Luca, capitolo 14, versetto 25. Or grandi folle andavano a lui, ed egli si rivolse a loro e disse: se uno viene a me e non odia suo padre e sua madre, moglie e figli, fratelli e sorelle, perfino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. E chiunque non porta la sua croce e mi segue, non può essere mio discepolo. Chi di voi infatti, volendo edificare una torre, non si siede prima a calcolarne il costo per vedere se ha abbastanza per portarla a termine? Che talora, avendo posto il fondamento e non potendola finire, tutti coloro che la vedono non cominciano a beffarsi di lui, dicendo: questo uomo ha cominciato a costruire e non è stato capace di terminare. Ovvero, quale re, andando a far guerra contro un altro re, non si siede prima a determinare se puoi con 10.000 affrontare colui che gli viene contro con 20.000? Se no, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'imbasciata per trattare la pace. Così dunque ognuno di voi che non rinuncia a tutto ciò che ha non può essere mio discepolo. Il sale è buono, ma se il sale diviene insipido, con che cosa gli si renderà il sapore? Esso non serve né per la terra né per il concime, ma è gettato via. Chi ha orecchi da udire, oda. Ci sono alcuni passi nella Bibbia che quasi quasi, no, vorremmo far finta che non ci sono, no? E questo credo che è uno di questi passi. Ma come, Gesù, tu sei un Dio di amore e parla di odiare il padre, il madre, il fratello e sorella? Ma come, Signore? Ci sono passi nella Bibbia che magari non sono molto comodi per la nostra carne, la nostra vita, ma anche quelli noi dobbiamo riconoscere, no? Altrimenti facciamo come alcuni sette, no? Che loro prendono quello che vogliono, tolgono quello che non vogliono, fanno una traduzione loro, no? Nuovo mondo, per dire uno, no? E una volta un fratello disse, stavamo parlando con persone di questo gruppo, e loro: ah, ma quel versetto lì dove parlava della divinità di Gesù, loro: ah, ma quello è... E questo fratello disse: allora tu hai bisogno di una Bibbia con i forbici, così tutto quello che non ti piace, no, tagli fuori e fai una Bibbia al modo tuo. E molte persone sono così, no? Loro hanno la loro religione, come David e la sua famiglia. Andavano in chiesa evangelica ogni domenica, ma alla fine era una religione, era solo una usanza. Ma non c'era profondità. Ma qui Gesù, questa grande folla in versetto 25 lo seguivano, ma in versetto 26, perché sapete una cosa, Gesù non era in caccia della grande folla, al contrario di alcune chiese negli ultimi tempi, no? Loro, la folla è tutto, grandi numeri, ma di